Con il suo inglese devo dire perfetto, perché effettivamente Lisa ha una pronuncia veramente incredibile. Elisa Broken era il 2003, poi si è concessa di più all'italiano, trovando tra l'altro delle hit meravigliose, collaborando anche con artisti nuovi. Beh, ricordo le collaborazioni con Luciano Ligabue, insomma un artista davvero a tutto tondo, e poi lei scrive anche testi, musica, una grande. Noi invece siamo arrivati al termine, ci risentiamo domani come sempre a partire da mezzanotte fino alle 2. Vi ricordo che siamo una chicca il sabato, perché siamo gli unici ad andare in voce proprio nelle ore piccole. Da Maxi B è tutto, non mi resta che salutarvi. Ciao.

non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Eccoci qua, ben ritrovati. Una nuova notte, l'ultima per questa settimana. Penso un pochettino in pochi, perché tanti avranno fatto il ponte in queste giornate, belle giornate di... belle, insomma, dal punto di vista della meteo, so-so, come dicono gli inglesi, ma magari qualcuno è andato via, qualcuno ha preso la palla al balzo anche per riposarsi un attimino, visto che arriva l'estate, comunque finiscono le stagioni, finiscono varie cose, no? Anche a livello lavorativo c'è l'estate che poi arriva. Qualche giorno così per tirare il fiato ci sta sempre, o per fare il giardino, quindi magari per andare a monte, tutte queste cose qua. Però noi ci siamo sempre per voi e con la musica di Radio 3i partiamo subito. 1991 qua, una voce meravigliosa, meravigliosa cantante anche, lei Mariah Carey qua con Emotions.

E non avevate paura, abbiate paura, questo venerdì faremo compagnia come al solito, ci siamo sempre per voi, ma anche nel weekend, ma anche nei giorni di festa, la radio non vi abbandona mai, fa compagnia, una voce così in sottofondo e poi tanta ottima musica. Prima era Mariah Carey, poi era anche la Gianna Nannini che abbiamo sentito poco fa, adesso Whitney Houston.

Roy Orbison, You Got It, questa canzone qua che è stata utilizzata in svariati film e svariate pubblicità, insomma l'abbiamo sentita tante tante volte, ma non perde mai il suo fascino, un bel classicone. Adesso Galantis, Who Can Slide, Love On Me, era il 2016, e dopo una bellissima ballata dei Rolling Stone che arriveranno con Ruby Tuesday. Girl.

Musica meravigliosa, come sempre, ma in questo ultimo trittico Ronnie Stalking mi piacciono particolarmente. Adesso i Simply Red, The Right Thing, e adesso una collaborazione di quelle che fanno accabbonare la pelle. Mamma mia, George Michael era il 1998 con i Queen.

Jamie Callum, Mind Trick. E a proposito di collaborazioni che tornano anche ai giorni nostri, la prossima che sentiamo, due grandissime interpreti, una che è in giro da qualche anno, una che è un pochettino più recente e sicuramente anche molto molto famosa, entrambe. Quindi si fanno del bene a vicenda, ma assieme sono una coppia esplosiva. Sto parlando di Madonna con Sabrina Carpenter. Qua è Bring Your Love.

1986 e noi così galoppiamo all'interno della notte con la musica di Radio 3. Poi sicuramente c'è anche qualcuno che in questo giovedì sera è già uscito a festeggiare, a fare un giretto così. Domani c'è un lavoro, tranquillo, domani me la piglio con calma qua. Allora, Toni Braxton.

Renato Zero, il grandissimo Renato Zero, lui sì che ha fatto veramente la rivoluzione con un coraggio micidiale anche, no? Perché si presentava con degli outfit eccentrici in anni dove, diciamo, la gente era un pochettino più inquadrata, ma lui non mollava e ha aperto la strada a tutti quelli che sono arrivati dopo. Cioè, se Achille Lauro fa Achille Lauro oggi, deve dire grazie a Renato Zero, anche a Renato Zero.

Prima le chitarre dei Van Halen e adesso le schitarrate di Ligabue. A che ora la fine del mondo? Era il 1994. Noi adesso con Veronica Fusaro ci calmiamo.

Maître Gims, est-ce que tu m'aimes? 2015, tra l'altro frase difficilissima da scrivere, perché ci sono i trattini, ci sono le cose, era frase tipicamente da dettato a scuola. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec moi? Frasi complicatissime, c'era Q, c'era... Però dopo un po' che anche i francesi le sbagliano ancora, i madrelingua intendo, perché il francese è molto molto difficile da scrivere. Detto questo, a me non resta che salutarvi, perché siamo arrivati alla fine con Mario Venuti e Arancia Sonora. Ci salutiamo, tra poco arriverà il Vale a tenervi compagnia per le prossime due ore e poi torno io con la Moca per passare insieme questo venerdì mattina.

0: qualsiasi al giorno con Valerio Ventura.
1: Con Valerio Ventura.
2: Pronti, pronti?
3: Ci siamo, il nostro appuntamento di oggi con Prima che sia giorno siamo in piena notte, lo so, però dobbiamo cercare di fare in modo che la giornata sia bella, insomma, quindi fondamentale che voi vi svegliate come si deve, insomma, siamo a venerdì, per molti giornata di ponte, per molti giornata normale, lavorativa, insomma, magari qualcuno sta ancora dormendo, anzi sicuramente moltissimi a quest'ora dormono.

La parentesi solista di Samuel Romano, della formazione di Subsonica, più o meno una decina d'anni fa. Sì, questa era la risposta singolo effettivamente dell'estate di quell'anno, che sicuramente molti di voi avranno così ricordato. Bentrovati, salutiamo tutti quegli affezionados, come si suol dire, perché insomma a quest'ora ci sono magari quelli che o fanno un turno di notte o fanno un lavoro particolare, che magari hanno la possibilità di ascoltare la radio anche a quest'ora. Salutiamo anche quelli che si svegliano, perché effettivamente qualcuno c'è che a quest'ora sta aprendo qualche occhietto per capire come sarà la giornata. Sveglia, è ora di alzarsi.

Howard Jones con questa Things Can Only Get Better. Beh, è stato uno dei personaggi, dei precursori, insomma, per quanto riguarda la musica elettronica, e molti lo definiscono un po' l'inventore della musica elettronica. Poi da lì effettivamente sono cambiate veramente un sacco di cose, e questa forse era una delle sue canzoni più importanti che ci regalava intorno agli anni 80.

Dan nella sua canzone, quella intitolata Make You Crazy del 2009, questo pezzo che abbiamo voluto risentire, sempre piacevole, e poi sentendolo a quest'ora è sicuramente qualcosa che ti dà una bella carica, ma la carica ve la voglio dare con questa canzone dei Kings che ci riporta esattamente al 1965, questa è Prima che si aggiorno.

vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

se sbaglio, dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

la voce di Ultimo, la sua canzone è quella intitolata Rondini al guinzaglio, uno dei successi per quanto riguarda l'artista italiano che negli ultimi anni, insomma, è tra quelli più acclamati, quelli più seguiti, e devo dire che sta avendo veramente un enorme successo. Ben trovati, salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno qualcosa di particolare da festeggiare. Venerdì 5 giugno, quindi sicuramente ci saranno molte persone che festeggiano un compleanno, un anniversario, qualcosa di particolare, insomma, per quanto riguarda questo giorno. Quindi vi abbracciamo tutti e vi auguriamo una giornata splendida. C'è anche Marco Mengoni, che riapprezziamo con la sua canzone Onde.

Tracy Chapman e la sua canzone, quella intitolata Crossroads, ne ha fatte tante di canzoni belle, quindi avremmo potuto scegliere qualsiasi altra cosa. Lei che in quel periodo si è regalato le cose migliori, e questa mattina, insomma, siamo ancora in piena notte, però va bene così, insomma, abbiamo voluto risentirla. Un po' di musica italiana, vediamo se c'è qualcuno a quest'ora che già riesce a cantare, che ha già carburato, che già è così in piena attività. Questa è Vero Falso.

Withers e la canzone è quella intitolata Lovely Day. Siamo tornati al 1977 con uno dei classici della musica black e R&B, insomma, che riguarda ovviamente fine anni 70, e queste voci davvero meravigliose che ci regalavano belle sensazioni, appunto come Bill Withers, che è stato uno che in quel periodo veramente era uno dei numeri uno, beh, tuttora insomma lo ricordiamo per pezzi importanti come questo, per esempio. Arrivano anche gli Hello James.

Dancing in the Streets con Martha Reeves, quindi uno dei classici per quanto riguarda questa artista, canzone che poi era stata ripresa, non so se la ricordate, anche da Mick Jagger insieme a David Bowie, l'avevano ripresa e rifatta insieme questo pezzo, quindi ha acquistato quella vena un pochino rock, insomma, che loro due sono riusciti a dare. Se volete essere protagonisti, insomma, se volete richiedere il vostro disco sveglia, basta prenotarsi e tramite WhatsApp allo 079 449 9537 e la sveglia ovviamente sarà per lunedì mattina, vi sveglieremo tra le 4 e le 6 con la canzone che avete scelto voi, quindi insomma sarà sicuramente un risveglio piacevole, quindi se volete fatelo anche subito. C'è Prince ora, questa è Windows Cry.

niente, l'amore non le basta. Ce lo dice lei in questa sua canzone di qualche anno fa, stiamo parlando di Emma. Tra i personaggi importanti della musica italiana, anche lei effettivamente un po' come Marco Mengoni, sono più o meno nati in quel periodo lì, poi sono diventati veramente i numeri uno per quanto riguarda la musica italiana degli ultimi anni, e così abbiamo voluto risentirla con questa sua canzone. Successo degli anni 90, lei è Ultranate, torniamo al 1997, beh questa molti la ricorderanno. La canzone è quella intitolata Free.

molto ipnotica questa canzone di Beyoncé del 2022, intitolata Break My Soul, ritrovata nel nostro appuntamento di oggi. Era per darvi la carica, insomma, questa mattina ne abbiamo veramente bisogno in questo venerdì, soprattutto per quelli che magari ieri hanno fatto festa, insomma, in qualche maniera, visto che era giornata festiva, e oggi devono ricominciare senza poter fare il ponte. E vabbè, dai, noi ci mettiamo la nostra musica che vi dà la carica. Per esempio abbiamo scelto questa canzone dei Neck, che ci riporta al 1979, e quella intitolata My Sharona. Oh.

L'icona pop con Cobra Starship, che è Cobra Starship, che è già dal nome qualcosa di particolare, è il produttore di questa canzone che ha fatto il pezzo Never Been In Love, che è anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi, tra poco la Mocca con Ruben, già prontissimo per quello che sarà la mattinata. L'ultima canzone è quella di Samurai J e Flamenco Paranoia.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece non ci tira fuori questa roba da bongustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci qua, buongiorno, buon venerdì, alle 6 in punto si riparte con la moca. Qua nessuno fa il ponte, no. Siamo qui per voi in questa giornata, o meglio mattinata uggiosa, perché dopo dovrebbe tirarsi fuori, da quel che ho capito. Comunque andremo avanti un po' così per tutti i giorni. E andremo avanti, destra, sinistra. Allora, buongiorno la Ruby. Buongiorno. Poi chi è che c'è? Allora, c'è anche Davide che sta lavorando in Val Verzasca, che sta guidando una posta e così fa una richiesta per la musica per partire. E secondo me potrebbe essere qualcosa che mette d'accordo tutti, Davide. Ho visto il messaggio e ho detto ma vuoi che magari adesso controllo, prima di tutto faccio tutto live, controllo se non c'è già in programmazione, perché poi mi tira le orecchie giustamente. Che cosa succede? Sì, no, non c'è, ok, allora facciamo così, possiamo partire noi con questa canzone e andare direttamente con lei, Mrs. Tina Turner con The Best. Quindi partiamo così. Buongiorno a tutti, The Best, questa giornata per tutti quelli che lavorano, e diamo gas.

E quindi diciamo, era una richiesta di Davide che guida l'autopostale, sta lavorando in Val Verzasca e saluta tutti quelli che ascoltano, quelli che sono in giro sulle strade, insomma lancia questo venerdì molto molto bene, un po' di amore ci sta sempre E poi Steven, buongiorno, questa mattina è bellissimo in autostrada. Beh, giustamente c'è tanta gente che ha fatto il ponte. Adesso andiamo via tranquilli, Steven, non cerchiamo di gufarcela. Comunque si dovrebbe esserci magari un pochettino meno di gente, lo dico sottovoce, che andrà in strada. Però comunque teniamo conto che la meteo non è delle migliori, quindi ci vuole sempre un pochettino di prudenza per quel che riguarda il traffico. Ci vuole sempre, ma deve aumentare un cicinin quando c'è insomma queste condizioni di meteo avverso. Noi siamo lanciati con la moca. Tra poco andremo a vedere anche la nostra rassegna stampa in questo venerdì mattina. Ma ancora una canzone per continuare così, per darci il ritmo.

E noi siamo di nuovo collegati per fare la nostra rassegna stampa. Scusate, questa mattina avevo dovuto anch'io bere qualche caffè in più, perché si è fatto un pochettino più fatica a svegliarmi. Ma andiamo a vedere qualche notizia che è uscita in questo venerdì, tra il giovedì e il venerdì. Una nuova pista ciclabile, chiamiamola così, comunque un sentiero per gli amanti dell'off-road su due ruote, così arriva, è stato inaugurato un percorso circolare dedicato alle biciclette tra Gordola e Agarone, quindi siamo nel Locarnese, fino alla cima della montagna, quindi zona Montimotti, tanto per intenderci, dove si può vedere tra l'altro una vista sul lago che è pazzesca, cioè che vedi Locarno, vedi Giù per il Sago, il Gambarogno, insomma, veramente veramente mozzafiato. Quest'estate potete andare così a lanciarvi su questo percorso. Io immagino già le foto degli amici d'Oltralpe che arriveranno qua con le loro biciclette e saranno lì senza parole per il panorama. Magari l'avete notato, magari siete stati ritornando da Stati Uniti o Gran Bretagna e vi siete accorti che i controlli durano un attimino di più quando si arriva in Svizzera in confronto anche agli altri aerei che sbarcano, finiscono più. Dici, ma scusa, ma sempre io? No, però sappiate che se tornate da una di queste due destinazioni c'è un nuovo sistema europeo di controllo alla frontiera e questo potrebbe causare, bisognerà un po' imparare a usarlo, sono altri protocolli e tutte queste cose qua, circa un'ora in più rispetto a un altro volo, quindi per quando si arriva in Svizzera, dico, vedete che fate New York Zurigo, uscirete almeno un'oretta dopo rispetto a quelli che hanno fatto non lo so io Cape Town Zurigo. Loro vanno via un attimino più veloci. Bisogna sempre pazientare, soprattutto quando si vola, non bisogna mai aver fretta. E qua una notizia invece che ha dell'incredibile, ma vedi, siamo vanitosi anche noi. Che cosa succede? A quanto pare, secondo uno studio realizzato lo scorso dicembre tra Svizzera tedesca, Germania e Austria, quindi tra diciamo un campione di uomini che parla tedesco, hanno superato gli uomini con il ricorso al Botox rispetto alle femmine, quindi siamo più vanitosi, ci facciamo delle punturine per attenuare i segni del tempo. Dal canto loro le donne, secondo lo studio, privilegiano delle routine quotidiane, invece gli uomini optano per delle correzioni estetiche rapide e mirate, quindi tac tac, due punturine e sei in giro, praticamente come il Big Jim, così che non sorridi più, non c'è più espressione, di gomma. Quindi siamo vanitosi anche noi, vanitosi. È da dopo la pandemia, secondo questo studio, che ha aumentato a dismisura il ricorso, insomma, alla chirurgia estetica. Che poi non c'è niente di male, assolutamente. Bisogna solo essere tranquilli, bisogna essere informati sui rischi, bisogna affidarsi a degli specialisti. È quello che dice anche lo studio. Continuiamo con la musica. Adesso arriva Mario Venuti con la sua Crudele.

0: Mario Venuti con Crudele in questa mattinata e noi... voi dovete dirmelo, vedete, sono un po' fuso e ammetto che mi piacciono molto i giorni di festa, sì, ma mi spezzano completamente il ritmo e dopo un giorno di festa arrivo che sono più stanco di quando... della settimana normale, non lo so come mai, che ieri sera sono anche andato a dormire molto molto presto, cioè prima delle 9 praticamente, ero stanchissimo e sono i giorni di festa che mi, non lo so, portano fuori. Comunque, vede, non c'ho neanche io spiegazioni. Che cosa è successo? Beh, ho dimenticato il mantra perché comunque oggi è venerdì. Sì, allora ce lo giochiamo adesso, poi ci separiamo brevemente, andiamo a fare un punto sul traffico veloce, ma vi leggo un messaggio della Sabi che dice: viva i ponti per chi deve andare a lavorare a due, direzione nord, senza traffico, con le faccine, quelle che fanno festa. Cielo limpido, sono già al lavoro con 40 minuti d'anticipo. Buona giornata, spettacolo. Perché buona giornata? Perché è venerdì.
1: Anche venerdì.

0: Tardi.
1: Questa è Radio 3, te le suona.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
6: Volkswagen.
7: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1.700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
11: Infotraffico.
12: Allora, io non ho notizie da Via Swiss, neanche arrivata la mail. Stavo occhieggiando le webcam che sono sparse sulla rete viaria della Svizzera italiana. Beh, non c'è colonna di sicuro, nemmeno a Mendrisio. Ci sono sì un po' di macchine in strada, ma tranquilli, come fosse praticamente un sabato mattina, domenica forse, quindi si circola senza particolari disagi, almeno per quello che vedo io, sull'insieme della rete viaria della Svizzera italiana. Mi fa un piacere micidiale dire questa cosa. Continuiamo noi, adesso arriva lei, Carly Rae Jepsen, e poi andremo a vedere anche il nostro oroscopo.

Call Me Maybe, era il 2012 quando Carly Rae Jepsen usciva con questa hit. Andiamo con la struttrice, ci siamo brasati la sigla, vedete, sono un po' fuso questa mattinata. Comunque, andiamo con la bilancia in terza posizione, perché ripartono contatti e collaborazioni per voi, bene, lavoro e incontri. Attenzione a mail e orari, a non perdervi per strada niente. I gemelli in seconda posizione, la luna e il sole favoriscono notizie, accordi e incontri, l'amore è complice, meno ironia pungente però, siete un po' più tranquilli. L'acquario in prima posizione, la luna è nel segno, quindi c'è carisma da parte vostro e vi ascoltano. Bene, lavoro e contatti, l'energia è alta, i nervi sono da gestire. Cancro, quarta posizione, abbiamo Mercurio e Venere che aiutano il dialogo e i rapporti, le spese sono sotto controllo, in amore si fa tutto più concreto. L'Ariete, quinta posizione, la Luna e il Sole rilanciano idee e contatti, possibili risposte e accordi che sono da recuperare. Poi abbiamo i Pesci, meno brillante ma utile, Mercurio aiuta le trattative, Venere protegge l'intesa affettiva. Abbiamo il Sagittario in settima posizione, la Luna vi è amica, porta movimento e novità. Il lavoro è attivo, in amore è tutto più leggero e sereno. La Vergine, ottavo posto, qualche stanchezza, ma Mercurio vi aiuta. Chiudete il necessario senza però disperdere troppe energie. Toro, non opposto, la luna è difficile per voi, con pazienza ci saranno dei ritardi e forse anche delle tensioni. Bene, conti e accordi se restate però lucidi, quindi anche qua spese impulsive, no. Il Capricorno, decimo posto, una giornata pratica per conti e routine, in amore tutto è un pochettino più nervoso, contano più i fatti delle parole. Abbiamo lo Scorpione in undicesima posizione, la Luna contro Marte che è opposto, crea nervosismo, controllate bene i documenti e le risposte. Il Leone chiude questa classifica quest'oggi, i rapporti sono delicati, le richieste extra, quindi dovete dar retta a un po' di persone, evitate gli scatti impulsivi, meglio dialogare che imporre in questa giornata, quindi dovete fare un po' così, da paceri. Noi ci proviamo a svegliare e lo facciamo con gli Imagine Dragons e la loro Wake Up, speriamo che arrivano anche loro a svegliarmi perché qua...

Imagine Dragons con Wake Up. Mi è arrivata una splendida foto da Carena, quindi siamo in cima alla Valle Morobbia. Adesso, per chi ci segue tramite televisione, la manderò in onda su Teleticino, perché è veramente qualcosa di spettacolare. Si vede un cielo limpido, la vista verso il lago di Locarno e sullo sfondo ci sono delle cime molto più alte, ancora innevate, con il sole, il primo sole che le illumina. Io vado a memoria, così dovrebbe essere anche parte del massiccio del Monte Rosa, che si vede quindi nelle giornate più limpide. È arrivata la pioggia, ha pulito completamente l'aria, così alla mattina, tac, prima che dopo oggi magari ci sarà un po' di foschia, perché con tutta l'acqua, se fa un pochettino caldo, poi evapora. Comunque è una vista meravigliosa sulle montagne. Siete sotto un locarnese ancora un po' così addormentato, dietro invece ci sono già le vette che svettano, tutte belle illuminate dal sole. Bellissimo, bellissimo. Continuiamo con la musica, adesso arrivano Cesare Cremonini e Ballo, e con la loro Vieni a vedere perché. Questi due quando si incontrano è magia allo stato puro, già con Luna Pop. Poi dopo così fanno anche collaborazioni, escono sempre di quelle chicchette bellissime.

Sono le Alpi Vallesane. Grazie per la precisazione, quelle che si vedono da Carena, ancora innevate, un pochettino illuminate dal sole, una vista meravigliosa. Saluto anche Patrick che sta andando in direzione nord, quindi è uscito Bellinzona Nord in direzione nord. Sul Pizzo di Claro ha nevicato, quindi è arrivata la spolverata. Io immagino che coi primi raggi del sole vada via, ma se siete in giro nel Bellinzonese, in Riviera, così adesso, alzate gli occhi, potete vedere una leggerissima imbiancata. Vedevo anche ad Alpe le temperature 4 gradi, insomma, freschino. Questa mattina quando sono uscito c'era un po' di vento, così erano forse 11 gradi. Io devo dire che allora sarei stato volentieri a letto. Ho appena tirato su un pochettino la coperta e si stava di un bene micidiale. Sono anche contento di venire qua con voi a farvi compagnia, ci mancherebbe. Ma devo dire che il pensiero così mi aveva sfiorato a una certa. Ma quasi, eccolo qua, dovrebbe essere questo qua invece. Adesso, prima di dire delle altre boiate micidiali sulle montagne innevate, però questo qua è grosso, è veramente imponente. Magari qua ci siamo, dovrebbe essere il Monte Rosa. Adesso vediamo Bruno che mi dà delle delucidazioni anche per capire da dove è stato preso. Potrei azzardare lì, cos'è, dalla Capriasca? Siamo in quelle zone, andiamo, ecco, bravo, da Monteggio, ecco, siamo a Monteggio, vista Monte Rosa. Saluti Bruno, guarda lì che spettacolo della natura. Adesso scarico anche questo, piuttosto vado un pelo in ritardo, ma lo scarico sulla pubblicità e ve lo faccio vedere su Teleticino. Sometimes.

0: suona. Questa è Radio 3i. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
7: Volkswagen.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

At I love rock and roll, quindi con questa canzone che sicuramente ci dà la carica e ci aiuta a uscire un po' dal torpore che mi sta ancora così abbattendo. Ciao Marg, buongiorno anche al Maxi, sono pronti gli amici in affitto per tenervi compagnia fino alle 10. È passato via Luca e mi dice: buongiorno Ruben, ti confermo che si viaggia benissimo, qualche macchina in più di una domenica mattina, però viva i ponti. Come diceva l'ascoltatrice di prima, diceva viva i ponti anche per quelli che lavorano, che almeno da un lato non sei in vacanza, ma dall'altro c'è più libertà e si va via così un pochettino più tranquilli. Intanto sono diverse le montagne sulle quali è arrivata un'imbiancata in questa nottata qua di acqua, neve per alcuni, soprattutto sulle cime più alte, qualcosina è arrivata anche da Diego una foto dalla Val di Blegno. Guardando le cime c'è una leggerissima spolverata. Buongiorno anche a Mila, salutiamo anche tutti gli amici di Lumino che ci ascoltano. E adesso andiamo con Lady Gaga e Doci.

0: Lady Gaga con Doci, è difficilissimo da dire, è andato a ascoltarmi la pronuncia. Noi siamo arrivati alla fine, adesso lascio spazio prima all'informazione, poi a Marghe e Maxi B che vi terranno compagnia. Noi ci sentiamo lunedì, ciao!
1: Enrique Iglesias.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il check vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Ciao Carlo, già in giro?
7: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
6: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
7: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: minuti e sono le 7. Buongiorno.
1: Ticino News.
2: Una buona mattinata in studio Laura Zucchetti, un incontro costruttivo, così il presidente della deputazione ticinese alle Camere federali Bruno Storni definisce l'incontro avvenuto ieri a Berna con i vertici delle ferrovie federali, sullo sfondo diverse questioni delicate tra le quali spicca la discussa riorganizzazione del settore cargo. Sentiamo.
3: Sulla questione dell'FFS Cargo abbiamo cercato comunque di capire esattamente quello che succede, di capire quanti posti di lavoro sono coinvolti. Ci hanno assicurato che sono 40, ma che non sono licenziamenti, ma che sono spostamenti perché concentrano certe attività in altri settori. Compensazioni dirette noi le vedremo molto probabilmente in un aumento dei posti di lavoro alle officine, dove intanto sono previsti comunque 360 più 80 apprendisti. E vedremo se si riuscirà ad ottenere di più. È chiaro che l'FFS fanno un calcolo nazionale, hanno diversi stabilimenti di manutenzione che vengono in questi anni potenziati sia a Yverdon, a Olten, ed è una questione di equilibri e di necessità concrete. Noi speriamo che una volta che questo grande stabilimento sarà in esercizio, che ci sia anche lì uno sviluppo.
2: Nulla da fare per il Ticino, la capitale svizzera della cultura 2030 sarà Aarau. Ieri a Berna la premiazione. Nel 2033, tuttavia, assicurano gli organizzatori, toccherà la Svizzera italiana. Sentiamo allora le reazioni raccolte a caldo del sindaco di Bellinzona Mario Branda e del vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco.
4: Sicuramente avremmo preferito vincere. Quando si partecipa a un concorso è quello che naturalmente si spera, c'era parecchio lavoro dietro a questa partecipazione di Bellinzona. Vorrei comunque approfittare lo stesso per fare i complimenti ai colleghi, alla città di Aarau.
5: Abbiamo lavorato tanti mesi per una candidatura che secondo noi fosse la più completa possibile, la migliore. Sapevamo comunque di essere forti, di avere le carte in regola. Sapevamo che Aarau era la contendente principale e quindi fa un po' male.
2: Tragedia di Cramontana. Oggi a Sion andrà in scena il primo faccia a faccia tra i proprietari del bar Le Costellation, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, che saranno interrogati insieme per la prima volta dopo il rogo di Capodanno. L'obiettivo degli inquirenti è chiarire le contraddizioni emerse nelle loro precedenti dichiarazioni. Tra i temi centrali ci sono l'acquisto dei pannelli isolanti e la questione delle uscite d'emergenza, in particolare su chi avrebbe ordinato la loro chiusura. Intanto, a oltre 4 mesi dalla tragedia, il sindaco di Cramontana Nicola Ferò è tornato a parlare pubblicamente. In un'intervista ha chiesto scusa per gli errori commessi durante la prima conferenza stampa dopo la tragedia, ma ha escluso l'ipotesi di dimissioni, affermando che lasciare il proprio incarico in questo momento sarebbe una fuga dalle sue responsabilità. Torniamo in Ticino perché l'attesa è finita dopo l'apertura delle porte al pubblico lo scorso fine settimana. Stasera la nuovissima AIL Arena verrà battezzata dalla prima sfida in campo. Alle 19:30 le nazionali femminili di Svizzera e Malta taglieranno ufficialmente il nastro della nuova infrastruttura. L'attesa è altissima e la sfida importante. In palio contro Malta infatti c'è il primo posto del girone. In caso di vittoria la Svizzera volerebbe al comando del gruppo F e vedrebbe avvicinarsi il mondiale brasiliano del 2027.
1: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch. Infotraffico.
2: Sono le 7:02 e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
6: Signore e signori, buongiorno.
7: Buongiorno, signore.
6: Buongiorno, Lupacchiotta.
2: Buongiorno.
7: Tutte e due in bianco. Anche se due bianchi diversi.
6: Chi di bianco si veste?
7: Di bianco fa feste. Non lo so.
6: E tra l'altro, i maglie tutte e due perché tu leopardata e io zebrata. Sì. Dove zebrata? Ah, lo stivaletto.
7: Ola, sì. Che sì. Chicca.
2: Però vedi, Sala dice che solo io.
6: Me l'ha detto.
2: E Uriella.
6: No, no. Non era Patti Pravo. No, chi era?
2: Patti Pravo. Non credo che sia un complimento.
6: Però sai perché un giorno è venuto qui e mi ha detto: chiama la tua amica Lupe
0: e dille se si è messa in contatto con Patti. Io non capivo.
6: Ma Stefano, quando mi incontra nei corridoi che su queste scarpe, non mi saluta, scuote solo la testa.
0: Che fenomeno.
7: È demoralizzato. Sì, ma invece sono delle chicche, secondo
0: bravo.
7: Me. No, no, sono
0: sì,
7: belle.
0: Anche perché sì. lei mantiene sempre la delicatezza, è un punto luce in un outfit sobrio. Come invece male. Io.
7: No, tu sei tutta la
0: sette metri di leopardato e un piccolo punto sobrio sulle scarpe.
6: Vorrei ricordare che quest'inverno avevi anche la pelliccia leopardata a casello.
0: Già miro qui dei poveri.
7: Ma tra l'altro, vabbè, il leopardato va anche, ma lo zebrato intero sarebbe tosto da portare, tutto lo zebrone.
0: Sì, io ho l'out,
7: ce l'hai
0: il top e il leggings per fare sport.
6: Ah, che bellissimo, tra l'altro.
0: Ti ricordi? Sì. Però sei diverso, il leggings e il top. Ah, mi sono arrivati gli outfit per andare. Allora, dovete sapere che Laura Zucchetti è quella donna meravigliosa che mi ha portato per la prima volta a piedi in cima al San Salvatore, che secondo me a me sembrava una roba irraggiungibile.
7: E invece
0: tutti andavano con la funicolare, cioè, ma se c'è una funicolare un motivo ci sarà. E invece è una passeggiata. Quanto ci mettiamo, il Pacchiotta? 50 minuti?
6: Sì.
0: Bellissimo.
6: No, è bella. È bella. Tipica, non è proprio una passeggiata, sì. è una camminata. Nel senso che non è la passeggiata di salute, no, della domenica.
7: Da non fare se non sei allenato così a go go. Insomma, sì, ti devi preparare, insomma, un attimo.
6: Mentalmente non stai andando a fare i passi.
0: Però bellissimo. Sì. E adesso ogni tot, quando riusciamo, per recuperare le chiacchiere perse, prendiamo e andiamo su.
7: Andate in su chiacchierando.
6: Certo, sì. Ma tu devi vedere come sale Marghe.
7: Non faccio
6: davvero,
7: difficoltà.
6: È uno stambecco. No, no,
7: l'ho vista a Carico, queste gambone.
6: Sì, sì. E non si chiude la bocca un attimo nemmeno nel momento di quando hai l'ossigeno, che ormai manca la forza di raccomandarti due robe. Ce l'ha
0: sempre. Amica a Carico, in mano un trolley pieno e il tacco. Sì.
7: E ha rifiutato
6: 300 parole al minuto.
7: No, poi ha rifiutato l'aiuto di vari personaggi.
0: Sì?
7: Posso aiutare?
0: No.
6: La faccio da me.
0: Certo.
6: Però mi stai parlando di outfit, magari dopo?
0: Sì, okay, però per dirti che possiamo tornare a fare sport.
6: Ah, ok. No, pensavo che fosse qualcosa di
0: interessante. No, niente. Sono arrivati i leggings a compressione graduata.
6: Meno entusiasmante di quanto
0: per le mie vene possiamo fare sport.
6: Nonna madre.
7: Mamma mia.
0: Va bene, ragazzi. Allora, Lupacchiotto, ti lasciamo andare. Va ci bene, vediamo dopo.
6: Certo.
0: Per parlare non solo di leggings.
7: Sì, sì, sì.
6: Anche.
7: Svuotiamo un po' lo zoo tra zebre e leopardi, sì. E il pachiderma qua. Sì, sì, cerchiamo di aprire le gabbie.
6: Vado a cercare i patti. Bravo.
0: A dopo, patata, grazie. Allora, Maxolin, se sei pronto, sei caldo?
7: Sì, dai, diamo una bella svegliata con la sveglia, con la sigla.
0: E poi vi raccontiamo tutto.
7: Sì, voglio un robot animalesco oggi.
0: Ah, ok.
7: E beh.
0: Signore e signori, è ufficiale. Questo è l'ultimo giorno della settimana per noi, di Amici in Affitto. Ma quel piccolo tamarro che c'è in noi continua ad alzare le mani.

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Non voglio mettere pressioni, cara Marghe, però
2: non pressioni ma compressioni
1: che per entrambi funzionano. No, la prossima settimana è l'ultima, di Amici in Affitto.
0: Lo sai che lo volevo dire prima io, poi ho detto va, fatti gli affari tuoi che campi 100 anni.
1: È volata,
0: ragazzi, siamo qua a tirare le somme, a parte col direttore, perché magari poi c'è il saluto definitivo. Però cavolo, abbiamo cominciato a settembre che non ci conoscevamo neanche.
1: E siamo già adesso, alla fine della prima stagione. Della stagione.
0: Cioè.
1: Non mettiamo prima, seconda, no. Della stagione.
0: No, allora aspettate, noi comunque andremo in onda, Cioè, c'è la prossima settimana che è l'ultima di Amici in Affitto. Poi saremo in onda sempre nello stesso orario, ma cambierà tutto.
1: Tutto.
0: Il titolo, non saremo più soli, bla bla bla bla bla. Che non saremo più soli sembra una roba tipo da film dell'orrore.
1: Inizia il palinsesto estivo, cambia qualcosa. Così, in più ci sono i mondiali, fate 1+1 e avete fatto 4.
0: Ecco, va bene.
1: Ci sta. Poi, Embolo o Embolo, che è?
0: Embolo?
1: Beh, Embolo.
0: Oddio.
1: Embolo.
0: È l'ottavo nano.
1: Bravissima. Non so se sia nano, non credo. Comunque, attaccante della nazionale svizzera, finalmente ha trovato l'esta. Cioè, hanno dato il via al suo esta per andare negli Stati Uniti.
0: Perché cosa? Qual era il problema?
1: Non si sono organizzati male e non arrivava sto permesso di andare negli Stati Uniti. La nazionale ha un amichevole prima dei mondiali e sembrava non riuscisse a partire, invece è arrivato il...
0: Ho capito.
1: Bene, bene.
0: Per fortuna che me l'avete detto, che stavo in pensiero.
1: E no, visto che dobbiamo fare una roba legata ai mondiali, che fai? Non sai neanche questo.
0: Eh no.
1: Infatti. Vocale.
0: Sì.

0: ciao, ciao, che bello augurio.
1: Ragazzi, che sia di buon auspicio, dai. Sentite, oh, non ci siamo neanche presentati. Vabbè, io sono la Marghe, Maxi B. Se volete interagire con noi come stanno facendo tutti gli altri, 079-449-9537.
2: Che sei tutto per...
0: ma non sta bene, dai. Ma non sta bene, è normale. Ma porra, è venerdì, è stanca.
1: Oh, quanto vi voglio bene. Sentite, amori, mi stavo quasi dimenticando.
0: Sì.
1: Oggi è venerdì e oggi ci sono gli anni 90, ma non ci sono gli anni 90 così a... Ah no, scusami, a cavolo.
0: Sta dicendo ad...
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, non si può, in radio.
1: Eh no, a noi piace cominciare presto. A noi piace svegliarvi così. Così portate a scuola i bambini con un mood tamarro. Andate in palestra e ci date dentro.
0: Belli gasati, insomma.
1: Però ragazzi, oggi dobbiamo superarci. Dai, è il 5 di giugno. Se volete cominciare con gli anni 90 del nostro Maxi, amori, datemi soddisfazione. Scrivete la qualunque, mandate audio, fate i gabbiani, fate quello che volete, ma dobbiamo arrivare a 100 messaggi. Entro
0: 100.
1: Sì, nella prossima canzone, che è quella A Thousand Miles, 3 minuti e mezzo, 100 messaggi.
0: Io ho la frase.
1: Vabbè, ma anche se non scrivi, ma no, qualsiasi cosa va bene.
0: Ma perché ti rifiuti?
1: Ma magari stanno guidando, non c'è tempo di scriverla tutta.
0: La frase che verrà tenuta in considerazione è solo questa. La pappa reale mi allappa la lappa. Questo è la pappa reale mi allappa la lappa. Va bene?
1: Per me va bene anche un pollice alzato. 079 449 9537.
0: Ma tu non conti.

0: Mi allappa la lappa, giusto?
1: Ma come ti è venuto sta roba qua?
0: Ehi, freestyle, improvvisazione.
1: Ah, senti. Ho capito.
2: La poppa reale mi alloppa la poppa.
0: Oppure
2: poppa reale allappa la loppa.
1: Ragazzi, sapete che mi state mandando in una confusione? Cioè, già i miei neuroni, poveretti, sono aggrappati con le unghie, con i denti e quattro capelli in croce. Ci manca solo di depistarli, eh?
3: La poppa reale mi allappa la loppa.
1: Tra l'altro... apprezzo anche l'interpretazione, perché non lo state facendo a caso, c'è del sentimento, lo sento,
0: Cioè, c'è una
1: sì.
2: La pappa reale mi allappa la pappa.
1: La pappa?
0: La pappa. No, la
1: vabbè,
0: pappa.
1: Ma va bene, dai, ma va bene.
0: Ma sì, un po' di declinazioni varie. Attenzione qua, ho paura. Sentiamo.
2: Lappa la lappa, appa la lappa, lappa la lappa, prendi la chiappa e scappa.
1: Ragazzi, io sapete che per tanto tempo ho detto, ma a loro chi glielo fa fare ascoltare questo programma? Ogni tanto poi mi arrivano le risposte. Ed eccoci qua.
0: Aprono le porte.
1: Sì, sì, sì.
0: I posti.
1: Abbiamo aperto le gabbie, tutti dentro.
2: La pappa reale, mi pappa la lappa.
0: No.
2: Ciao, ciao.
1: Ah, mi pappa la
0: non
1: lappa.
0: Non te la pappa la
1: ma
0: lappa.
1: Ma via.
0: Te la lappa.
1: Vabbè, vabbè.
0: Ma va tradotta? Non si capisce il senso del.
1: Scusatemi, io sono impegnata a contare i messaggi.
0: Quanti sono?
1: Vabbè, manca poco,
0: Va bene.
1: Però non ne siamo ancora
4: cento. Ragazzi, non vi preoccupate, parlo io col direttore. Sasha dal Colli,
1: sì.
4: Soprattutto dal Colli, e gli dico che vi deve riconfermare per la mia sanità mentale, perché sennò io continuo ad ascoltare i crime e rischio di diventare come quelli che ascolto. Ciao, vi voglio bene.
1: Salvala tra i preferiti.
0: Fatto.
1: Salvala, che mandamela. Che quando sono giù di morale me la riascolto.
0: Ma dai.
1: Beh, scusa. Vai.
5: Buongiorno Marghe e Laura. Sento attenti.
0: Aspetta, Laura e Leo sono io.
1: No, allora se
0: buongiorno Marghe e Laura.
1: Allora, o è definito o è riferito alla nostra Lupacchiotta che era qui con noi prima, oppure buongiorno Marghe, sono Laura e ha tolto sono.
0: E non si sa.
1: Capiamo.
0: Risentiamo.
5: Buongiorno Marghe e Laura.
0: No,
1: e Laura.
5: Sento attentamente il vostro racconto del San Salvatore, quindi non vedo l'ora di accogliervi e di ospitarvi da me al ristorante.
0: Ah, è sul ristorante.
5: Buonissima giornata da Brigitte.
0: Ciao, ciao Brigitte.
1: Hai capito la Brigitte?
0: Quando andate su.
1: E dopo adesso chiamo la Lupa e glielo dico.
0: Ecco, e la Brigitte.
1: Ma è tutto compreso?
0: Anche la lappa che s'allappa nella pappa. No, perché.
1: Cioè, anche gli alcolici o. Va bene, ciao Brigitte, grazie, scherzi a parte.
0: Allora, i messaggi sono davvero tanti, ne mancano pochi, siamo vicini
1: allora,
0: al 100.
1: Vabbè, io confido in voi. Quindi parto già positiva.
0: Sì.
1: Vi metto i Queen in onore di Magnum P.I.
0: Sì.
1: Sai che Magnum assomiglia un po' a Magnum e un po' a Freddie Mercury, no?
0: O tutte e due.
1: No, scusatemi, perché non vi ho detto una cosa importante, visto che ormai siamo una famiglia, ci raccontiamo tutto. Amici, domani festeggio 6 mesi.
0: 6 mesi è tanto, eh?
1: Cioè, tu eri con me. Ti ricordi che ero tornata? C'era stato il weekend di mezzo.
0: Sì, mi ricordo.
1: E tu mi hai detto, ma scusami, ma quando è successa tutta sta roba che sono tornata che ero infervoratissima? Ti ricordi?
0: Sì, sì, sì.
1: Sono passati 6 mesi.
0: 6 mesi domani.
1: Domani.
0: Domani.
1: Oggi è il 5, giusto? Sì, domani.
0: Oggi è il 5.
1: Sì, sì, sì, sì. Sono molto emozionata.
0: Va bene, sentiamo.
1: Sì.
6: Vi voglio bene, Marghe e Massivi. No. Non fate dispetti alla Marghe.
0: Perché no?
7: Faccio da...
6: Elia è la mamma e Massivi non fa i dispetti alla Marghe.
1: Bravo!
7: La pappa reale mi allappa la lappa.
0: Bravi! Va bene, Elia?
1: Senti, perché io mi commuovo così facilmente? Perché sto invecchiando?
0: Ma no, perché sei pronta a cambiare vita, sei pronta a un matrimonio, sei pronta ad allargarti.
1: Ma cosa stai dicendo? Va bene ragazzi, Queen, e poi torniamo con gli anni 90. Yuppie!

0: We Are The Champions, e questo è sicuramente la sigla giusta per iniziare gli anni 90.
1: Direi di sì. Allora amici, due informazioni volanti per poter partecipare con noi. Pim pim! Signore e signori, allacciatevi le cinture di sicurezza, mettetevi comodi e cominciate a digitare il seguente numero: 079-449-9537.
0: Quello?
1: Per farci sapere quanta voglia avete di buttarvi nel weekend.
0: Vogliamo sentire le vostre voci, non solo leggervi. Partiamo?
1: Vai! Signore e signori, benvenuti.

0: 50 cosa fanno? Invece di liberare le strade dal traffico, lo intasano.
1: Fateci certo. capire quanto vi sta rassodando le chiappe questo sound, quanto vi agevola nel portare i figli all'asilo, quanta energia vi sta regalando.
0: Qualcuno scrive: e mi ritrovo subito al CISA, avevo 16 anni. Che bello!

0: Brava.
1: Sì. Grazie ragazzi.
0: Sì. Tra l'altro qualcuno scrive: e con questa mi rivedo Raoul Bava uscire dall'acqua nell'iconico film Piccolo Grande
2: ragazzi,
0: Amore.
2: Ragazzi, io sono amica di Barbara Snellenburg, che faceva coppia con Raoul Bava in quel film.
0: Ma va?
2: Sì.
0: Ho capito.
2: Era lei che lo vedeva uscire dall'acqua.
0: Fisicamente com'è la Barbara?
2: No, stupenda, alta.
0: Snellenburg.

0: No. Siamo già andati avanti.
1: Dall'acqua e viene, viene qui. La la la la la.
0: Sembra.
2: Allora, il numero di uno bravo, aspettate che arrivo
0: sì,
2: subito.
0: Andiamo subito.
2: Dicono che le scuole forse sono chiuse
0: oggi. No, no, oggi non sono
2: aperte.
0: Sono aperte, non fanno il ponte.

0: ma hanno fatto tutto il ponte? No, perché senza traffico è strano, sono la fermata del bus da sola, proprio l'unica. E vabbè, ci sta.
1: Beh, ricordatevi che non siete mai soli, è una minaccia, ci siamo noi.
0: Qualcuno dice, conferma e dice, le scuole sono aperte, ma lo sapevo che avendo due ragazze a casa, sì.
2: Vamos, esa marcia, ragazzi, vamos chicos.
0: Chi è Marcia?
1: Penso fosse riferito a me.
0: Ah, sì, ho capito. Gli anni 90, firmato Radio 3i, firmato La Marga, firmato Maxi B, cioè Gli Amici in Affitto. Dopo oggi andiamo a riposarci per il weekend e poi l'ultima settimana.

0: In che senso? Come
1: non vi sento carichi come al solito. Sono... non mi sta esplodendo il telefono tra le mani. Cosa sta succedendo?
0: Beh, oddio, allora, il 70% sta facendo il ponte e se la sta godendo. Quelli a scuola no, ma senti.
2: Ma Alexia,
1: Alexia, anzi Alexa, mettimi Alexia.
0: Sì, mettimi Radio sì. 3 terzi. Come sì. Com'è che ci trovano? Radio terzi.
1: Terzi.
0: Radio terzi.
1: Terzi.
0: Sì, perché dire Radio 3.
1: Beati terzi, eh? Perché saranno gli ultimi. Ah.
0: Questa. Beh, vabbè. Cosa vuoi?
1: Ragazzi, come state? So che non c'entra nulla, ma questo weekend sono stata obbligata dalla mia amica a fare 24 ore a Ibiza senza hotel, solo con uno zaino.
0: Quella.
1: Pazzia dei ventenni, ce la faremo. Buona giornata, vai Ana!
0: Ma guarda che bella, è una bomba sta roba. Improvvisare si fa?
3: Sì, sì, è una trasmissione pazza che mi imbarazza tutto il dì. Perché? Chi può farla? Solo Radio 3i!
0: Bravo!
3: Belli ragazzotti!
1: Vi amiamo!
0: Sembrava un personaggio degli anche anni 80, vero?
1: Anche a me!
4: Ciao ragazzi, sì, allora, sì, siamo tutti insieme!
1: Sentila! Ah no, non sai.
5: Mi vai con ISMC da Motil. Vi saluta Vito.
0: Ciao Vito!

0: o sono Reebok o sono Nike. Oh yeah.
1: Che bella, che bella.
2: Che poi era una situazione nata in radio, perché un personaggio chiamava questa radio e diceva: vorrei sentire questa canzone che è tipo sulle Reebok, sulle Nike. Eh sì. Nasce così.
3: E dicono: qual è il titolo? Sono Reebok o sono Nike? Ragazzi, Deborah dice: ragazzi, mi state svegliando un po' troppo, devo andare a dormire dopo la notte, ma vi adoro. Poi, fermi.
4: Grazie.
3: Cosa hanno detto?
2: Rifai, rimanda. Aspetta. Io non ho capito.
3: La pingu del venerdì.
2: L'abrico del venerdì.
3: Aspetta.
4: L'abrico del venerdì.
3: No ragazzi,
2: no, non no, ce la facciamo.
3: Stiamo capendo.
2: Siamo vecchi.
3: Dateci una mano per favore, non è non facile.
5: Con gli anni 90 il maxi ci ha svegliato e aspettiamo questo weekend la Marghe che fa pugni per un gelato. Vai Marghe.
3: Io non vi racconto più
2: niente.
3: Non ve lo meritate.
2: È il momento classico, quello dove si aprono le braccia, sempre che si possa fare, e si apre il cuore verso il cielo, ci si prepara per entrare a piedi pari in un weekend fantastico, questo ve lo auguriamo. Sono gli anni 90, firmato Maxi B, La Marghe, Gli Amici in Affitto e ovviamente questa radio che vi tiene compagnia da adesso fino a tutta la notte.
3: Signore e signori, anche Pippo, 48 ore Ibiza a fare festa.
2: Sì.
3: Che poi magari vi incontrate, ragazzi, fateci sapere.
2: Le mettono ancora ste bombe ad Ibiza, spero.

0: 5, 6, 7 e 8
1: e si abbassa. Ma no, allora mi fa ridere questo messaggio, Frankie B.
0: Sì,
1: perché secondo me è un miscuglio tra Franchino e Maxi B, perché Franchino, sai, aveva un modo di intrattenere in discoteca unico, inarrivabile.
0: Certo.
1: Dove era poesia pura, ma sulla musica elettronica. Allora quando si parte col Volare, Aprite il cuore, riporta un po' a Franchino.
0: Ah,
1: effettivamente.
0: Quindi ha fatto la combo.
1: E certo,
0: bello.
1: Franchi B. Chiudiamo con questa, vai.
0: Ma come chiudiamo?
1: Oh, sono già ai 34.
0: Ma se abbiamo aperto da un secondo,
1: sembra,
0: no, l'anima vola, il tempo no. Beh,
1: sì.
0: Damarri, dove siete?
1: Esatto, brava.
0: Fatevi sentire immediatamente. Sulle mani. E nel frattempo mandateci un bel WhatsApp.
1: Su questa bisogna cantare, eh?
0: Passando
1: tutti!

0: Sì. Pronto?
1: Mi sa che ci sta facendo sentire la nostra radio.
0: Bene, positivo, bello. Bello.

0: abbassa un po' il volume appena appena. Vai, se abbiamo ancora dei messaggi e poi chiudiamo.
1: Aspetta, ma qua è uscito dal bar, dai.
2: No, però
0: è uscito dal bar.
2: Voleva puntare al nasale, al nasale.
0: Sì, era una specie di Eros Ramazzotti uscito dal bar, diciamo.
2: Allora, amici, aspetta, visto che vuoi chiuderla qui, cioè, beh, non che voglia tu, ma dobbiamo per ovvie ragioni, ti volevamo ringraziare, non tanto
0: grazie
2: per oggi, ma per tutti i venerdì
0: grazie
2: che ci hanno accompagnato da settembre ad oggi con gli anni 90, perché ogni volta ci fai ballare, ci fai scatenare e continui ad alimentare quel piccolo tamarro che c'è in noi. Grazie, giusto. Maxi B,
0: se volete alimentarlo di più vi aspetto il 19 di giugno su In Vetta al Monte Generoso,
2: eh?
0: E lì sono 3 ore, non 10 secondi.
2: Scusa.
0: Ancora,
3: dai, è venerdì, dai, è venerdì,
0: esatto, e c'è la pubblicità.
4: Hey! Amici in affitto, la trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
5: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Oggi nel super jackpot ci sono in palio 120 milioni. Gioca ora a Euro Millions e... Questa settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
8: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: un altro meteorologo sì. ha perso l'udito grazie alle urla di Martina.
1: Beh, ma
0: e siamo a 12.
1: Gianni sta già impacchettando un paio di cose per l'amplifon.
0: Eh sì. Sì. Parla più forte perché mi sa che Nicola non ti sente più.
1: Siamo in collegamento con Locarno Monti, con il nostro Nicola Gobbi. Buongiorno.
0: Ciao Nicola.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. No, ma la colpa delle mie cuffie, non di Marica, perché erano su quel volume massimo, mi ha
1: sparato. Dicono tutti così. Certo. Miau! Senti, come va? Come va?
2: Bene, direi bene. Abbiamo la prova che il nostro tempo è digitale, perché siamo passati da tempi piovosi della notte a cieli sereni del mattino, e questo fa piacere, penso.
1: Sì, no, anche perché ragazzi, ieri una tristezza con quel diluvio.
0: No, ecco, qui volevo arrivare e forse Nicola mi dà ragione. No, ti spiego perché. Intanto, non so se hai notato, Nicola, non piove più normale, cioè sono dei goccioloni da un chilo l'uno, almeno nel Mendrisiotto è così.
2: Sì. È vero, le piogge diventano un po' in stile amazzonico.
0: Esatto, sono
1: che paura.
0: Sono monsoni.
2: E soprattutto l'intensità si fa sempre più presente nelle nostre regioni. Sì, questo è un segnale, anche questo, se qualcosa sta cambiando.
1: Non
2: sì,
1: bellissimo sì. segnale, ma è un segnale.
0: Beh, però pensiamo positivo. Oggi ne parlo, appena uscito di casa, ho sempre il mio vicino Pedro, che saluto, con la moglie, che loro fanno colazione sul balcone alle 5 di mattina.
1: Ah, che carini.
0: Sì, io passo sotto e ci salutiamo.
1: Certo.
0: Ma com'è? Ha detto, oh, stanotte ho dormito da Dio.
1: Bene, sì, bello. Anch'io ero sotto al piumino.
0: È fresco,
1: cioè
0: bello.
1: Il piumino leggero, sì.
0: Nicola, direi che è un buon auspicio.
2: Decisamente, beh, fresco ci stava questa notte, eravamo sui 13-14 gradi, quindi forse il rumore della pioggia per chi è un po' sensibile ha dato un po' fastidio, però sì, era una bella notte fresca.
1: Sapete
2: direi.
1: Che invece a me quello concilia il sonno. Madonna. Anzi, qua a volte io chiedo ad Alexa di mettermi il rumore del temporale.
0: Ma va.
1: Per dormire, non lo fate mai?
0: Ecco, quello è più pazzia, però...
1: Vabbè. Allora, siccome stiamo già parlando di meteo, non facciamo i furbetti, non possiamo farlo senza la nostra
3: sigla. Meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Sono curioso di vedere come andrà poi nei prossimi giorni e ovviamente anche oggi. Prego Nicola.
2: Certo, andiamo a vedere come va a parare. Dunque, dicevo, appunto, dopo la notte piovosa abbiamo avuto dai 20 a oltre 60 mm di precipitazioni su 6 ore di notte, quindi comunque sia intensità, come dicevi giustamente, intensità sempre più forte per le nostre regioni.
1: Sì.
2: E siamo tornati a cieli sereni per un colpetto di vento nord, rispettivamente la perturbazione si è allontanata verso est. Cieli sereni che ci accompagneranno per tutta la giornata, con formazioni di cumuli nel pomeriggio, però fino a sera tempo asciutto. Si fa un po' più complicata la situazione nella notte su domani sabato, perché abbiamo di nuovo una perturbazione che dovrebbe transitare e che porterà qua e là dei temporali che potranno essere anche intensi, quindi una notte che sarà ancora conciliata da qualche precipitazione o temporale per chi apprezza questo durante la notte. Il tutto cade un attimino sul sabato mattina, diciamo, soprattutto le regioni centrali e meridionali faranno un po' fatica a uscire da questa perturbazione che è in transito. Il mattino rischia di essere ancora abbastanza perturbato per il Luganese, Mendrisiotto, con gli ultimi rovesci, e poi si risolve in una giornata abbastanza soleggiata, rispettivamente più a nord del Ticino passano un po' prima a questo abbastanza soleggiato di sabato. Le temperature oggi salgono un attimino sui 25, domani sono già in calo sui 22 per mancanza di soleggiamento il mattino e comunque sia per la precipitazione che è passata. E poi andiamo avanti con una domenica abbastanza soleggiata, con sviluppo di cumuli ma una debole tendenza a rovesci, quindi la lascerei proprio relegata.
1: Quindi comunque si possono sì. organizzare per una passeggiata, una grigliata al massimo.
2: Certo. Allora, il sabato a pranzo delicato, soprattutto
1: delicato.
2: Centro, sud del Ticino, sarei più per un arrostino che non
1: una grigliata.
2: La sera dovrebbe andare bene, ma frescolina. La domenica a pranzo invece direi che sì, la la grigliata ci sta.
1: Ci sta, va bene.
2: Ci sta. Se poi la fate vegana, che dimora. Auguri.
1: Cosa ha detto?
0: Se la fate vegana, che è di moda.
1: Ah, è di moda.
0: Auguri. Tanto io questo weekend sono a teatro,
1: A far cosa, amore?
0: A vedere i ragazzi. Mi piace molto vedere. Dopo te lo ti dico.
1: Ma
0: che
1: dai.
0: Spettacolo è. Molto molto carino. Bello.
1: A me avete fatto venire una voglia di grigliata pazzesca. Posso dirvi solo una cosa che non c'entra niente con la meteo? Commentavo col mio ragazzo, con Magnon Piai.
0: Sì.
1: Che in realtà il tomino a me piace molto di più fatto alla
0: griglia.
1: No. Sulla piastra che ha la griglia, perché alla griglia devi mettere sotto comunque la carta stagnola e te lo scalda, ma non viene bello bruciacchiato come piace a me con la crosta. Avete
0: cioè
1: capito?
0: Dentro fondente, fuori un po'.
1: Io lo voglio sbruciacchiatino con la crosta.
0: Ho capito.
1: Come puoi fare alla piastra? Sulla griglia devi mettere sotto cosa? Non...
0: Li mangi i tomini, Nicola?
1: Buoni.
2: Sì, adesso ho già fame alle 8 di
1: mattina. Mamma, che fame!
0: Magari se... con la pancetta attorno. Lo so.
1: Dai, se passate di qua qualcuno ha voglia di portare da mangiare.
0: Sì, un tomino caldo che sia cremoso, però.
1: Vabbè. E Nick, dai, direi che rimaniamo così, poi capiamo.
2: Sì, magari l'ultimo accenno alla meteo è che domenica recuperiamo bene con le temperature, siamo già sui 28 gradi. Poi caldo. Il proseguo della settimana, comunque sia, abbiamo un tempo sempre da abbastanza. In parte soleggiato con qualche rovescio pomeridiano, però sarà un po' più estivo che non le ultime giornate.
0: Ho capito, un po' più caldino.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Allora, caro Nicola Gobbi, ovviamente ti vogliamo bene, buon weekend. Ti lasciamo andare.
2: Grazie a tutti voi.
1: Ma sempre con una pulizia di orecchie.
0: Non urlargli nelle orecchie, poverino, che lo ammorbi.
1: Ciao Nick, we love you.
0: Ciao.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ciao.

0: Amici, abbiamo un paio di informazioni prima di andare nella seconda ora. Ping ping! Oggi Ricchi Premi e Cotillon.
1: Aspetta, ma pling pling è, no, è la pipì di Del Piero, cioè.
0: Allora aspettate, cambio il suono.
2: Plof plof.
0: E come fanno, scusa? Come fanno?
2: Ding dong.
0: Ding dong. Pum pum.
1: Basta, è fatto.
0: Quest'oggi avrete ancora l'opportunità e l'occasione, più che l'opportunità, di portarvi a casa Ricchi Premi e Cotillon.
1: Con cosa? Con chi? Con dove?
0: Uva Rara. Per il 15 giugno.
1: Vi portate a casa due biglietti per la degustazione,
0: sì,
1: di Capizze.
0: Sì, sì. Poi, oggi accadrà una cosa sensazionale. Lo dico per chi non dovesse mai averci seguito e quindi dicono: cosa succede venerdì? Beh, ragazzi, mica pizza e fichi, eh?
1: Anche qua.
0: Tra le 9 e le 10.
1: Ah, arriva ancora oggi?
0: Arriva anche oggi.
1: Bello.
0: E beh, gli ho detto che non finiamo per tra questo venerdì, c'è ancora il prossimo.
1: Sì, sì, ancora due volte, certo.
0: Arriverà lui, l'uomo delle stelle, Astro Marco, con l'oroscopo del weekend, il TG delle stelle. Io forse in voi.
1: Io forse in voi.
0: Resterei con noi.
1: Resterei con noi.
0: Vabbè.
1: Ciao.
3: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
4: In bicicletta i più pensano di guidare meglio della media. Lo stesso pensano gli automobilisti. Illusione del controllo è sentirsi sicuri e ridurre l'attenzione. Proprio così succedono gli incidenti. Quindi presta attenzione, anche se conosci bene la strada. Scopri di più sull'illusione del controllo su ilgiocodellatuavita.ch. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
6: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
0: 2 minuti sono le 8, buongiorno.
3: Ticino News mattina.
9: Cinque giugno è venerdì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia oggi di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Tragedia di Cramontana, oggi a Sion andrà in scena il primo faccia a faccia fra i proprietari del bar Le Costellazioni, coniugi Jacques e Jessica Moretti, che saranno interrogati insieme per la prima volta dopo il rogo di Capodanno. L'obiettivo degli inquirenti è chiarire le contraddizioni emerse nelle loro precedenti dichiarazioni, fra i temi centrali l'acquisto dei pannelli isolanti e la questione delle uscite di emergenza, in particolare chi avrebbe ordinato la loro chiusura.
10: E intanto a oltre 4
2: 4 mesi dalla tragedia, il sindaco di Cramontana Nicola Ferrò è tornato a parlare pubblicamente. In un'intervista a Canal 9 ha in primis chiesto scusa per gli errori commessi durante la prima conferenza stampa dopo la tragedia e ha espresso rammarico verso chi possa essersi sentito offeso. Ferrò ha inoltre escluso l'ipotesi di dimissioni, affermando che lasciare il proprio incarico in questo momento sarebbe un atto di vigliaccheria e una fuga dalle responsabilità.
9: Procede infine anche il sostegno alle vittime. Delle 156 richieste presentate per ottenere il contributo federale straordinario di 50.000 franchi destinato ai feriti e ai familiari delle vittime, 90 sono già state approvate dalle autorità vallesane.
2: Ieri si è tenuto a Berna un incontro tra i vertici delle FFS e la deputazione ticinese alle Camere federali. I colloqui si sono concentrati in particolare sui possibili tagli e sui possibili investimenti a sud delle Alpi 40, lo ricordiamo, i tagli preannunciati tra Mendrisiotto e Basso Ceresio.
9: Oggi invece sarà la volta di un incontro fra il Consiglio di Stato, la stessa deputazione e anche il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo. L'obiettivo è coordinare le varie attività, le rivendicazioni a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo delle attività di FFS in Ticino. Ve ne riferiremo nel corso dei prossimi appuntamenti informativi.
2: Una lista unitaria e pluralista alle elezioni cantonali 2027. La sinistra correrà unita. Della partita per il Consiglio di Stato PS Verdi ed MPS correranno separati invece il Partito Comunista e Più Donne. L'area progressista scenderà in campo con due socialisti, due ecologisti e un MPS. Una scelta, ha spiegato il copresidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica, che intende dare continuità alle visioni simili viste durante le votazioni.
10: Sarà una lista unitaria e pluralista, l'abbiamo definita, quindi l'unità la più ampia possibile che abbiamo cercato delle forze progressiste, valorizzando però le differenze. Abbiamo tre culture politiche differenti e queste sono un valore aggiunto. A me piace dire un po' come la biodiversità, con la differenza si può crescere ancora meglio. E quindi per quale motivo non andare insieme? Sarebbero solo motivi un po' egoistici partitici, quando l'elettorato ci chiede unità e l'unità quello che stiamo dandogli.
2: Una scelta condivisa quasi all'unanimità con l'MPS, il partito è più profilato a sinistra. Il timore è che scoraggi molti elettori, sostiene il sindaco di Bellinzona, Mario Branda.
11: Il mio timore è che l'alleanza che adesso viene proposta, in particolare anche con l'MPS, ecco, profilerà ulteriormente il nostro partito a sinistra. E il mio timore è che in realtà questo poi scoraggi molti elettori che comunque votano socialista magari a farlo ancora anche in futuro.
9: L'inchiesta invece sulla demolizione parziale dell'ex macello di Lugano, avvenuta nella notte fra il 29 e 30 maggio 2021, è vicina alla conclusione. La perizia commissionata dal procuratore generale Andrea Pagani ha infatti stabilito che in quelle specifiche circostanze non esistevano alternative praticabili alla demolizione per impedire una nuova occupazione della struttura da parte degli autogestiti.
2: Il perito ha escluso la possibilità di adottare misure meno invasive come murare finestre, accessi o creare un cordone permanente di polizia. Secondo la sua valutazione, interventi di questo tipo avrebbero richiesto lavori edilizi importanti, soggetti a licenza e quindi incompatibili con l'urgenza della situazione. Ora, una volta conclusa la fase istruttoria, il procuratore generale metterà la sua decisione finale.
9: Due le persone indagate, il vicecomandante della polizia cantonale Lorenzo Utter e la municipale Karin Valenzano Rossi. Per loro si ipotizzano i reati di abuso di autorità, violazione delle regole dell'arte edilizia, infrazione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente e danneggiamento.
2: Nulla da fare per il Ticino, capitale svizzera della cultura 2030 sarà Aarau. Ieri a Berna la premiazione, ma nel 2033, assicurano gli organizzatori, toccherà alla Svizzera italiana. Federico Marino ha raccolto le reazioni a caldo del sindaco di Bellinzona Mario Branda e del vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco.
11: Sicuramente avremmo preferito vincere. Quando si partecipa a un concorso è quello che naturalmente si spera, c'è l'apparecchio lavoro dietro a questa partecipazione di Bellinzona.
12: Abbiamo lavorato tanti mesi per una candidatura che secondo noi fosse la più completa possibile, la migliore. Sapevamo comunque di essere forti, di avere le carte in regola e quindi fa un po' male.
13: D'altra parte però non sono mancati gli apprezzamenti della giuria per i due dossier ticinesi. Il comitato ha giustificato la sua decisione anche sulla base di altri fattori. Di nuovo Badaracco.
12: Prima di tutto c'è una questione regionale, ovviamente confederale. Volevano forse dare la priorità alla Svizzera tedesca questa volta. E poi ci è stato detto che Aarau è comunque una città sconosciuta a livello svizzero, molto meno di altre città, Zurigo, Berna, Basilea, quindi ha un potenziale di sviluppo culturale forse grande, ecco.
13: La notizia positiva della giornata è che, hanno assicurato gli organizzatori, nel 2033 la capitale svizzera della cultura si trasferirà nella Svizzera italiana. È ancora presto per fare previsioni sulle candidature, ma ci sono già alcuni temi sul tavolo.
11: Adesso è ancora un po' presto, dobbiamo prima metabolizzare questa decisione, però chiaro, una volta capiti meglio quali sono stati i meccanismi anche decisionali di questa giuria e i motivi che hanno indotto una scelta piuttosto che un'altra, probabilmente ripartiranno anche le nostre riflessioni.
12: Ovviamente dopo tutto quello che abbiamo fatto, credo che avere questa occasione e lasciarsela scappare sarebbe veramente dannoso, quindi sicuramente saremo della partita ancora. Forse un insegnamento per tutti è quello che avere più candidature ticinese non serve a nessuno, anzi credo che dobbiamo riflettere tutti, compreso Bellinzona, se non vogliamo nel 2033 fare una bellissima candidatura tutti assieme che rappresenti il Ticino, sarebbe un bel segnale.
9: E a tornare sulla questione anche Paolo Galli sul Corriere del Ticino, a suo dire la sconfitta ticinese non dipende tanto dalla qualità dei progetti quanto dal fatto che il Ticino si sia presentato appunto con due candidature concorrenti, mostrando, dice, una visione ancora troppo localistica e campanilistica.
2: Galli sottolinea però che il vero valore del concorso non sta nel risultato finale, bensì nel dibattito che ha stimolato sul ruolo della cultura. La cultura, sostiene, non dovrebbe essere vista come qualcosa di statico, legato solo al passato e alle tradizioni, ma come un processo dinamico in continua evoluzione e ridefinizione. Per questo, conclude, è importante continuare a riflettere sugli spazi culturali, sul sostegno alla cultura indipendente e sul contributo che la cultura offre alle città e all'intero paese.
9: Gli Stati Uniti, notizia di qualche giorno fa, ricorderete, hanno minacciato nuovi dazi anche contro la Svizzera. La Confederazione figura infatti in una lista di 54 paesi accusati di non contrastare in modo sufficientemente efficace l'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato. Per questo gli Stati Uniti stanno valutando l'introduzione di dazi del 12,5%, per altri paesi come l'Unione Europea e il Regno Unito l'aliquota prevista sarebbe invece del 10%.
2: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha dichiarato che si aspettava questa decisione e ha ribadito che la Svizzera respinge fermamente le accuse. Secondo il governo e la SECO, il lavoro forzato è vietato dalla Costituzione, dal diritto civile e da quello penale, e la Svizzera è stata tra i primi paesi a introdurre norme specifiche anche negli appalti pubblici.
9: La decisione americana non è però definitiva. Fino al 6 di luglio è infatti aperta una fase di consultazione con audizioni pubbliche, durante la quale la Svizzera cercherà di far valere le proprie ragioni. Parallelamente continuano poi i negoziati tra Berna e Washington per raggiungere un accordo commerciale vincolante. I prossimi giorni saranno quindi decisivi. Da una parte la Svizzera dovrà difendersi dalle accuse statunitensi, dall'altra cercherà di preservare relazioni economiche fondamentali con uno dei suoi principali partner commerciali.
2: Dall'estero, la guerra in Medio Oriente. Il leader di Hezbollah ha respinto il nuovo accordo di cessate il fuoco negoziato tra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. A suo dire, l'intesa è inaccettabile perché prevede che Hezbollah interrompa gli attacchi e si ritiri dal sud del Libano, mentre Israele potrebbe continuare le proprie operazioni militari nella zona. Il movimento sciita considera l'accordo una forma di resa che favorisce esclusivamente gli interessi israeliani. Per questo ha formalmente comunicato al governo libanese il proprio rifiuto.
9: La situazione resta molto grave anche dal punto di vista umanitario. Dall'inizio del conflitto, secondo le autorità libanesi, oltre 3.500 persone sono morte, più di 1 milione sono state costrette a lasciare le proprie case. Il rischio di un'ulteriore escalation regionale rimane dunque molto elevato.
2: Torniamo alle notizie dal Ticino, perché l'attesa è finita. Dopo l'apertura delle porte al pubblico lo scorso fine settimana, infatti stasera la nuovissima AIL Arena verrà battezzata dalla prima sfida in campo. Alle 19.30 le nazionali femminili di Svizzera e Malta taglieranno ufficialmente il nastro della nuova infrastruttura. Una sfida importante, anche perché in palio contro Malta c'è il primo posto del girone. In caso di vittoria la Svizzera volerebbe al comando del gruppo F e vedrebbe avvicinarsi il mondiale brasiliano del 2027.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
14: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
9: 8 minuti dopo le 8, traffico scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

0: Si fa in fretta a dire Katy Perry.
1: Katy Perry.
0: Katy Perry.
1: Quando non ci ascolti, più... Katy Perry.
0: Sai che ti perdi? Amici, Gianni hai ragione, metti un applauso spento perché non era pazzesca questa. Amici, siete qui riuniti in questo programmaccio che porta il nome di Amici in affitto e fin lì, voglio dire, tutto regolare. Ma voi forse non sapete che ogni tanto qualche sponsor, qualche anima pia dice: "Raga, ma andiamo a fare qualche gioco nei programmi dei poveri ragazzi, dai.
1: Aiutiamoli.
0: Sì, sosteniamoli."
1: Di solito è gente che produce vino,
0: sì,
1: o birra, o comunque distillati.
0: Abbiamo notato che c'è una particolare richiesta dal settore alcolico, che va benissimo,
1: no,
0: eh.
1: Però gli altri ti mandano una settimana, sì, alla spa. Gli altri ti mandano a fare paracadutismo, come si dice poi. Noi invece sempre ad alcolizzarci.
0: Sì, boh. Che voglio dire, posso dire, è la soluzione a tutti i problemi.
1: Sì.
0: Detto ciò, giochiamo adesso?
1: No. Aspettiamo dopo la pubblicità.
0: Dopo la pubblicità, va bene.
1: Però voglio raccontarti una cosa. Se ti dico Google,
0: sì,
1: cosa ti viene in mente?
0: Beh, Google.
1: Sì, ma quale mondo, quale branca del mondo?
0: Internet.
1: Sì, va bene. Ti viene in mente quello, va bene.
0: Sì.
1: In realtà no, dovrebbe venirti in mente le zanzare.
0: Le zanzare.
1: Le zanzare, perché?
0: Che lavorano per Google.
1: Beh, alcune sì. Infatti Google, nei prossimi 2 anni, intende rilasciare 64 milioni di zanzare, non qua da noi al momento, si limiterà agli Stati Uniti, nei prossimi appunto 2 anni.
0: Perché? Aspetta, non ho capito, rilasciare nel senso che le fa andare via dagli States,
1: liberare negli Stati Uniti.
0: Ma perché?
1: Appunto,
0: se stiamo facendo di tutto per sconfiggere questa bestia feroce.
1: Perché non sempre eliminando si elimina, a volte accoppiando si elimina.
0: Non ho capito.
1: Adesso vado a raccontare.
0: Cioè, esempio, qua il nostro problema sono le acque ristagnanti.
1: Sì.
0: No? Rimangono lì e arrivano. Cosa sono, le zanzare tigre?
1: Beh, quelle più brutte,
0: ecco.
1: Sì.
0: Io già nel mio palazzo c'è stato un mezzo problema, ma nel palazzo della mia amica è dovuta andare ad avvisare
1: la disinfestazione.
0: Sì. Perché la vicina di casa sotto aveva tutte queste piante ormai morte.
1: E però,
0: no, con tutta l'acqua dei vasi sotto.
1: E lì ovviamente.
0: Ma
1: ciao,
0: ragazzi, ma lì per loro è il carnevale di Rio.
1: Sì, lì è proprio il resort.
0: Attenzione,
1: no,
0: vabbè.
1: Ti spiego. Questi insetti fanno parte di queste zanzare che verranno liberate negli Stati Uniti. Fanno parte di un programma controllo biologico per ridurre nel tempo le zanzare che trasmettono malattie. Sì, perché queste zanzare qua cosa fanno? Vanno ad accoppie con le altre e le rendono sterili.
0: Ma perché l'accoppiamento con queste qua rende sterili le altre?
1: Perché sicuramente queste zanzare sono state iniettate di qualcosa di allucinante.
0: Cioè, è un po' come un insetticida. No, cioè praticamente sono dei supereroi, vengono mandati, quindi va dentro, allora nel corpicino hanno qualcosa di...
1: Sono degli infiltrati, è un po' come quando tu mandi gli infiltrati in un clan mafioso, no? E questo te lo sgangera dall'interno,
0: no?
1: Uguale.
0: Allora scusami, o se A è la zanzara infetta, ok?
1: È la zanzara cioè non infetta, è sì,
0: quella
1: infetta.
0: Cattiva, ok? E inviamo B. Ok?
1: Più
0: perché
1: B?
0: Sappiamo che se B fa l'amore con A,
1: fratto C.
0: No, sono seria. Se B fa l'amore con A nasce C, e C sicuramente
1: è
0: non è portatore sano
1: di cose
0: della malattia di A.
1: Esatto.
0: Funziona così?
1: Però sì, e quello che mi sono chiesto, a parte questo, che va bene, ci sta, gli scienziatoni riescono.
0: C'è.
1: Ma perché Google? E leggo: Google Alphabet è la seconda azienda con più probabilità di diventare la più grande azienda del mondo entro il 2026. Quindi si sta allargando non solo, come dici tu, a internet, a quello che è la tecnologia, anche a questo tipo di sperimentazioni.
0: Io non sono d'accordissimo. Metti caso che queste zanzare B che vengono mandate nell'etere non c'hanno voglia di copulare.
1: Non hanno voglia, non sei
0: paura. Ok, no, sono seria, non c'hanno voglia.
1: Ma no.
0: Così abbiamo le A e le B in giro. Chi ti ha detto che la B c'ha voglia? No, io non sono d'accordo.
1: Io invece ho un'altra perplessità.
0: Ok.
1: E se A, che è quella infetta, si accoppia con B, no?
0: Sì.
1: Invece di vincere B, cioè che la sterilizza, vince l'altro e la rende anche
0: e
1: l'altra.
0: No, secondo me hanno fatto degli studi e sanno che A più B non è
1: uguale love.
0: E no, no, sono seria. Non puoi essere portatore sano. Ammazzi nell'incontro tra i due A e B.
1: Può essere.
0: Il risultato non è portatore.
1: È quello che vogliono. Oh, 64 milioni, non 3 ne manca.
0: Mentre A più A fa sempre A. A più B fa C.
1: Sì, io manderei la dopo sta.
0: Va
1: roba...
0: bene, oh, scusatemi. Ragazzi, avevo un po' di pezzi sotto le mani, ma ho scelto di ascoltare per la prima volta, perché non l'ho ancora sentita,
1: sì,
0: la canzone ufficiale dei mondiali di quest'anno.
1: Oh, finalmente!
0: Oh,
1: finalmente.
0: E che cavolo, eccola qui, ce la godiamo dall'inizio perché non c'è neanche l'intro. Shakira con Burna Boy, dai, si chiama Dai Dai?
1: Sì, in italiano.
0: Ma davvero?
1: Mm-hmm.

0: grandi contenuti, emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto e non aggiungo altro.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Amagriccino presenta
7: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
6: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: programma di Radio DJ, ma è Ciao Belli. Lo stiamo facendo anche in Ticino, purtroppo senza i soldi di Google.
1: Però aspetta, se si sono appena collegati non sanno neanche di cosa stiamo parlando.
0: Dico, dice il rilascio di maschi sterili di zanzara tigre qua in Ticino. Praticamente Google sta rilasciando 64 milioni di zanzare negli Stati Uniti per provare a debellare poi quelle che invece sono, insomma, che ti fanno
1: infette.
0: Male, infette. Ecco, anche in Ticino si fa con meno soldi.
1: Ma non mi aspettavo così tanti messaggi a riguardo. Ragazzi, la natura vince sempre, speriamo solo di non creare una nuova specie. Sapete che ci ho pensato anch'io? A, infetta, più B, C, che magari tipo un'infezione maggiorata.
0: E dicono che funziona. In Ticino lo stanno facendo con le zanzare tigri. E vediamo, certo che se poi lasciate i vasi con l'acqua sotto di 20 anni fa, è ovvio che quello non aiuta. Poi
1: in Ticino siamo in anticipo di 2 anni su Google, scrive Nea. Comunque 64 milioni per un continente come l'America è un pochino per combattere, è un po' pochino per combattere tutte le zanzare.
0: Infatti è l'inizio, dicono. Poi se dai risultati che, insomma, sperano, penso che ne immetteranno altre.
1: Poi così. Scusate, mi posso chiedervi una cosa? Va bene, l'obiettivo è eliminare quelle infette, giusto?
0: Sì.
1: Ridurle e fino a eliminarle. Bene, però non levi le punture di zanzara. Cioè, nel senso,
0: loro comunque,
1: va bene, mi becca, non è infetta, però mi metti 64 milioni di potenziali punture in più.
0: Ho capito, adesso non essere
1: no,
0: sempre.
1: Ho capito. Prova tu a dormire.
0: Da te ci sono tante.
1: Grazie al Signore Dio. E mentre lo dico, tocco ferro. Al decimo piano praticamente non arrivano.
0: Beh, attenzione, vi dico questa notizia perché è attuale, l'ho letta nel mio programma della notte. L'Islanda, no, è vero, l'Islanda era l'unico paese insieme al Polo Nord e quant'altro a non avere zanzare. Da quest'anno l'Islanda entra nel pacchetto base delle nazioni con le zanzare.
1: Oh no!
0: Non c'erano mai state, non erano mai avvistate. Ora cominciano ad arrivare anche.
1: Quindi dici che arrivano anche al decimo piano?
0: Dicono che nel 2027 il decimo piano sarà la prossima scalata sociale delle zanzare.
1: Ormai prendo l'ascensore. Amici, una manciata di secondi, minuti e si gioca, con Uvavava.

0: Stavamo parlando fuori onda.
1: Sì.
0: Dopo andiamo a giocare subito.
1: Ok.
0: Però quando c'è il cambio dei figli, che non so, dalle elementari vanno alle medie o dalle medie vanno al liceo, noto che soprattutto le mamme ne soffrono. Sai perché? Secondo me vedono la crescita. Cioè le vedono. Quella è la prova ufficiale che. Oh, se ne stanno andando.
1: È il traguardo segnato step sì. dopo, ok.
0: E la nostra Tizi stava dicendo anche lei soffre di questo. Vedo Morbio ogni volta che i ragazzi cambiano, no? Dalle elementari alle medie. La sofferenza.
1: Porca. Vabbè, we feel you brothers and sisters.
0: Giusto.
1: Ci siamo.
0: Giusto.
2: Questo appuntamento è offerto da Uva Rara. Ti aspettiamo il 15 giugno. Non scordarti di iscriverti. uvarara.ch.
1: Vabbè ragazzi, detto da questa voce pazzesca, penso vi sia entrato nelle orecchie, ma in caso così non fosse, avete due modi per cercare di partecipare e portarvi a casa le due degustazioni del 15 giugno per Uva Rara, va bene?
0: È un lunedì, il 15 giugno.
1: Sì, sì, diciamo. sì. Allora 091 6462 462, oppure 091 6463 463.
0: Fammi dire cose, diciamo, ufficiali, così
1: sì?
0: facciamo contento anche lo sponsor, che
1: certo.
0: Due biglietti per l'evento degustazione, l'abbiamo detto. L'obiettivo qual è? Quello di dare a voi la possibilità di incontrare i produttori, conoscere la loro filosofia e ovviamente degustare i loro prodotti.
1: Certo, se no cosa siete lì a fare? Pettinare le bambole?
0: I produttori arrivano da Svizzera,
1: sì.
0: Italia e Francia. Per maggiori informazioni, perché magari non riuscite a vincere quale entrate, ma potete andarci lo stesso,
1: sì.
0: www.uvarara.ch.
1: Allora amici, vi ricordo che adesso andiamo a conoscere la persona che sta per partecipare con noi. In caso non dovesse azzeccare la risposta, sta succedendo spesso in queste mattine, prendo, riapro le linee per qualcun altro, quindi segnate bene 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463. Pronto?
3: Ciao, buongiorno, sono Tosh.
1: Ciao Tosh?
0: Peter Tosh.
1: Ah,
0: sì.
1: Come fai a conoscerlo?
0: Beh, Peter Tosh, lui è famosissimo, giamaicano, un reggae. Lui è Bob Marley.
1: Perché
0: ne
1: chi era
0: tutti.
1: Peter Tosh?
0: Era un grandissimo
3: cantante. In affitto. No?
0: In Amici in affitto, sì.
1: Ah, ho capito.
0: Oh, Amici in fumo. Ecco, adesso
1: vabbè,
0: bisogna capirlo.
1: Va bene, Tosh.
3: Ho già vinto, grazie.
1: Come hai già vinto?
3: Eh no, dopo questa di Maxi B ho già vinto.
0: Ha già vinto,
1: ah,
0: capito?
1: Scusami, non avevo capito niente. Oggi sono un po' più in ritardo rispetto al solito, ragazzi.
0: Un po' indietro di cottura.
1: Sì, sono indietro di cottura stamattina, è vero. Senti, Tosh, ti senti bello pronto per andare a degustare del vino?
3: Sì, quello sì.
1: Ok, lo sai, vero, che se non rispondi correttamente purtroppo devo dare la linea a qualcun altro, ma non sarà nulla
3: va
1: contro
3: bene.
1: Di te, ok?
0: Vabbè,
1: okay.
0: Se farà una ragione, insomma, è adulto.
1: Vabbè, vabbè, ragazzi, beh, insomma, non
0: cosa?
1: Siamo mai pronti a perdere. Vi metto subito una base che crei un po' di suspense.
0: Sarebbe bello però se tu nel frattempo cercassi Peter Tosh. Magari ce l'abbiamo in macchina, non lo so, vediamo, vediamo.
1: Ma è cantante?
0: Ma certo che è cantante.
1: Adesso lo cerco.
0: Ma non è cantante.
1: Ma mi state prendendo in giro?
0: Insieme a Bob Marley è il più famoso giamaicano che fa reggae. Faceva reggae, ecco.
1: Giamaicano Peter Tosh. Pensavo fosse tedesco.
0: Sì, sì. Sì, sì, tedesco.
1: Vabbè, cerco, va bene.
0: Allora Tosh,
3: senti bene. SH.
0: S-A.
1: Ah, bravo, grazie per averlo specificato.
0: Allora,
1: adesso cerco Peter.
0: Sì, posso fare la domanda? Tu fai a voce alta tutto quello che fai?
1: Aspettate, Peter Tosh. Raga, ce l'ho.
0: Ma certo che ce l'hai.
1: Quando chiudo metto Peter Tosh. Andiamo avanti.
0: Vabbè, comunque. La domanda è: it is the seguent.
1: Sì.
0: I vigneti di Lavaux sono tra i

0: 2001, dei vigneti incredibili svizzeri.
1: Devo dire una di queste tre, immagino.
0: Beh, certo.
2: Beh, posso dire, guarda, lo sapevo che i nostri bambini erano più intelligenti degli altri.
1: Direi così, 2007.
0: Lui direbbe 2007.
2: Ma l'hai lanciata così a muzzo nel mazzo?
1: Andavo all'università nel 2006 a Losanna, magari mi porta fortuna.
2: Ah, che carino, quindi c'è anche una cosa emozionale dietro.
0: Losanna ce l'ho nel cuore.
1: Ci proviamo, perché il ragionamento...
2: Tesoro, infatti, guarda, io sono sarei messa peggio di te.
0: Però ci sta, prende bene un riferimento della sua vita e lo mette nella risposta, ci sta. Purtroppo però, Peter, forse hai incontrato troppe volte Bob Marley, forse vi siete dilungati stanotte, ma purtroppo il tuo ragionamento è fumoso, purtroppo.
2: E quindi?
0: Perché i vigneti di questo posto meraviglioso sono stati inseriti come patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2007.
3: Peter!
0: Che poi non è lui, lui è solo Tosh.
2: Ah, è vero! Altro. È vero, non è Peter. Ma... Senti, Tosh,
1: Va bene, Peter, va bene.
2: Ma tu ti chiami Tosh proprio di nome di battesimo?
0: Ma no, sarà un soprannome.
1: No.
2: No, cosa?
0: No, è un soprannome.
1: È un soprannome, esatto, sì.
2: Ah, qual è il nome vero?
0: E te lo dirà dopo, se non vuole dirtelo.
2: Ah, ho capito.
1: Dopo te lo dico.
2: Va bene,
0: devo
2: ok.
0: Devo spiegarle tutto.
2: Allora,
0: Tosh,
2: ragazzi, dedico questo pezzo alla vittoria.
1: Grazie.
2: Del mio amico Tosh.
0: Sì.
2: Pezzo dell'immenso Peter Tosh. Get up, stand up.
0: Che ricorda
2: Bob Marley.
0: Magari è la stessa cosa, non lo so.
2: Ma no, allora è un tarocco, perché l'ha cantata Bob.
0: Peter Tosh non è un tarocco.
2: E allora perché ha fatto Get Up Stand Up?
0: Ma perché? Sono amici, sono ragazzi.
1: Ne ha fatte molte altre.
0: Sì,
2: ma
0: sì,
2: l'hanno cantata insieme, no?
0: No, in questo caso
2: è un
0: no.
2: Remake?
0: Non lo so.
2: È una cover?
0: Ma che ne sa, ma...
2: Vabbè, ok,
1: ascoltiamola.
2: Ascoltiamola. Tu non metter giù, Tosh, che devo prendere i tuoi dati. Zitti, fatemi sentire.
0: Oh, quando trovi una cosa che cercavi da tempo. Tosh, l'ho trovata.
2: Posso dire?
0: Pessimo.
2: A me è piaciuta.

0: Sasha Daltosh.
1: Ragazzi,
2: Sasha giamaicano.
1: Abbiamo,
2: Sasha,
1: abbiamo preso questa china, ve lo dico io, non so se ce la posso fare. Cioè, già non sappiamo se verremo riconfermati a settembre, raga. Forse stiamo un filino esagerando.
2: Oppure Sasha che va a trovare un amico, che però, diciamo, è dedito a sostanze stupefacenti.
1: Sì.
2: Sasha dal Bob.
1: Io volevo dirti Sasha che l'esploratore è Sasha dal Bosco.
3: Grandi contenuti, emozioni, risate.
4: Delle altre trasmissioni, certo.
3: Qui no, qui ci sono Amici in Affitto. E non aggiungo altro.
5: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
6: Otto Sport Outlet, con una scelta gigantesca di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini. E in più un immenso assortimento di scarpe sport e outdoor di marca, abbigliamento e accessori da sport a prezzi imbattibili, consulenza e servizio compresi. Otto Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
7: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch.
8: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
9: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
10: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
9: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
10: Con Honda, l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 far-

0: che non so bene da dove cominciare per raccontarvi questa cosa e devo stare anche un attimo attenta alla terminologia. Farò il possibile, ok?
1: Io non so di cosa parlare.
0: No, però non potevo non condividerlo con tutti voi.
1: Vai!
0: Ieri praticamente, amici, stavo facendo un po' di zapping instagramiano, come lo chiamo io,
1: sì.
0: No? Gira di qui, gira di là.
1: Che beccato.
0: E inciampo in un video di una coppia di viaggiatori, travel influencers.
1: Travel influencers?
0: Sì, chiamateli come preferite. Comunque loro
1: in giro col camper?
0: No.
1: Ah, che se no ne conosco
0: non lo
1: due.
0: So dove siano, non è importante.
1: Non è importante?
0: No.
1: Ah, cosa è successo?
0: Allora, praticamente vedo che prendono una bottiglia. Cioè, allora, fermi. Io avevo guardato il video senza l'audio, questo è importante.
1: Il 70% delle persone guardano Instagram senza audio.
0: Ok.
1: Quindi ci sta.
0: Cosa succede? Mm. Vedo che prendono una bottiglietta d'acqua, penso naturale.
1: Nature, dai.
0: Vi dico penso, poi capirete perché. Poi a qualcuno magari piace frizzante, io non lo so.
1: Non ti prego.
0: Vedo che, sapete che adesso purtroppo, ma capisco che per l'ambiente sia fondamentale, si fa fatica a staccare quel benedetto tappuccio.
1: Ah, perché rimane il filino.
0: Mamma mia, che fastidio. E ti va negli occhi, ti va... Oh, e sì, quando fai così ti va nel naso.
1: E se non lo tiri su bene l'acqua va nel tappino.
0: Che fastidio.
1: E va dappertutto.
0: Ma vabbè.
1: Va bene.
0: Con una buona dose di forza, tira, tira, tira, si strappa.
1: Boh, una dose di forza, che devi essere Hulk.
0: Vabbè, però comunque parte anche dell'acqua. Ma questo non è importante. Vedo che loro levano quel tappuccio.
1: Sì.
0: Ok.
1: Dall'acqua.
0: Ne mettono un altro e leggo, perché con gli asterischi leggo.
1: Leggo.
0: C-U-L-O.
1: C-U-L-O.
0: Clean.
1: In che senso?
0: In che senso, scusa?
1: Cosa?
0: Il bidet portatile.
1: Che vuol dire? C-U-L-O. Clean, sì. Vuol dire quello dietro pulito.
0: Sì, sì. Ma c'è anche senso? Anche ho messo l'audio.
1: Perché
0: ho detto, scusa, cosa mi sto perdendo? Come si sta evolvendo il mondo? Beh, ragazzi, dicono che sia praticamente questo tappino che vai a mettere sulla bottiglietta,
1: Marg,
0: quando tu schiacci la bottiglietta fa una specie di
1: spruzzo aperto.
0: Bravo, bravo, cioè come se fosse un po' il sifone, come si chiama, il sifone da doccia.
1: Sì, sì. Domanda, il tappo va inserito o rimane all'esterno?
0: Allora,
1: e beh, ormai sono curioso.
0: Allora, rimane all'esterno della bottiglietta.
1: Ma all'interno.
0: Negli altri casi. Allora, perché ve lo dico? Avete in mente che tipo in Egitto e in altri paesi lì, circostanti, loro non usano il bidet. Hanno questo doccino direttamente di fianco al water. Avete in mente?
1: È meglio delle foglie.
0: Sì, ma io non ce l'ho mai fatta usarlo, perché il mio terrore è, conoscendo che purtroppo non siamo tutti stati tirati fuori la stessa cottura, no? Alcuni un po' prima.
1: Sì, sì, molto
0: lo,
1: prima.
0: Lo vediamo da una serie di cose. Il mio terrore è, e se qualcuno non ha capito e l'ha infilato,
1: proprio dice, vado a fondo del problema.

0: Cucina Fetto, la trasmissione del mattino su Radio 3 con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Oggi nel Super Jackpot ci sono in palio 120 milioni. Gioca ora a Euro Millions e...
6: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
7: Piccadilly presenta Storie on the Road.
8: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
7: Tipo?
8: Non so, provare qualcosa di nuovo.
7: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
8: Amore, sai sempre come sorprendermi.
9: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Penza. Piccadilly, la tua sosta on the road.
10: Un minuto e mezzo e sono le 9.
0: Ticino News.
10: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Tragedia di Cramontana. Oggi assistiamo primo faccia a faccia tra i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Teatro del Rogo di Capodanno. Alessandro Cocca.
11: Gli occhi oggi sono puntati su Sion, dove andrà in scena il primo faccia a faccia fra i proprietari del bar Le Costellazioni, coniugi Jacques e Jessica Moretti, che saranno interrogati insieme per la prima volta dopo il rogo di Capodanno. L'obiettivo degli inquirenti è chiarire le contraddizioni emerse nelle loro precedenti dichiarazioni. Fra i temi centrali vi sono l'acquisto dei pannelli isolanti e la questione delle uscite di emergenza, in particolare chi avrebbe ordinato la loro chiusura. Intanto, ad oltre 4 mesi dalla tragedia, il sindaco Nicola Ferro è tornato a parlare pubblicamente in un'intervista a Canal 9. In primis ha chiesto scusa per gli errori commessi durante la prima conferenza stampa dopo la tragedia e ha espresso rammarico verso chi possa essersi sentito offeso. Ferro ha inoltre escluso l'ipotesi di dimissioni, affermando che lasciare il proprio incarico in questo momento sarebbe un atto di vigliaccheria e una fuga dalle responsabilità. Procede infine anche il sostegno alle vittime delle 156 richieste presentate per ottenere il contributo federale straordinario di 50.000 franchi. 90 sono già state approvate dalle autorità vallesane.
10: Dopo l'incontro di ieri tra i vertici delle FFS e la deputazione ticinese alle Camere federali, incontro definito positivo in cui il tema principale è stato la riorganizzazione del settore cargo, oggi i deputati ticinesi a Berna incontreranno il Consiglio di Stato e il Comitato No allo smantellamento di FFS Cargo. L'obiettivo è coordinare le varie attività e le rivendicazioni a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo delle attività di FFS in Ticino. 40, lo ricordiamo, i tagli preannunciati tra Mendrisiotto e Basso Ceresio. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti in Libia sono entrati in sciopero della fame. Erano stati arrestati il 24 maggio, ora protestano contro la detenzione, i maltrattamenti e l'impossibilità di avere assistenza legale. Si tratta di 10 persone, membri del gruppo che stava provando ad attraversare il paese per portare cibo, medicinali e beni di prima necessità a Gaza. passando dal valico di Rafah in Egitto. Martedì le autorità libiche hanno prolungato la loro detenzione fino alla prossima udienza, che secondo la flottiglia si terrà martedì. Buone notizie invece per la nazionale svizzera di calcio. Il caso Embolo è infatti risolto e il visto dell'attaccante per gli Stati Uniti è stato approvato, con il giocatore che ora potrà raggiungere i compagni di squadra a San Diego, dove la selezione elvetica sta preparando il mondiale. Embolo dovrebbe arrivare in California venerdì sera ora locale. Sabato la Svizzera affronterà l'Australia nell'ultima amichevole di preparazione prima dell'esordio ai mondiali.
9: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
10: Un minuto dopo le 9, il traffico scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
10: A sud delle Alpi il mattino già abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di cumuli, in serata e nella notte su domani nuovi rovesci, possibili forti temporali isolati, temperatura massima attorno ai 25 gradi.

0: Caccia dal tosh.
1: No, aspetta, ho sbagliato, scusami.
2: Beh, cioè nel senso, sì, va bene.
1: Sì, no, va
2: ma
1: bene.
2: Ma possiamo fare di più?
1: Qua.
3: Ciao, anch'io
1: ciao.
3: Sono una Tizi e devo dire che sto soffrendo anch'io, che la mia bimba, terza bimba, dalle elementari va alle medie. Che nostalgia.
1: Sai perché ho messo sto messaggio? Un po' perché dà voce a quel problemino di quando ti stacchi. Ma perché? Perché oggi e poi la prossima e poi anche il nostro bimbo andrà alle medie. Si stacca da noi e sarà nostalgia con Marco.
2: Va alle medie Marco Cerosa?
1: Certo, anche lui se ne andrà lontano da noi, andrà alle medie.
2: Che poi in realtà sui social lo trovate sotto @AstroMarco. Marco è il nostro riferimento ormai da tutta la stagione, il venerdì mattina tra le 9 e le 10. Astro Marco con noi. Ciao Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Marco.
4: Ciao, buongiorno.
1: Sei già andato a visitare le medie? Da noi si usa prima quelli delle elementari, prima che le finiscono vanno alle medie per vedere com'è. Sei già andato?
4: Ma io ci tornerei domani alle medie.
1: Vero?
4: Io ho fatto quell'indirizzo musicale. Io penso di non essermi mai divertito così. Eravamo gli unici che volevano andare a scuola. Uscivamo prima noi per andare a scuola.
2: Ma dai.
4: Sì. Medie sperimentali. Parliamo della preistoria. Medie sperimentali. A indirizzo musicale. Pensa che noi avevamo,
2: che
4: oltre all'intervallo, la mezz'ora di gioco. Cioè, si giocava per mezz'ora, era obbligatorio giocare, poi facevamo un laboratorio di chimica.
2: Scusami, avevi anche la pausa sonnellino dopo pranzo? Vi ricordate l'asilo?
4: No, avevamo l'orchestra. L'orchestra, vabbè, stupendo. Magari.
2: Vabbè, amici, non perdiamo tempo perché qui è fondamentale tentare di carpire più informazioni possibili per capire insieme che ne sarà di noi. Dal punto di vista australiano,
1: certo. Abbiamo abbiamo una sigla fatta dai bambini delle medie apposta per il nostro
2: Marco. Giusto. Scelgo io, eh.
1: Sì, quella delle medie.
2: Dai.
1: Che segno sei? Questa è la maestra.
2: Eccola. Mm-hmm. Che mondo vieni con Astro? Sì.
1: Marco. E i bambini che suonano.

0: Che maestra.
1: Sì.
0: Ma era la Luciana, la solita Luciana?
1: Era la Luciana e tra l'altro la batteria c'è Pinuzzo, un scarrafone che è un po' quello più discolo, diciamo.
0: Ho capito, sì, ho capito. Sì, che sì, basta, sì. Me la stavo facendo ripartire Gigi e Gianni. Va bene, Gigi. C'è, allora, scusami, facciamo il test. Marco, c'è Gigi? Marco?
2: No. No. È difficile questo.
1: E come? Sì, come?
2: Allora, pubblicità e la cremeria.
1: Bravo, oh, bravo. Salvo.
0: No, no, scusami, salvo. Ho avuto un mezzo sussulto.
1: Sei riuscito a cambiare?
0: Sì, sì, se l'hai cambiato.
1: Un altro, via.
0: Sì, sì, sì, sì, certo. Ovvio.
1: Ma certo, senza pietà.
0: Ma passiamo subito al segno dell'Ariete.
2: Sì, esatto, devo segnare dell'Ariete, tra l'altro premettendo che questo weekend la Luna è in acquario e poi dall'acquario passerà delicatamente verso i pesci, l'Ariete deve resistere perché questo è un momento in cui i venti tirano da est, da nord, da sud, da ovest e si trova l'Ariete in mezzo a un vortice dove fa veramente fatica anche a prendere delle decisioni. Abbiamo Mercurio in quadratura, Marte, Venere in quadratura, Giove in quadratura, insomma questo è un momento dove l'Ariete può risultare molto nervoso, a volte anche un po' sfiduciato. Quindi diciamo poi agli Arietti di tenere duro ancora questa settimana perché poi il cielo cambia un pochettino e cambia in meglio, però non è certo questo il momento di fare dei grandi passi, di prendere delle decisioni drastiche né di alzare troppo la cresta, cosa che l'Ariete fa abbastanza, essendo il gallo dello zodiaco, lo fa abbastanza di frequente, per cui calma e non possiamo dire sangue freddo, però insomma sangue tiepido,
0: sì,
2: per
0: tiepido, dai.
2: Sangue tiepido per l'Ariete. Il Toro invece gongola, il Toro gongola perché si sta benissimo con tutti questi pianeti che come se fossero una specie di divano, di quelli anche modulari, cioè dove va che sia al lavoro, che sia a casa con il partner, che sia in qualsiasi altra situazione, questo è un Toro che si può sdraiare, che si può accomodare, che ha tutta la vita che gli si forma, un po' memory foam questa situazione.
0: Che bella come immagine questa del memory foam.
2: delle stelle memory foam che sono fatte su misura per il Toro che, voglio dire, non può proprio lamentarsi e anche c'è una carica, devo dire, sensuale davvero, davvero notevole, per cui se avete anche dei partner del Toro o se volete insomma passare un bel weekend, passatelo con il Toro o con la Tora. Il Gemelli invece devo dire vive una situazione più quieta, weekend soprattutto il sabato più piacevole magari della domenica, che può essere un po' di luna contraria e quindi avere qualche pensiero intrusivo, come si dice adesso, per cui ogni tanto il Gemelli può diventare un attimo irrequieto, sta facendo una cosa e poi improvvisamente gli salta in mente che deve farne un'altra, risultato alla fine si dimentica i documenti sul tavolo, per cui attenzione, un pochettino di concentrazione, richiamo alla concentrazione. Devo dire c'è un fondo per i Gemelli molto bello, molto piacevole, questi sono Gemelli che sono proiettati già ai prossimi 10 anni con dei progetti molto interessanti e con un po' di irrequietezza perché le cose sembrano non partire. Beh, insomma, siamo ancora in fase di gestazione, per cui tranquilli, tranquilli e godete di questa ultime fasi prima del parto, che sono quelle dove si ascolta la musica bella, dove si respira profondamente, perché insomma il fiore prima di nascere ha bisogno di una buona coltura, soprattutto i fiori dell'amore.
0: Beh, senti, qua passiamo. C'è del romanticismo estremo, io non sono neanche intervenuta. Passiamo
2: un po' troppo. No, passiamo al cancro, passiamo invece al cancro, che è proprio il segno della romanticheria. Tra l'altro, sapete, se parliamo di scuole medie, parliamo proprio di Gemelli e Cancro, cioè il simbolo, cioè? Della scuola media è Gemelli, che perché è associato proprio al simbolo dell'adolescenza, Gemelli è il segno dell'adolescenza, un po' come Mercurio, mentre il Cancro è un po' più un segno legato all'infanzia, per cui torniamo veramente alla scuola dell'infanzia.
0: Non lo sapevo.
2: Sì, dove si stava benissimo. Il Cancro può rivivere queste sensazioni di armonia, di pace, anche di grande gioco, perché quello che contraddistingue l'infanzia è il gioco libero, spensierato, senza troppe sovrastrutture. E questi pianeti che ci sono nel cielo, devo dire, ce n'è una schiera interessantissima, permette al cancro di giocare, quindi anche i giochi degli adulti, per cui anche affrontare le situazioni, anche quelle difficili, quelle carrieristiche, quelle familiari, però con questa, con questo mood spensierato, ancora aperto a delle possibilità che non sono quelle logiche, quelle normali, quelle che segue la massa, beh, questo fa molto bene al cancro, che io credo sia benissimo in questo periodo.
0: Ma ragazzi, se sta bene il cancro, perché non dovremmo star bene noi?
1: Sta bene il cancro, sta bene tutti,
0: perché ricordatevi che in ognuno di noi c'è un po' di segno di tutti.
1: È vero, siamo un po' tutto,
2: brava,
1: tutti.
2: Brava,
0: vi sono piaciuta? Va bene, ragazzi. Allora, un pezzettino veloce e indolore e torniamo con i prossimi quattro segni.

0: Mick con Fabulous. Intanto canzone nuova, mi piace quando riusciamo così a inanellare anche qualche novità, non mi dispiace.
1: Sì, beh, c'è da un pochettino,
0: sì, però beh, novità,
1: però sì, a me piace molto, piace molto. Ma mai quanto l'oroscopo del weekend del nostro Astro Marco, perché così che lo trovate su i social da noi dalle 9 alle 10 ogni venerdì. Siamo arrivati al segno del
0: Lion.
1: Ah, del leone, vai!
2: The Lion King, che non è ancora sul trono. Il leone però è lì molto vicino, sia leoni che leonesse sono proprio a un passo dall'incoronazione, incoronazione che per alcuni, devo dire, già è stata firmata, soprattutto per quelli che sono nati, diciamo, tra gli ultimissimi giorni di luglio e i primissimi di agosto, perché questi hanno già la coroncina in testa, e sono pronti. Ne abbiamo alcune che partoriscono, alcuni che cambiano lavoro, alcuni che hanno finalmente trovato la casa, e tutti gli altri cosa fanno? A parte una piccola fetta che sta vivendo un momento un po' nervoso, diciamo che però questa agitazione sta proprio nel sentire che qualcosa sta cambiando radicalmente. Per cui via l'impazienza, proprio mettete da parte l'impazienza, che è il grande esercizio che deve fare il leone, e scatenate questa energia in una direzione di progettazione, perché davvero c'è la possibilità di fare un salto molto importante. E quindi, insomma, se c'è qualcosa di cuore a cui tenete, perché il leone si muove solo se batte il cuore,
1: saltate,
2: allora è il caso di me. Sì, bravissima, saltate.
1: La jump. Non salta.
0: Abbassa la base.
1: Ah, scusami,
0: perché non c'è interesse.
2: Non salta, non salta la Vergine, perché la Vergine è un segno prudente, e quindi la Vergine dice non saltare le scale, le fai i gradini della scala, le fai a uno, non saltare gli ultimi tre, perché se no, insomma, poi dopo ci sono altre cose da fare, se ti rompi la caviglia. Quindi questa prudenza della Vergine, che è attiva dal giorno zero della nascita, è una prudenza che però a lungo termine è quella che produce risultati, un po' come la famosa favola della cicala e la formica. La formichina vergine metti via, resisti, e piano piano si ritrova un capitale di forza, un capitale di speranza, un capitale anche di cose fatte. E adesso è il momento di portare a casa, questo per la Vergine è il momento di portare a casa il risultato. E i risultati arrivano, arrivano le telefonate, arrivano le proposte, arrivano le offerte, arrivano i baci, arriva. Questo è un momento, devo dire, molto molto piacevole per la Vergine, un po' per tutte le decadi, cioè prima, seconda e terza, qua non ce n'è neanche una che viene che può avere un po' di malcontento. Forse fanno sicuramente eccezione i primissimi nati della Vergine, quindi i nati il 24-25 agosto, momento sono quelli un po' più svantaggiati, ma tutti gli altri, ragazzi, possono veramente godersi la settimana alla grande.
1: Astro Marco, scusami, quindi se sono in arrivo belle notizie, se Sasha Dal Col non ci riconferma per settembre, gli diciamo allora devi parlare con Astro Marco, perché ha detto un'altra cosa.
0: Infatti, anche se l'acquario non è come la Vergine messa male.
1: Ma andiamo avanti.
0: Andiamo avanti.
2: Ecco, dopo la Vergine c'è la Bilancia. Sì. E la Bilancia, qual è la situazione del cielo? La situazione è che in questo momento, guardate anche nel cielo, se voi guardate verso ovest la sera, proprio quando cala il sole, quando si fa un po' notte, vedete proprio Giove e Venere, li vedete, sono nel cielo, si vedono molto bene nelle strate di cielo terzo, sono lì vicini, vedete due luci che brillano, sono Giove e Venere nel segno del Cancro. A loro si sta aggiungendo Mercurio, che non si vede a occhio nudo. Allora, questa situazione del cielo con tre pianeti nel Cancro alla Bilancia dà fastidio. Dà fastidio perché questi pianeti sono spigolosi, allora ti creano la discussione, ti creano il piccolo malanno, ti fanno venire il mal di gola, ti fanno prendere la multa, ti tolgono un po' di piacere, ti tolgono qualche amico che ti aveva detto usciamo questa sera, invece poi improvvisamente salta la serata. Insomma, sono proprio questi momenti dove la Bilancia si trova da sola con se stessa, e la Bilancia da sola con se stessa ci sta anche bene, però si chiede ma che senso ha? E allora aspettiamo un pochettino, non imbizzarritevi, non fate pazzi e non diventate neanche troppo drammatiche o drammatici. Io direi è un buon momento per rifugiarsi nell'arte, che è sempre una buona sorgente di vita per la bilancia. E lo scorpione invece non si rifugia da nessuna parte, anzi lo scorpione addirittura potrebbe anche sdoganare delle energie esagerate. Questo è uno scorpione un po' rabbioso, cioè da una parte sente dentro di sé una grande energia, per cui è pronto anche all'attacco, è pronto anche all'uscita di strada, e dall'altra parte però fa fatica a mollare la presa. Questo è sempre uno scorpione che vorrebbe tenere tutto con sé, e quando ti scappa via la fidanzata, il fidanzato, quando, fa un po' fatica, anche se dall'altra parte vorrebbe essere anche un po' più furbo, fare un po' più il furbo, la furba. Momento, devo dire, altalenante per lo scorpione, che alla fine la spunta, diciamo che alla fine la spunta, però io ci penserei 3 volte prima di parlare e 10 volte prima di baciare.
1: Ecco, dire fare baciare lettera testamento qui su Radio 3i subito dopo la pubblicità, gli ultimi 4 segni.
3: Questa è Radio 3i. Telesuona.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
9: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
10: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: c'è l'idea?
1: E perché arrivano tanti commenti sui segni zodiacali raccontati da...
0: Vai, cosa Astro scrivono? Marco. Siamo con Astro Marco, sì, certo.
1: Ora non ricordo se è lo Scorpione, comunque è sì, Marco, vorrei attaccare ma non c'è nessuno per l'attacco. Con tutta sta energia repressa, tra un po' scoppio. Qualcun altro invece... conferma, era della Vergine, vabbè, insomma confermava il buon momento e poi dice i treni persi per la prudenza, qualcuno dice i treni persi per la prudenza della Vergine, intanto si perdono dei treni.
2: A volte è meglio perderli, almeno quelli, perché non deragli quantomeno, quindi va bene,
0: questa lettura, però. È vero però.
1: Bravo. Basta,
2: bravo.
0: Ok, ragazzi, dai, forza. Mancano gli ultimi quattro segni, dove c'è anche il mio. Quindi mi raccomando, adesso tutti attenti. E poi dopo c'è il TG delle Stelle. Allora,
1: c'è quello della Marghe, tutti attenti.
0: Sagittario,
1: sì.
2: No, diamo attenzione sempre a tutti perché noi siamo iperdemocratici. Il Sagittario, tra l'altro, poi è il segno della democrazia per eccellenza. Sapete, proprio il Sagittario è proprio un segno incredibilmente democratico. E questa democrazia la potrà sfoggiare tutti. Soprattutto il sabato, dove c'è una luna assolutamente favorevole. In generale devo dire che questo è un Sagittario anche lì alla griglia di partenza, presente proprio quando gli atleti sono lì che si scaldano le ginocchia, iniziano a mettere i piedini sui blocchi di partenza prima di partire per i 100 metri, quindi sta un po' molleggiando questo Sagittario. Ci sono delle situazioni che non sono per niente chiare, soprattutto quelle d'amore, però quello che è cambiato finalmente è che nella testa del Sagittario ormai le decisioni sono state prese, manca solo l'azione, e direi che i Sagittari fanno anche bene ad aspettare. Nel frattempo sono in altre faccende affaccendati e va benissimo, però questo è un Sagittario che dentro ha già scelto, quindi è inutile menare il can per l'aia e trovare, diciamo, delle scuse, scusanti, esitare troppo nelle trattative, perché tanto la decisione è stata presa. Forse non è il momento di annunciarla, ma qualsiasi decisione, compresa quella lavorativa, in fondo al cuore l'avete già. Sì, Capricorno, ecco, sì. Il Capricorno è un altro di quei segni affaticati, li mettiamo proprio nella triade. Ariete, Bilancia e Capricorno sono proprio i segni più affaticati della settimana, ai noi, perché insomma questi pianeti in Cancro, che sono certo un richiamo all'interiorità, un richiamo al mondo del sogno, un richiamo all'emotività, e il Capricorno dice sì, però io ho da fare.
0: È chiaro.
2: Quindi non c'è troppo tempo per star lì a guardare il soffitto, a guardare il cielo, a guardare le stelle. Quando il Capricorno guarda le stelle c'è anche Arcturus che gli dice: ma ti dà una mossa o devo lanciarle io tutte le frecce? Quindi il Capricorno dice insomma c'è bisogno di muoversi, quello è quello che cerca di fare il Capricorno. Purtroppo bisogna ascoltare ogni tanto un po' il sentimento, anche quello degli altri, per cui se sentite odore di rallentamento, se sentite odore di qualcosa che sta andando via e che esce un po' dal vostro programma, allora è il caso di seguirlo e di non fermarsi sulla propria posizione, perché si è deciso così e così deve essere. Io un ascolto, un orecchio teso verso altre tendenze lo metterei, soprattutto quando i partner magari sono un po' silenziosi, non dicono e a voi sembra di avere comunque tutto sotto controllo.
0: Ma così non
2: è. Acquario, e così non è. E così non è neanche per l'Acquario, devo dire. Così neanche per l'Acquario, che poi sicuramente. Io ho sentito un sorrisetto in sottofondo, che sicuramente può far conto su una bellissima luna di sabato, e questa non gliela toglie nessuno. Le giornate di venerdì e di sabato, bene, per la quale sono giornate che sono certamente positive, la domenica è sempre un po' più faticosa, nostalgica, malinconica, però devo dire che ci sono alcuni acquari, in generale c'è una tendenza per l'acquario, ripetiamo, c'è questo Marte che è arrivato in quadratura, e Marte in quadratura è un segnale di nervosismo, è un ostacolo, ti mette sempre un po' di pepe sicuramente, ma ti mette anche sempre un pochettino di fatica aggiuntiva che ti eviteresti, per cui lo spostamento diventa più faticoso, per cui il dialogo, la comunicazione diventa più nervosa, più agitata, si litiga anche per delle stupidaggini, a volte c'è proprio una distrazione di fondo. Insomma, questo è un acquario che ogni tanto deve ritrovare la centratura, perché se si fa troppo trascinare dalla giostra, che è pure anche una giostra piacevole, quindi anche la giostra della passione, e a volte si rischia di perdere proprio il baricentro. Quindi acquario fondamentale, il baricentro. Ogni tanto un attimo vi ascoltate il pancino lì dove c'è l'ombelico, l'ombelico del mondo, e dite ok,
0: posso confermare, è vero, sono più nervosetta, ma non so neanche bene il motivo, tant'è che ho controllato il mio calendario dei giorni femminili, ho detto ma scusami, appena finito io do sempre la colpa a quella roba lì, e invece no.
1: Perché tu hai il baricentro alto.
0: Sì, è per quello.
1: Quello ti frega.
0: Ho baricentro altro, di un altro.
1: Sì, sì. E non è mio e non posso gestirlo.
0: Vabbè, allora chiudiamo con i pesci.
2: Chiudiamo con i pesci, che invece del baricentro se ne fregano altamente. Il pesce non vuole nessun baricentro, e fa benissimo a non voler nessun baricentro, perché non ce l'ha. Il pesce è pieno di baricentri, e il pesce può diventare anche il baricentro di tutto l'universo. Ha dei pianeti che sono incredibili, stellari, quindi Mercurio a favore, Venere a favore, Marte a favore, Giove a favore, chi più ne ha più ne metta. Quindi questo è un pesci tremendamente poetico, e tra l'altro anche inafferrabile. La pesci e i pesci, cioè forse avete anche la sensazione, ma dove è finita la mia amica dei pesci, che era qua fino all'altro ieri? Ma perché la chiamo e non mi risponde? Ma dove è finito il mio fidanzato dei pesci, che mi ha detto che sarebbe tornato?
0: E cosa fanno? Mollano tutto?
2: No, non mollano niente, semplicemente evadono, evaporano. Ecco, evaporano un po' come Houdini. Cioè, il pesce è campione mondiale dell'illusionismo. Tum! Improvvisamente non c'è più. Poi dopo ti ricompare da dentro l'armadio, ti dice, ma ero qua. Ecco, non vi stupite se i pesci ogni tanto vanno fuori, saltano fuori come i conigli dal cilindro e spariscono invece da sotto il letto. È tutto normale, e anzi, questo è proprio un segnale che il pesce sta molto bene. Iniziate a impensierirvi quando il pesce lo vedete, e la pesce li vedete incredibilmente presenti. Cioè, okay, se alla domanda che giorno è, il pesce vi risponde venerdì, c'è qualcosa che non va.
0: Allora, grazie al nostro astro Marco, che come tutti i venerdì dalle 9 alle 10 ci regala l'oroscopo del weekend, che potete riascoltare, perché tanti di voi dicono cavolo, ho perso il mio segno, tranquilli.
1: Brava, brava, perché a breve, insomma, sì, quando finirà la trasmissione 40 minuti dopo, trovate il podcast dedicato appunto ad astro Marco e a tutto quello che ha raccontato su www.radio3.ch.
0: Adesso c'è un pezzo pazzesco di Björk che ascoltiamo insieme, non è a caso.
1: Islandese, sta scoprendo da poco le zanzare, ricordiamocelo. Certo, non l'ha mai viste.
0: Per il TG delle stelle.
3: It's oh so quiet.

0: Astro Marco, vuoi entrare tu su questo pezzo?
1: Sì, solo se avete fatto la coreografia.
0: Beh, Maxi, sì, ha fatto la spaccata finale e devo dire che te la sei cavata bene.
2: Sì, non riesco più a rialzarmi, ma bene.
0: Sì, vabbè, ma a parte quello, tutto ok.
2: Tutto a posto. Perché? Perché il TG delle Stelle parla proprio di Björk. Vogliamo andare subito in sigla? Così velocizziamo?
0: Sì, subito, vai. Eccomi. Tu pensavi scappartela.
2: Che canta Björk? Il marito di Björk. I violinisti di Björk.
0: Andiamo ragazzi, che purtroppo siamo in ritardo. Parliamo di Björk, quindi TG delle Stelle dedicato a lei.
2: Astro Marco di Björk, prego.
1: Sì, parliamo di Björk perché? Perché dal 30 maggio è inaugurata una mostra che Björk ha proprio ideato alla National Gallery dell'Islanda, a Reykjavik, ed è una mostra totalmente immersiva, qualcosa di assolutamente unico e inedito, che serve a lanciare il nuovo singolo di Björk, che poi entrerà in un album nel 2027. La mostra si chiama Ecolalia.
0: Non ho capito, diciamo, pecoraia?
1: No.
2: Beh, islandese.
0: Diciamo, ragazzi, infatti...
1: Ecolalia. Ecolalia. Ok. Sì, sono sempre dei nomi particolari. Quelli
0: pecoraia.
1: Sempre dei nomi particolari quelli degli album di Björk, perché è interessante, perché siamo abituati ormai, insomma, la musica trattata un po' come merce, come le caramelle all'oratorio, e quindi quando esce il singolo viene fuori su tutte le piattaforme, out now, fuori ovunque, eccetera eccetera. Invece il singolo di Björk viene lanciato attraverso una mostra immersiva in un museo alla National Gallery. Mostra che, tra l'altro, a parte prendersi un bel po' di sale, perché si prende 3 sale della National Gallery, sarà piena di tutto quel mondo che Björk ha sempre rappresentato, quindi lo incrocio certamente di musica, ma anche di esperienza visiva, audiovisiva, che richiama dei suoi brani, quelli tratti dall'album tipo Fossora, e ce n'è un altro album di cui ora non ricordo, non so se era Biofilia anche, sono questi brani che però vengono riprodotti, a volte anche con 30 speaker diffusi in tutta la sala, altri sono stati riscritti, ad esempio trattati per cori a 9 voci. È un'esperienza, devo dire, fantastica, immagino che sia un'esperienza fantastica, perché si è immersi anche in questo mondo che è un po' botanico, quindi

0: c'è tutta una vegetazione che prende vita e si innesta con delle opere audiovisive, e questo fa parte proprio del mondo incredibile di Björk, che è nata sotto il segno dello Scorpione, con ascendente Scorpione, Nettuno congiunto all'ascendente Scorpione, la Luna in Scorpione, quindi insomma Björk è proprio un nucleo scorpionico interessantissimo. Ma c'è una curiosità: che cosa succede quando l'ascendente è uguale al segno?
1: Non va a raddoppiare tipo il quadrato?
0: Invece succede proprio l'opposto.
1: Ah.
0: Cioè quando l'ascendente è uguale al segno, cioè Scorpione, ascendente Scorpione, ecco, diciamo che si evoca, emerge il segno, qualche caratteristica del segno opposto, che nel caso dello Scorpione sarà il Toro. Quindi la vita di Björk e tutta l'opera di Björk si spiega con questo continuo dialogo, anche agitato, fra Toro, segno del naturale, segno delle cose semplici, e Björk nasce in Islanda, da piccola giocava sulle piattaforme e saltavano lì in riva al mare, con tutti i suoi racconti di questo gioco da bimbi nel silenzio più semplice e incredibile, grande amante della natura più semplice, e dall'altra parte lo Scorpione, cioè tutto ciò che invece è, diciamo, artificioso, mascherato. Le maschere di Björk penso che siano note a tutti. Non so se avete presente qualche suo live dove lei ha dei costumi che sono incredibili. Ecco, Toro e Scorpione, maschera e semplicità, l'autentico. Lei ha fatto anche degli album di voce sola, di voce pura, e poi però questa intromissione del tecnologico. Quando trovate questo tipo di tensione buttata alla massima potenza, ecco che diventa arte pura.
2: Sai quando ho notato questa dualità, la vidi dal vivo a Reading, un paese vicino a Londra, e il palco era pieno di piante, molto naturale, sai, che riportava alla natura, ma allo stesso tempo grande tecnologia. Lei aveva questo vestito con tutte delle frange strane color panna, ma lunghissime, 20 metri di frange. Infatti diciamo, come fanno a inciampare?
1: Certo.
2: Ed è stato geniale, molto brava dal vivo, uno show visivo e ovviamente anche uditivo molto
1: forte.
2: Ma
1: dai.
2: Sì.
1: Allora ragazzi, purtroppo dobbiamo chiudere questa parentesi del TG delle stelle, perché devo andare in pubblicità, però possiamo fare un applauso al nostro Marco Gerosa, in arte Astro Marco, perché ogni volta ci tira fuori delle chicche, ragazzi, non da poco.
2: Grazie Marco.
0: Grazie a voi, tutti a Reykjavik.
1: Tutti a Reykjavik e tutti su www.radio3.ch, perché è proprio lì che tra un'oretta troverete il riassunto, insomma il riassunto, ritroverete l'ascolto del nostro Astro Marco di questa mattina.
3: Che bei tempi quando il morning show era pacato, piacevole.
4: Ora no.
3: Ci sono loro, gli amici in affitto.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
10: Volkswagen.
5: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

0: su Irama che stiamo per chiudere questo venerdì mattina insieme, ma non so se dirvi che sia una cosa positiva o negativa, ma la verità è che noi poi torniamo lunedì, cioè...
1: Vabbè,
0: che magari speravate fosse così.
1: Ma no, non penso.
0: Va bene.
1: Ma dai.
0: Allora, amici, niente, rimetto un po' un clima di festa, metto un po' tipo un carnevale di Rio. Allora!
1: Brava!
0: Settimana prossima torniamo dalle 7 alle 10, sempre qui, sempre live. Ma fate attenzione, settimana prossima è l'ultima versione Amici in Affitto. Quindi, se avete sfoghi del caso, richieste particolari, dovete dire una cosa al vostro ex o al vostro direttore, a vostra moglie, noi quella roba lì lo facciamo noi per voi, poi da settimana prossima chiude,
1: Ah no. Abbiamo aiutato anche parecchia gente.
0: Sì.
1: Qualcuno no.
0: Parecchia hanno aiutato noi.
1: Che è più importante. Ma va bene, ci si aiuta, ecco.
0: Va bene, ok. Patatini, io adesso vado a chiudere, ok? Vi lasciamo con la nostra Lollina. Ma secondo voi posso chiudere senza...
2: Niente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone e mi ha detto se potevo chiedertelo.
1: Oggi la cantano tutti quegli uomini che si sono innamorati di un secchiello, tipo di borsa, e vogliono addirittura una scritta sul manico. Io sono uno di quelli.
0: Pensa a te, ma allora io porto la paletta.
1: Va bene.

0: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
1: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
0: Allora?
1: Va-

0: Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
2: Detersivo per lavatrice Dixan liquido, 38 o 42 misurini, o Dixan Discs, 19 o 21 tabs, 5 franchi e 50 solo con Fidelity Card. Ammorbidente coccolino, 3 litri, 2 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Sgabello in plastica, colori assortiti, 7 franchi e 90.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.

0: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Piccadilly presenta Storie on the Road.
2: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
1: Tipo?
2: Non so, provare qualcosa di nuovo.
1: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
2: Amore, sai sempre come sorprendermi.
3: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
4: Sono le 9:58 minuti.
5: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono. È iniziato poco fa Sion l'interrogatorio a Jacques e Jessica Moretti, proprietari delle costellazioni di Gran Montana, dove la notte di Capodanno un rogo ha causato la morte di 41 giovani e il ferimento di 115 persone. I due indagati dovranno chiarire in un confronto diretto le rispettive versioni sulla gestione della serata e sulle misure di sicurezza adottate prima dell'incendio. I Moretti, come gli altri indagati, devono rispondere delle stesse accuse, ovvero omicidio colposo, lesioni personali colpose, incendio colposo, in relazione al rogo di San Silvestro. Sciopero della fame invece per gli attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti in Libia. Protestano contro la detenzione, i maltrattamenti e l'impossibilità di avere assistenza legale. Laura Zucchetti.
7: Facevano parte del gruppo che stava provando ad attraversare il paese per portare cibo, medicinali e beni di prima necessità a Gaza, passando dal valico di Rafah in Egitto e che è stato bloccato dalle autorità libiche nei giorni scorsi. Si tratta di 10 attivisti che sono stati arrestati il 24 maggio e che da 4 giorni, secondo un comunicato diffuso dagli organizzatori, rifiutano cibo e acqua per protestare contro la detenzione, i maltrattamenti e l'impossibilità di avere assistenza legale. Alla spedizione stavano partecipando oltre 200 persone che da diversi giorni erano rimaste bloccate vicino alla città di Sirte, al confine tra la parte occidentale e quella orientale della Libia. Una delegazione si era quindi spinta oltre il confine per trattare con le autorità della Libia orientale, non riconosciuta dalla comunità internazionale, per permettere il passaggio del convoglio. I suoi membri erano stati arrestati con l'accusa di ingresso illegale nel paese. Martedì, inoltre, le autorità libiche hanno prolungato la loro detenzione fino alla prossima udienza, che secondo la flotilla si terrà martedì. I 10 si trovano in una struttura isolata, sono sottoposti a maltrattamenti psicologici e a lunghi interrogatori senza poter ricevere assistenza medica e legale.
6: La conferma arriva anche dall'ONU: il fenomeno climatico chiamato il Niño, che negli ultimi anni ha spinto le temperature globali a livello record, sta per tornare. Quello che emerge chiaramente dai dati è che entro luglio l'evento sarà forte, ha spiegato a Ginevra il responsabile delle previsioni climatiche dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Vengono segnalate temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo, spiegato, avrà un impatto sulla temperatura globale, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo. Apertura in leggero rialzo invece alla borsa svizzera. Nell'ultima seduta della settimana l'indice dei valori guida SMI segna un più 0,09%, 13.353 punti. Gli operatori valutano i dati provenienti dall'estero piuttosto con cautela. Recentemente si è verificata una rotazione sul mercato in cui gli investitori si sono ritirati in misura maggiore dai titoli tecnologici per puntare nuovamente su quelli standard. Inoltre, il perdurare del conflitto in Medio Oriente, con notizie contraddittorie sui negoziati, crea incertezza sui mercati e mantiene i prezzi di petrolio e benzina a livelli elevati.
5: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch. L'infotraffico.
6: Traffico scorrevole, non vi sono disagi da segnalare.
8: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

mattina, buongiorno, ben arrivati, ben svegliati, anzi sono io che arrivo, voi c'eravate già, mi sono intrufolata io dalle 10 a mezzogiorno, ben tutto, buon venerdì 5 giugno. Ovviamente i più fortunelli oggi non staranno lavorando, sono regalati un ponte, il famoso ponte. Anche noi, ma solo quello di Melide, basta, da 20 anni che lo dico ormai, non fa più ridere, non fa assolutamente più ridere. Ciao Luca, buongiorno. Luca, bellissima la foto di oggi, eh? Luca si trova a Riva San Vitale, ma guarda che colori che ci dà la natura, bellissimi. Grazie Luca. Questa pioggia, pioggia e sole, stanno creando dei paesaggi ancora più belli. Siete d'accordo? Guardate qua voi che ci state guardando in tele anche. Poi buongiorno anche a Lorenz che ci manda invece una foto fresca fresca dalla Valle Maggia. Si vede che è fresco, eh? Infatti Lorenz dice: ti mando un saluto fresco dalla Valle Maggia. Tal chi. Dai, condividete con me se avete voglia la vostra posizione in questo momento. 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp. Mattinata bella intensa, perché tra pochissimo andremo ad ascoltare cosa ci racconta la Fede Volo. So che avrà un caffè al volo domani bello colmo di ospiti, via vai incredibili. Alle 10:30 ci collegheremo stamattina con Locarno, con la libreria Pagina 21, e dalle 11 la dottoressa Valentina Stornelli con noi, il nostro medico veterinario di fiducia, a disposizione per l'ultima volta in questa stagione, quindi approfittatene.

0: Buongiorno Lolli, niente ponte anche per me, sono qua operativo, ma settimana prossima staccherò 5 giorni. Ma visto che probabilmente il vostro palinsesto poi dall'altra settimana cambierà, ci tengo solo a ringraziarvi per averci o avermi anche regalato anche quest'anno, questa stagione, momenti divertenti, visto che io per lavoro sono sempre nel traffico, insomma, siete una bellissima compagnia, quindi grazie per il lavoro che fate, vi abbraccio e vi voglio bene.
1: Ma Mitch, grazie, ma mi fai commuovere così già alle 10 di mattina, sai che poi ho la lacrima facile, quindi grazie a te per esserci, perché se ci siamo noi è proprio grazie al fatto che ci siete voi, quindi grazie a voi, grazie a voi. Buon venerdì Lolli da Lupone, ciao Lupo, buona giornata anche a te. Poi grazie a Lale perché mi ricorda un appuntamento in cui domani Radio 3 e Teleticino saranno protagoniste, ed è questa partita di calcio, questo triangolare di calcio benefico. Vediamo anche insomma il flyer su Teleticino. Domani dalle 17:30 ci sarà appunto la squadra di calcio di Radio 3 e Teleticino in campo contro altre due squadre, c'è una grigliata, DJ, divertimento, ma soprattutto, come diciamo sempre, tanta solidarietà a Losone, quindi al campo di calcio di Losone dalle 17:30. Venite anche voi a fare il tifo per Radio 3 e Teleticino, anche perché facendo il tifo farete del bene all'associazione di Emily's Future is Now, Emily che abbiamo conosciuto anche qua sulle frequenze di Radio 3. Insomma, iniziano già le prime partenze, quindi sale un pochino la malinconia, perché quando iniziano a partire le persone, non so, a me viene sempre questa malinconia, quindi c'è un po' di malinconia ma anche gioia per chi sta partendo, ovviamente perché parte in vacanza. E ci sono tanti saluti stamattina, quindi mandiamo un abbraccio anche a Ricky che dice buona diretta, buona giornata da Chiasso Beach. Ricky è il nostro autista di autopostale, quindi buongiorno a te. Grazie Linda per queste meravigliose foto di rose, c'è una rosa rosa e una rosa rossa, tra poco le vedremo scorrere anche su Teleticino. E poi buongiorno Lolli, guarda che bello fuori dalla mia porta di casa a Rivera Carmen, c'è una natura che fa veramente venire la pelle d'oca, bellissima, tutto verde, tutto rigoglioso e un cielo azzurro come sfondo che non può che donarti pace, ma anche quell'energia bella, no? Serenità. Poi Ponte di Melidi direzione Como, buona giornata, firmato Mary, buona giornata anche a te Mary. E buongiorno al nostro tartarugo, aspetta, c'è la foto in diretta da Ascona, non possiamo mica perdercela, no? Ascona come sempre tanta roba e niente, adesso ce le vedremo tutte. Pronte, le foto stanno iniziando a girare su Teleticino, intanto grazie per portarci ovunque.

0: assistente di caneggio. Un bacione a tutte le infermiere assistenti di cura al domicilio. Un bacione.
1: Grazie, grazie a voi per esserci assistenti di cura a domicilio, grazie Linda di cuore veramente. Allora, vi ho promesso che avremmo ascoltato cosa ci racconterà domattina la nostra Fede Volo durante il suo caffè al volo a partire dalle 8. Buongiorno cara Fede.
2: Lolli, buongiorno, buon venerdì a tutti e a tutte. Domani appuntamento con il nostro caffè al volo. Alle ore 8 ci saranno sempre le nostre tematiche, varie sparse, di cui una naturalmente preparata da me, ma poi come sappiamo ne cambieremo tante, saranno varie durante il nostro corso della mattinata, ma ci saranno anche tante interviste, perché domani lanciamo un trail, una delle corse, che saranno la settimana successiva, quindi ci sarà ancora la possibilità di iscriversi. E poi io sono stata a un festival che vorrò raccontare, molto bello, molto ben organizzato, e quindi magari sarà di ispirazione per chi ci ascolta e sta o vuole organizzare festival di questo tipo. E poi ancora usciremo dagli studi una terza volta per raccontarci cosa succede il giorno stesso per una causa molto importante e benefica. Quindi tre uscite dagli studi, ma anche tante chiacchiere, come siamo ormai abituati a fare. Quindi l'appuntamento è per domani alle ore 8, un caffè al volo. Ciao!
1: Ciao Fede, ci saremo, ci saremo tutti al caffè al volo, come sempre, veniamo a scroccarlo da te ovviamente, dalle 8 a mezzogiorno.

0: Stai ascoltando.
1: No, Dolly.
2: Ciao Carlo, già in giro?
3: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
2: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
3: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Otto Sport Outlet, con una scelta gigantesca di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini. E in più un immenso assortimento di scarpe sport e outdoor di marca, abbigliamento e accessori da sport a prezzi imbattibili, consulenza e servizio compresi. Otto Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: se ci ispiriamo a Federico Iannacone potremmo intitolarla Born with a Broken Ginocchio. No, sto scherzando. Federico Iannacone, buongiorno. Perché
1: ciao,
0: dico questa
1: buongiorno.
0: Cosa? Perché?
1: Mi sono un attimo infortunato, ma niente di serio.
0: Cioè praticamente non appoggia la gamba perché ha il ginocchio completamente fuori uso, lo cura con le cortecce, le erbe, giusto?
1: Ma sì, io il ginocchio è in più, diciamo, non lo considero.
0: Sì, non è utile, ci mancherebbe, hai ragione.
1: No,
0: noi stiamo scherzando, io e Fede scherziamo sempre, però è vero che sì. Si è fatto male.
1: Un pochino, dai, ma fa parte del gioco.
0: Ma vedi il lato positivo, hai più tempo per stare fermo a leggere.
1: Sì, esatto, quello sicuramente, perché più tempo ho, più leggo.
0: E infatti ti sei preparato un libro molto simpatico da consigliarci per questo fine settimana.
1: Sì, allora oggi ce n'è uno veramente che secondo me è molto divertente, ma anche, fa anche riflettere, che si intitola Allegro ma non troppo, di Carlo Cipolla, che non è un personaggio dei cinepanettoni, ma è un autore importante. E allora, questo è un libro molto piccolo, quindi si legge in un'oretta praticamente, è veramente velocissimo, però secondo me è un libro che va letto una volta nella vita perché è interessantissimo. Allora, il Cipolla praticamente con molta ironia, diciamo, prova a spiegarci uno, secondo me, dei problemi più importanti dell'umanità, cioè la stupidità umana, e lo fa con, diciamo, come se stesse scrivendo una teoria scientifica, no? Quindi toccando punto per punto, dimostrando le sue teorie, e questo è molto molto interessante secondo me. La parte più famosa del libro, che è quella poi che credo essere la più interessante, è la seconda, che si intitola Le leggi fondamentali della stupidità umana, quindi è diviso in due parti, diciamo, il libro. La seconda è la più bella e la più divertente anche. E diciamo, questo titolo fa un po' sorridere, no? Però in realtà quando lo leggi ti chiedi, ma cavolo, cioè ti dici, cavolo, ma questo lo vivo tutti i giorni, cioè succede tutti i giorni. Perché allora, secondo il Cipolla, appunto, Cipolla, diciamo, secondo Cipolla, diciamo, l'essere stupido della persona, quindi la persona stupida, è una persona molto pericolosa. Ok, quindi è pericolosa perché non tanto perché crea danni agli altri, ma perché crea danni agli altri senza neanche avere un beneficio per se stesso, cioè non c'è una strategia dietro, quindi fa del danno agli altri ma non ottiene niente in cambio. E allora la cosa, diciamo, secondo me più inquietante di questo libro è che dopo averlo letto, allora questo libro è scritto praticamente 50 anni fa, più di 50 anni fa, e dopo averlo letto si riconoscono queste dinamiche al giorno d'oggi ovunque, quindi è attualissimo, e le si riconosce, cioè una volta che l'hai letto riconosci queste dinamiche un po' dappertutto, al lavoro, nella politica, sai, il traffico, nelle tue relazioni personali, quindi
0: sì.
1: È una cosa che riconosci in alcune persone. È un libro chiaramente molto ironico, cioè, nel senso che è un libro leggero che cerca di sdrammatizzare la cosa, ed è veramente divertente da leggere, però ti fa anche ragionare, perché dici, ok, se in 50 anni le dinamiche sono esattamente le stesse e diciamo questi atteggiamenti di alcune persone rimangono sempre le stesse, un problema ce l'abbiamo alla fine.
0: Non possiamo che migliorare, vediamola così.
1: Esatto. Sì,
0: c'è margine.
1: Diciamo, fa ridere ma fa riflettere, ecco, questo
0: sì.
1: Sicuramente, perché è così. Però è un libro veramente piacevole da leggere.
0: Fede, dopo che lo hai letto, hai messo in discussione qualcosa nella tua vita? Magari frequentazioni, amici, amiche?
1: Ah, quello lo faccio abitualmente, diciamo. Però sì, ti aiuta perché fa capire che alcune persone magari non sono adatte alla tua vita, no? Magari li vuoi bene, ma non sono persone che ti fanno bene.
0: Certo.
1: Che fanno bene alla tua vita. Quindi sicuramente, andando in giro si vede tanta stupidità, no? Lo vediamo
0: sì.
1: Anche nella cronaca di tutti i giorni.
0: Assolutamente.
1: Però ecco, è brutto capire che alla fine queste cose non sono mai cambiate,
0: sì.
1: Praticamente dal Medioevo ad oggi, no? I comportamenti sono gli stessi.
0: Sono sempre rimasti così. Allora, Federico Iannacone, grazie. Ringraziamo anche la libreria Pagina 21 che ogni venerdì ci dà un consiglio da sfogliare durante il fine settimana. Chiudiamo solo ricordando ancora una volta titolo e autore.
1: Allora, il titolo è Allegro ma non troppo di Carlo Cipolla, edizioni Il Mulino.
0: Grazie Fede, grazie mille, saluta anche
1: grazie
0: i tuoi collaboratori, buon fine settimana e in bocca al lupo per il ginocchio.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Abbiamo un annuncio importante da fare. Adesso vi mostro in televisione anche la foto di questo gatto stupendo. Sentiamo.
1: Ciao Lolly.
0: Ciao Mariella.
1: Volevo chiederti una cosa riguardo il veterinario, perché noi abbiamo perso un gatto, cioè ci è sparito questo gatto mercoledì sera in serata e tutto ieri che era giovedì. No, non lo troviamo, non riusciamo a trovarlo neanche stamattina. È un gatto persiano di 2 anni, e è usato per la pet terapia per mio figlio. Mm-hmm. Quindi è un gatto anche che ha un ruolo importante per lui. E siamo molto preoccupati, perché tra l'altro è un gatto che si lascia prendere, ma non sappiamo come fare. Io volevo chiedere anche al veterinario se noi dobbiamo fare una denuncia, come funziona in caso di perdite, perché è la prima volta che mi capita in tutti questi.
0: Allora, il messaggio è molto lungo. In sostanza c'è questo gatto persiano di cui vediamo anche la foto in televisione, zona Magliaso, praticamente è sparito nel nulla. È un gatto da pet therapy, come avete sentito ha un ruolo molto importante in questa famiglia, questo micio, e si fa prendere da tutti. Quindi se per caso inavvertitamente vi fosse capitato di prendere questo gattino, perché magari pensavate che si fosse perso, sappiate che c'è qualcuno di cui ha bisogno, qualcuno che lo sta aspettando. Cosa fare? Sicuramente l'annuncio di scomparsa, chiamare i veterinari in zona per sapere se magari è stato portato da loro, chiamare le protezioni animali della zona, perché spesso le persone raccolgono i gatti e li portano in questi luoghi. Ma poi ne parleremo anche con la nostra dottoressa Stornelli tra pochissimo, dopo le 11.
2: C'è la Lolli con ospiti e musica la mattina di Radio 3 a un ritmo in più. Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral.

0: vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio. Insieme verso il futuro.
4: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
5: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
6: Questa

Salutiamo Katia e Magma, dicono giornata stupenda ma ventosa, 1000 metri, ingresso Val Onsernone, foto meravigliosa anche lì, c'è il cielo oggi che ha dei colori pazzeschi, vediamo anche l'immagine. E poi c'è la Vani, bellissima, che dice sì sì sarò bellissima, però intanto non trovo il fidanzato. Ma perché vuoi fidanzarti? Ma si sta così bene da soli, no? Comunque, quando arriverà quello che ti merita, sicuramente vi innamorerete. C'è un messaggio molto carino invece da parte di Sabine che scrive: buongiorno Lolli, volevo chiedere una cortesia. Mio marito Ivan compie oggi gli anni e volevo chiedere se insomma fosse possibile fare gli auguri da parte di sua moglie Sabine. Grazie mille, buona giornata. E poi Sabine ci ha mandato una foto di una rosa rossa bellissima e mi ha colpito tantissimo la delicatezza e l'educazione di Sabine, che addirittura mi dà del lei, dolcissima. Quindi Sabine, buon compleanno anche da parte nostra, insomma, che possa essere una giornata speciale per tutti quanti. C'è Meghan Trainor con noi, ci porta, pensate, al 2014. Se doveste fermarvi e ripensare dove eravate in quell'anno, dove arrivate?

0: Stai ascoltando La Lolli. Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
6: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Sono le 10:58 minuti.
12: Ticino News.
13: Ben ritrovati in studio, Laura Zucchetti. In apertura torniamo sulla tragedia di Crans Montanà, perché è iniziato a Sion l'interrogatorio ai proprietari del locale Teatro del Rogo. È la prima volta che i coniugi Moretti vengono ascoltati insieme. Alessandro Cocca.
14: Davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese ad oltre 70 avvocati delle parti civili, Jacques e Jessica Moretti dovranno chiarire in confronto diretto le rispettive versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima dell'incendio. All'udienza partecipa anche l'avvocato incaricato dal governo italiano di costituirsi parte civile. La data dell'udienza odierna, fissata 5 mesi dopo il tragico incendio, suscita perplessità però tra i legali. Siamo di fronte all'Everest della collusione, ha spiegato uno degli avvocati. È legittimo a partire dall'idea che hanno sicuramente potuto preparare le proprie audizioni, bisogna essere realistici, ha aggiunto. Noi delle famiglie speriamo che smettano di scaricare la colpa sugli altri e che si assumano le proprie responsabilità. Sono numerosi gli aspetti da chiarire, a partire dalla gestione della serata, dal tema della formazione dei dipendenti, da quello delle direttive date in quella serata, dal perché sono state chiuse le porte di sicurezza, al perché vi era un solo ingresso per far accedere e defluire le persone, e poi i temi economici legati ai profili di antiriciclaggio. I Moretti, come gli altri indagati, devono tutti rispondere delle stesse accuse, ovvero omicidio colposo, lesioni colpose, personali e incendio colposo in relazione al rogo di San Silvestro.
13: Nella giornata mondiale dell'ambiente l'ONU lancia l'allarme. Il decennio 2015-2025 è stato il più caldo mai registrato. Urge una transizione. Se nulla dovesse cambiare, avverte il segretario generale Antonio Guterres, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre 3/4 della popolazione mondiale e i ghiacciai dovrebbero scomparire da 1/3 delle loro attuali aree di occupazione. E sempre l'ONU avverte che il fenomeno climatico El Niño, che negli ultimi anni ha spinto le temperature globali a livelli da record, sta per tornare. Entro luglio l'evento arriverà e sarà molto forte, ha spiegato a Ginevra il responsabile delle previsioni climatiche dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Vengono segnalate temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale ciò che avrà un impatto molto forte sulla temperatura globale e modificherà i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo. Torniamo in Ticino, l'attesa è finita dopo l'apertura delle porte al pubblico lo scorso fine settimana. Stasera la nuovissima AIL Arena verrà battezzata dalla prima sfida in campo. Alle 19.30 le nazionali femminili di Svizzera e Malta taglieranno ufficialmente il nastro della nuova infrastruttura. L'attesa è altissima e la sfida è importante. In palio contro Malta c'è il primo posto del girone. In caso di vittoria la Svizzera volerebbe al comando del gruppo F e vedrebbe avvicinarsi il mondiale brasiliano del 2027.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
16: Infotraffico.
13: Due minuti dopo le 11, via Swiss segnala traffico rallentato sul piano di Magadino tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
17: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
16: Previsioni del tempo.
13: A sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato nel corso della giornata, sviluppo di cumuli in serata e nella notte su domani, nuovi rovesci con possibili forti temporali isolati, massimi attorno a 25 gradi.

0: sapevo avessi questo trascorso da cantante, no, dottoressa ma Valentina.
1: Io non ti dico più niente.
0: Possiamo dirlo, buongiorno,
1: no,
0: tra l'altro.
1: Da cantante, buongiorno.
0: Però se eri stata selezionata.
1: Il ricordo delle voci bianche della Scala di Milano.
0: E beh, tanta roba,
1: cioè... Sì, però poi non sono mai, andata.
0: Vabbè, hai fatto il veterinario, scusami se è poco.
1: Sì, no, perché mia mamma mi ha tarpato le ali. No, perché all'epoca ti dicevano, scendevano nelle scuole, ti dicevano devi venire a fare le medie da me e poi dopo resti con noi,
0: certo.
1: Però se poi cambi voce, ciao.
0: Ciao, e quindi no.
1: E quindi mia madre mi ha detto, io non ti voglio dare un trauma, quindi se cosa facciamo? Non ci vai però.
0: Ha ragione, ha ragione. E poi hai fatto il medico veterinario.
1: E poi è arrivato il reflusso, non sarei potuta andare da nessuna parte.
0: Ti ha stroncato la...
1: Senti come parlo, figurati.
0: È il reflusso.
1: Non arrivo più da nessuna parte con gli acuti.
0: Scusa una domanda, anche gli animali hanno il reflusso?
1: Ah certo.
0: Ah veramente?
1: Certo.
0: Uguale a noi, stesso problema.
1: Sì, ma sì, guarda che tu non mi ascolti, sì. Perché ne abbiamo già parlato.
0: Ne abbiamo già parlato.
1: Perché
0: no, è vero.
1: Tanto.
0: Conosco anche un cane che ha reflusso, quindi no, hai ragione. È vero.
1: Quelle tossi persistenti, sì. Io dico sempre che la prima cosa da cui pensare, cioè, beh, ovvio che ci sono altre cause, però il reflusso è una di quelle.
0: Spesso capita. Fantastico. Dottoressa Valentina Stornelli con noi da adesso fino a mezzogiorno. Dicevo prima con un po' di malinconia che per questa stagione sarà l'ultima puntata, un po'
1: sì,
0: mi dispiace.
1: L'estate passa la svelta.
0: Sì, per fortuna, visto che fa caldo. Comunque, fuori onda, so che ci hai sentiti prima, parlavamo di un gattino persiano.
1: Sì.
0: Ecco, guarda che carino,
1: amore,
0: che è. Guarda che carino. Amagliaso, è microchippato, è un gatto da pet therapy, quindi qualcuno lo sta aspettando. E la sua mamma diceva, cosa posso fare?
1: Allora, ho sentito che è scomparso da poco.
0: Da dopo,
1: vabbè, ovviamente se arriva da noi la chiamo subito. Però di mandare
0: mail,
1: esatto, di mandarci le mail. Mandi le mail, come hai detto tu giustamente, a tutti i veterinari di zona, perché è più facile che vengano portati lì.
0: Non ce ne sono tantissimi, lei è in zona Magliaso.
1: No, no,
0: ci siete voi e altri, penso
1: altri
0: un paio.
1: Due, tre, sì, esatto. Quindi, prima cosa quella, potete mandare la mail anche al veterinario cantonale che può pubblicare l'annuncio. Tu hai detto protezione animali correttamente.
0: Ok.
1: Quelle cose che funzionano, però io vedo di più nella pratica quotidiana è sulla pagina Facebook e Instagram, penso che ci sia anche, sei di Magliaso se.
0: Ah, giusto.
1: Pubblicare subito l'annuncio. Poi ci sono tutte le associazioni di volontariato, AAAT per esempio, adesso poi te le cerco perché ci sono un po' di cercare su Facebook quelle locali che pubblicano tutte sui loro siti.
0: Sì.
1: E poi non ce n'è come andare a cercare da vicinato, mettere magari volantini in giro per Magliaso o dai vicini e scrivere di controllare le cantine, perché spesso loro si nascondono nelle cantine, nei garage, compagnia, quindi può capitare che sia lì.
0: Sì.
1: Quindi a tappeto fare questa cosa.
0: C'è stata pioggia forte, quindi magari chi lo sa.
1: Si nascondono, loro tendono a nascondersi.
0: Allora,
1: e continuare a cercare di chiamarlo con i croccantini o con quello che gli piace, magari in zona uscire, chiamarlo, soprattutto quando va, diciamo, come si dice, si diminuisce un pochino il traffico,
0: il rumore,
1: perché è più facile che escono. E ci sono anche delle persone che fanno ricerca di animali scomparsi, quindi di cercare online che magari riesce a trovarlo.
0: Ok, ecco, questi sono ottimi consigli, speriamo che Mariella appunto abbia preso nota. Stanno già arrivando le domande, non dobbiamo neanche dirlo, abbiamo un veterinario in studio fino a mezzogiorno, se avete dei dubbi, delle curiosità, dei quesiti legati ovviamente al mondo animale, pet, scriveteci 079 449 9537, ne leggo una carinissima di Antonietta che dice, ho un bulldog francese che ha un po' di irritazione nelle pieghe del musetto. Che cosa devo fare? Devo mettere la crema? Ne ho provate molte ma non funzionano.
1: Allora, sì, è un grande classico, perché le pieghe crema in realtà bisogna tenerle asciutte. Ci sono delle appunto di spume, delle cose non irritanti, però non clorexidina. Grazie. cose diciamo abbastanza secche, passatemi il termine, apposta per gli animali, per la cute degli animali, delicate e che possono essere utilizzate per asciugare
0: le
1: parte, esatto, tutte le pieghette, soprattutto adesso che c'è il caldone.
0: Sudano.
1: Diciamo, non è che sudino, è che rimangono magari un pochino più bagnate e quindi poi dopo è più difficile perché li proliferano batteri, lieviti e tutto quanto. Quindi tenerle asciutte è la prima cosa. Se c'è irritazione, usare queste spume qua delicate, non profumate, mi raccomando.
0: Ecco. Cosa succede? Vengono gli ezemini, crosticine, si gratta?
1: Vengono delle dermatiti locali, può succedere tutto, dermatiti da malassezia, dermatiti anche purulenti in alcuni casi, perché infezione. Se rimane molto umido fa fare anche infezione.
0: Allora è importante.
1: Sì, esatto. Fare...
0: I gatti invece non hanno queste problematiche.
1: Dipende dai gatti.
0: Anche i gatti possono avere...
1: I persiani, cioè quelli ce l'hanno vicino agli occhi spesso, se tu fai caso.
0: Perché hanno muso piattino.
1: Bravissima.
0: Giusto.
1: Quindi praticamente il dotto naso lacrimale che va dagli occhi al naso, voi pensate quando piangiamo, ci cola il naso perché le lacrime scendono, ok? Quel dotto lì spesso è chiuso perché è molto corto e quindi le lacrime scendono molto di più dagli occhi.
0: Ho capito, e quindi hanno lo stesso problema anche
1: loro. Sì, ovvio che non hanno la piega direttamente come il buco, però non è comunque, può irritarsi.
0: Quindi anche il persiano va tenuto pulito, insomma.
1: Esatto.
0: Non
1: tutti
0: il tappeto.
1: Questi animali,
0: Non il tappeto, no. Non faceva ridere. Va bene, basta, mettiamo Taylor Swift. E pulite le pieghette. Mi raccomando.

0: Per Mariella e per il suo micio persiano perso, anche Alessia ci dà un consiglio. Dice: potete dire all'ascoltatrice di scrivere su Facebook alla pagina Acchiappa Levrieri Ticino.
1: Esatto.
0: Oppure a Team Ricerca Cani Ticino Volontari. Importante mandare foto dell'animale e lasciare i recapiti telefonici. Grazie Alessia per questa informazione.
1: Era a cui ci riferivamo prima.
0: Era giusto. Sì. Poi salutiamo Jamming che dice: ciao zia Vale, ci vediamo mercoledì. E c'è uno dei tuoi pazienti in una cesta.
1: Sì, ce n'è una sola, ma c'è anche l'altro che non si vede.
0: Cesare,
1: però.
0: Giusto.
1: Esatto.
0: Cioè, ma sto imparando anch'io i nomi.
1: È Cesare che viene mercoledì.
0: Cesare, ok.
1: Non la Cleo.
0: Allora, abbiamo il primo messaggio. Intanto mandiamo la foto di questa meravigliosa volpina che dice: la mia cagnolina fa le crisi epilettiche a un anno. È una volpino di Pomerania, è stata vaccinata appena nata e ora dovrà fare i richiami. Ma ho paura con queste crisi che fa. Ha anche il cranio sopra la fontanella rotto. Aiuto, cosa significa?
1: Allora, io vabbè, non ho davanti ovviamente la diagnosi.
0: Certo.
1: Dunque, non deve aver paura a fare la vaccinazione, nel senso che c'è sempre una causa per cui queste crisi epilettiche avvengono, no? E non è il vaccino, di sicuro, cioè non è il responsabile il vaccino di questa cosa. E l'evento stressante potrebbe far ricomparire una crisi, questo è vero.
0: Okay.
1: Bisogna, secondo me, gestirla bene. Cioè, con gli animali io sono sempre dell'idea che l'approccio sia fondamentale. È ovvio che se il cane arriva, lo prendo, lo metto sul tavolo, lo pungo, gli metto il termometro, faccio tizio, caio, sempronio, insomma, diciamo che non lo sto aiutando un cane epilettico.
0: Certo.
1: Questi animali, come tutti, questo è il mio punto di vista, tu lo sai, vanno trattati con calma, vanno trattati con rispetto dei suoi tempi e anche con rispetto delle manovre, perché certo, è inutile infilare un termometro, lo dico, scusami, contro il mio modo di lavorare, però scusami ancora un attimo.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Mi chiedo perdono, ma oggi il reflusso è simpaticissimo. Dicevo che non sempre è fondamentale il termometro. È ovvio che l'animale debba essere sano nel momento in cui viene vaccinato e prendere la temperatura è importante, però ci sono casi in cui fondamentalmente se il cane è stato bene fino a 3 secondi prima e io gli devo infilare un termometro a tutti i costi, mi assumo un pochino il rischio. Mm-hmm. Ecco, te lo dico proprio sinceramente, perché è inutile che io debba per forza manovrarlo in 200 modi diversi.
0: Tant'è vero che tu li visiti per terra.
1: Sì,
0: tu sei per terra.
1: Sì, io sono per terra. Dico sempre ai miei clienti che finché le gambe mi tengono, io lo faccio per terra.
0: Io ti ho trovata inginocchiata una volta.
1: Anche tipo meccanico sotto, cioè faccio delle robe che... Vabbè, però sì, qualcuno non gradisce questa cosa, eh? Mi è capitato che non venissero più da me, non chiedessero di non venire più da me per questo motivo. E poi non può piacere a tutti.
0: No, beh, ci mancherebbe. L'importante è curare gli animali. Insomma,
1: a me interessa che l'animale stia bene. Poi ognuno è libero di fare le sue scelte. Veterinari ce ne sono tantissimi, quindi va sì, bene così.
0: L'abbiamo visto tra l'altro su Patti Chiari qualche settimana fa. Sì. Ci sono tantissimi veterinari in Svizzera italiana.
1: Sì, sì, è successo un po' di tutto.
0: Allora, quindi abbiamo appunto il timore del vaccino non deve esserci,
1: no,
0: per quanto riguarda,
1: no,
0: la,
1: appunto,
0: la volpina.
1: Come dicevo, cioè, come viene mosso. Poi ovvio che c'è una motivazione di base, quindi va capito, penso che la signora abbia già una diagnosi e quindi appunto se non è legato a fattori infettivi, uh-huh, la vaccinazione è anzi consigliatissima. Poi ci sono dei casi in cui non si arriva a una diagnosi vera e propria, si utilizza il termine idiopatico.
0: Questo idiopatico,
1: in
0: sì,
1: tante malattie succede. Fondamentalmente col termine idiopatico noi vi stiamo dicendo boh,
0: non sappiamo cosa.
1: Sinceramente,
0: certo,
1: ci sono ancora dei buchi grossi in veterinaria.
0: Sì.
1: Idiopatico esiste anche in medicina umana.
0: Sì, vero.
1: È ovvio che hanno dei mezzi molto più potenti dei nostri, quindi il loro idiopatico sta un po' scomparendo.
0: Sì.
1: Da noi il termine idiopatico in certe cose esiste ancora. Ecco.
0: Sì, mi è già capitato di sentire epilessia idiopatica.
1: Sì.
0: Vuol dire non si sa da dove
1: non
0: nasce.
1: Non si sa bene. Adesso, negli ultimi anni, c'è un pochino di più, e qui arrivo, sai, nel mio campo preferito, iniziano ad esserci delle correlazioni anche col microbiota.
0: Ecco.
1: E secondo me quello lì è il futuro, nel senso che quando capiremo bene questa cosa, allora forse delle epilessie idiopatiche dei giovani ce le spiegheremo meglio. Però
0: tra l'altro è il futuro anche nella medicina umana.
1: Assolutamente, il microbiota
0: c'è tutto lì.
1: È una roba pazzesca, cioè ha un potere d'azione pazzesco, io sai che lo amo.
0: Lo so, infatti posso dirlo, che fai anche trapianti fecali negli animali, come in umana tra l'altro.
1: Sì,
0: è una novità pazzesca questa.
1: Sì, in realtà non è tanto una novità, perché è qualche anno che se ne parla, cioè io già qualche anno che lo faccio ed è qualche anno che qualcuno più bravo di me lo fa.
0: Certo.
1: E che lo sta studiando. È un esame pazzesco, molto semplice, perché si fa su un campione di feci, cioè
0: certo.
1: Ci voglia chissà che cosa, non devono essere sterili perché è impossibile avere un campione di feci sterili, va solo conservate bene perché vanno mandate in laboratori all'estero, e però aiuta tantissimo, secondo me è una base di partenza enorme, soprattutto per gli enteropatici.
0: Certo.
1: Ma appunto, come dicevo, stanno scoprendo una serie di collegamenti enormi.
0: Sai che in umana, poi manderò la pubblicità, hanno scoperto anche che potrebbe esserci un collegamento tra microbiota e depressione.
1: Non solo, ma anche nel cane.
0: Anche nel cane.
1: Ma dai. Anche nel cane, alterazioni comportamentali con alterazioni di microbiota, assolutamente.
0: Vabbè, pazzesco. Con
1: i bambini, adesso non voglio fare il medico, ma anche dicono in alcuni casi con la... Oh mamma, non mi viene il termine, aiuto. L'autismo. Collegamenti con l'autismo.
0: Pazzesco.
1: Forme ovviamente, però pare che ci sia un collegamento anche lì, quindi perché l'animale no?
0: Hai ragione, alla fine vanno di pari passo, no?
1: Siamo fatti allo stesso modo.
0: Dentro siamo uguali.
1: Siamo uguali, poi
0: cambia l'esterno.
1: Il carnivoro, lo stretto è, quello è, però siamo fatti uguali, funzioniamo.
0: Mi piace pensare di essere uguale a un cocker dentro. Per me è un complimento,
1: so.
0: Bellissimo.
1: È stupendo. E a me è un gatto, ovviamente.
0: Esatto, ovvio. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: E c'è la Molly. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
3: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
4: Già, l'affidabilità giapponese non si batte!
3: E con l'ibrido risparmio assoluto! In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
4: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più! Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Oggi nel Super Jackpot ci sono in palio 120 milioni. Basta giocare a Euro Millions entro le 7:30 di sera e... Questa settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
7: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
8: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Allora, le vostre domande, la nostra dottoressa Valentina è pronta a rispondere a più domande possibili. Io partirei da Antonella, andiamo in ordine. Dice: buongiorno, la mia gattina è sensibile alle correnti d'aria, le si irrita spesso un occhio, purtroppo non riesco a mettere le gocce perché non si ferma e odia essere presa in braccio. È un gatto, insomma.
1: Strano.
0: Come posso fare? Morirò di caldo perché non posso tenere le finestre aperte o ci sono altre soluzioni? Grazie mille e una buona giornata.
2: Allora, ma è sicura che dipenda dalle correnti d'aria? Nel senso che, allora, io un pochino volevo sfatare il mito del freddo e del vento, cioè piuttosto magari c'è qualche cosa che la irrita che arriva col vento, a questo posso credere. Sulla corrente d'aria direttamente mi riesce un po' difficile, perché in realtà la corrente d'aria, cioè io dico, facevo l'esempio fuori onda a te, no?
0: Sì.
2: È un pochino come il discorso del ho preso freddo, quindi ho preso il raffreddore. È un po' una leggenda, nel senso che è vero che il freddo rallenta le ciglia del apparato respiratorio, sì. Non è che le ferma completamente, perché sennò quelli che abitano in Svezia sarebbero malati perennemente.
0: Sì. Sì.
2: In realtà è la forma virale quella che poi subentra quando le ciglia rallentano, quindi
0: certo.
2: Bisognerebbe capire un attimino qual è la motivazione. Se qualcosa arriva con l'esterno, allora magari si può provare ad utilizzare delle terapie, diciamo, antistaminiche per qualche cosa che la irrita, oppure considerando, tra parentesi, che gli antistaminici non sono sempre efficacissimi, però io in alcuni gatti ho avuto soddisfazioni. Oppure capire qual è la motivazione, magari c'è qualcos'altro e col vento viene favorita quella cosa lì, magari c'è una ciglia ectopica in quell'occhio, perché poi è strano che sia un occhio solo.
0: È uno solo?
2: Lei diceva un occhio, mi sembra.
0: Ah sì, è vero, ha ragione.
2: Mi puzza un pochino.
0: È mono, ok.
2: Quindi comunque è strana questa cosa.
0: Qualche input l'hai data, bisognerebbe dare un'occhiata, insomma.
2: Sì, giusto per rimanere
0: occhiata. Oggi è persiano, tappeto, vabbè,
2: basta. Stiamo toccando dei livelli.
0: Ultima puntata. Allora, altro messaggino. Abbiamo ancora un micio qua. Il mio gatto, scrivono, starnutiva e perdeva sangue dal naso. L'ho portato dal veterinario, tutto poi è passato e è ripreso. Ma da cosa poteva dipendere, perché il mio veterinario non mi ha dato troppe delucidazioni. Ma come?
2: Non lo so, nel senso che non riesco a dargliele io, però possiamo un pochino capire quali sono le motivi delle
0: starnuti e sangue da naso nel gatto. Ci sono mille motivazioni,
2: esatto,
0: penso,
2: cioè no? Apriamo veramente il vaso di Pandora, però diciamo che il gatto principalmente come motivo per gli starnuti ne ha pochi. Sono delle forme di solito virali, okay, che lui ha fin da piccolo. Tendenzialmente, classico esempio, penso che tutti più o meno l'abbiano visti, dei gattini che si vedono magari in giro, randagini e compagnia, che hanno questi occhi un po' incrostati,
0: purulenti,
2: esatto,
0: sì,
2: incrostatini, che fanno fatica ad aprirli,
0: sì,
2: e il naso magari tutto un po' pieno di croste. Ecco, quelli sono gatti che tendenzialmente hanno delle forme virali che prendono dalla mamma, oppure magari sai, sono in ambienti molto affollati,
0: sì,
2: e quindi le prendono dagli altri gatti adulti. Quindi questo è il motivo per cui di solito il gatto ha una rinite, anche che se la porta tutta la vita, perché spesso è dovuto a un herpes virus, non solo quello, che rimane in latenza un po' per tutta la vita del gatto, come noi.
0: Come
2: il nostro
0: noi?
2: Herpes da noi rimane, ci viene fuori lo sfogo sulle labbra,
0: sì,
2: lo sfogo Sant'Antonio e così, al gatto starnutisce,
0: sì,
2: e anche scuro dagli occhi. Quindi tendenzialmente dovuto a quello, ma non per forza, oppure comunque a forme virali, forme batteriche secondarie. Il fatto che ci sia starnuto con sangue può voler dire che o la mucosa è molto molto molto irritata da tanto tempo, e quindi arriviamo a sfaldare tutta la mucosa superficiale, arriviamo al stato dei vasi, quindi c'è sanguinamento, oppure in riniti croniche, quindi così tanto magari sviluppate, si possono formare dei polipi nel naso,
0: sì,
2: che sanguinano velocissimamente,
0: sì,
2: con quelli di solito si hanno anche dei rumori respiratori, non è la regola,
0: però
2: si possono avere dei rumori respiratori persistenti. Modo per scoprirlo: endoscopia.
0: Certo, nel nasino,
2: esatto,
0: si controlla.
2: Se agisce bene una terapia locale, bene, se no si va in endoscopia.
0: Si prosegue. Mentre il forasacco non c'entra col gatto, vero?
2: Ma
0: no.
2: Oddio, raro. Molto difficile, perché il naso del gatto è piccolissimo.
0: È piccolo, piccolo.
2: Cioè, passare lì dentro è dura. Più che altro magari ai fili d'erba, però io sinceramente nei gatti
0: è raro, insomma. Perché pensavo al cane, mi è già capitato, starnuto con goccioline di sangue, alla fine era un forasacco.
2: Sì, il cane è classicone, in questa stagione starnutisco con una sola narice, con sangue, beh, c'è
0: 90% il forasacco.
2: O c'è o è passato.
0: Esatto. se è passato vuol dire che è salito? Non
2: quando,
0: sempre.
2: Allora, ecco, questa è una bellissima domanda. Apriamo questo capitolo che è la stagione. Allora, il forasacco, questo maledetto, può fare dei danni pazzeschi, ok? Tendenzialmente, diciamo che in una grandissima percentuale di casi viene ingerito. Okay. Quindi passa nel naso, arriva alla faringe e se siamo fortunati arriva nella zona appunto faringea e viene deglutita dall'orofaringe, quindi va giù e noi ce lo dimentichiamo.
0: Ok.
2: Nei casi peggiori il forasacco può passare nelle vie respiratorie e andare giù nei polmoni. Quello è un problema serio, perché ci sono cani, mi è capitato di vederli, che sviluppassero forme proprio di polmoniti dovute alla presenza di forasacco giù nel polmone.
0: Caspita.
2: È l'unico modo di andarlo a togliere.
0: Devi andare, wow.
2: E se riesci, se no devi proprio togliere il lobo in alcuni casi, il lobo del polmone. Caspita. Non è proprio una roba semplice.
0: No.
2: Primo, forasacchi possono passare nelle zampe, ok? Quindi infilarsi nelle zampine.
0: Sì.
2: E mi è capitato, o in qualunque parte del corpo, mi è capitato di vederli anche in addome, e non solo a me. In addome perché passano di fianco, nella fossa del fianco, e penetrano
0: attraverso
2: e arrivano fino
0: all'addome.
2: E in alcuni casi anche nella vulva della cagna.
0: Ma poverini.
2: Magari si siede per farla
0: pipì.
2: Entra, migra e tu hai forme infiammatorie costanti, purulente, vai a fare endoscopio e ti trovi proprio.
0: Ma è pazzesco, sono veramente
2: terribili. E le orecchie, vabbè.
0: Quelle sono classiche.
2: Del cocker.
0: Sì. Quando il cocker inizia a camminare in diagonale,
2: e
0: un po' in obliquo.
2: Cocker, l'altro giorno abbiamo tolto la prima con i miei colleghi.
0: Ecco, e tra l'altro è questo che togliete, no?
2: Sì,
0: del forasacco, lo vediamo in televisione.
2: Pezzetti. Perché quello lì, quel movimento del cane e quelle frange che ha, si muove. Cioè riesce proprio a prendere, a farsi strada, si muove.
0: Sale.
2: Come se avesse delle zampine, capito?
0: Praticamente il forasacco, l'ho cercato anche, questo è quello che vediamo nei nostri campi, a bordo strada, esatto. Nei prati.
2: Bravissima.
0: Ecco, è questo, no?
2: Sì,
0: una
2: sì,
0: volta
2: sì.
0: Secco si stacca,
2: esatto.
0: E si attacca al pelo del cane.
2: Sì, occhio, in questa stagione non portateli dove ci sono queste cose.
0: Attenzione.
2: Perché è un attimo, i cani pieni, se trovate il cane, cioè ispezionateli soprattutto quelli a pelo lungo perché sono quelli più difficili, tra le dita, ispezionateli tutti anche proprio sul corpo quando tornano a casa in questa stagione sempre.
0: Sì.
2: E cosa importantissima, se le avete portate in una zona del genere, inizia a avere la testa storta, inizia a starnutire, subito dal veterinario.
0: Assolutamente.
2: Non aspettate.
0: È un ottimo consiglio questo, grazie Vale. Controllo dopo la passeggiata,
2: subito,
0: spazzolata. Togliamo zecche, forasacchi.
2: Esatto,
0: tutti gli ospiti indesiderati. Torniamo tra poco con le vostre domande.

0: prima di un'altra canzone e della pausa, rispondiamo a Maru. Maru, innanzitutto ti tiriamo le orecchie, no scherzo. Abbiamo parlato di zecche antizecche il mese scorso per una puntata intera e giustamente la Maru ci manda una domandina. La liquidiamo veloce perché è facile.
1: Il podcast.
0: Le mandiamo il link del podcast.
1: Il podcast, okay. Così.
0: Allora Maru, a parte gli scherzi, lei dice: sono un po' confusa sulle pastiglie antizecche eccetera eccetera. Alcuni dicono che sono altamente nocive e quindi gliele do mensilmente, ma sono spaventata. Grazie e buona giornata.
1: L'abbiamo detto l'altra volta, le cose vanno supportate dalla bibliografia scientifica.
0: Sì.
1: Tutte queste dicerie per me valgono zero, nel senso che anche io non utilizzo in maniera spropositata le cose che non devo utilizzare, ma le malattie da zecche sono molto più pericolose dell'antiparassitario ad oggi secondo gli studi scientifici.
0: Sì.
1: Quindi sicuramente non è una cosa che do con piacere, perché comunque sono delle sostanze tendenzialmente tossiche per i parassiti, quindi sicuramente non fanno bene, ma peggio prendere la malattia da zecca. Quindi io assolutamente voto a favore, io ai miei animali lo do. E
0: grazie,
1: lo consiglio.
0: Grazie dottoressa Valentina. Niente. Pubblicità e poi torniamo.
1: Yes.
0: Perché le domande sono tantissime. Tick tack, we don't stop the music.
2: Don't stop the music. Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
3: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.
4: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
5: Volkswagen.
6: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Stavo cercando di recuperare la foto di questo gattino che ha uno sguardo e un muso dolcissimo e quasi non credevo a quello che hanno scritto i proprietari di questo gatto. Aspetta che non l'abbiamo salvato. Ecco, l'ho salvato.
1: Ti sto ridendo come
0: sì, no, mi ha fatto sorridere perché vedi la foto di questo micio dolcissimo, veramente ha un muso dolce. Eccolo qua. La sua mamma cosa ci scrive? Dice: ciao ragazze, il mio gatto diventa molto protettivo e aggressivo quando arrivano ospiti a casa. Soffia e addirittura a volte li morde. È molto infastidito, ma cosa posso fare? Non esce, lui sta solo in casa. Cioè io non ci credo, guarda che musino che ha. Lui morde gli ospiti.
1: È un killer.
0: È un killer.
1: No, in realtà, poverino, mostra un po' di disagio. Probabilmente gli dà proprio fastidio quando arriva qualcuno. Allora, si può provare ad utilizzare diversi metodi. Banalmente degli oli essenziali, alcuni essenziali che danno i comportamentalisti, la lavanda 100%, c'è una serie di cose che si possono usare.
0: Ok.
1: Uno, due, i classici feromoni nella presa.
0: Sì.
1: Però occhio che non sono tutti uguali, io non posso dire le marche. Ce n'è uno in particolare che finisce con Optimum. Non ho detto come inizio.
0: Non l'abbiamo detto la volta.
1: E poi in alternativa magari c'è anche un'altra cosa che si può utilizzare, che sono delle cose sempre tutte naturali che possono essere usate per bocca e si può provare, altrimenti consiglio di sentire un comportamentalista.
0: Ecco, questo può essere utile, no? Quindi è infastidito il gatto dagli ospiti e quella è un po' la sua reazione. Alla fine anche i cani fanno così,
1: esatto.
0: C'è un messaggio di un papà di uno Shiba Inu che dice: grazie per la trasmissione, abbiamo due Shiba Inu di 3 e 5 anni, vi mostro anche la foto perché sono carinissimi, sono cagnolini molto particolari. Dice: è una razza delicata, abbiamo provato a dare le pastiglie antizecche ma hanno avuto problemi intestinali. Consigliate qualche alternativa o qualche medicamento adatto anche a loro? Grazie da Martino.
1: Sì, assolutamente. Allora, ci sono tantissime cose, dicevamo l'altra volta, dai collari e ce ne sono tantissime marche, alle pipette, alle pastiglie. Non è detto che una vada bene, ci sono anche quelle che stanno senza aromi,
0: okay,
1: che a volte danno problemi per quello, perché
0: sì,
1: magari il cane è intollerante a quell'aroma,
0: certo,
1: quindi magari provare con quelle senza aromi per esempio e poi eventualmente utilizzare le altre escamotage, ce ne sono tante.
0: Ce ne sono. Allora, estate, si parla anche di viaggi, Lollo ci chiede un consiglio per calmare il cane durante i viaggi in auto, perché ogni volta che lo porto da qualche parte, finché l'auto non si ferma, lui piange.
1: Povero.
0: È sofferente.
1: Allora, io non voglio fare il comportamentalista, però, dunque, se si agita e basta, non vomita, non sbava, non fa queste cose, si possono utilizzare delle tecniche. Per esempio la gabapentina, che è un farmaco che viene utilizzato per il dolore neuropatico, ma ha anche un'azione, passatemi il termine, non seda, sedativa,
0: rilassante,
1: leggera, rilassa, sì. Oppure anche il trittico, che negli ultimi anni è stato utilizzato tantissimo dai comportamentalisti stessi, viene utilizzato prima di eventi molto stressanti, così l'animale è cosciente,
0: sì,
1: ma
0: è rilassato,
1: gli si toglie tutta la componente di stress.
0: Ok.
1: Ovvio che ci si può lavorare su questa cosa, bisognerebbe fare dei piccoli viaggi, ma se uno non ha la possibilità di farlo, piuttosto che farlo piangere tutto il tempo, stressarlo da morire, io consiglierei di utilizzare questo come escamotage, ripeto, per quella volta. Ecco, perché grazie, lui non registra informazione, mi mettono in macchina, mamma, disagio.
0: Certo.
1: Quindi magari può essere utile quello.
0: Poi Massimo dice: grazie mille, bellissima trasmissione, volevo chiedere, ho una gattina che un giorno sì, un giorno no, fa pipì sempre sul cuscino del divano. Abbiamo provato di tutto, lettiere, sempre pulite, più di una, diffusore di ormoni e in più la facciamo giocare molto spesso. Però continua a fare questo gesto, cosa potrebbe essere?
1: Allora, potrebbe essere, magari è una cistite, spero che l'abbiate indagata questa cosa, perché l'altro giorno mi è successa la stessa cosa e abbiamo fatto esame di urina al gatto.
0: È una cistite?
1: La cistite.
0: Ah, ma dai.
1: E quindi curiamo la cistite. Magari è una cistite di quelle latenti che mostra in quel segno lì, in quel senso lì. Quindi avete fatto benissimo tutti i trattamenti che avete provato, è giustissimo. Uno, può essere una cosa comportamentale comunque, nonostante voi siate così bravi.
0: Certo.
1: E quindi anche l'arricchimento ambientale, oltre al fatto di giocarci, può essere utile. Oppure quel cuscino lì, banalmente, l'ha usato una volta perché magari era infastidita, perché, e adesso quella roba lì, lei continua a sentirci l'odore. Quindi ci sono dei diffusori, degli spray che possono essere utilizzati ce n'è uno in particolare anche in questo caso.
0: Vogliamo dare la fine del nome?
1: Come faccio? Glielo scrivo.
0: Glielo scrivi, dai.
1: Glielo
0: sì,
1: scrivo.
0: Sì, esatto.
1: Però appunto... magari in quel caso lì funziona quello, eliminare quel cuscino.
0: Abbiamo l'ultima domanda, 30 secondi, ho visto che hai già risposto. Ho un bullo che la mattina appena si alza deglutisce, abbiamo provato a dargli l'ultimo pasto tardi alla sera ma non cambia, cosa potrebbe essere?
1: I bulli soffrono di reflusso come me, ragazzi,
0: ecco.
1: Quindi la prima cosa a cui pensare è quella.
0: E quindi molto veloce. Vedevo che le hai consigliato
1: la galletta di mais.
0: Sì, è bellissima questa cosa.
1: Se possono mangiarla, perché i bulli
0: non
1: sono
0: tutti.
1: Anche delicati,
0: sì.
1: Però se può mangiarla, di provare a dare una galletta, una cosa che asciughi la sera,
0: okay,
1: prima di andare a dormire, che tenga proprio gli acidi. Quindi in quel caso, più che dare il pasto come diceva lei, perché il pasto è pesante,
0: sì,
1: e quindi produce acidi ancora di più, una roba che faccio quell'effetto di tipo tampone.
0: Bellissimo.
1: Provare, non è detto che funzioni.
0: Io metto questa base al sole perché è il momento di salutarci. Dottoressa Valentina Stornelli, grazie per questa bellissima stagione. Un saluto a tutto il team di Doc for Pet di Agno.
1: Grazie.
0: E che dire, grazie del vostro tempo e continuate così.
1: Grazie a voi sempre per invitarci, e grazie alla gente che ci scrive, perché è sempre divertente essere qui.
0: Buona estate a tutti.
1: A voi.
2: Ed è un po'

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
4: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
5: Dentifricio Colgate, 75 ml, 69 centesimi solo con Fidelity Card. Assorbenti Lines Seta Ultra, da 20, 22, 28 o 32 pezzi, 3 franchi e 30 solo con Fidelity Card. Linea Pantene, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 39.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Hai presente quando dici
11: esco a bere un caffè al volo con un amico
10: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
11: Dalle 8 alle 12.
10: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
11: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
10: Un caffè al volo.
12: Solo qui. Solo con noi.
10: Solo con la nostra Fede Volo.
13: 11:58.
14: Ticino News, giorno.
15: Tragedia di Cramontana, faccia a faccia fra i coniugi Moretti, scettici legali delle parti civili, numerosi punti da chiarire sulla gestione della serata e sulle misure di sicurezza.
16: Concluso l'incontro tra il Consiglio di Stato e il Comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo, parola d'ordine sostegno a un fronte comune per difendere i lavoratori ticinesi contro il ridimensionamento annunciato dalle ferrovie.
15: L'attesa è finita, stasera la nuovissima IL Arena verrà battezzata dalla prima sfida a scendere in campo, le nazionali femminili di Svizzera e Malta.
16: Meteo abbastanza soleggiato oggi, in serata e nella notte possibili forti temporali isolati, temperature massime attorno ai 25 gradi, gli esperti avvertono arriverà il gran caldo.
15: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta, al mio fianco lo avete sentito, Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
16: Buongiorno.
15: Tragedia di Cramontana, ha iniziato a Sion l'interrogatorio ai proprietari del locale Teatro del Rogo, è la prima volta che vengono ascoltati insieme. Francesca Facchiano.
17: Davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e ad oltre 70 avvocati delle parti civili, Jacques e Jessica Moretti dovranno chiarire in un confronto diretto le rispettive versioni sulla gestione della serata e sulle misure di sicurezza adottate prima dell'incendio. All'udienza partecipa anche l'avvocato incaricato dal governo italiano di costituirsi parte civile. La data dell'udienza di oggi, fissata 5 mesi dopo il tragico incendio di Capodanno, suscita perplessità tra i legali. Siamo di fronte all'Everest Ovest della collusione, ha spiegato uno degli avvocati, è legittimo partire dall'idea che hanno sicuramente potuto preparare le loro audizioni. Bisogna essere realistici, ha aggiunto. Noi delle famiglie speriamo che smettano di scaricare la colpa sugli altri e che si assumano le loro responsabilità, ha proseguito. Sono numerosi gli aspetti da chiarire, a partire dalla gestione di quella serata, dal tema della formazione dei dipendenti, da quello delle direttive date in quella serata, dal perché sono state chiuse le porte di sicurezza al perché c'era un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. E poi i temi economici legati ai profili di antiriciclaggio. I Moretti, come gli altri indagati, devono tutti rispondere delle stesse accuse, ovvero omicidio colposo, lesioni personali colpose, incendio colposo in relazione al rogo di San Silvestro.
16: Un fronte comune per mantenere i posti di lavoro in Ticino è quanto emerso dall'incontro odierno tra il governo e il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo. Per quest'ultimo sentiamo Matteo Pronzini.
3: Ma l'incontro è stato molto positivo col Consiglio di Stato, c'è sostegno da parte del Consiglio di Stato alle rivendicazioni per mantenere questi posti di lavoro, per impedire che vengano soppressi più di 40 posti di lavoro nell'ambito ferroviario. Questo è sicuramente un dato di fatto. Il secondo aspetto importante è il sostegno del Consiglio di Stato alla manifestazione che faremo il 12 di giugno, venerdì prossimo, alle ore 18 a Chiasso. Vi sarà anche una presenza ufficiale da parte del Consiglio di Stato e con un intervento a sostegno dei manifestanti.
15: E nella giornata mondiale dell'ambiente l'ONU lancia l'allarme: il decennio 2015-2025 è stato il più caldo mai registrato. Urge una transizione. Gianluca Albisetti.
13: Caldo come mai prima, gli anni dal 2015 al 2025 sono stati più roventi mai registrati e l'ONU ha lanciato l'allerta, ricordando che se nulla dovesse cambiare, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre tre quarti della popolazione mondiale e i ghiacciai dovrebbero scomparire da un terzo delle loro attuali aree di occupazione. Di qui l'appello ad un'azione urgente per il clima del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Dobbiamo limitare l'entità, la durata e la pericolosità di questo superamento dei limiti consentiti e invertire rapidamente la tendenza all'aumento delle temperature, dice. Le emissioni devono essere drasticamente ridotte. La soluzione? Una transizione equa verso un mondo libero dai combustibili fossili, incentrato sulle energie rinnovabili per garantire una vera sicurezza energetica. Ridurre le emissioni di metano, prosegue Guterres, è uno dei modi più rapidi ed economici per frenare il riscaldamento globale nel breve termine. Dobbiamo continuare proteggere le foreste, la terra e i mari e aiutare le persone ad adattarsi alle conseguenze devastanti che già si stanno manifestando. L'ONU evidenzia come la terra ci sta già parlando attraverso temperature record, incendi boschivi più violenti, tempeste estreme e ghiacciai che scompaiono sotto i nostri occhi. Il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana, sta rimodellando la vita in tutto il pianeta.
16: E proprio a proposito di eventi estremi, la conferma ora arriva anche dall'ONU. Il fenomeno climatico El Niño, che negli ultimi anni ha spinto le temperature globali a livelli da record, sta per arrivare. Quello che emerge chiaramente dai dati è che entro luglio l'evento sarà forte, ha spiegato a Ginevra il responsabile delle previsioni climatiche dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Vengono segnalate temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale, ciò che avrà un impatto importante sulla temperatura globale e modificherà i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo.
15: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti in Libia sono entrati in sciopero della fame, erano stati arrestati il 24 maggio, ora protestano contro la detenzione, i maltrattamenti e l'impossibilità di avere assistenza legale. Si tratta di 10 persone, membri del gruppo che stava provando ad attraversare il paese per portare cibo, medicinali e beni di prima necessità a Gaza, passando dal valico di Rafah in Egitto. Martedì le autorità libiche hanno prolungato la loro detenzione fino alla prossima udienza che, secondo la flotilla, si terrà martedì.
16: Torniamo in casa, parliamo di sport, perché dopo le porte aperte al pubblico lo scorso fine settimana è tempo di scendere in campo e questa sera ci sarà la prima partita nella nuova AIL Arena. Per parlarne in studio con noi c'è Letizia Ricciardi. Ciao Letizia.
18: Buongiorno anche da parte mia. E sì, questa sera andrà in scena Svizzera-Malta, la prima partita dell'AIL Arena. Una serata speciale per tre motivi. Come detto, per la prima volta si assisterà ad un incontro nella nuova casa bianconera e Serata importante anche perché la nazionale femminile torna in Ticino dopo 20 anni di assenza e rappresenta il ritorno in Ticino dopo di una nazionale maggiore per una gara ufficiale dopo addirittura più di 58 anni. È un match importante anche per la nazionale perché per la corsa al mondiale del 2027 che si terrà in Brasile, ma anche per un eventuale ritorno in Lega A di Nations League. Attualmente le svizzere guidano il girone con 10 punti, segue la Turchia a quota 7. L'ultima partita contro Malta di marzo è stata vinta per 4-1 dalle elvetiche, che sulla carta sono le favorite, quindi insomma speriamo di vedere una partita entusiasmante questa sera, anche perché alla IL Arena si aspettano molte persone.
16: Ci sarete tra l'altro anche voi, ci saremo noi di Teleticino.
18: Esattamente, quindi fuori gioco sprint lanceremo questa importante serata. Quindi
16: ci saremo. Grazie mille Letizia, noi siamo in chiusura, ora l'infotraffico.
14: Infotraffico.
15: In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Mile Cantone tra Caslano e Dagno in direzione di Bioggio, alla galleria della San Gottardo invece 2 km di colonna attese di circa 20 minuti in direzione nord tra Quinto e Dairolo, nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen 3 km di coda, ritardi in questo caso di circa 30 minuti.
14: Previsioni del tempo.
16: Giornata abbastanza soleggiata a sud delle Alpi, in serata e nella notte possibili forti temporali isolati, massimi attorno a 25 gradi e come sentito in Ticino News giorno, gli esperti avvertono, arriverà il gran caldo.
14: Radio 3 presenta, Radio 3 presenta i tre tenori a pranzo.
19: Forse qualcuno deve fargli segno che avete finito, che state andando via, che non lo so, è così per caso, signor Pellegrini, se lei vuole, invece buongiorno, se vuole restare lì bello, lì sdraiato buongiorno, a guardare.
20: Buongiorno,
19: cosa stava
20: sognando.
19: Guardando, le signorine?
20: Stavo sognando.
19: Ah, ecco, stavo sognando. Guardare, perché signorino ogni tanto si può guardare.
20: Sì.
19: Buon appetit!
20: Le signorine
19: ecco.
20: Su tre i.
19: Bene, bene, bene.
20: Con la due in cantonale.
19: Al grotto in campagna, in città.
20: Le signorine sono qua.
19: Le due signorine sono qua.
20: Buongiorno.
19: Perché oggi siamo, sì, siamo in due. Siamo in due. Siamo in due.
20: Il vero della situazione manca.
19: Sì, perché si dice signorina, diceva una signorina.
20: No, cioè, ma lui è Valerio Ventura. Ecco, il macio.
19: Dunque, cioè, devi.
20: Anche se io sostengo da sempre che in ognuno di noi c'è qualcosa di donna.
19: Allora, non esiste ogni uomo ha un lato femminile, ogni signorina ha un lato maschile.
20: Non
19: ecco,
20: esiste.
19: Quello c'è.
20: Io
19: perché sennò sono proprio burberi.
20: Quelli che
19: fondo,
20: distinguono cioè. Uomo, donna, non li capisco.
19: No, vabbè, fisicamente c'è una differenza, va bene.
20: Sì,
19: dopo invece per tutto il resto no. Cioè,
20: ma scusa, ma fisicamente anche tra uomini ci sono differenze, no?
19: Vabbè, cioè,
20: capito?
19: Soprattutto quando passa il tempo. Infatti, vede la nostra amica Marta quando deve disegnarci cosa combina. Lei è uscito che sembra Fabrizio Casati, possiamo dirlo.
20: Sì.
19: Anzi, lo saluto anche,
20: sì.
19: Fabrizio, guarda là. Lì sei.
20: Uguale.
19: E io non lo so, non si capisce bene. Sono diventato un po' squadrato.
20: Mi
19: sembro
20: hanno detto che ho le guanciotte alla Geppetto.
19: Sì.
20: Ho cambiato nome, dai.
19: Sì, va bene.
20: Le guance alla Geppetto e il resto sono Casati.
19: Sì, ma più o meno. Penso, però insomma
20: facciamo lo stesso lavoro. Lui è più giovane di me però,
19: Ma guardi che questo è un complimento per lei,
20: certo.
19: Cioè, vuol dire che dimostra meno anni.
20: Meno anni.
19: Non so, chi guarda Teleticino magari eventualmente lo può dire, no?
20: Per me aspetta, è
19: guarda,
20: mica
19: ecco,
20: tanto per lui.
19: Adesso chi non ci vede in tele non vede l'immagine.
20: Beh,
19: però
20: Casati
19: chi ci vede a casa
20: ha più capelli, cioè, di me, no?
19: Dici?
20: Sì.
19: Insomma, sei là.
20: Poi sorride
19: meglio. Gli ha fatti perdere tutti l'Eurovision Song Contest.
20: Buongiorno.
19: Va bene, buongiorno. Tra poco andremo in cucina, ma prima c'è Eros Ramazzotti. Mazzotti, che ci. Mamma mia, quanto tempo è passato qua?
20: Tanti anni, 1984.
19: 1984?
20: Eh sì.
19: Vabbè, dai, siamo sempre all'altro ieri, signor Pellegrini, va bene così.

0: tantissimi ricordi legati a questo giovane Eros Ramazzotti che si presentava tra i giovani a Sanremo e subito attirava l'attenzione perché questo pezzo suonava. Sai che questo pezzo lo mettevano anche in discoteca? Perché aveva, poi hanno fatto la versione remix. Tra l'altro, la versione remix l'ha fatta un nostro conoscente che per un po' ci ha campato bene, perché il tale Walter Bassani aveva fatto lui la versione remix di Terra Promessa.
1: Quello che mi ricordo, Terra Promessa è stato il primo singolo, cioè il brano che lui ha portato, però già nei campioni nei era nei giovani con Terra Promessa.
0: L'anno dopo, perché dopo aveva vinto tra i giovani con questa, poi l'anno dopo una storia importante è arrivata.
1: Una storia importante,
0: nei primi.
1: Vero. Allora, se amate il ketchup, signori e signori, oggi è la vostra giornata, potete saltarci dentro, buttarvelo in testa, fare le gare di palle di ketchup, perché oggi è la giornata nazionale negli Stati Uniti proprio di questa salsa che tutti dicono mangiala Joe, che tanto non fa niente, è zucchero puro, pomodoro, aceto e zucchero, dunque mangiatelo, è buono, ma come tutte le cose
0: sappiate che è zucchero, ecco.
1: E poi, oltre alla giornata del ketchup, ricorre anche la nostra, prima negli Stati Uniti ma poi l'anno scorso l'abbiamo fatta nostra, la giornata del formaggio.
0: Che bello, guarda lì, che lì sono già un po' più reale io,
1: sì, quando si mangia tutte e due sembriamo più,
0: guarda che roba, il crostone al formaggio.
1: Sì, qui c'è una proposta incredibile del crostone al formaggio fatto con il pane della Valle Maggia. Pane un po' scuro, buono, lo tagli a fette, te lo metti nel forno con sopra un po' di formaggio, quello che ti piace, se c'è dell'ottima formagella ticinese che poi si scioglie bene, anche un po' di formaggio della raclette. Poi metti su quello che ti piace, insomma, no? Lo lasci, lo metti nel forno, lo fai andare fuori, tiri fuori.
0: Che perde un po' di...
1: Ma sì, diventa tutto, che buono. Poi un pochettino, se ti piace l'olio, se qualcuno esagera, ci mette addirittura il burro, picca, metti un po' di pepe, niente peperoncino in questo caso. Però.
0: Ieri sera invece io ho messo nei miei pomodori, al posto della feta, ho messo il quartirolo.
1: Buono il quartirolo.
0: Sai che
1: molto
0: preferisco
1: buono,
0: la feta però?
1: La feta è più forte, giusto?
0: La preferisco.
1: La feta è pecora,
0: assorbe,
1: se non sbaglio,
0: anche
1: no?
0: Un po' di più. Quartirolo è un po' più gnocco.
1: Quartirolo se ne mangi un pezzo grosso, resta un po' in questo modo.
0: Per il principio, perché lo ricordo sempre, cari amici, perché ogni tanto poi qualcuno chiede, no? Cari amici che vi dovete mettere a dieta, sappiate che al di là di quello che vi ingoiate, il segreto è quello di riempire la panza. Sì. Quindi usate cose voluminose che non hanno tante calorie, pomodori, feta.
1: Hanno tanti succhi, e quando poi il tutto finisce, dopo arriva quella fame che passa. Io ieri ad esempio ho mangiato solo a mezzogiorno, no? Perché ho raccolto, è venuto un basilico magnifico. In questi giorni che ha fatto caldo, poi l'acqua, poi lasciarlo fuoco, è venuta una pianta, e poi con un sapore veramente, un profumo incredibile. Perciò ieri due versioni del pesto, uno con i pinoli, uno senza pinoli, perché c'è chi è allergico ai pinoli, non puoi mangiare i pinoli. No? Ecco. Però ho fatto una bella pasta, tranquillo, sembrava quasi domenica ieri, una giornata così, bello il tempo, non troppo caldo, allora la sera abbiamo detto dieteggiamo, solo un mini aperitivo.
0: Oggi ti lasci andare un attimino, venerdì sera, devi lavorare sabato e domenica.
1: No, vado in montagna.
0: Dove vai in montagna?
1: Vado in montagna.
0: Allora.
2: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se qualcuno vuole la ricetta del crostone, basta chiederla, la vedete passare in tele. Se non riuscite a scrivere, a parte che è estremamente semplice, però se non altro quello che vi arriva a casa è la foto con, in questo caso, i due tenori. Ma è che faccia contenti e felici quando abbiamo davanti al
1: crostone,
0: cibo,
1: eh? Che cola lì, deve essere proprio buono, c'è il pepe anche. Senti, si parla molto oggi in rete della potenza che ha la radio. In questo caso una radio in particolare, però la radio, quando ti riesce a coinvolgere, ha vinto, no? È successo che una suora ha inavvertitamente preso in senso contrario, non so come può aver fatto, però l'ha fatto, la Napoli-Salerno, mi pare, insomma un tratto di autostrada, adesso dovremmo essere in quelle zone lì. Ma il succo di tutto questo qual è? Che quando l'hanno fermata, lei non è che si è arrampicata sui vetri, ha detto semplicemente: io stavo ascoltando Radio Maria
0: e da lì
1: facendo il rosario, ero talmente presa a seguire quello che dicevano che non ho capito sta cosa. Quindi quando ascoltate i tre tenori, anche se sono in due, non prendete per oro colato quello che dicono, se no potreste prendere andare verso Lugano, sì, dovevate andare a Chiasso.
0: Sì, capita, no? Si mette lì, fai così, no? Vedi? Ecco, cioè, attenzione, ti fermano, è la forza divina.
1: Cos'è? Alleluia. Però c'è da dire che, come ogni radio, anche Radio Maria ha il suo supervisor.
2: I tre tenori a pranzo con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amag Ticino presenta:
3: che bonus e che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto:
3: che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
8: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: No, con Sia, giusto?
1: Con Sia,
0: che è una delle voci più interessanti degli ultimi anni, perché lei è partita come autrice per Rihanna, qui lì ha scritto delle belle canzoni, poi ha iniziato e adesso sta andando avanti. L'ultimo singolo che ha fatto è con Damian Marley, bellissimo, lo ascoltiamo stanotte a Di Sera Di Notte, da sto punto lo inserisco e via. Ecco.
1: Allora io invece ti volevo portare in vacanza, sì, perché so che ne hai già parlato. È uscita questa notizia che dice: c'è chi sostiene che per sopravvivere al lavoro serva una vacanza ogni 2 mesi, e c'è chi dice che lamentarsi del proprio lavoro faccia bene alla salute mentale. Dunque sono due le cose: uno, bisogna essere sempre in vacanza e per star bene, e per stare ancora meglio bisogna lamentarsi in continuazione del lavoro. Adesso non so quando sei lì, allora le vacanze, vabbè, ogni 2 mesi mi sembra che sia un po' esagerato, no? Cioè, sono belle, per l'amor del cielo, uno ci sta dentro bene.
0: Secondo me, allora, il lavoro bisogna avere. Noi siamo fortunatissimi perché facciamo il lavoro che ci piace, quello che abbiamo, no? E quindi siamo fortunati. Chi non ha questa fortuna diventa particolarmente pesante, quindi anche la vacanza, cioè lo staccare la spina, diventa più importante. Però io penso che l'essere in vacanza sia una questione proprio di ognuno di noi vissuto in un modo diverso. Ti porto un esempio: io fino all'anno scorso ero abituato, lo sai, no, le mie scappatine in Liguria, che non sono vacanze, sono toccate fuga,
1: ma ritemprano.
0: Sì,
1: ci stanno, e
0: quest'anno
1: rigenerano.
0: Non sto facendo quelle perché comunque il portafoglio è sempre quello. Sono andato in America e mo da qualche parte devi risparmiare, no? Bene, e uno dice: ah, ma sei andato in America e hai fatto 10 giorni. Perfetto, io quella vacanza lì mi ha distrutto, perché mi ha tolto quegli piccoli momenti che avevo, che erano tanti, sparsi qua e là, che mi facevano stare più rilassato.
1: E poi soprattutto in una vacanza di questo tipo vai a vedere mille cose, dunque hai un'attività frenetica durante le tue vacanze,
0: costa tantissimo,
1: hai un viaggio lungo che devi comunque ammortizzare, dunque quelle questo sono le vacanze, non vacanze, insomma. Però
0: perché ho detto sta cosa? Perché io lo so che tra gli ascoltatori adesso molti scriveranno, ed è una realtà di vita anche questa, no? Vacanze, poterle fare, no? Perché comunque le vacanze costano, e anzi forse mai come quest'anno ho visto un approfittarsi degli albergatori, in generale dei posti, hanno tutti alzato tantissimi prezzi, no? Ma quando si dice la vacanza te la crei tu, non è un comodo per rispondere a questi qua, è proprio così. Le mie toccate fuga qua e là di 24 ore mentalmente valevano di più che il vacanzone.
1: Sì, no, dopo anche no, lì però c'è sempre
0: personale.
1: Tu sei uno di quelli che quando parte, anche se c'è la colonna, visto che ha l'idea di andare in vacanza, non te ne frega niente. Io invece sono uno di quelli che quando anche se ho 2 giorni dico vado in vacanza, però se devo passare 6 ore a impazzire perché c'è il blocco di qua, perché il camion lì non va a 20 all'ora, perché là hanno messo i paletti, perché lì ti deviano la strada, è una cosa, mi viene l'esaurimento prima di partire.
0: Mia moglie è come te, mia moglie come te,
1: ma penso in tanti siamo forse
0: io,
1: più o meno così.
0: Dal momento in cui sono in vacanza posso essere anche in colonna,
1: che non te ne frega
0: ma
1: niente,
0: no, guardo quello a fianco e sorrido, ecco. Gli metto su un bel
1: e dopo quello a fianco dice: ma cosa vuole questo qua?
0: A proposito l'ho fatto ieri, è bellissimo, provate. Ieri avevo davanti uno che finestrini giù aveva su a straballa I was meant for ho aspettato che arrivava al semaforo, dopo mi sono affiancato e mi ha messo Could You Be Loved e questa anch'io a balla e abbiamo dialogato in questo modo
1: con le canzoni, bel modo
0: anche questo essere in vacanza.
1: 079 449 9537, se volete dire la vostra. Nel frattempo c'è Mr. Rain.
2: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Mr. Rain si chiama Supereroi. Nel frattempo stavamo chiacchierando io e il signor Pellegrini e stavo guardando
1: il cambiamento dei tempi era anche in quella cosa che stavamo,
0: discorso
1: perché vent'anni fa i nostri discorsi erano diversi.
0: Il discorso di vent'anni fa era quando andiamo a bere l'aperitivo, andiamo a Milano, sabato, facciamo un giro, andiamo a Zurigo, facciamo il giro dall'altra parte.
1: Adesso invece cosa ci danno
0: adesso,
1: di pensione?
0: Sì, adesso vai a pensare quando puoi andare in pensione, cioè, insomma,
1: no? È così che cambia.
0: I tempi cambiano così, d'accordo. È arrivato un messaggio bello.
1: Sì.
0: Che diceva che a Mendrisio si è svolta la selezione del primo campionato per la selezione del sottoceneri della torta di pane, campionato buono, ticinese della torta, sì, di pane, organizzato dalla società Mastri Panettieri, Pasticcieri, Confettieri. E chi scrive dice: sono andato in finale e al 27
1: di settembre
0: parteciperò appunto a questa, sì, finale presso la Sagra dell'Uva.
1: Buono.
0: E Luigi, io quasi poi lo chiamerei Luigi per capire dopo, cioè, sai che il telefono è un po' un...
1: Ah, ok.
0: È un po' un gioco strano. Posso provare?
1: Comunque, infatti... il 27 settembre, quindi abbiamo la data, che è sempre verso la fine di settembre, della prossima Sagra dell'Uva, giusto?
0: Sì,
1: e
0: esatto.
1: Quindi ci sarà questa finale del campionato ticinese torta di pane. Se c'è qualcun altro che ci sta ascoltando da altre zone, perché Luigi parlava della selezione del sottoceneri, ci sarà sicuramente quella del sopraceneri anche, aspetta, che ha partecipato... Potremmo parlarne, vediamo se risponde Luigi.
0: Luigi?
2: Pronto?
1: Luigi!
2: Sì, sì,
0: ho fatto il numero giusto, sì, eccolo qua. Buongiorno,
1: buongiorno Luigi!
2: Sì.
1: Allora, capisco, giusto,
2: sì,
1: capisco che le tattiche non si possono svelare, no? Però in questa torta di pane che hai fatto tu per vincere, per passare la selezione, diciamo così, no? Cosa ci hai messo più degli altri?
0: Cioè, scusa,
1: oltre che
0: se non può svelare i segreti,
1: anche il pane risponde in base a come accarezzi, sei d'accordo? Da come lo
2: Sì, sì, no, ma come si dice, ci ho messo tutto del mio, ecco.
1: Non vuol dirlo Luigi.
0: No, ma è giusto che non lo dica. Solo una domanda, perché comunque è uno degli ingredienti classici. La grappa la usi? Sì. Che ammorbidisce?
2: Certo, certo.
0: Vedi?
2: Certo,
0: vedi,
2: certo,
0: ci sta la grappa.
1: Certo, la grappa. Certo.
0: Poi c'è chi mette le uvette, chi no?
2: Cioè, le uvette
0: ci stanno. Questi sono ingredienti classici, si possono dire, no? Il cacao.
2: Cacao, mm-hmm, i pinoli.
1: Senti Luigi, ma c'è, esiste anche la torta di pane integrale?
2: Beh, se no, non te lo so dire.
0: Usi il pane raffermo integrale?
1: Sì, che poi è assurdo
0: la fai così.
1: Tu
0: no,
1: fai col pane integrale, poi gli metti uvette, pinoli, cioè, tanto male, no? Dici, giusto, è vero.
0: Dunque, tu sei uno, Luigi, di quelli che prende il pane al momento, lo lasci un po' nel latte oppure prendi proprio il pane raffermo avanzato che magari lì da una settimana, due settimane fai il borsone?
2: No, settimana no. Certe volte... lo metto nel forno quando non è ancora abbastanza secco e
0: sì,
2: così lo faccio subito.
0: Hai capito.
2: Perché dopo si fa la muffa.
0: Attenzione, no, Luigi, che hai già svelato un trucco. Hai già svelato un trucco, quello del forno. Attenzione.
2: Sì.
0: Va bene, allora il 27 di settembre verremo ad assaggiare la tua torta di pane e daremo magari un responso. Se non arriviamo, portacene un pezzettino.
1: Esatto, cioè, facciamo un patto,
2: va
1: Luigi.
2: Bene.
1: Se va bene il 27 settembre, il 28, 29, 30, quel che è, insomma, la settimana dopo, vieni a trovarci col pane qua in radio.
0: Con la torta di pane.
1: Dai, con la torta di pane.
0: Con la torta di pane.
2: Sì. Va bene, va
1: ciao,
2: bene.
0: In bocca al lupo, ciao.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.
3: I tre tenori a pranzo.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch. 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 fr.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.

0: Alberto Camerini con Tanz Bambolina. Tra le altre cose c'è un anniversario proprio oggi, perché questa canzone usciva oggi nel 1982.
1: Grande Camerini, grande Camerini.

0: Sì,
1: Allora,
2: scusa solo un secondo. Domenica 31 maggio a Mendrisio abbiamo visto il concorso torta di pane riservato ai residenti del Sottoceneri. Sabato 20 giugno invece ci sarà Gerrapiano, riservata ai residenti del Sopraceneri. Prima era Sottoceneri, adesso
1: ecco,
2: Sopraceneri.
1: Vedi che prima chiedevamo se qualcuno l'aveva già fatto, devono ancora farlo.
2: Per
1: c'è
2: la
1: chi
2: sagra...
1: invece ci sta mandando le sue ricette.
2: Sì, adesso le vediamo. Solo un'ultima cosa: il concorso è aperto a tutti i residenti nel Canton Ticino. Non vi possono partecipare professionisti del mestiere, cuochi professionisti. Questo per il concorso torta di pane, grazie alla pasticceria Sciolli.
1: Perché non lo fai?
2: Perché quello di Sottoceneri è già andato, non sapevo che c'era.
1: Ma fai finta di niente.
2: Faccio finta di essere di Bellinzona.
1: Siamo Sottoceneri.
2: Dovrei andare su, a Giubiasco, io zia Giubiasco. Magari posso partecipare tramite loro, non so.
1: Facevi la torta di pane alle portate?
2: Sì, ma io
1: qua
2: la pastrugno. A me piace pastrugnarla perché è la base, è la torta di pane, però mi piace mettere anche i quadratini di cioccolato che qualcuno fa, qualcuno no. Poi a volte invece di bagnarla con la grappa, mi piace un po' di più il cognac. Le uvette mi piacciono se sono messe sotto grappa.
1: Si fa? La salata, versione salata
2: La torta di pane, la torta di pane è quella.
1: È quella dolce.
2: Poi c'è anche chi la fa un pochettino più bassa e chi la fa più alta, chi la fa morbidosa, chi la fa più marrone, chi la fa meno marrone. Cioè ci sono mille cose, dunque il campionato è bello, interessante.
1: Bene, buon appetito allora a tutti quelli. Magari c'è qualcuno che in questo momento se la sta sparando, perché siamo comunque nell'ora di pranzo di questo venerdì 5 giugno. Siamo entrati nel weekend ufficialmente, perché qua su Radio 3 inizia mezzogiorno. Cos'è?
2: Ma qui ci hanno mandato una ricetta vera e propria di una torta di pane.
1: Sì.
2: Io do solo un input sulla torta di pane. Quando la fate a casa che è passato Natale ed avete avanzato un po' di panettone, un po' di tutto quello che c'è, un po' di biscotti, un po' di che, fate la torta di pane ricca, che esce totalmente, esula da quello che è la torta di pane. Però la base di pane mischiato con del panettone, con i biscotti, tutto quanto, signori e signori, esce una cosa. Lo so che i puristi della torta di pane sporgono il naso, però è buona, signor Pellegrini.

0: Guarda che in Ticino la torta di pane è come andare a toccare la carbonara,
1: cioè, vedo.
0: Aspetta che c'è un messaggio che la dice giusta, secondo me.
2: Vorrei ricordare che la torta di pane alle origini era proprio fatta per non buttare via nulla, quindi c'era il pane raffermo e mi spiace per il signore di prima, ma nessuno lo metteva in forno, a meno che non era il forno a legna. C'era proprio il pane raffermo che non faceva la muffa, soprattutto a quei tempi. C'era il latte, c'era svariate altre cose.
0: Svariate altre cose.
2: Una vecchia ricetta di una signora anziana, che secondo me è la torta di pane più buona che io abbia mai mangiato, faceva metà latte e metà acqua minerale. In modo da renderla molto molto più soffice, anche perché comunque il latte anni e anni fa era anche un bene prezioso.
0: E poi credo a livello contadino era proprio il latte magari non appena munto, ma con un concentrato di grasso veramente importante, diverso da quello che siamo abituati comunque a bere, diciamo, al supermercato. Non che faccia meglio quello al supermercato, però resta un pochettino più leggero.
1: Abbiamo toccato un tema che si avvale, mi sa, di tante correnti. Come ho presente, ho imparato, ne parlavamo anche stamattina, della cosa della gazzosa, no? La gazzosa di Chiasso, quella che fanno a Locarno, quella che fanno a Bellinzona, quella che fanno. C'è molto campanilismo nella gazzosa. Stessa roba un po' con la torta di pane, la mia è più buona della tua, tu la fai con
0: fondo. No, è che ci sono veramente modi diversi, ma poi cambia anche da regione, tra virgolette, regione nel cantone, no? Se sei più a sud, se sei più a nord, dipende un po' la situazione. Però la parte importante è sapere questo, che è una torta che si basa, come diceva Fabrizio, se non sbaglio, dal messaggio di prima, che è una torta nata per riciclare, per non buttare via niente, soprattutto il pane. Adesso c'è chi vai a prendere magari il filoncione di pane e lo fai al momento stesso, anche perché il pane doveva stare 24 ore più nel latte, perché doveva diventare tutto morbido. Certo. Adesso invece prendi il pane normale e la fai anche.
1: E già lì
0: modo.
1: Siamo un po' fuori dalla tradizione.
0: Vero. C'è Bresh.
1: Sì, il suo nuovo singolo si intitola Da Dio, lo ascolti su Radio 3 con i Tenori.

0: I Tre Tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
1: Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
1: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
1: 12:58.
0: Ticino News.
2: Alessandro Cocca al microfono. Il Consiglio federale non demorde. Nonostante le difficoltà emerse al termine della consultazione, Berna intende aderire alle convenzioni ILO sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro. Laura Zucchetti.
3: Il governo tira dritto e intende fare tutte le mosse possibili per ribadire il proprio impegno a favore dei diritti fondamentali del lavoro. Mosse che in questo momento si riassumono nella ratifica delle due convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dedicate al tema. Sebbene al termine della consultazione pubblica e alla luce di un'analisi giuridica sia emerso che questi trattati non sono direttamente applicabili nel diritto svizzero, il governo ha adottato oggi un messaggio che propone appunto la loro ratifica. La prima convenzione istituisce una definizione internazionalmente riconosciuta delle molestie sul lavoro e prevede misure di prevenzione e di protezione. La sua ratifica consentirebbe alla Svizzera di riaffermare il suo impegno per contrastare tali fenomeni. L'obiettivo della seconda convenzione è invece quello di aggiornare gli strumenti normativi esistenti dell'ILO per integrarvi il riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come diritto fondamentale. La sua ratifica, sottolinea il governo, consentirebbe alla Svizzera di contribuire a rafforzare il corpus delle norme internazionali relative al lavoro.
2: Governo che respinge anche le accuse degli Stati Uniti, secondo cui la Svizzera non contrasterebbe adeguatamente l'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato. Washington sta valutando dazi aggiuntivi fino al 12,5% per i paesi, compresa la Confederazione, che a suo dire non hanno introdotto un divieto esplicito. Berna difende il proprio approccio, basato su prevenzione, controlli nelle catene di approvvigionamento e cooperazione internazionale, ritenendo efficace quanto un divieto. Le trattative sui dazi con gli Stati Uniti proseguono, intanto la Svizzera presenterà le sue osservazioni nell'ambito della consultazione pubblica. Nel 2025 sono stati registrati 24 attacchi ai distributori automatici, la metà rispetto all'anno precedente, il numero più basso mai registrato dal 2019. Lo si evince da un rapporto approvato dal governo, secondo cui è fondamentale la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, come pure con gli altri paesi interessati dal fenomeno. Proprio questa collaborazione ha permesso fra il 2023 e l'aprile 2026 di arrestare una trentina di persone in Svizzera e all'estero. Migros punta ad ampliare il progetto dei supermercati aperti 24 ore su 24, oltre alla prima filiale che entrerà in funzione ad Elisau il 2 luglio. Di giorno il negozio opererà con personale, dalle 19 sarà accessibile in modalità self-service tramite smartphone e casse automatiche. È già prevista l'apertura di altre sedi nella Svizzera orientale. I sindacati però criticano il progetto, temendo effetti negativi sui piccoli commercianti e sulle condizioni di lavoro.
0: L'infotraffico.
2: Andiamo sulle strade, dove 30 minuti di attesa causa 3 km di colonna tra Quinto e Airolo.

0: so più come fare.
1: Il mondo nuovo di Neffa su Radio 3i. Beh, questi erano anche gli anni d'oro di questo personaggio che abbiamo conosciuto tantissimi anni fa, con una veste completamente diversa, i messaggeri della Dopa, aspettando il sole, poi la mia signorina. Insomma, c'è stato tutto un periodo. Adesso è ancora in attività, però fa un po' più fatica forse ad avere spazi, perché è cambiato tutto, il mondo nuovo.
0: Chiamalo mondo nuovo. No, perché chi vede in tele mi vede a sbracciare. No? Cercavo di farmi notare, sì, ma lei è talmente impegnato.
1: Ero
0: con
1: preso a vedere i messaggi.
0: E allora vedi, ci sono messaggi interessanti
1: che arrivano,
0: perché tra torta di pane e gazzosa, signor Pellegrini, abbiamo scoperchiato.
1: Ci stanno svelando anche la miglior gazzosa di Chiasso, la miglior gazzosa di qui, di là, le varie ditte. Però è bello, perché queste sono tradizioni oltre che bontà, perché comunque sono anche bontà.
0: E come? Bontà del territorio. Eccoci.
1: Augurissimi.
0: Quanti begli auguri che abbiamo oggi. In primis voi a casa, dunque se festeggiate fatecelo sapere, 079-449-9537. Con voi nel 1947 nasceva Laurie Anderson. Che persona.
1: Laurie Anderson, ultima moglie di Lou Reed, perché ne ha avute tre Lou Reed di moglie: la Silvia, la Laurie e la prima non mi ricordo come si chiamava.
0: Non lo so.
1: No, però il ricordo che ho io è che, sai che Lou Reed, lui era sempre molto serioso, no? Un concerto all'Arcimboldi di Milano, dove lei erano insieme da poco e lei era ingegnere del suono, quindi stava ai lati del palco per muovere le cose, ascoltare via, no? E lui continuava, e si vedeva che era innamoratissimo, perché guardava ai lati e sorrideva, no? E quindi mi ha fatto specie, perché comunque lui, sai, flessibile, freddo, che guardava tu. Lou Reed era uno che incuteva terrore.
0: Sì, era abbastanza particolare. Poi Laurie Anderson, io me la ricordo, siamo negli anni
1: fotografa,
0: ha fatto mille cose. L'arte l'ha spaziata a veramente un po' a 360 gradi. E lei ha fatto anche degli esperimenti musicali che erano delle cose assurde. Ha un piccolo violino, se non sbaglio, poi faceva delle cose. Sì. C'era chi diceva che erano dei versi che faceva Laurie Anderson, però erano esperimenti
1: non
0: dell'epoca.
1: Non poteva che mettersi con uno come lui.
0: Esatto, esatto. Poi chi abbiamo?
1: Abbiamo il foglio che non c'è.
0: Che anzi, senza foglio.
1: Allora, nomi.
0: Te lo dico io, c'è Kenny G, nasceva nel 1956.
1: Altro.
0: Con il suo sax.
1: Sì, fantastico.
0: Poi nel 1969 nasceva invece Marina Ray.
1: La primavera.
0: E nel 1957 nasceva lui.
1: Number
2: Forse
1: one.
2: Il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Conosci più.
1: Allora, avete indovinato chi nasceva nel 1957?
0: Enricone, Enricone Ruggeri, che è in tour, e abbiamo sentito qualche giorno fa con il suo parere sulla cosa, cos'è che era? Ti ricordi che abbiamo sentito?
1: Sì, l'audio? Abbiamo sentito, perché c'era chi diceva che i cantautori non devono esprimere il proprio parere,
0: esatto,
1: in un certo modo.
0: La polemica di De Gregori.
1: Esatto.
0: E lui lì ha portato una sua esperienza di quando si è esposto all'inizio del problema Covid e via dicendo, no? Vabbè, per farla breve, che cosa è successo? Ritirando fuori questa roba, proprio lì a Codogno, mi pare, dove è scoppiato il problema, doveva fare un concerto, una parte politica del paese si è opposta alla presenza di Ruggeri dopo quello che ha detto su questo argomento, e il concerto a quanto pare non si farà. Lui ha detto che si presenterà lo stesso, però al di là di questo, poi vedremo come va a finire, è esploso l'argomento, no? Quante volte anche nella vita ci capita di... cioè, per voi è più importante la persona o come la pensa? È questa la domanda che voglio fare. Perché tante volte uno si espone sulla sua idea politica: ah, non pensavo che quello fosse di sinistra, o non pensavo che quello fosse di destra, o non pensavo che... e uno arriva, nello scoprire la posizione di un'altra persona, a metterne in dubbio il proprio rapporto. Mi è sempre, allora, stato simpatico, ma adesso che so che non saluto più.
1: In questo caso è più importante l'artista, visto che chiamo loro.
0: Vorrei portarlo nei nostri paesi, tra i nostri amici.
1: No, appunto, allora, l'artista che può essere chiunque, no? Cioè, nel senso, allora tu una persona la conosci, ti è simpatica, dici, ma guarda lì, poi quando scopri come la pensa, cambi.
0: Non la pensi come me, allora
1: io cambio,
0: ti escludo.
1: Tutto. Ecco.
0: Sai che pensavo a questa cosa ieri? Perché ieri ho incrociato una persona del mio paese, no? Allora, io nel mio paese, oramai sono fuori dalla vita del mio paese da 15 anni e non me ne frega più niente, perché ho avuto delle esperienze brutte. C'è stato un periodo che mi sono un po' impegnato, no? Nel sociale, in comune, ho fatto il consigliere, quelle robe lì. Chiaramente quando lo fai c'è l'opposizione, la maggioranza, quel che l'è, ma ci sono dei rapporti che mi porto dietro da quel periodo lì o anche prima, che perché non eravamo sulla stessa barca, cioè sono passati veramente 15,
1: c'è
0: 20...
1: gente che si gira dall'altra parte quando ti vede.
0: E ieri ho trovato questa persona con la quale non c'è proprio nulla, no? Almeno io non nutro sentimenti, anzi, anche perché e questo ha girato la faccia, e dentro di me dicevo, ma a parte il fatto di che imbecille, no? Ma questi sono pareri personali. Però è tanta la gente che ne
1: porta rancore.
0: Questo,
1: insomma,
0: soprattutto nei paesini piccoli.
1: Sì, no, forse non è neanche rancore, perché questa.
0: E questa cosa trovo che sia peggiorata da dopo Covid in poi, nel senso che ci siamo incattiviti al punto di escludere dalla nostra vita. Cioè, tutti facciamo parte di piccole lobby e siamo lì. Se la pensi come me, bene. Però io dico, se io dovessi guardare questo, dovrei escludere il 70% delle persone che... Io guardo l'essere umano, che me ne frega a me se poi la politica veramente...
1: Sì, no, ma poi il fatto di avere delle idee diverse, dei punti di vista diversi, delle situazioni diverse, ci sta, perché comunque è quello che ti porta a fare discussione, cioè, insomma, no? Poi se però la discussione ti porta a dire, ma guarda che idiota quello o quella, e da lì serbare rancore e non più parlare per anni, quello è un po' diverso.
0: Bravo,
1: però,
0: perché
1: insomma,
0: uno può anche pensare che un altro sia dentro di te, puoi pensare tutto quello che vuoi, ma il rispetto tra le persone che tra l'altro si conoscono dovrebbe arrivare prima, no? Poi ci si chiede, ma perché quello lì non frequenta più nessuno, solitario? Perché uno a un certo punto perde fiducia negli altri, se devi avere tutti questi schemini che per esserti simpatico devo avere la tua testa, il tuo corpo.
1: Quello è politica, dai, fateci sapere come la pensate. pensate, 079 449 9537. Però attenzione, perché nel frattempo ci sono due messaggi che arrivano da via Swiss. Allora, la galleria del Dosso di Taverne, per problemi di traffico c'è stato un incidente, alla corsia di destra chiusa, dunque lì aggiornateci, ci sono problemi. Qui siamo, aspetta che vediamo, in direzione a Chiasso, direzione San Gottardo, dunque in direzione nord. Lo ripeto, la galleria del Dosso di Taverne alla corsia di destra chiusa perché c'è stato un incidente. Poi, andando ancora un pochettino più verso nord, siamo proprio in zona Airolo, in autostrada, qui c'è traffico, c'è colonna per 4 km, dunque i ritardi sono di circa 40 minuti e si informa che la corsia preferenziale, la famosa Cupra, è invece aperta.
0: Ecco, buon viaggio.

0: piace, mi piace,
1: è
0: molto bello.
1: La canzone di George che preferisco, non che le altre non mi piacevano, anzi, però questa trovo che sia la più bella in assoluto. Bravo, bravo.
0: C'è stato quello, abbiamo sentito mercoledì con noi, no?
1: Sì, era mercoledì. Tra l'altro è stata una bella chiacchierata perché ci ha parlato anche della cucina, i suoi piatti, bla bla bla bla.
0: Le allergie, signor Pellegrini,
1: sul sito della radio trovate l'estate di George Merck.
0: E tra le altre cose questo brano è in doppio, perché c'è questa la versione italiana, quello che stiamo usando noi, e c'è anche in inglese,
1: esatto,
0: che fa un pochettino più George, vero?
1: Sì, è molto
0: fa
1: più...
0: decisamente un pochettino più
1: però
0: George.
1: Però anche la versione italiana, il testo è molto carino, fresco, bravo.

0: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Questa settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
3: In bicicletta i più pensano di guidare meglio della media. Lo stesso pensano gli automobilisti. Illusione del controllo è sentirsi sicuri e ridurre l'attenzione. Proprio così succedono gli incidenti. Quindi presta attenzione, anche se conosci bene la strada. Scopri di più sull'illusione del controllo su ilgiocodellatuavita.ch.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Amag Ticino presenta
7: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: andare con la canzone di Jovanotti, che è la prossima. Dobbiamo capire un po' che cos'è successo, perché abbiamo tanti ascoltatori, ci scrivono che la galleria L'Osso di Taverne è chiusa. Noi abbiamo invece da parte di Via Suisse che dovrebbe essere chiusa la corsia di destra. Al momento vedi se ci sono aggiornamenti, magari.
1: Sto guardando
0: da parte di Via Suisse, non credo
1: Via
0: al momento.
1: Suisse, no.
0: No, non è arrivato nulla.
1: Niente.
0: Dunque, quello che abbiamo di ufficiale è che è chiusa la corsia di destra. Dunque, attenzione, se viaggiate in direzione nord, anche perché ci sono problemi abbastanza importanti poi proprio al Gottardo, dunque ad Airolo, dove al momento abbiamo 4 chilometri di colonna.
1: Se siete da quelle parti, aggiornateci, visto che c'è 4 chilometri di colonna, saranno tante macchine. Una che ci ascolta ci sarà, che ci dice qualcosa.
0: Siete anche lì? Più di una,
1: magari due.
0: È un Pellegrini, scusa, tutti cantano Jovanotti.
1: Che bella questa canzone scritta per la sua Teresa, per sua figlia, lo sai, no?
2: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti,

0: 1999 Jovanotti usciva con questo brano e guarda caso
1: number one.
0: Sì. Poi uno dei brani che a distanza sono passati un po' di anni.
1: Questo è un classico.
0: Diventa... 27 anni. Dunque vuol dire che la figlia ha 27 anni?
1: Sì. Sono due pezzi, secondo me, di Jovanotti che sono tra tutti, tanti sono i successi, ma Per te e A te, che sono due ballate strepitose, sono fantastiche. Magari non so se le ascolti una dietro l'altra, poi te ronfi, no? Però molto molto belle. Allora, ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione della quale parlavamo prima sul traffico, ci sono dei vocali, c'è chi dice io sono appena passata, è chiusa una corsia, ma i veicoli erano fuori e li stavano caricando. Dove siamo?
0: Dove siamo?
1: Lì, con l'incidente?
0: Stavo guardando alto, scusami, visto che eri tu sull'incidente. Sull'incidente siamo sulla 2 in direzione San Gottardo, la galleria del Dosso di Taverno, stai parlando di quello?
1: Sì.
0: Ecco, ok, dunque i problemi di traffico.
1: Già da Lugano ci dicono.
0: Esatto, dunque in direzione nord,
1: esatto.
0: In direzione, dunque, galleria del Dosso di Taverne, la corsia di destra è chiusa e questo è stato confermato.
1: Ecco. E poi ci sono dei messaggi riguardo quello che dicevamo prima, quando abbiamo parlato di Ruggeri e del fatto che insomma ci sono dei rapporti che vengono, per il fatto di appartenenze magari politiche, ideali diverse, vanno a morire, anche se magari c'era stima umana tra le persone in questione, no? E c'è chi scrive: chi ti gira le spalle o la faccia lo fa solo per invidia o gelosia. Io sono più di 40 anni che faccio politica e varie società conosco bene la questione, ma vado sempre in giro a testa alta. E poi ancora c'era quest'altro messaggio, mamma mia, mi sono...
0: Visto, tu parlavi del Covid, prima, esatto, sì.
1: Prima del Covid, se uno era idiota lo sapevano solo i familiari e gli amici più stretti, dopo tu il Covid lo sanno tutti, ecco.
0: È vero, è una gran realtà, però, anche quella, cioè,
1: è vero. Allora, cosa succede adesso, Michael Jackson?
0: Sì, sono le 13.30, buon inizio di pomeriggio. Noi oggi, tra l'altro, resteremo assieme sino alle 3.
1: Esatto.
0: 13.30, e Michael Jackson, Justin Timberlake.

0: Love Never Felt So Good. Siamo alle 13:34. Tra poco c'è aria di gara, Tu hai una gara particolare oggi.
1: Sì, oggi abbiamo scelto una roba proprio da weekend.
0: Anche questa è da weekend. Senti che roba.
1: Partiamo. Voglio mandare un abbraccio a un ascoltatore che oggi vive una giornata un po' particolare, perché insomma ricorda il padre che è venuto a mancare un anno fa, e quindi ci sono sempre quegli stati emozionali che ti colpiscono, e allora noi lo abbracciamo. Ma adesso su il volume, così almeno ci cambiamo un po' i pensieri anche, no? Questa è una canzone che ti fa volare davvero, i Pink Floyd, The Wall.

0: Allora, Pink Floyd, no? The Brick in the Wall, si diceva anche qui un po' di tempo è passato, però quando riascolti certi brani ti danno sempre un'emozione decisamente bella, perché rivedi un po' il tempo che è passato,
1: sì,
0: no? Rivedi
1: sì,
0: un po' di cose davanti. Allora, siamo pronti, andiamo in gara. Che gara?
2: Scontro di tre canzoni, un solo vincitore.
0: Ci hai messo anche quell'enfasi un po' alla Claudio Villa.
1: Villa.
0: Senti che roba. Una volta si,

0: cioè per il portiere di notte, no? Con tutte queste con questi gorgheggi, e diceva: la mia canzone non è così, però se la fa Mina che la faccia, figurati. Io con la sciura Anna Maria siamo così, hai capito? Mi sono arrabbiato quella sera. E gli ho detto: Enrico, cioè, insomma, ecco.
1: Va che bene, sta a fare? Che sta a
0: dai,
1: dire?
0: Andiamo avanti.
1: Ma poi quando si invecchia ci si redime un po', secondo me, gli artisti. Ma
0: adesso andrà in giro a raccontare che Mina gli ha cantato la canzone.
1: Allora, esattamente, cambia tutto.
0: Invece lì no, 30 anni fa non era così.
1: Tra l'altro, se ci pensi, le canzoni più famose di Ruggeri le hanno cantate gli altri: Il mare d'inverno, sì, Quello che le donne non dicono, tutti i pezzi cantati dai lustri voci.
0: Però ha un modo grande suo penna di interpretare che è incredibile.
1: Grazie Pifaretti. Volevo ringraziare.
0: Allora, attenzione, perché sì, Adesso c'è lo shock del venerdì 5 giugno, canzone numero 1.
1: Con circuiti di 1000 valvole.
0: Tra le stelle sprinta e va. Va bene, dai, poi.
1: Canzone numero 2.
0: Non avete sbagliato radio, è giusto, tutto giusto.
1: È lei.

0: generazioni diverse, ma quando eravamo bimbi abbiamo cantato. Canzone numero uno.
1: Canzone numero due.
0: Canzone numero tre.
2: Il coccodrillo come fa?
1: E adesso vediamo, lui lo voleva mettere queste canzoni solo per, capito, per ballare il ballo del qua qua.
3: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
7: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
8: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
9: Volkswagen. Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Sì, ma ragazzi, cioè, volete proprio farmi fare l'incidente, eh? Cioè, sto andando a Cademario con sotto la canzone di Goldrake, sto andando su come un disperato. Mi esalto ancora come ero piccolo. Un abbraccio, ciao ciao.
1: Così
0: ciao.
1: Quando passi in autostrada? Senti, quando passi in autostrada, alla barda spaziale! Esatto. Così quando non va qualcuno da qualche parte va bene. E sai, adesso, cioè, scuseranno, ma a scuola si faceva così. Quando a un certo punto c'era stata la moglie, no, di Goldrake. No, c'era la barda spaziale, poi c'era un'altra cosa, poi c'era tette rotanti. È vero,
2: cioè, tette rotanti.
1: Come
2: sono,
1: cioè,
2: tette rotanti?
1: Era Venusia che aveva. vabbè, erano cose, cioè,
2: ma
1: ci sanno ancora.
2: No, me la son persa questa, cioè in UFO Robot c'era anche tette
1: rotanti. Ma no, cos'era? Dicevamo
2: i due
1: noi
2: dischi che però, giravano.
1: Sì, però c'era tutto. Venusia, che a un certo punto mi sembra che era la robottessa, mi sembra che sia stata in Goldrake. Poi c'è qualcuno che ha seguito meglio di me. Io vado un po' a memoria di quello che si faceva quando eri poi all'elementare, no?
2: Che cioè, cartoni guardavi?
1: Capitan Harlock,
2: che era il tuo preferito.
1: Capitan Harlock era, lo amavo, cioè, io dovevo diventare il corsaro nero sulla nave pirata e andare a scoprire, era ancora più bello di Star Trek per dei telefilm.
2: Capitan Harlock, ecco. Era così, c'è la sigla, c'è, giusto? C'è, aspetta, Capitan Harlock.
1: Aspetta, vada, racconti lei i suoi.
2: Io guardavo Charlie Brown e Braccio di Ferro, mi piaceva tantissimo.
1: Mm-hmm.
2: E anche, sai che io ero uno dei pochi che, io ero innamorato di Olivia.
1: Era simpatica, dai.
2: No, anche cioè, bella, sì. Perché a me sono sempre piaciute le tipine. Lei era proprio magra. Che Olivia, sì, è sempre stata presa come esempio. Quando conoscevi una ragazza magra, anche noi ce l'avevamo a scuola, una che chiamavamo Olivia, perché era proprio
1: lì era perché era uno stecco.
2: The gustibus, no? I gusti sono.
1: Non
2: gusti.
1: Si discutono.
2: E quindi sì, mi piaceva quella roba lì, Olivia. Olivia. Saluto tutte le Olivie che ci stanno ascoltando.
1: Poi aveva il naso a punta, Olivia, sì, cioè, con quella cosa strana, no?

0: No, Venusia sì, diciamo che coadiuvava Goldrake. Ma se voi fate ben caso, Venusia, diciamo, gli episodi dove c'era Venusia non l'hanno più fatta vedere perché adesso era sessista, non si possono sparare le teste, capito? Quindi gli episodi dove c'era Venusia non...
1: censurati.
0: Non li ha più fatti vedere.
2: Censurati. Così, hai capito?
1: Pensa, e qua in che anni eravamo, Pifaretti?
2: Ma non so, Goldrake sarà stato il 78, 80, esatto. Attorno, cioè, tu pensa, 77.
1: 76. Se già allora si parlava di sessismo, oggi è un disastro.
2: No, allora non si parlava.
1: No, appunto.
2: Allora si sparava, hai capito? E potevi dirlo.
1: Oggi
2: adesso qualcuno ti avrebbe detto,
1: Goldrake.
2: Si fa così.
1: Allora hanno censurato la Cenerentola, hanno censurato i sette nani.
2: Tutto.
1: Tutto, le nostre favole.

0: le favole, i cartoni animati e tutte queste belle cose. Signor Pellegrini, qualcuno dice che invece delle olivie a lui sono sempre piaciute le Jessica Rabbit.
1: Le forme oppure la linearità?
0: Esatto.
1: Cioè, beh, ma a me piaceva anche Linea, sai, quando facevano la pubblicità di Linea?
0: Sì, sì.
1: Ecco,
0: sì, certo.
1: Insomma, forse perché uno cerca anche quello che non è lui.
0: Dici?
1: Io sono molto rapido, Jessica.
2: I tre tenori a pranzo. You know what? Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.

0: deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
0: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Piccadilly presenta Storie on the Road.
3: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
2: Tipo?
3: Non so, provare qualcosa di nuovo.
2: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
3: Amore, sai sempre come sorprendermi.
4: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
5: La domenica mattina su Radio 3 ha il sapore delle radici. Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore. E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
6: 13:58.
7: Ticino News.
8: Buon pomeriggio, al microfono Laura Zucchetti. Nuovi dazi dagli Stati Uniti. Il Consiglio federale ha respinto con decisione le accuse secondo cui la Svizzera non farebbe abbastanza per impedire l'importazione di merci prodotte con lavoro forzato. Alessandro Cocca.
9: Washington, ricordiamo, ha avviato un'indagine sulle pratiche commerciali di diversi paesi, una sessantina, proponendo dazi aggiuntivi tra il 10 e il 12,5% per quelli che non hanno introdotto un divieto esplicito di tali importazioni. La Svizzera sostiene però di adottare un approccio diverso ma altrettanto efficace, basato su norme nazionali, controlli obbligatori dei rischi nelle catene di approvvigionamento e cooperazione internazionale, rispedendo al mittente l'aliquota del 12,5% preannunciata dagli Stati Uniti. Secondo il governo, questo sistema punta a prevenire il problema alla radice e non danneggia l'industria americana. Berna presenterà le proprie argomentazioni per iscritto nell'ambito della consultazione pubblica, mentre i negoziati con gli Stati Uniti sui dazi continuano. Nei prossimi mesi potrebbero inoltre essere introdotte ulteriori tariffe legate ad un'altra indagine americana sulla presunta sovraccapacità industriale.
8: Il Consiglio federale intende ratificare 2 convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro contro violenza e molestie sul lavoro. La ratifica servirebbe a confermare l'impegno della Svizzera nella tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e nel rafforzamento delle norme internazionali del lavoro. Secondo il consigliere federale Guy Parmelin, non sarebbero necessarie modifiche legislative e una mancata adesione potrebbe indebolire la posizione del nostro paese nei negoziati commerciali internazionali. Ancora da Berna, a causa della situazione politico-finanziaria della Confederazione, la Svizzera non aderirà a Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, nemmeno nel periodo 2028-2034. È un'altra delle decisioni prese oggi dal Consiglio federale. Una possibile adesione verrà nuovamente valutata con tutta probabilità nel 2032. Migros in chiusura punta ad ampliare il progetto dei supermercati aperti 24 ore su 24. 4, oltre alla prima filiale che entrerà in funzione a Eresau il prossimo 2 luglio. Di giorno il negozio opererà con personale, mentre a partire dalle 19 sarà accessibile in modalità self-service tramite smartphone e casse automatiche. Già prevista l'apertura di altre sedi nella Svizzera orientale, i sindacati criticano il progetto temendo effetti negativi sui piccoli commercianti e sulle condizioni di lavoro.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
7: Infotraffico.
8: Un minuto dopo le 14, via Swiss segnala problemi di traffico in autostrada in direzione nord a causa di un incidente. La corsia di destra risulta chiusa all'interno della galleria del Dosso di Taverne. Sempre in autostrada vengono segnalati 4 km di coda al portale sud della galleria del San Gottardo, con ritardi fino a 40 minuti per chi viaggia in direzione nord.

0: Allora, Black Eyed Peas, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, signor Pellegrini?
1: Il disegno lì che c'è dietro.
0: L'abbiamo detto prima, che tu
1: che
0: sei Fabrizio
1: che
0: Casati. Ma non è vero.
1: Mi hai invecchiato.
0: Guarda, aspetta che la vediamo vicino. Perché
1: però
0: adesso
1: i baffi non ce li ho io, eh?
0: Ma una volta c'hai i baffi, una volta c'hai la barba, una volta c'hai la barba nera, una volta c'hai. Una volta non hai i capelli, una volta ne hai tantissimi.
1: Ne ho tanti adesso, lì, sì.
0: Dipende un po' tutto quello che devi fare. Allora, i tre tenori oggi sono in due, sapete che normalmente abbiamo l'appuntamento con il jukebox e oggi invece di andare in zona jukebox volevamo proporre qualcosa di diverso che quello che vedete alle nostre spalle. Dunque, la canzone numero uno di quando voi siete nati, cioè adesso voi dovete fare semplicemente, ci inviate la vostra data di nascita, noi andiamo a fare una breve ricerca e da qui alle 15 spero che un 3 o 4 riusciamo a sentire,
1: riusciamo a accontentare,
0: no?
1: ecco.
0: Dunque la canzone, tu lo sai qual è la canzone numero uno di quando sei nato?
1: Una rotonda sul mare.
0: C'era quella?
1: Il nostro disco che suona. Per quello, cioè, io racconto sempre la storia lì del Fred Buongusto.
0: Scusami, allora, per Fred Buongusto va bene, però guardiamo a livello internazionale. Dunque tu sei il 13 no? maggio.
1: 13 maggio.
0: Sei quell'anno lì che...
1: Sì, no, lo puoi dire, 1965.
0: Com'è 45? Allora, 13 maggio 1964, aspetta che vediamo un attimo che cosa succede. C'era The Searchers, Don't Throw Your Love Away, non li conosco.
1: No.
0: Mary Wells con My Guy, i Beatles con Can't Buy My Love, c'era Ronnie in Germania con Oh My Darling Caroline, era Oh Mia Cara Carolina, poi ancora i Beatles, Can't Buy My Love, e poi finisce qua, ecco, cioè questo è quello che c'era a livello internazionale. Poi se riesci ad andare a vedere in Italia
1: perché
0: cosa
1: comunque
0: c'è,
1: comunque allora perché tanti non li conosciamo, perché ai tempi non c'era la musica di importazione come c'è oggi.
0: Sì, cioè, vero.
1: Quindi c'erano più prodotti, se vogliamo, locali, ed era, il disco era internazionale. Quindi perché noi conosciamo solo di quelle epoche lì, in modo particolare i Beatles e i Rolling Stones? Perché erano tra i più famosi che riuscivano a venire oltre, no? E andavano all'estero.
0: Allora, se mettiamo il 15 aprile del 1942, anche in questo caso, c'è Cliff Richard con Congratulations, siamo nel 68, Poi Bobby Goldsboro con Honey, non conosco. E poi i Bee Gees. Ecco, vedi? Quando sono nato io c'erano i Bee Gees con Words.
1: Erano i primissimi Bee Gees.
0: E poi basta. Bisognerebbe guardare in Italia.
1: Allora, vediamo il primo ascoltatore che ci ha scritto qua, sta scrivendo in parecchi. Comunque, 20 aprile 1986. Partiamo da
0: allora,
1: qui.
0: Andiamo su giorni un pochettino più.
1: 20 aprile 1986.
0: Perché se andiamo io e lei, signor Pellegrini,
1: vediamo un po' cosa mi dice anche Marta, aspetta.
0: Tu guarda con Marta, io invece guardo a livello internazionale.
1: Qual era la canzone più forte il 20 aprile 1986?
2: Ah, quella data ha un significato forte, soprattutto per Chernobyl, l'incidente nucleare.
1: Ma io ho chiesto la canzone, non mi dire le negatività che già dicono che io sono negativo. Marta!
0: Allora... Mi scusi.
2: Ah, certo, hai ragione. Non era mia intenzione. Quindi vuoi un riferimento a quella data in una canzone? Eppure.
1: Voglio sapere qual era la canzone numero uno il 20 aprile 1986.
0: L'hai mandata in crisi la Marta? Non va più?
1: Sta studiando.
0: Guarda, ti manda. Cosa sta facendo? Suona anche la tua Marta?
1: È andata in bagno. Niente.
0: È andata in bagno. No, allora te lo dico io, il 20 aprile 1986, se riesco a puntarla subito in tempo reale, gliela faccio ascoltare. Signor Pellegrini, avevamo. È un casino fare questo appuntamento. Cos'è che ci è saltato in mente?
1: Non punti, vadi.
0: Sì, la devo trovare. Eccola
1: signor
0: qui.
1: Filini,
0: ecco.
1: Tiri.
0: È questa. Senti. Senti che roba. Chi è nato nel 20 aprile dell'86? Senti che c'era numero uno.
1: Che ricordi,
0: Prince.
1: Ragazzi.

0: Kiss, beh, certo che essere nati nel momento in cui Prince cantava Kiss è veramente bello. Sta arrivando il mondo, signor Pellegrini.
1: Esattamente.
0: Non so bene come faremo a fare tutto questo.
1: Da qui riusciamo anche a farci un'idea dell'età dei nostri ascoltatori, perché stanno mandando la loro
0: data. Facciamo la ricerca di mercato.
1: Una ricerca di mercato. Poi gliela diamo allo sponsor.
0: Gli diamo gli sponsor, sì. No, allora, vero, scherzando. Ce ne sono tanti. Sì. Intanto se tu leggi qualcosa, vado a prendere. Che è nato l'8 dicembre del 1990, bellissima anche questa.
1: Perché dice data di nascita di Jim Morrison e di morte di John Lennon, 8 dicembre. Però tu sai, questa persona è nata l'8 dicembre del 90, quindi dice l'8 dicembre è legato a queste due nascita barra morte, quindi due grandi personaggi che hanno fatto la storia, no? Jim Morrison e John Lennon, ricordati per motivi non solo diversi, ma proprio l'uno opposto dall'altro, nascita e morte, però sono due grandi nomi, una combinazione.
0: Chi pensa che numero uno nel 1990, l'8 di dicembre, vediamo un po' se te lo ricordi. E qui andiamo proprio negli anni 90, cioè, senti.
1: Vanilla

0: È uno di quei pezzi che, non essendo proprio un rapettaro, di quelli proprio, anzi, cioè il rap, a me piace il rap melodico che non esiste. Io lo chiamo rap melodico perché quel rap che in parte è rappato e dall'altra parte c'è il ritornello della canzone, no? E quello ci sta bene.
1: Oh, dimmi di sbagliato che c'è, del sottotono?
0: Anche, anche, adesso non mi ricordo, dimmi di sbagliato che c'è. La mia coccinella. Anche Maxi B aveva fatto qualcosa del genere.
1: Lui aveva fatto... Sì. Oh mamma mia, della invidia.
0: Dopo beh, pezzo, comunque c'erano questi, il rap così mi piace.
1: Sì.
0: E questo di Vanilla Ice, che era per chi aveva il compleanno nel 1990, è uno di quei pezzi che stranamente mi dà di anni 90 e non mi dispiace. È carino da ascoltare, no? Tu hai detto una frase prima. Stavamo andando verso la fine
1: L'inizio della musica. Perché ecco, secondo me gli anni 90, poi ci sono i miti degli anni 90, lo dimostriamo spesso con Maxi quando fa la musica da ballare, però gli anni 90 secondo me sono stati l'inizio della fine. Poi ognuno
0: ha i suoi pareri. So perché un po' di più forse gli anni 2000.
1: Se,
0: l'inizio degli anni 2000 lì era lì proprio, tu dici lì la fine lì è finita. Negli anni 90 qualcosa c'era ancora stato. E tra poco scopriremo, dobbiamo andare nel 78, nell'82 e nel 1995.
2: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
6: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
5: Allora?
6: Vado a

0: Caffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Ecco qua Frank Valli con il suo Grease, ma questo è fin da rivedere, sempre.
1: Sì, sempre bello da vedere, perché rappresenta un po' i 50, ci fa ricordare anche Happy Days, perché nello stesso periodo, è arrivato dopo Happy Days, Grease. Un saluto a nonno Giovanni Rock.
0: Sì?
1: Sai chi è nonno Giovanni Rock?
0: È la nostra Sara Bellini.
1: Ci sta guardando. Tra l'altro io nonno Giovanni Rock l'ho visto al mare.
0: Al mare?
1: Sì.
0: Ah.
1: Una sera io sono, sai, le mie fughe solitarie al mare.
0: Sì. Vai.
1: Ero là al ristorante, entro dentro al ristorante da solo, vedo due signori che sono lì al tavolo vicino che mi guardano, mi sorridono, mi dicono: Pellegrini?
0: E tu avrai già detto chi è?
1: E io chi è? E poi mi hanno appunto raccontato che erano i genitori di Sara Bellini, e allora abbiamo fatto una chiacchierata da tavolo a tavolo.
0: Bello.
1: Ecco,
0: bello.
1: Un saluto io con a Giovanni Rock e anche alla signora Rock, che è la moglie del suo Giovanni.
0: Ma poi anche la Sara Bellini è un po' rock, no?
1: Molto rock.
0: La Sara mi viene a trovare in montagna. Noi facciamo di nascosto le seratine in piazza nel paesino. Poi dopo andiamo a mangiare la pizza.
1: La
0: e poi dopo facciamo i digestivi.
1: Rock e wrestling,
0: ecco.
1: Anche molto wrestling.
0: E anche montagna. Anche montagna.
1: Perché tu la vedi lì tutta, capito, fisichino perfetto. Prova a dirgli qualcosa. Ti ribalta, ti ribalta la Sara.
0: Dunque, attenzione, perché sulle strade ci sono dei problemi veramente seri. Ci sono problemi segnalati da via Swiss tra Mendrisio e Rivera, dove c'è decisamente colonna, complice anche la chiusura in parte della galleria che dicevamo prima del Dosso di Taverne. Adesso non ho conferma se è ancora chiusa o meno, però si è creato traffico residuo. Ci sono problemi anche per il traffico che sembrerebbe essere importante, cioè per qualche rientro.
1: C'è un messaggio.
0: E infatti per questo c'è la provocazione.
1: Esatto.
0: Aspetta che andiamo a sentire.
2: Buongiorno due tenori.
1: Buongiorno.
2: Sono all'altezza di Maroggia e sono fermo in colonna direzione nord.
1: Ecco.
2: Se ho visto 4 target cinesi è tanto. A questo punto facciamo pagare la galleria del Gottardo e questi cominceranno a passare da altre parti e non intaseranno la nostra autostrada. È un incubo. Buon pomeriggio e buon lavoro.
1: Molto chiaro.
0: Ma poi di queste cose se ne parla da sempre.
1: Quando sono andato in Francia, che fai il traforo, no?
0: Fate il Sempione?
1: Sì. Cos'è quello lì che fai?
0: Monte Bianco.
1: Che era chiuso, poi ha riaperto. Li paghi anche tanto per passare.
0: Bisogna capire, ci sono diverse situazioni, perché c'era quella proposta che i residenti nel Canton Ticino e in Canton Uri non devono pagare, insomma, per passare qua e là. Poi ovviamente il resto della Confederazione è un po' insorto, si paga di far pagare il pedaggio solo a chi arriva al di fuori, cioè poi entra etica, non etica, cioè ne hanno dette di tutti i colori su questa cosa, no? E dunque diventa problematico il fatto di far pagare o meno questa galleria, che poi ha bisogno di tanta manutenzione e costa veramente tanto, non è solo una questione di traffico. E lì le jeux sono aperti, cioè insomma bisogna capire cosa proporrà la politica,
1: ecco,
0: in questo caso.
1: La politica, vediamo un po', la politica vedremo che cosa proporrà, ma tra gli ascoltatori in questo momento, voi, se vi venisse dato il bottone per decidere la sorte del San Gottardo, fareste pagare il passaggio? Facciamo che la legge dice: pagano tutti quelli che non sono del Canton Ticino, ma uguale non pagano nemmeno quelli di Zurigo che vengono giù. Cioè,
0: no, allora, questo
1: lo svizzero non paga.
0: Restiamo con i cantoni confinanti.
1: Il tedesco, l'olandese, l'italiano che va su, o quel che l'è, cioè gli altri pagano. Lo svizzero no, perché il cantone, ok, ma se io abito a Lucerna. Devo venire giù, mi fai pagare, no?
0: È quello il fatto.
1: Roba, dunque,
0: bisogna
1: no?
0: capire in che senso si parla di cantone limitrofo o meno, o se resta a livello proprio di confederazione.
1: Vediamo quanti sì e quanti no, poi vedremo cosa fa la politica.
0: Certo. Mariah Carey.

0: Intanto nel 93 Mariah Carey si sposava,
1: con
0: Tommy Mottola si chiamava.
1: Sembra Pippo Baudo. Sembra Pippo Baudo.
0: È vero, per chi ci guarda in tele. Allora, arrivano tanti suggerimenti. Io, uno dei suggerimenti, sì, io l'ho scoperto andando in Slovenia, avendo amici in Croazia, sono andato giù tante volte. Adesso anche la Croazia ha messo, però come in Italia ci sono i caselli, mentre in Slovenia, come in Svizzera, c'è la vignetta già da tanto tempo, no? Dunque, praticamente, se tu arrivi in Slovenia, quando entri, che cosa fai? Paghi la vignetta, è inutile che la compri per tutto l'anno, adesso invento, che costa 50. Ti fanno pagare 10 e ti vale 15 giorni. Tu sei contento perché spendi meno e loro ne vendono di più perché le vendono a 15 giorni a 15 giorni e non più su un anno. Se tu per sbaglio torni una seconda volta, rifai ancora una volta per i 15 giorni.
1: Ecco.
0: E qui dovrebbero includere, ad esempio, in Ticino, non so, vendi la vignetta temporanea per 3 settimane e includi il passaggio al Gottardo o quello che devi fare, anche San Bernardino, cioè, per dire, ci sono queste situazioni qua.
1: Allora faccio una domanda, vedo che questo messaggio qui, quello che hai appena detto, viene ripreso anche da alcuni messaggi, no? Però io mi chiedo adesso, così, non per fare i conti in tasca, ma tra tutte quelle persone, no, quelle famiglie che vengono, attraversano il Gottardo, per non dire proprio la Svizzera, perché tedeschi, olandesi, quelli che sono, che vengono una volta l'anno, massimo due, tu dici, io gli faccio pagare 10 franchi per fare quel tragitto, anziché fargli fare il bollino di tutto l'anno, che è 40.
0: Lo fai pagare anche un po' di più e includi il passaggio, che ne so, al Gottardo, piuttosto che lo fai pagare 100, ipotesi.
1: Ma se tu fai i calcoli a fine anno, hanno delle macchine che hanno attraversato la Svizzera, no? Tutti pagano i 40 perché devono, sì, fare la. Se tu togli la possibilità di pagare i 40 per offrire quella di pagare 10 perché gli metti poi la.

0: secondo me ci guadagnano di più facendo pagare i 40 e non mettendo
1: vai a giocare sul
0: gottardo.
1: Tu vai a giocare sul fatto della persona che dice io tra virgolette risparmio perché
0: vengo
1: una volta
0: devi fare
1: solo,
0: il bollino,
1: no? Devi farti il bollino e questo lo fai già a 40
0: devi fare il bollino,
1: poi giochi sul fatto che magari in un anno puoi anche ritornare, dipende sui passaggi.
0: Ma se tu fai 10 cioè, io torno un anno, vengo due volte, quindi pago 20, sempre la metà,
1: sì,
0: di 40.
1: Esatto.
0: Quindi è meglio lasciare i 40 che mi portano qua un po' più di soldi.
1: Ti portano i 40, portano un pochettino più di soldi, ma poi dopo succedono anche questo tipo di situazioni. Dipende, perché poi c'è quello che non vuole passare da nessuna parte e ti fa tutti i passi. Poi vabbè, che bello, perché vedi anche dei paesaggi meravigliosi che ci sono in Svizzera, però se devi fare le vacanze e hai
0: multa.
1: Tre settimane di te, come gli dai la multa?
0: Metti lì con quello che conta la velocità.
1: Messaggio, aspetta.
0: Franchi, la prossima volta fa il bollino.
2: Gli svizzeri non devono pagare e per fare le cose più facili la trattenuta deve essere indicato al momento che si paga per le targhe che lo svizzero appunto non deve pagare e la cosa è fatta.
1: Sì, più o meno, quasi ho capito. Poi prezzo per tutti 150 franchi. Così si evitano i furbetti che vanno sulla cantonale. Dunque 150 franchi per la vignetta, per l'autostrada e per la strada cantonale. Poi ma diventa caro in questo modo.
0: Molto caro.
1: Cioè diventa, a parte che uno dice se devi viaggiare molto in Italia e in Francia, perché anche in Francia sono cari, se tu vai avanti e indietro hai speso altro che 40
0: franchi. Vai in Liguria una volta hai speso più dei 40 franchi, solo andare e tornare una volta.
1: Allora torniamo a noi velocemente perché adesso andiamo nel 1978. È Petra.
0: Nasceva con questo pezzo
1: bravo, 1978 Petra. Il 15 di maggio.
0: Auguri.

0: 15 maggio 1978, allora Petra, quando lei nasceva, number one nelle classifiche c'erano i Bonnie M con Rivers of Babylon. Voglio farti sentire una cosa veloce che è arrivata,
1: sì?
0: Adesso.
1: Senti, la poppa reale mi alloppa la poppa.
2: Oh, ma
1: poppa,
2: cos'è?
1: Poppa reale allappa la loppa.
0: Vuoi rifarlo?
2: No, aspetta, non ho capito.
0: Senti.
1: La poppa reale mi alloppa la poppa.
2: La, okay, poppa reale
1: mi alloppa la loppa.
2: No,

0: In Shape. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Allora, 15, no, non è vero, 16 marzo 1982 nasceva Andrea, e mentre nasceva Andrea la radio diffondeva questo Richard Sanderson
1: mele
0: con
1: Rihanna,
0: mele da tutte le parti, verde, rosse, come ti piace la mela, biancaneve o verde?
1: Mi piace farinosa.
0: Ah sì, è vero, non
1: farinosa.
0: Andiamo d'accordo, no,
1: farinosa,
0: no, no.
1: Sì.
0: Mi piace, bella succosa, se poi anche aspra, quelle verdi.
1: Poi comunque ti fare le provate nell'insalata?
0: Sì, buona l'insalata, come?
1: Che ti metti dentro anche il salato?
0: Sì, sì.
1: L'acciuga,
0: ci sta, ci sta benissimo.
1: Mela, acciuga,
0: con tutto, con tutto, con tutto. Qualcuno scrive: ma con questa canzone mi aprite tanti ricordi delle feste di compleanno, che si ballavano i lenti.
1: Bellissimo.
0: E si pomiciava, si pomiciava. Aspetta, abbiamo mille cose da fare. Chiudiamo questo. Sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Io farei una cosa semplice. Io farei pagare a tutti 150 franchi la vignetta per l'autostrada e le strade cantonali. Così evitiamo i furbetti. Poi, per noi svizzeri, questa somma la possiamo dedurre dalle imposte. Salute e un'IVA. Semplice e pratica da subito.
0: Semplice e pratica da subito.
1: Quindi,
0: ecco,
1: pagano,
0: hai capito?
1: Tutti una
0: si
1: cifra
0: paga tutti e noi deduciamo
1: chi
0: dalle
1: tasse. Dedurre, cioè, lo fa. Beh,
0: ecco.
1: Insomma, abbiamo avuto tanti pareri. Adesso, siccome siamo da dove eravamo partiti, Pifaretti?
0: Dal fatto che c'è tanto traffico.
1: Il popolo, poi vediamo i politici cosa fanno. Adesso tocca a loro.
0: Guarda, per fare un esempio, hanno mandato i prezzi in Slovenia. Dunque, una settimana la vignetta costa 16 euro, un mese 32, un anno 120. Sono tre varianti che si possono fare, e questo se tu devi andare in Croazia, l'autostrada che fai in Slovenia è di circa 2 chilometri forse, 2-3 chilometri. E dunque, quando tu entri, sei in autostrada, non ti guardano in faccia, cioè ti dicono paga.
1: Beh, io in Francia penso che siano i più cari in assoluto.
0: Ed è giusto, sì, in Francia. Allora, 14.50, tante belle cose in questo pomeriggio. Pomeriggio che poi continua con il Michele, lo chiami tu?
1: Michele,
0: e Daniele.
1: E Daniele.
0: Eccoli, là.

0: termine del nostro appuntamento,
1: esatto, musicale.
0: Una volta si diceva così, l'appuntamento musicale.
1: Musica e notizie.
0: Musica e notizie. Che roba. Allora,
1: io voglio dare due appuntamenti, perché questa sera sono ospite del Filippo Sisley in solo. E racconto un po' di cose.
0: Stasera la guardo.
1: Dopo le notizie. E poi, vabbè, di sera, di notte, no? Tu invece torni, non sei di turno neanche tu?
0: No, io ci sono domenica abbiamo la Little, tenterò di fare il pollo.
1: Formaggio, devi fare tutte le ricette che abbiamo fatto oggi,
0: insomma, in un modo o nell'altro. Però vediamo, perché sabato non danno tempo bellissimo,
1: no?
0: Adesso vediamo che cosa fa Locarno Monti. Ma...
1: formaggio fuso, ci vuole qualcosa di sostanzioso.
0: Ho nel frigo ancora un quarto di forma di formaggio della raclette.
1: Buono, vai la raclette.
0: Dunque, se non ci sono 100 gradi, posso pensare.
1: Di raclette.
0: Va bene. Sono tanti i messaggi che sono arrivati, scusiamo se non siamo riusciti a contentarvi tutti. Lo faremo poi strada facendo.
1: È bellissimo quando non riesci a leggerli tutti.
0: E per chi non accontenti, no, però.
1: Venerdì. È venerdì con i tenori su tre i sulla due in cantonale al grotto in campagna in città.
0: Ecco,
1: lunedì si tornerà
0: e mo' i tenori vanno a ca.
1: Ciao,
0: tra poco c'è Tandem e poi tutta la sera,
1: Daniele,
0: tutto quello che succede.
1: Michele,
0: tutti,
1: esatto.
0: Michele, Daniele.
1: Michele, Daniele.

0: alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Ciao Carlo, già in giro?
6: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
5: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
6: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna. Entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Otto Sport Outlet, con una scelta gigantesca di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini. E in più un immenso assortimento di scarpe sport e outdoor di marca, abbigliamento e accessori da sport a prezzi imbattibili, consulenza e servizio compresi. Otto Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
9: Hai presente quando dici
10: esco a bere un caffè al volo con un amico
9: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
10: Dalle 8 alle 12.
9: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
10: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
9: Un caffè al volo.
11: Solo qui, solo con noi,
9: solo con la nostra Fede Volo.
12: Buon pomeriggio alle 14.58.
13: Ticino News.
14: Buon pomeriggio, alla microfono Gianluca Albisetti. Cromontana è ancora in corso l'interrogatorio in contraddittorio nei confronti dei coniugi Moretti e secondo quanto raccolto e riportato dalla RTS le magistrate hanno deciso di contestare nuove accuse a Jessica Moretti. Ebbene, la francese è ora perseguita anche per falsità in documenti. L'imputazione sarebbe legata alla presentazione di una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine della tragedia. Da Berna ora l'Unione Sindacale Svizzera minaccia il referendum se il Parlamento autorizzerà l'aggiramento dei salari minimi cantonali e comunali tramite i contratti collettivi di lavoro. Sentiamo Giorgio Doninelli.
15: Riuniti oggi in assemblea a Berna, i delegati dell'Unione Sindacale Svizzera hanno deciso all'unanimità di tenersi pronti a lanciare un referendum contro qualsiasi riforma che non rispetti gli stipendi minimi. L'organizzazione dei lavoratori è chiara: i salari minimi sono il frutto di decisioni democratiche e devono essere protetti. In una risoluzione votata oggi, il sindacato mette in guardia anche dall'erosione del potere d'acquisto. Per molti lavoratori e lavoratrici, evidenziano in un comunicato stampa, non si registrano più progressi nei salari reali dal 2016 e questo nonostante l'economia sia andata bene in questo periodo. Con un'inflazione prevista tra l'1 e l'1,5%, l'USS ritiene che i recenti aumenti salariali siano già stati assorbiti dal rincaro. I delegati hanno inoltre ribadito diverse rivendicazioni sociali, tra cui 8 settimane di vacanza per gli apprendisti e un'attuazione rafforzata dell'iniziativa sulle cure infermieristiche.
14: Un fronte comune per mantenere i posti di lavoro in Ticino, quanto emerso dall'incontro odierno tra il governo e il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo. Per quest'ultimo sentiamo allora Matteo Pronzini.
1: Ma l'incontro è stato molto positivo col Consiglio di Stato, c'è sostegno da parte del Consiglio di Stato alle rivendicazioni per mantenere questi posti di lavoro, per impedire che vengano soppressi più di 40 posti di lavoro nell'ambito ferroviario. Questo è sicuramente un dato di fatto. Il secondo aspetto importante è il sostegno del Consiglio di Stato alla manifestazione che faremo il 12 di giugno, venerdì prossimo, alle ore 18 a Chiasso. Vi sarà anche una presenza ufficiale da parte del Consiglio di Stato e con un intervento a sostegno dei manifestanti.
14: In chiusura torniamo a Berna, dove il Consiglio federale ha proposto al Parlamento due crediti aggiuntivi di oltre 8 milioni di franchi da destinare alle manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno in Svizzera negli anni tra il 2027 e il 2029. Il governo ritiene che manifestazioni di questo genere producano effetti duratori e forniscano peraltro impulsi importanti per la promozione dello sport di competizione e anche di massa.
9: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch. L'infotraffico.
14: Traffico fortemente rallentato al momento tra Stabio e la dogana del Gaggiolo, traffico anche tra Catenazzo e Quartino, poi via Suisse ci segnala forti disagi ancora sulla 2 in direzione nord, a Lugano Nord in entrambe le direzioni.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
14: Giornata abbastanza soleggiata con nuvolosità un po' più presente comunque verso l'Engadina. Le massime per oggi non supereranno i 25 gradi.
9: Tandem è offerto da Banca Stato. È il pomeriggio più scoppiettante del cantone. Con loro si ride, si scherza, si canta e si gioca. Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.

0: Ben ritrovati, buon pomeriggio. Ciao Miguel.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Michi, sai che sembra tantissimo che non ci vediamo? In realtà solo un giorno.
1: Solo un giorno.
0: Solo una puntata abbiamo saltato, Stima, in questa settimana.
1: Dopo 4 anni che siamo insieme, ieri ho ragionato un attimino.
0: E mi sono detto: se stiamo insieme, ci sarà un perché.
1: No, potremmo per l'anno prossimo, così non facciamo fatica tutte le volte, registrare la sigla.
0: Ma scusa, il bello della diretta è quello.
1: Ho capito, ma a me, io lo sai che adesso inizio a avere problemi e io faccio fatica.
0: Allora, registra la tua parte. Andiamo coi tempi, registrerai tu la tua parte e vado in diretta.
1: No, perché ho fatto un benchmark.
0: Un?
1: Benchmark.
0: Cos'è un benchmark?
1: È un parametro di confronto rispetto ad altre radio e o altre emittenti.
0: Ah, ok.
1: Tutte registrano, capito?
0: Come si chiama?
1: Benchmark.
0: Appunto, noi dobbiamo distinguerci dalle altre,
1: sì,
0: che registrano,
1: però,
0: Michele.
1: Per esempio, al mattino Marg e Maxi l'hanno registrata.
0: Sicuro?
1: Certo che è registrata.
0: Sono così
1: ma
0: sicuro.
1: Ma certo che è registrata.
0: Sì.
1: Quindi io.
0: Allora,
1: direi,
0: scusa, vai a lavorare con loro.
1: Ma perché?
0: Io e Luchino vogliamo andrò con lui e noi cantiamo. Cosa vuoi?
1: No, allora, facciamo così.
0: Aspetta, forse Nonna Ioli ha una roba più. Perfetto.
1: Grande Nonna Ioli.
0: Grande Nonna Ioli.
1: Grazie per il contributo.
0: Sì, grande, grande Danny, che non alzi il cursore.
1: No, dovremmo già l'anno prossimo capire cosa fare. Cioè, teniamo Defendiamo d'Allegria?
0: Certo.
1: B. Cantiamo registrato?
0: Aspetta che non ho Ioli sicuro qualcosa da dirci.
2: Hola, hola, hola, hola, hola.
0: Ecco, già per me questa qua è sì. È già hola, hola, hola.
1: Sì,
0: più
1: ma
0: bello
1: lei è registrata.
0: Sì, l'hai registrata.
1: Certo.
0: Hola, hola, hola, hola. Dicevi poi opzione C, Migi?
1: No,
0: quindi
1: sì.
0: La ricapitola. A, opzione A.
1: Difendiamo d'Allegria, continua.
0: Continua. Il B.
1: Anzi no, A è. Ci chiameremo ancora tandem?
0: Sì, però se già non riusciamo a dirlo noi ci
1: sentiamo. È meglio registrare.
0: Fine. Ma la sigla l'abbiamo già cantata, scusa.
1: No, ma anche la puntata.
0: Ah,
1: facciamo così, in un giorno ne registriamo tipo 20.
0: Va bene.
1: Così tutto il mese
0: siamo a posto. Sta roba è geniale.
1: Guarda che in alcune radio fanno così,
0: Davvero?
1: Radio e TV, sì. In un
0: TV,
1: giorno,
0: sì. TV sì.
1: In un giorno registrano 20 puntate e sono a posto per tutto
0: la
1: il mese.
0: La radio è difficile, amici. La radio è difficile. Cioè, se alcuni staranno pensando meglio in differita che in diretta questi due, però non sarebbe l'ideale. Poi noi siamo in un appuntamento, in un momento dove c'è tanto traffico, Michi.
1: Però se tu dici...
0: Cosa? Non è che puoi sparare traffico a caso così mentre registri.
1: Sono sempre i soliti posti, quelli che sono... oggi scommetto, occhi chiusi, che ci sarà traffico verso sud.
0: La sensazione, poi la sensazione che verso sud, poi sicuramente dall'altra parte, Malcantone.
1: Che poi è strano, perché oggi invece il traffico era verso nord.
0: Sì.
1: Stavo venendo in giù verso Melide e verso nord era tutto bloccato.
0: Perché
1: tutto
0: sono partiti
1: bloccato. E non è mai successo.
0: Sono partiti ieri tantissimi, capito? Verso sud.
1: Ah, il controesodo già.
0: No, non il controesodo, però magari tanti ritornano. Onde evitare il weekend intasato, tornano di venerdì.
1: Chiamasi controesodo.
0: No, non è un controesodo. Se sono partiti ieri, che controesodo è? Fanno un giorno e mezzo in giro. Sì, qua sono quelli che sono già in giro da una settimana, 10 giorni, Michi, quelli che stanno tornando.
1: Ah, ok.
0: Ma che controesodo è? Quanto sei stato via? Va 12 ore, però guarda. Un tocca e fuga.
1: L'esodo non è che ha una tempistica, l'esodo, uno che... vabbè, lascia stare.
0: Andiamo. Nonna Ioli, Nonna Ioli.
2: No, tutto in diretta, Miguel. Tutto in diretta, adesso registrato, adesso autotune, adesso qua, adesso intelligenza artificiale. Basta, tra un po', cosa vai lì a fare? Porti la sagoma, no? Lavura.
1: Fateci
0: potremmo
1: caso.
0: Portare dei cartonati,
1: ma
0: sai quei cartonati li mettiamo
1: si
0: uno qua,
1: coi
0: no?
1: Fili,
0: si
1: muovono posto, coi fili come il Topo Gigio e
0: come in un famoso film che non mi scordo il nome, con Renato Pozzetto. Renato Pozzetto era il padrone di un'azienda, mancavano soldi, non pagava i braccianti. Quindi i braccianti o comunque gli operai lo aspettavano in ufficio fuori. E lui cosa un genio, ha messo un cartonato all'interno dell'ufficio con le ombre.
1: Ok.
0: Prima o poi vi pagherò. C'era anche la cosa registrata. Prima o poi. Mi sfugge il film, ma c'è, esiste. Beh, anche rimanendo a casa nostra.
1: Mamma ha perso l'aereo.
0: Che tra l'altro sai che
1: non lo sapevi. È una bufala quella.
0: Allora, Gaggiola non c'è traffico, già ci segnalano, quindi per ora tutto a posto. Traffico congestionato a 2 capolago Melide direzione nord, anche in cantonale. Ah no, a 2, grazie no, Babs.
1: Vorrei fare una domanda sia a te che al pubblico. Quanti contenuti fruite in diretta? Pochissimi. Fruire. A casa il palinsesto te lo costruisci da solo, vai indietro e ti guardi la tua serie, o se ti sei perso il telegiornale vai a guardare il telegiornale. I podcast, ti ascolti i podcast, magari può capitare che li ascolti anche in macchina, perché c'è gente che li ascolta,
0: che li ascolta.
1: Cioè la gente non regge più la diretta.
0: Ma scusa, ma se Eliana appena scritto in diretta 1000 volte meglio, con tante olio, occhi a cuore, cosa vuoi di più? Cioè
1: Stai facendo adesso mio padre.
0: Stai facendo denotare, caro Michele, che non hai più voglia di farla.
1: Ma non
0: dire.
1: È quello, no, non è quello.
0: Ah, se, si denota questo, si denota.
1: Mio padre.
0: Denota, meritava.
1: Per esempio le gare di sci, lui non se le guarda in diretta, se le guarda differite. Io dico, ma papi, ma scusa, ma sai già chi ha vinto?
0: Ma oggi il secondo lo vedevo meglio, L'ho visto il secondo che lo vedevo meglio, pensavo di...
1: Cioè lo sport, guardarlo in differita, cioè la partita o la gara di sci.
0: Io l'ho fatto una volta, sai con quale partita? Siccome ero in onda fino alle 20 la domenica, sai che sono in onda dalle 18 alle 20.
1: Lì sei in diretta,
0: Certo, penso che questa domenica parlerò di un... Allora, lì non volevo sapere niente perché alle 18 iniziava la Juve contro il Napoli.
1: Sì.
0: Ti ricordi che vinse 3-0 la Juve? Quest'anno, roba di poco fa, di poco tempo fa. Non volevo sapere nulla, rientro a casa, mi sono rivisto il match.
1: Però è impossibile non sapere nulla con le notifiche che ti arrivano.
0: Non entravo nei social, Michi. Non entravo nei social. Allora, oggi orecchio alla radio perché avremo modo di regalare i nostri amatissimi e richiestissimi cappelli reversibili tramite due giochi. Il primo tra pochissimo con una sorpresina amica che manco tu sai. Cioè, sai ma non tantissimo. Poi avremo il pirellone, Michi. Più tardi, altro cappello. Ma oggi, Miguel, oggi volevo dare l'opportunità agli ascoltatori di vincere 500 franchi.
1: Ma come?
0: Ma chi è che mi sta chiamando?
1: Ma rispondi. Ti sta chiamando qualcuno?
0: Sì.
1: Ma in differita o in diretta?
0: No, in diretta. Ma il numero Francia c'è scritto.
1: Ah, Francia, rispondi a Pucquapà.
0: No, Pucquapà. Rispondo
1: cosa?
0: Magari rispondendo mi prendono i dati, capito? Occhio se Francia, Belgio, se chiamano.
1: Attenzione
0: che potrebbe. Dicevo, ma anche lì con una piccola sorpresa le so tutte, Michi. Va bene?
1: Bene.
0: Ti senti pronto, Miguel?
1: Siamo prontissimi, benvenuti a tutti quanti. Oggi 13 marzo. È registrata.
0: Guardate bene l'orologio perché sono le 17:08 minuti. Ed adesso inizia Tandem!
1: Defendemos!

0: Jones con noi. Allora, se volete essere dei nostri, 079-449-9537. Manco a ricordarlo, lo sapete a memoria sicuramente, il nostro numero di WhatsApp. Allora, caro Miguel, oggi c'è da fare un pochettino di angurie. Per esempio a Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli, grandissima attrice, anni 80, una roba del genere, eh?
1: Io purtroppo non la seguivo.
0: Io sì. Lei, Serena Grandi, diventar ciechi quasi. Alberto Malesani, cosa mollo? Cosa mollo? Non mollo, mollo. Auguri anche ad Albertone Malesani. Auguri. Poi abbiamo altri compleanni sportivi barra...
1: No, è il compleanno del camaleonte. Ma è stato scoperto 13 anni fa il camaleonte.
0: Ecco.
1: Cioè, ma scusa un attimo, è solo 13 anni che il mondo conosce il camaleonte?
0: Ma forse un tipo di camaleonte.
1: Ah, una tipologia di camaleonte.
0: Penso proprio di sì. Il camaleonte nasce...
1: Il camaleo, camaleo.
0: Sicuro che non è il gelato, sì, quello?
1: Si chiama camaleo, camaleo.
0: Vero?
1: Sì, nel nome scientifico.
0: Camaleo, camaleo.
1: Esatto. Tra l'altro, a proposito di nomi un po' particolari, io vorrei ascoltare oggi, non l'ho ancora sentita, ma ho letto,
0: sì,
1: che Baby Kay,
0: sì,
1: è uscita.
0: Allora, è uscita con Tuca. No, fa, non è bellissimo. Cioè, è una roba sua.
1: Tuca Macarena.
0: Stile Elettra Lamborghini, che anche te possiamo fare canzoni,
1: cioè,
0: così.
1: È un misto tra il Tuca Tuca e la Macarena.
0: Infatti, era meglio che.
1: Per l'estate ci sta.
0: No, è sentita?
1: No, non lo so.
0: Allora, per l'estate. Cosa ne sai? Sei lenta, sei.
1: Ma già, scusa, è bello il titolo. Il titolo mi attrae, un po' come Camaleo, Camaleo.
0: Camaleo, Camaleo è già diverso. Cioè, già è come dire Galileo Galilei, scusa. Già che ti attrae,
1: sì,
0: no?
1: È vero.
0: È vero.
1: Tra l'altro, ci sono anche i Camaleonti. I Camaleonti, mica. Erano un gruppo musicale che,
0: sì,
1: hanno cantato.
0: Sì. Quale non me la ricordo?
1: Sì, hanno cantato una canzone.
0: Sì, non solo una, se era un gruppo musicale.
1: Sì, ma la più famosa che hanno cantato.
0: Forse L'isola che non c'è. No, l'altra.
1: No,
0: l'altra.
1: È quella che è stata poi ripresa da Morandi, tuo zio, Gianni Morandi.
0: Bella zio.
1: Che cantò Scende la pioggia. Scende la pioggia, ma che.
0: Ma io
1: fa?
0: So che Morandi, Scende la pioggia, è ripresa da una in inglese.
1: E dai Camaleonti.
0: Ma Camaleonti, come cazzo cantano in italiano,
1: Ah, scusa.
0: Credo.
1: E forse erano i Camaleons.
0: I Camaleo, Camaleo. Allora, no, aspetta, stavo dando uno sguardo a quello che hai stampato oggi. Devo dire, grandi
1: sì,
0: notizie. Come sta andando la storia di Embolo? Sta roba mi sta impressionando,
1: allora,
0: Michi. Ma
1: allora,
0: cioè, è partito nostro ragazzo?
1: Cioè, con questo Esta ha fatto fatica. Cioè, alla fine non è così difficile prendere un Esta. Sei d'accordo? Cioè, quello al limone e quella pesca.
0: Cioè, tra l'altro, già con le cannucce, ma perché ti devi imbegare?
1: È così difficile ottenere un Esta.
0: No, ma ora, perdoni, ma perché è l'unico che non poteva partire? Cioè, l'unico che dovevano controllare, verifica perché, scusa?
1: Perché?
0: Se le Svizzere come tutti gli altri.
1: Sì, ma a quanto pare ha avuto delle gabole.
0: Dove?
1: Ha avuto, nel 2018 ha avuto delle reazioni.
0: Gli è partito l'embolo.
1: Gli è partito l'embolo, esatto. Gli è partito l'embolo e è finito, pare comunque.
0: Ah, è stato segnalato
1: in tribunale, forse finito.
0: Ma in America?
1: No, qui in Svizzera. Però poi la cosa non è stata segnalata e l'hanno messa un po' sotto il tappeto. E quindi ha voluto vederci un po' più chiaro Donald.
0: Ah, lui proprio, sì, che rompeva le palle.
1: Donald è un santo,
0: sì, esatto,
1: eh?
0: Ah, ma sta roba, sì, qua. Infatti dicevo, ma scusa, ma è svizzero come gli altri? Che visto in più deve avere?
1: In extremis ha ottenuto l'Esta.
0: Quindi è partito.
1: Sì.
0: Ha raggiunto a San Diego, California, i suoi compagni che si stanno allenando.
1: Si è collegato, adesso lui credo che sia in volo, perché si è collegato,
0: sì,
1: dal volo con la Svizzera e col mondo. E addirittura, appunto, stava parlando della amichevole, perché ci sarà una amichevole pre-mondiale.
0: Quindi scusami, sì, tanto il giorno d'oggi sugli aerei, wifi.
1: Sì, col wifi.
0: Modo di collegare. Guardalo lì.
1: Guarda, Embolo interviene dall'aereo.
0: Taglio di capelli da rivedere, però, Embolo. Da lì, sembra un po' il Pogba da giovane, l'hai visto?
1: Sì, lo vedo.
0: Lo vedo.
1: Vabbè, è previsto che raggiunga la squadra venerdì sera, ora locale USA, San Diego. Tra l'altro, non so se l'avevo già detto io. L'ho già detto? Sono stato 4 mesi a San Diego.
0: Ieri li mando una stories del nostro amatissimo. Tanto stringiamoci, sì, il nostro Gianluca Pustella.
1: Sì, Gianluca.
0: Che è beato lui e anche Andrea Mangia. Non so se hai visto, tutti e due in coppia li ha mandati.
1: Eh sì, perché Andrea Mangia è il nuovo Armando Ceroni.
0: Ah, sì. Commenterà lui le partite?
1: Eh certo, le commenterà lui e farà lui l'Armando Ceroni. Hanno già portato il parrucone.
0: Un duro compito,
1: sì,
0: sostituirlo. Un duro compito. Come in passato fu difficile. Per chi in Rai trasmetteva, anzi, le radiocronache delle partite, anzi, le cronache delle partite, quelle in TV,
1: sì,
0: chi prese il posto di Pizzul, perché era la voce proprio. Presente che lo ammazzasti 2-3
1: sì,
0: volte, Pizzul.
1: Pizzul.
0: Quindi
2: Allora, chicca del giorno per i due, Super Danny e Michael. All'affermazione in bocca al lupo, se devi rispondere grazie, in quanto il lupo tiene in bocca i suoi cuccioli per trasportarli al sicuro nella tana. Inoltre, nella leggenda di Romolo e Remo, essi furono salvati da una lupa e trasportati in bocca al sicuro. In bocca al lupo è segno di protezione e sicurezza. Luca, grazie, ma pur qua. Vi andate qualcosa con in bocca al lupo noi?
1: No, però vedi, sciorinano informazioni per noi, perché non solo noi dobbiamo dare informazioni al pubblico, ma anche loro ci danno delle chicche.
2: Giusto, giusto.
1: È poi... un bilanciarsi.
2: Ciao carissimi, Danny andando con gli zoppi si impara a zoppicare.
1: A chi allude?
2: Credo che lo zoppo sei tu, Michi.
1: Ma cos'è che è successo, scusa?
2: Non lo so. Ho avuto anch'io qualche...
1: Guarda che con me, noi ci siamo incontrati nel 2021 radiofonicamente parlando.
2: Sì.
1: Secondo me...
2: 21 era?
1: Era il 21.
2: Sicuro?
1: Giù di lì 22, agli
2: forse,
1: albori no, del 22.
2: Forse era più 22, amico. Più 22.
1: Comunque, tu facci caso, da quando siamo insieme radiofonicamente sei diventato papà.
2: Uh-huh.
1: Hai una casa nuova.
2: Sì.
1: Oltre che casa nuova. Insieme.
2: E
1: sei più forbito,
2: sì,
1: racconti
2: no,
1: più storie.
2: Spesso
1: più...
2: faccio andare la campanella, che è sinonimo di azzeccare,
1: esatto,
2: verbi.
1: Cioè, capito? Quindi sei. Non è che va... cioè, zoppichi, ma in modo positivo.
2: Saluto anche Gabi Gabi. Si è fatta un po' di risate su Stefania Sandrelli. Allora, Miguel, visto e considerato che hai sciorinano informazioni, non si può sentirti. Ma sciorinano è bello, no?
1: È bello dire sciorinare.
2: Sciorinare è bello. Cosa stai facendo? Sto sciorinando, non guardarmi. Allora, Michi, visto e considerato che parlavi di uscite, ti sto proponendo un disco fresco. Fresco, fresco,
1: di
2: uscito
1: chi?
2: Stamani.
1: Partenope?
2: Sì, il titolo è Partenope. Partenope.
1: Ma Partenope ha due E finali, Partenope.
2: No, lì è scritto così. Cioè
1: e
2: il
1: allora
2: titolo
1: è Partenope.
2: È Partenope, o Partenope, o Partenope. Merck, Cremont, Serena Brancale, i The Colors. Questo
1: è bello?
2: Non voglio buttarmi in là, però ascolta.

0: Scusa, scusa, senti che disco, scusa,
1: Dopo se vuoi mettiamo anche Tuca Macarena.
2: Ah, Tuca Macarena.
1: Tuca Macarena l'ha chiamata la canzone Baby K. Eventualmente facciamo la mettiamo, dai.
2: Delle correzioni, allora, prego, i Camaleonti non hanno cantato
1: se non al bar Ubriachi. Dillo, leggilo tutto il messaggio che ho scritto.
2: Pioggia, va bene, va bene. I Camaleonti mettiamoli da parte. Io mi riferivo ai The Turtles, quindi comunque restiamo nel campo degli animali. Loro hanno dato origine alla canzone Scende la pioggia.
1: Sì.
2: La loro canzone si intitola Elle Noir.
1: Ma ascoltami, ma il ritornello è Elle Noir o perché scende la pioggia e Elle Noir, devi allungare un po' la E, capito?
2: Elle Noir.
1: Ah già, però vedi che Elle Noir.
2: Comunque confermato, c'è poi anche diciamo il mashup Turtles Gianni Morandi Elle Noir versus Scende la pioggia. Questa cosa qui alzerebbe di tanto il livello.
1: Una roba. Ascolta, piuttosto fai alzare, anzi abbassare il nervosismo degli ascoltatori che stanno chiedendo in direzione nord cosa che accade. Se via sui si segnala qualcosa.
2: Allora, in direzione nord
1: pare già da Mendrisio verso nord, amici.
2: Stiamo cercando. Allora, in direzione nord, Chiasso, Lugano Nord, in entrambe le direzioni, pericolo, animale sulla strada. C'è scritto. Adesso non so se è strano, però a quest'ora che gli animali si.
1: A Mendrisio tutto bloccato, scrive Edo in direzione di Lugano. Buona giornata.
2: E
1: ciao Edo.
2: Dicono animali sulla strada?
1: Ma sì?
2: Sì. Pare che ci sia stato qualcosa legato a un animale.
1: Abbiamo parlato di camaleonti e di Tartars fino adesso, ma che non. Vabbè, nel caso passiate da quella parte, avete aggiornamenti su animali sulla strada, fateci sapere nel dettaglio quale animale sulla strada in questo momento.

0: defendemos la alegría. Let's go. Torna tra poco.
1: Radio 3.
0: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
7: Volkswagen Veicoli Commerciali.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Piccadilly presenta Storie on the Road.
10: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
9: Tipo?
10: Non so, provare qualcosa di nuovo.
9: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
10: Amore, sai sempre come sorprendermi.
9: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Penza. Piccadilly, la tua sosta on the road.
11: Thunder. Defendemos l'allegria
12: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: troppo buono Tiziano Ferro, Radio 3, 15 e 32 minuti. Buon pomeriggio anche al... Aspetta, Paolo, che scrive una delle mie preferite, queste scrive
1: Paolo?
0: L'amico Paolo, con la U, Michi, con la U, con la U. Ciao Paolo.
1: Paolo,
0: poi aspetta che ci segnalano, attenzione, strada per Brusino Arsizio, incidente di una moto, auto ferme e gente in strada, non è ancora arrivata né la polizia né l'ambulanza, quindi a breve sicuramente arriverà, massima pazienza anche da quelle parti. Sei pronto, Michi?
1: A cosa?
0: Per il Ciarlino?
1: Ah, c'è Charlie Brown.
0: C'è il Ciarlino, se vuoi vincere il cappellino di Radio 3 di Bancassato è il momento giusto. Momento giusto.

0: Allora, solo tramite il numero di WhatsApp che Miguel va ricordando:
1: 079-449-9537. Se sì. volete vincere le caschette del Banca Stato e Radio 3,
0: si è andato a cercarlo. Smanettava su ChatGPT le caschette, si disse.
1: In spagnolo, se invece il cappellino, si dice la gorra.
0: La gorra
1: di Radio 3 del Banca Stato.
0: Altro in tedesco, come si dice?
1: In tedesco, cappe. Cappe.
0: Cappe?
1: Cappe con la cappa.
0: Cappe. Immaginavo che fosse quello. Allora, il numero abbiamo ricordato, è semplice oggi il giochino, Michi. Cosa che hai altre lingue?
1: In portoghese si dice boné, in olandese pet.
0: Boné, sicuro che è in portoghese boné.
1: Boné in portoghese e in polacco si dice ciapa!
0: Non è vero!
1: Ciapa!
0: Non è vero!
1: Ciali.
0: Ciao Passivacca.
1: Allora, com'è il gioco?
0: Allora, è semplicissimo: 10 secondi di intro di una canzone famosissima.
1: Sì.
0: Tramite WhatsApp, se azzeccano canzone e artista, perché è facilissima. Il più veloce riceve.
1: Ah, ok, ma non c'entra col cibo,
0: no, no, sto giro no.
1: No?
0: No. Però c'è, però.
1: Ah, ok, ok.
0: È semplice comunque.
1: C'entra qualcosa
0: con
1: cibo.
0: Da questi 10 secondi meno 10 secondi è un intro di una canzone, sicuramente azzeccate artista e canzone.
1: Ah, ok, ok.
0: Però scritto giusto, Non
1: sì, io ho visto il titolo della canzone.
0: E cosa?
1: Dovrebbero secondo me aggiungere anche
0: Giacomo, non dire niente. No.
1: No.
0: No. No, no, a me basta il titolo. Il titolo vero,
1: Sì, ho capito, ma che cos'è che si cucina in questa canzone? Dai.
0: Appunto.
1: Cosa si cucina? Devono dire.
0: Ah, tu dici. Però no, già dall'intro devono sicuramente azzeccare.
1: Allora, titolo.
0: Allora, senti qua, facciamola difficile. Vai, prego, Michi.
1: Dovete darci il titolo.
0: L'artista
1: e che cosa si cucina o cosa si sente, un alimento all'interno della canzone. Basta un alimento
0: all'interno della canzone. Se, il numero l'avete scritto, segnato, quello di WhatsApp. Non si chiama al telefono perché vedo che sta squillando.
1: Sì.
0: Non si fa al telefono, solo su WhatsApp. 10 secondi di intro, quindi in sequenza: artista, canzone e che cosa si cucina in questa canzone o si sente in questa canzone. Vai, prego. Canzone, artista.
1: Sento un
0: Si sente quell'odore strano.
1: Sento un odore strano.
0: Quell'odore strano. E vincete il cappellino di Radio 3 e Banca Stato.

0: Roman Gabriel. Allora, ci sono arrivati in tanti, ma altri anche no. Cioè, non è Elio le Sole Tese, la terra dei cachi, non è quella. Poi qualcun altro si era lanciato in altro, se non sbaglio.
1: Non è nemmeno Pulente Carina Freccia.
0: Neanche Pulente Carina Freccia, neanche La Curiera.
1: No.
0: Allora, l'artista l'hanno azzeccato in tanti, quasi tutti, sì. Quasi tutti.
1: Però la pietanza che cercavamo... È una pietanza.
0: In realtà era quella?
1: Sì, noi cercavamo.
0: Anche se nel cantato.
1: Noi cercavamo l'odore.
0: L'odore de. Sentiamo un po'. L'odore de.
2: Janez di Van de Spros. E si sente udur da pesce. Da frittura di pesce.
0: E de pizza de portavia. Poi ci sono anche muscardini. Quant'altro. Ma l'odore, l'odore da.

0: Fitzgerald, Fitzgerald. Lo vedo in sola curiera che il navari mi ne aveva dei delfini.
1: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco.
2: Radio 3.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
7: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self service. Scopri di più su migros.ch.
8: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
9: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ridi.
1: Bonnie Tyler su Radio Tri. Allora dobbiamo fare i complimenti a Luca. Grande Luca.
2: Ciao Luca.
1: Complimenti Luca, è stato il più veloce, sì. Il più veloce a rispondere esattamente al mezzo quesito sulla canzone di del Davide.
2: Cioè in realtà anche Sebas ha indovinato, sì. Però l'aveva già il cappellino.
1: Diciamo che Sebas, sì, è l'inventore del cappellino, quindi forse non più loro, come dicevamo in casa, che noi in magazzino. Quindi grazie lo stesso a Sebas, il secondo. Al foto finish, foto il secondo.
2: Finish, sì, te intendi di
1: Ippia? Corto muso. Luca col corto muso ti ha battuto.
2: Mi mancherà, sai che mi mancherà.
1: Chi?
2: Allegri.
1: Mancherà. Non dir così che tanto. Arriva, chi è che arriva? Slot?
2: No. Non si sa ancora.
1: Cravaslelia? Chi è che è?
2: Oronzo Canà.

0: Vendemos la alegría. Let's go! Tornatra poco.
1: Radio 3.
0: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 Hit Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
4: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
5: Lavapavimenti e aspirapolvere Necchi, 99 franchi. Detergente per lavapavimenti Necchi, 1 litro, 3 franchi e 99.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
6: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
7: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.
8: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
9: Tra una manciata di secondi sono le 15:58.
8: Ticino News.
10: Al microfono Gianluca Albisetti. In primo piano la tragedia di Cromontana, perché è ancora in corso l'interrogatorio in contraddittorio nei confronti dei coniugi Moretti ed è emersa un'importante novità. Sentiamo Samuele Quadri.
11: I procuratori pubblici responsabili dell'inchiesta sulla tragedia di Cromontana contestano nuovi capi d'accusa nei confronti di Jessica Moretti. La comproprietaria del bar Le Constellation è ora indagata anche per falsità in documenti. L'imputazione sarebbe legata alla presentazione di una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine della tragedia. Secondo la RTS, prima a dare la notizia, tale modifica della fattura potrebbe essere legata a motivi fiscali e non avrebbe quindi un nesso causale diretto con il dramma di Capodanno. La notizia, che segna un piccolo colpo di scena nell'intricata inchiesta, è poi stata confermata in giornata anche da alcuni avvocati ai media presenti oggi a Sion, dove sono in corso le audizioni di Jacques e Jessica. L'accusa è stata formalizzata alla donna nel corso dell'interrogatorio.
10: Voltiamo pagina. Il Consiglio federale ha proposto al Parlamento 2 crediti aggiuntivi di oltre 8 milioni di franchi da destinare alle manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno in Svizzera negli anni 2027-2029. Il governo ha detto che ritiene che manifestazioni di questo genere forniscano impulsi importanti per la promozione dello sport. Rimaniamo ancora a Berna, perché l'Unione Sindacale Svizzera ha minacciato il referendum se il Parlamento autorizzerà l'aggiramento dei salari minimi cantonali comunali tramite i contratti collettivi di lavoro. Sentiamo Giorgio Doninelli.
12: Riuniti oggi in assemblea a Berna, i delegati dell'Unione Sindacale Svizzera hanno deciso all'unanimità di tenersi pronti a lanciare un referendum contro qualsiasi riforma che non rispetti gli stipendi minimi. L'organizzazione dei lavoratori è chiara: i salari minimi sono il frutto di decisioni democratiche e devono essere protetti. In una risoluzione votata oggi, il sindacato mette in guardia anche dall'erosione del potere d'acquisto. Per molti lavoratori e lavoratrici, evidenziano in un comunicato comunicato stampa, non si registrano più progressi nei salari reali dal 2016 e questo nonostante l'economia sia andata bene in questo periodo. Con un'inflazione prevista tra l'1 e l'1,5%, l'USS ritiene che i recenti aumenti salariali siano già stati assorbiti dal rincaro. I delegati hanno inoltre ribadito diverse rivendicazioni sociali, tra cui 8 settimane di vacanza per gli apprendisti e un'attuazione rafforzata dell'iniziativa sulle cure infermieristiche.
10: In chiusura l'attualità internazionale, non si fermano gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. A questo proposito Bloomberg scrive in queste ore che i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro del meeting ci saranno discussioni per trovare appunto la via giusta per coinvolgere la Russia nei negoziati.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
10: Sulla 2 al momento il traffico è fortemente rallentato tra Mendrisio e Melide in direzione nord.
1: Defendemos l'allegria
4: con Michael Casanova
3: e Danny Morandi.
13: Woke up by myself in the middle of the night.

0: Russell con noi. Seconda ora di Tandem, ben ritrovati, Defendemos l'Alegría.
1: Oggi è una giornata importante per tutte le persone che amano la Apple, perché oggi è il compleanno di uno dei primissimi computer, il primo PC di successo, lanciato proprio il 5 giugno ma del 1977. Proprio da Apple.
0: Cos'era, il Commodore 60?
1: No, no, no, era,
0: ah, della Apple.
1: Si chiamava Apple II.
0: Tu?
1: Apple II.
0: Cioè, giusta per due.
1: Due, esattamente. Aveva grafiche a colori, facile da usare rispetto ai concorrenti. E l'idea era quella di far sì che il computer andasse in tutte le case. Cioè, la rivoluzione del pensiero di Steve Jobs era quello che... Perché una volta si pensava che i computer dovessero stare nelle aziende, i grandi computer pesanti. Invece lui ha detto, no, io mi vedo un futuro dove ognuno ha un computer...
0: Anche a casa.
1: A casa. E quella cosa lì ha cambiato per sempre il corso poi dell'umanità per quanto riguarda i computer, ma poi anche per quanto riguarda questi
0: telefonini e quant'altro. Vero. Siamo arrivati poi agli smartphone.
1: Davvero incredibile, perché ha creato un bisogno. Ma io ricordo che all'università ci fecero vedere la presentazione non dell'Apple II, di cui oggi festeggiamo il compleanno, ma del Macintosh 1984.
0: Ah, quindi
1: l'84.
0: Poco dopo, no, dico poco dopo il 77,
1: il 77,
0: meno di 10 anni.
1: Uscì,
0: diciamo.
1: Apple II, nell'83 Apple Lisa, che aveva un'interfaccia grafica col mouse un po' differente rispetto a Apple II, ma nell'84 venne presentato Macintosh. Proprio il Macintosh, quelli colorati, è presente?
0: Sì.
1: Per i Macintosh colorati. E la rivoluzione fu questa. E ci fu veramente la gente si alzò in piedi ad applaudire. Andatevelo a vedere.
0: Tutti i verbi li prendi?
1: Tutti, cioè,
0: vado.
1: La gente si alzò in piedi ad applaudire, perché in mezzo al palco, ovviamente che l'Apple fa sempre delle presentazioni, sì, molto iconiche, in mezzo al palco c'era un computer che era il Macintosh, che in un silenzio totale di tomba scrisse hello sul computer e parlò e disse hello. Questa cosa qua fu davvero sconvolgente, perché nessuno
0: si immaginava,
1: si poteva immaginare una roba del genere. E quindi tu immagina oggi che se uno ti scrive hello sul computer dice sì,
0: ridi anche,
1: cosa hai fatto. Invece lì era proprio come se fosse arrivato e ti telefono casa dal pianeta Marte.
0: Rivoluzione ecco, tecnologica.
1: Adesso mi sono sfogato.
0: Ma ce l'hai il Mac tu? Tu sei portatore,
1: allora,
0: sano di Mac?
1: Io ho il mio Mac, sì.
0: Ce l'hai?
1: Sì.
0: Anch'io
1: preferisco perché...
0: Devo dire che io non mi trovo benissimo.
1: No.
0: Cioè, nel senso, questi qua del lavoro che non sono Mac, vado più veloce, perché erano quelli che usavo io, tipo a dattilografia o alle
1: sì,
0: scuole.
1: Le scuole hanno altri computer.
0: Hanno altri computer, quindi mi riesce un po' difficile usare il Mac. Però vai, per carità. Però, cioè, capito?
1: A me parlavano del virus, cioè, nel senso, mi dicevano che il Mac è più sicuro perché il software è stato costruito dalla stessa azienda che costruisce l'hardware, che è la, diciamo,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Mentre per quanto riguarda Windows
0: sono ditte esterne.
1: Sono ditte esterne, quindi è più facile che prendano il virus.
0: Sì, il virus è, sì. Allora, abbiamo dei vocali. Aspetta, uno in particolare, non so se riguarda il traffico, sentiamo.
2: Ma guarda te che pensiero che aveva Stefano Lavoro. Anzi, Stefano Lavori.
0: Tanti ne ha pensati, eh?
1: Sì.
0: Stefano Lavori, vero? Steven Jobs.
1: No, però, per esempio, io mi ispiro tanto a Steve Jobs. Te lo dico onestamente, mi è sempre piaciuto vedere i suoi film, cioè dove lo rappresentano, sì, e leggere le sue storie. Sono andato anche a vedere, fatelo, quando lui va a parlare ai neolaureati in un college.
0: Laureati, stavi dicendo?
1: I neolaureati in un college,
0: yes.
1: E lì disse la frase famosa: siate affamati, siate folli.
0: Ecco, tu l'unica cosa che potresti avere di Steve Jobs è mangiarti, dare un morso alla mela, dare un senso.
3: Attenzione, ci ha appena attraversato un capriolo in autostrada, altezza Lugano Nord. Bello grande, per fortuna non c'è il traffico che c'è di solito, se no. Incidente! Invece no. Speriamo si salvi, poveretto.
0: Quindi prestiamo attenzione da quelle parti.
1: Allora,
0: cosa.
1: Allora, prima abbiamo letto il traffico, era un'oretta fa, e abbiamo detto che c'era tra Lugano, tra Chiasso e Lugano Nord, pericolo sulla strada per animali.
0: Sì.
1: Adesso ci sono altri animali che stanno attraversando.
0: Possono far festa il venerdì anche gli animali, stanno andando a fare però attraversano e vanno giù là a capolago a fare.
1: Sì, ma non è una cosa che capita spesso.
0: Vanno qua a Bissone, all'Ido di Bissone, dove saremo protagonisti anche noi. Lasciali andare là a far l'apero. Vogliamo già lanciare la cosa, amici?
1: Dai,
0: che sabato
1: lanciamo.
0: Prossimo lanciamo?
1: Sì.
0: Allora, siccome sabato prossimo che è il il 13 di giugno, dico bene Miguel?
1: Sì.
0: Io purtroppo non ci sarò, Michi, perché sono via per un matrimonio. Però dalle 20 a mezzanotte al Lido di Bissone, quindi qui a casa nostra,
1: sì,
0: ci sarà il DJ set del nostro Luca Ventura, quindi di Radio 3. Accorrete, accorrete, accorrete. Perché, Miguel? Vuoi dirlo tu perché?
1: Perché giocherà la nazionale svizzera.
0: Sei andato ad informarti addirittura, neanche la prima sai.
1: Qatar Svizzera.
0: A che ora, Michi?
1: Alle ore 21.
0: Quindi ora locale nostra.
1: Esattamente.
0: Esatto, e quindi dalle 20 noi saremo già protagonisti con il nostro DJ set. Vi accompagneremo sino al termine della partita. Musica, si magna, si beve, credo, no?
1: Sì, poi è incredibile perché al termine della partita ne inizia un'altra.
0: Ah, sì.
1: Però dopo la mezzanotte, il 14, ecco. Brasile-Marocco.
0: Interessante anche questa, Marocco è una bella squadra.
1: Manca pochissimo, ragazzi, all'inizio del mondiale.
0: Sì, oggi cos'è? Cioè, il 5, settimana prossima.
1: Manca davvero poco.
0: Sei giorni mancano.
1: Sì, meno di una settimana inizia il mondiale che ci terrà compagnia per un mesetto.
0: La partita inaugurale sarà appunto quella tra...
1: La partita inaugurale Messico-Sudafrica.
0: Tutto devi guardare, cioè non sei nulla, Cioè una delle tre che ospita.
1: Sì. E poi dopo
0: a cascata,
1: tutte le altre.
0: Tutte le altre a cascata, non è che interessano. Tra poco si gioca, orecchio alla radio, ce le so tutte. Prima però musica, quella di Gaia, il nuovo, si intitola Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, Radio 3. Allora, per chi prende la superstrada direzione Mendrisio da Stabio, fate attenzione che ho appena avvistato una persona in bici. Ma si può passare? No, superstrada neanche in bicicletta,
1: no,
0: vero?
1: No, non dare indicazioni.
0: No, chiedevo, appunto, dico, non si può in superstrada con...
1: Sì, a parte che la superstrada, amici, secondo me è stata abolita.
0: No.
1: La superstrada, gli ibridi.
0: Ma la T21 è una superstrada, amici, per dire, quella lì a Tenero.
1: T21. No, non è più superstrada.
0: Ma cosa arriva? Cos'è?
1: È diventata autostrada.
0: Autostrada?
1: Sì, non ci sono più le mezze che stagioni. Non si capisce. No, è autostrada.
0: Ma sei sicuro, amici? Questa cosa qua non lo so. Perché io arrivi da una cantonale, arrivi, amici.
1: Sempre si arriva da una cantonale per andare in autostrada.
0: Sì, effettivamente, sì.
1: Cioè,
0: è vero anche questo. È un'altra superstrada oltre a quella?
1: Superstrada, fidati che secondo me per una questione di regolamenti le hanno abolite.
0: Qualcuno scrive da quando? Perché se lo sai, sì. Cioè, la raccontalo un po' a tutti. Perché...
1: No, perché ricordo che una volta io avevo categorizzato proprio quella che dici te, quella che porta da Tenero, comunque la zona lì, Tenero, Mappo Murettina. Quella pensavo fosse una semi-autostrada, invece no, qualcuno mi ha detto è diventata autostrada.
0: Semi-autostrada, è vero. Sì. Non superstrada, non c'entra niente.
1: Superstrada.
0: Semi-strada, no, è semi-autostrada.
1: Ma semi-autostrada neanche quelle esistono più.
0: Sai perché era semi-autostrada? Perché tu quando la imboccavi, quella lì, la T21, sì. il cartello della vignetta era barrato.
1: Esatto.
0: Vuol dire che non serviva più,
1: da
0: capito?
1: Da qui in poi non serve più la vignetta.
0: Invece adesso serve.
1: Per la mappo non credo. Per la mappo non credo.
0: Perché ricordati che con la mappo Murettina la spesa è più vicina. Te la ricordi? È una delle prime pubblicità che è appena aperta. Con la mappo Murettina la spesa è più vicina. Fedez e Francesca Michelin, c'è.
1: Magnifico.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Allora, ciao Chris, grazie per quello che ci hai scritto. Allora, la superstrada in Ticino esiste ancora, ma tecnicamente è classificata appunto come semi-autostrada. Poi c'è Eliana che ci manda se per superstrada intendi le semi-autostrade svizzere, è andata su Google. Non sono state abolite in Svizzera, fanno ancora parte della rete delle strade nazionali insieme alle autostrade, e come queste richiedono la vignetta come quando sono classificate come strade nazionali. Qui credo di no, però, cioè la semi-autostrada non richiede la vignetta. No, quella no, sono sicuro, Michi. È barrata.
1: Io sono sempre stato un po' diffidente rispetto a tutte le parole che iniziano con super. Quindi ha fatto bene. Perché tutto quello che è super, perché mi devi dire che è super? Perché? Cioè, io voglio verificare io se una cosa è super. Non me lo devi dire tu. Ma è vero.
0: Anche la benzina allora super. Super 95.
1: Ma no, supermercato. Perché? Ah. Perché già mi dici che sei super?
0: Perché poi c'è il mini market, che è mini.
1: Sì, però la qualità la decido io, capito?
0: Sì, giusto.
1: Quindi per me è il mercato.
0: Poi dopo, se è super o è mini, avrò la facoltà di scegliere.
1: Allora, l'opposto di mini non è super, ma è maxi.
0: Maxi, è vero. Quindi tu dovevi chiamarti Maxi, dovevi chiamarti Mini tu, ai tempi dei Bruce Brothers, altro che Michael. Maxi, capito? Allora, devi avere la vignetta. Danny, leggi il secondo messaggio. Ah, la devi avere lo stesso anche insieme a tua strada.
1: Penso di sì. Penso che è una novità che è stata introdotta recentemente. Poi, tra l'altro, l'unica cosa che amo, l'unica parola che amo, questa non è una sviolinata, che inizia con super, è supervisor.
0: E dopo questa, pubblicità.
2: Tandem, defendemos l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
3: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
4: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
3: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
4: Con Honda, l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Questa settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
7: Otto Sport Outlet, con una scelta gigantesca di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini. E in più un immenso assortimento di scarpe sport e outdoor di marca, abbigliamento e accessori da sport a prezzi imbattibili, consulenza e servizio compresi. Otto Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
8: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
9: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Defendemos l'allegria
10: con Michael Casanova
2: e Danny Morandi.

0: Doubt
1: dei giornalisti su Radio Trigger. Se stai inquadrando, ti stai facendo inquadrare dalla camera.
2: Allora, sono in una posizione da mezzo busto.
1: Sì, come i nostri come il nostro costume, il nostro costume. Aspetta, sì. Senti, Michi.
3: Ciao ragazzi, come state?
1: Bene, grazie.
3: Non si sa ancora se si gioca la partita Qatar-Svizzera, perché gli avversari sono un po' corto di fiato perché hanno tanto Qatar. Saluti dal Simo.
1: Ciao Simo. Aspetta che abbiamo un altro, eh.
2: Io dopo questa me ne vado.
1: Andresti tu?
2: Io veramente me ne vado.
4: Ciao ragazzi. Ho avvistato adesso la ciclista sulla bretella Stabio Mendrisio, in direzione Mendrisio. Speriamo non si infili dentro in autostrada adesso.
1: Sarebbe proprio il colmo, no? Tra l'altro anche Via Swiss ci segnala appunto presenza di animali. In questo caso scrive cervo, credo che
2: sì.
1: Come Laura ci ha segnalato il cerbiatto.
2: Lo sai come o cosa canteranno i tifosi del Qatar? In coro canteranno questo. Vendutri Qatar, Qatar cinze, se siete voi, e volte neuf, e noi fedeli.
1: Forza Qatar!
2: Olè!
1: E poi, tutti che sputano. Signori, siamo pronti, linee libere, 0916-462-462. E di la sorpresa, Michi, sai cosa volevo fare?
2: Vuoi fare switch?
1: Oggi tu conduci il giueco.
2: Oh, finalmente!
5: Le so tutte. È offerto da... È offerto da Banca Stato.
6: Forza e onore.
7: Forza e onore.
8: Forza e onore.
6: Al mio segnale.
8: Sudato.
6: Scatenate l'inferno.
1: Scatena, scatena.
5: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Michael contro tutti. Si gioca a Le so tutte.
2: Devo leggere prima.
1: Allora, linee che già stanno squillando, è inutile ricordare i numeri, lo vogliamo fare lo stesso, Miguel, allora, per correttezza di gioco.
2: Allora, tu te le scrivi, le definizioni,
1: tutte le canti,
2: sai. Io non le ho ancora lette.
1: Ma amici, sono semplici, sono da dizionario,
2: ho capito.
1: Volevi provare questa emozione?
2: Proviamo.
1: Allora.
2: Proviamo. Vediamo chi c'è al telefono.
1: Sta già sudando freddo.
2: Sembra non al telefono neanche.
1: Ah, vabbè, lo facciamo noi. Perché oggi sono obbligati ad andare fino alla Z. Quindi sono 500 franchi. Quindi sì. Stai lì, stai in schiscio con gli aiuti. Sentiamo chi abbiamo in linea. Andiamo da questa parte. Aspetta, devo alzare la TV 1. Pronto?
9: Pronto?
1: Tu sei?
9: Claudia.
1: Ciao Claudia. Potremmo lasciare spazio a qualcuno? Hai giocato l'ultima volta.
9: Lo so, ma tu hai detto che sono poche volte che devo ancora provare. Io provo.
2: Quello, vediamo chi c'è dall'altra parte.
1: Sentiamo dall'altra parte prima. Nella stessa settimana ci pare un po'. Aspetta,
2: vediamo chi c'è di là. Vediamo chi c'è di là.
1: E Marina, prendo Claudia, te lo dico. Pronto?
10: Sono mamma Massimo, però, non Marina.
1: Chi è?
2: Mamma?
10: Massimo.
1: Massimo, anche tu, continui a giocare anche tu. Vogliamo due nomi nuovi.
2: E allora buttali giù.
1: Ciao, grazie a tutti e due. No?
2: No, allora, facciamo così. Vogliamo due nomi nuovi perché oggi è una giornata così, nuova.
1: Perché sta conducendo
2: il programma. Sì.
1: Un personaggio nuovo, va bene? Sì. Aspetta che andiamo nella... Ma se vado nella 3, come faccio?
2: Vediamo la 3, vediamo la 3.
1: Ma devo staccare una e due, mi dispiace.
2: Purtroppo la vita è fatta anche
1: di scelte.
2: Certo. No, dai, due cappellini per i nostri amici. Dai, due cappellini.
1: Ma Claudia ha già il cappellino, più lei di noi.
2: Allora per mamma Max un cappellino.
10: Io accetto volentieri il cappellino.
2: Cappellino per mamma Max.
1: Allora a TV2.
10: Assolutamente sì. Perché ho gli occhiali asciugamano, ho asfaltato già l'infradito, almeno il cappellino per le vacanze.
1: Allora fai una bella cosa, ci scrivi su WhatsApp nome e cognome, esatto, da lunedì per passi a prendere, va bene?
10: Dai, grandi.
1: Ciao, grazie a te. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, Claudia.
9: Sì.
1: Niente, pensavo che aveva mollato. Non molla, non molla.
9: Non ho capito.
1: Claudia, no, aspetta un attimo, da capire chi c'è di là. Aspetta, aspetta. Pronto? Pronto? Niente,
9: pronto?
1: Vuol dire che gioca. Sì.
9: Ciao.
1: Tu sei?
9: Lara.
2: Lara?
9: Pronto? Lara, sì.
1: Lara.
2: Allora, Lara, tu hai mai giocato alle so tutte?
9: Sì.
2: E allora via, attacca giù.
1: Ma dovete dire di no! Dovete dire di no che non avete mai giocato!
2: Stiamo cercando nuovi concorrenti, nuovi concorrenti.
1: Ciao Lara, ciao Claudia.
9: Ciao.
1: Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, grazie. Nuovi, che non ho
2: nuovi
1: mai giocato.
2: Concorrenti, vai.
1: Pronto, chi c'è di qua? Pronto, pronto. Pronto?
11: Stefano dei Ponti.
1: Chi?
11: Stefano
1: dei Ponti.
11: Stefano dai Monti.
1: Ah, dai Monti.
2: Stefano dei Monti, questa è la domanda.
1: Attenzione, hai mai giocato con noi?
11: No.
2: È grande! E andiamo!
1: Nel frattempo Max ha già mandato il sì. nome e cognome che si è sentito. Stefano Dai Monti, quali? Quali in particolare?
11: Alta Leventina.
1: Alta Leventina, ottimo, ci seguono anche dall'Alta Leventina. Contenti Stefano? Oggi il gioco verrà figurati. Oggi il gioco verrà condotto da Michael Casanova. Quindi ma sarà comandi,
2: dai,
1: eh?
2: Dai, dai, dai.
1: Ci proviamo, Michi.
2: Quanti aiuti?
1: Scegli tu, Michi. Allora, Stefano, devi lanciarti fino alla Z. Quindi hai 3 minuti di tempo. Ogni qualvolta passa il minutino, suona la campanellina, così ti sai regolare. E oggi, visto e considerato che sono 21 le definizioni che devi azzeccare, saranno quanti gli aiuti, Miguel? Io direi almeno 4.
2: 4 aiuti
1: banca stato. Va bene, Stefano?
11: 4 aiuti?
1: Quattro aiuti, sì.
11: 4.
1: Come sempre, si parte dalla.
2: No, lo devo dire io.
1: Ah, lo dici tu?
2: Scusa,
1: è vero, è vero. Bella, ma non me ne portate neanche il fischietto, vero?
2: A seguito di revisione. Caro, come si chiama il concorrente?
1: Stefano, già ti sei emozionato.
2: Caro Stefano, come sempre si parte dalla A. Artigiano che affila le lame. A.
11: Arrotino.
2: Linea su cui in una spiaggia si frangono le onde. B. B. Ti sentiamo male.
11: Banca Stato.
1: Aiuto Banca Stato.
11: Banca Stato.
1: Battigia. Giusto.
2: Giusto. Erosione dello smalto e dell'avorio dei denti. C.
11: Carie.
2: Portata con cui si conclude un pasto. D.
11: Dessert.
2: Di persona che pone se stessa al centro di tutto. E.
11: Egocentrico.
2: Giusto. Lacerazione della cute o dei tessuti cutanei. F. Lacerazione della cute.
11: Una ferita.
2: Giusto.
11: Ferita.
2: Formaggio con venature verdastre provocate da muffa o muffe. G.
11: Che io adoro, gorgonzola.
2: Giusto. Tegucigalpa è la sua capitale. H.
11: Che cosa?
2: Tegucigalpa è la sua capitale. H.
11: Tegucigalpa. Aiuto Banca Stato.
2: Ontario.
1: L'altra cosa ha detto la compagna?
11: Cosa ha detto?
1: Sentivo una vocina.
11: Olanda adesso.
2: Olanda.
1: Ha vinto la tua compagna.
2: No.
1: Olanda. Neanche in Toscana, Olanda. No, era l'Honduras. Sì, Stefano, era l'Honduras.
11: L'Honduras.
1: Però okay. Stava lanciando bene, Stefanino. Stava lanciando bene.
2: Anch'io mi stavo lanciando.
1: Tu bravo, Migi bravo. Migi bravo. Applauso anche a me.
2: Sto copiando bene il mio maestro.
1: Stefano, grazie per aver giocato con noi. Goditi l'Alta Leventina. Un abbraccio anche alla tua compagna. Grazie.
11: Grazie a voi.
1: Buon weekend.
11: Salutone, ciao.
1: Ciao,
11: grazie.
1: Stefano, ciao. Com'è emozionante?
2: Non è così facile, sto sottovalutando il tuo ruolo, che
1: vedi?
2: Non è così facile.
1: Ah, perché lo stavi sottovalutando?
2: Sì, perché dico, alla fine devi leggere. Invece no, devi dare ritmo, devi parlare al momento giusto, quindi bravo Danny.
1: Grazie anche a te, oggi te la sei cavata e devo dire che non è neanche sudato.
2: Non ho vinto niente io. Io non ho vinto niente. Abbiamo buttato giù persone che hanno avuto la fortuna di prendere la linea.
1: Sì. No, vabbè, ma ci capisco.
2: No, però ogni tanto
1: ti assicuro.
2: Dovremmo
1: Massimo
2: fare,
1: anche.
2: Ogni tanto però dovremmo fare una giornata dove prendiamo solo nuovi. Capito?
1: Ma come fai a sapere se sono nuovi o meno?
2: E li buttiamo giù.
1: Ah. Così. Capito?
2: Come fai a sapere?
1: Ma secondo te Stefano era la prima volta che giocava con noi? Sorrideva mentre ha detto "Questo è un furro meno gioco", giusto? Torneremo sicuramente a giocare settimana prossima con le so
2: tutte.
5: Le so tutte è stato offerto da Banca Stato.

0: Vendemos la alegría. Let's go. Torna tra poco.
1: Radio 3.
0: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo

0: www.lexus.ch. Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: In bicicletta i più pensano di guidare meglio della media. Lo stesso pensano gli automobilisti. Illusione del controllo è sentirsi sicuri e ridurre l'attenzione. Proprio così succedono gli incidenti. Quindi presta attenzione, anche se conosci bene la strada. Scopri di più sull'illusione del controllo su ilgiocodellatuavita.ch.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor, Radio 3. Allora abbiamo un bel vocale da ascoltare. Ciao Olivia, credo si chiama.
1: Ciao
0: così.
1: Radio 3, volevo dirvi che oggi sono sentita con la scuola, ho visto le calciatrici della Svizzera che erano all'Hotel Serpiano sul San Giorgio. Ciao, grazie.
0: A te.
1: E, la vincita di stasera io la voglio a casa, ne.
2: Cos'è che vuole stasera?
0: La vincita di stasera?
2: Non lo so, magari vorrà andare a vedere la partita che si giocherà all'AIL Arena, ricordiamolo, è la primissima partita che si giocherà ufficiale.
0: Sì, perché ufficiosa, ricordiamo che i ragazzini dell'Under 15, mi dicevi?
2: Sì,
0: o 16.
2: Under 16 contro Under 17 e anche Under 17 contro Under 18. Comunque i ragazzi del
0: le giovanili del Lugano
2: hanno avuto la fortuna di giocare per primi nell'AIL Arena. Infatti ho visto tutte queste fotografie di questi ragazzi Under 18 che è Lugano A contro Lugano B, una squadra con la maglietta bianca e l'altra con la maglietta nera.
0: È un'emozione.
2: Hanno giocato lì e tra l'altro credo che abbiano fatto le prove generali anche per capire dove mettere la stampa, dove mettere
0: a bordo, gli addetti al lavoro
2: a bordo campo, quindi hanno fatto anche delle interviste a fine partita.
0: Ho capito, quindi i ragazzini ancora bella questa roba, è stato ancora più emozionante per loro.
2: Vorrei capire chi è stato il primissimo a fare il primo gol nell'arena.
0: Invece ufficialmente questa sera la nazionale femminile svizzera per un amichevole, giusto? Credo.
2: No, questa vale per le qualificazioni mondiali che
0: prossimo,
2: si terranno nel 2027, sì.
0: Quindi sì, l'estate del 27.
2: Esatto, vado a memoria, l'ho letto oggi sul Corriere del Ticino, dovrebbero essere i mondiali nel 2027 in Brasile. Quindi, complimenti anche alla location, perché Brasile.
0: Se non sbaglio, anche nel 2014 erano in Brasile, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Se non sbaglio, sì. Che noi avevamo inviati. Mauro Antonini, avevamo Luca Scerini inviati da Brasile.
2: Io ero andato anche 6 o 7 mesi prima, ero andato in una delle mie crisi esistenziali, 4 giorni a Rio de Janeiro.
0: 4 giorni?
2: Sì, ero andato.
0: Cos'è, un corriere della droga, sei? Sai che per pochi giorni loro fanno sti viaggi.
2: Ero andato là a fare una sorta di, come posso dire,
0: rito voodoo,
2: recuperare me stesso, ma allo stesso tempo anche controllare se era tutto ok per il mondiale.
0: Già capito.
2: Sono andato a vedere una partitona al Maracanà.
0: Tongi, patongi, songi.
2: E poi sono andato a mangiare in uno dei posti più prelibati, in una ciurascheria, una delle migliori, che è. Si affaccia su un lago interno, perché tu dirai non c'è il lago a Rio de Janeiro. Sì, c'è un lago salato all'interno.
0: Che è famoso il nome anche, il lago di Rio si chiama, no?
2: Adesso non ricordo esattamente il nome del
0: lago salato.
2: Ocio qualcosa.
0: Ocio 16.
2: E poi sono andato a vedere il Cristo Redentor.
0: Quello.
2: In quell'anno, quando sono andato io, il Cristo Redentor è stato così danneggiato da un fulmine che gli ha staccato la mano.
0: No.
2: Era quell'anno, nel 2014.
0: E la polizia voleva multarlo per il telefonino anche al Cristo Redentor. Attenzione. Andiamo di Fra Quintale, si parla di Brasile, si parla di cose fresche, in questo caso di una buona aranciata.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Piccadilly presenta Storie on the Road.
10: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
9: Tipo?
10: Non so, provare qualcosa di nuovo.
9: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
10: Amore, sai sempre come sorprendermi.
11: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Penza. Piccadilly, la tua sosta on the road.
12: Sono le 16:58.
0: Ticino News.
13: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. La qualità delle acque ticinesi si conferma su ottimi livelli sia per la balneazione che per la potabilità, e quanto emerge dalle analisi del laboratorio cantonale anche in vista della prossima stagione, e allo stesso tempo bisognerà aspettare l'estate inoltrata per sapere cosa ci aspetterà sul fronte dei cianobatteri. Nicola Forrer è il direttore del laboratorio cantonale.
14: Sì, ad oggi non abbiamo ancora evidenza di fioriture, ed è effettivamente un fenomeno che occupa il lago piuttosto a fine stagione, quindi parliamo di agosto-settembre. Al momento non abbiamo ancora indicazioni su questa stagione. I fattori che poi portano a una fioritura sono diversi, tra i quali abbiamo il forte insolamento, le precipitazioni, quindi l'apporto di nutrienti al lago, la temperatura dell'acqua. Ecco, sono tutti fattori che, se nella combinazione giusta, favoriscono poi una fioritura e una crescita di questi cianobatteri.
15: Possiamo ricordare magari alcuni motivi per cui questi cianobatteri sono problematici?
14: Sì, sono problematici perché producono delle tossine, in particolare la microcistina, la tossina prodotta da questi cianobatteri estivi, diciamo così, ed è una tossina che può provocare delle irritazioni cutanee, e se ingerita anche dei problemi intestinali, e se ingerita in grosse quantità anche dei problemi al fegato.
13: Intervista integrale tra poco meno di un'ora a Ticino News Sera. Allora, in studio per le anticipazioni mi ha raggiunto Giorgio Doninelli.
16: Ciao Gianluca e buongiorno a tutti. Esatto, parleremo di acqua, come hai detto tu, quella dei nostri laghi, ma anche quella che beviamo tutti i giorni, perché il laboratorio cantonale appunto ha svolto delle analisi durante tutto lo scorso anno e insomma cercheremo di capire se l'acqua che beviamo è davvero di qualità. Ci occuperemo poi ancora dei tagli previsti da FFS Cargo in Ticino, perché questa mattina a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo è stato ricevuto dal Consiglio di Stato e dal Presidente della Deputazione alle Camere federali Bruno Storni. Il Gran Consiglio invece nel frattempo si prepara al dibattito sull'applicazione delle iniziative sulle casse malati, e in vista di lunedì il forum Diritti Senza Confini chiede di non tagliare sul settore dei rifugiati per finanziare la proposta leghista. Il collega Robert Kretschmer invece oggi è andato al Museo Nazionale del San Gottardo per scoprire in anteprima un'esposizione, un percorso sonoro dedicato alla montagna e più in generale alla zona alpina, Alpi che faranno da cornice fra luglio e agosto al campo cantonale Scout, che dopo 13 anni tornerà a essere organizzato in Ticino e che richiamerà circa 1800 giovani. Ne parleremo con il co-capocampo Giona Rotanzi, che sarà il nostro ospite in studio. Vi aspetto a partire dalle 18.
13: Grazie Giorgio, continuiamo ora con Cramontana perché è ancora in corso l'interrogatorio in contraddittorio nei confronti dei coniugi Moretti ed è emersa un'importante novità, ce ne parla Samuele Quadri.
17: I procuratori pubblici responsabili dell'inchiesta sulla tragedia di Cramontana contestano nuovi capi d'accusa nei confronti di Jessica Moretti. La comproprietaria del bar Le Constellations è ora indagata anche per falsità in documenti. L'imputazione sarebbe legata alla presentazione di una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine della tragedia. Secondo la RTS, prima a dare la notizia, tale modifica della fattura potrebbe essere legata a motivi fiscali e non avrebbe quindi un nesso causale diretto con il dramma di Capodanno. La notizia, che segna un piccolo colpo di scena nell'intricata inchiesta, è poi stata confermata in giornata anche da alcuni avvocati ai media presenti oggi a Sion, dove sono in corso le audizioni di Jacques e Jessica. L'accusa è stata formalizzata alla donna nel corso dell'interrogatorio.
13: Si avvicina intanto il 14 di giugno, dove non solo si terranno le votazioni federali, ma anche la manifestazione contro il vertice del G7 di Evian. A questo proposito saranno circa 4.000 militari svizzeri che presteranno servizio d'appoggio a favore delle vertici al via il giorno dopo. Il quadro di riferimento della cooperazione tra la Svizzera e la Francia per garantire appunto la sicurezza di questo vertice è stato definito in un documento approvato oggi dal Consiglio federale.
18: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
13: 3 minuti dopo le 17, traffico fortemente rallentato tra Mendrisio e Melide in direzione nord.
19: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
0: Previsioni del tempo.
13: Domani al mattino nuvoloso con alcuni rovesci sparsi, ma poi nel pomeriggio graduale passaggio tempo almeno in parte soleggiato, dapprima al sud e poi in seguito anche in Engadina. Le massime per domani al sud vicine ai 22 gradi.
20: Defendemos l'allegria
0: con Michael Casanova e Danny Morandi. Caribo Jam.

0: Hug Yourself, il singolo di Kamrad che inaugura l'ultima parte del nostro appuntamento di oggi di Tandem Defendemos l'Alegria.
1: Allora, prima sono sceso nei corridoi di Teleticino, Radio 3i, e mi sono accorto che si stavano preparando alcuni nostri colleghi.
0: A cosa?
1: Stavano facendo riscaldamento, c'era qualcuno che tirava e palleggiava, qualcuno che faceva stop di petto,
0: petto con petto.
1: E coscia anche.
0: A quale scopo? Per quale motivo si stavano allenando, Miguel?
1: Perché domani scenderà in campo la squadra di Radio 3i e Teleticino.
0: Sì, per più Teleticino. Di noi chi è che va?
1: C'è scritto Team Radio 3i / Teleticino.
0: Sì, di Radio 3i chi va? Tu lo sai?
1: Non lo so.
0: Forse Luchino?
1: Sicuramente
0: io sono in onda, sarei andato, ma sono in diretta domani.
1: Anche Riccardo Vassalli, sicuro. Se c'è Luchino, c'è anche Riccardo Vassalli.
0: Sì, è vero, potrebbe essere. Comunque, triangolare di calcio benefico, Emily's Future is Now. Domani, il 6 di giugno, a partire dalle 17:30.
1: Esattamente a Losone.
0: Sì.
1: All'Osona, nel campo principale.
0: Ai Saligi, per intenderci.
1: Ci saranno anche dei DJ, o meglio, c'è un DJ, DJ Pintus.
0: Sì, divertimento e tanta solidarietà, ospiti, familiari, fans, spettatori, insomma, oltre al torneo, poi ovviamente come tutti i tornei di calcio e non solo, c'è il food and beverage. È lì che vuoi arrivare.
1: Esattamente, per cui, visto che domani, sì, sarà una bella giornata domani.
0: Sì, domani è andato bello.
1: Speriamo che sia bello.
0: Ora che l'hai detto, però, cioè, effettivamente, ora che l'hai detto.
1: No, mi sorprende che, nel senso, io pensavo, chi è l'allenatore della squadra, della nostra squadra? Chi è l'allenatore?
0: No, insomma, c'è un allenatore.
1: Perché ho sentito, l'altra sera, sentivo Sciarini.
0: Ma è a 11 o a 7?
1: A 11, 11 contro 11.
0: Ah, ecco.
1: E ho sentito parlare anche che Sciarini giocava, anche Kubi probabilmente andrà a giocare.
0: Allora, vi piace vincere facile?
1: Non lo so,
0: io chiamate anche Bottani se non hai niente da fare, non lo so, chiedo.
1: Ma non fa parte del team Teleticino Radio 3i.
0: Ah, perché? Scusa.
1: Deve essere tesserato.
0: Ah, deve essere tesserato.
1: Certo,
0: ma Sciarini è ancora tesserato per noi?
1: Certo.
0: Da Valencia è tesserato, da Malaga.
1: No, Sciarini tecnico. Guarda che.
0: Iniziamo a non dargli più soldi a Sciarini, diamole a chi ne ha bisogno, scusa. Lì a Malaga. Col cifo la gala, ci vediamo adesso anche stipendiato tesserato.
1: Sai che ho rivisto l'altro giorno in conferenza stampa, era la conferenza stampa per Bellinzona Carì, ho ritrovato dopo tanto tempo Mauro Antonini.
0: Ah, Carì, l'ho visto anch'io.
1: Sì, c'era Mauro Antonini.
0: Beh, c'eravamo assieme a Carì, Michi. Ti ricordi, abbiamo fatto un programma assieme dal
1: Sì,
0: van,
1: però io non l'ho visto, ma
0: non l'hai visto?
1: Io l'ho visto.
0: Sei sicuro, te?
1: E come al solito, polemico.
0: Sì, beh, ovvio.
1: Polemico con tutti.
0: Però io quando vedo lui, vedo Brasile. Io, cioè, non so proprio questa sensazione.
1: Lui era andato, ha fatto un programma proprio forse per il
0: mondiale
1: 2014. Lui è andato con Sciarini in Brasile.
0: Ma Michi, ma te l'ho detto prima io, ma ce la fa, ma si stai dentro. Ma io con chi devo combattere, ragazzi? Ma quanto manca alla fine della stagione? Quanto manca! Non ce la faccio più, giuro. Allora, c'è anche questa domani. Apriamo il volantino, Miguel, perché lo sponsor gioca contro il Gran Consiglio.
1: Ah, domani.
0: Però direi che è più importante la nostra, la pubblicizzare, no?
1: Vabbè, tutte sono importanti. Importante
0: no,
1: anche il...
0: perché lì è per beneficenza. Qua vanno i soldi sicuro a banca stato, come sempre.
1: Ah, quindi domani anche qui non ci hanno invitato neanche. Cioè, neanche... non ci invitano.
0: Cioè, vogliono che facciamo pubblicità senza neanche invitarci.
1: È incredibile.
0: Comunque, al Monte Ceneri, anzi, Monte Ceneri Football Day, sempre domani, però credo un po' prima, a partire dalle 13:30. Mentre a Losone si parte alle 17:30. Al Centro Sportivo Quadrifoglio Rivera, l'associazione sportiva Monte Ceneri vi invita a una giornata di sport, divertimento e convivialità. Allenamenti, partite amichevoli, animazione per ragazzi, cena e musica vi aspettano.
1: Sai
0: a partire dalle 13:30.
1: Sai cosa ho notato?
0: Poi scusami, Michi. Su lì DJ Pintus. Qua DJ Napf. Ma non per nulla. Ma i DJ della radio proprio niente. Cioè, hai capito?
1: Vabbè, ormai.
0: Cioè, ci snobbano, Michi. Non siamo più quelli di una volta. Abbiamo lo stesso appeal di una volta, Michi.
1: L'unica cosa che c'è sempre in tutte queste manifestazioni, facci caso, c'è il trucca bimbi. Il trucca bimbi c'è sempre.
0: Ovunque c'è.
1: Il trucca bimbi è veramente, come dice il supervisor, la supposta per te.
0: È vero. È vero.
1: Detto così malamente.
0: Come fare soldoni?
1: Qualsiasi evento è. Il trucca bimbi c'è sempre.
0: Michi, abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo fare i trucca bimbi. Però tra poco si gioca per il Pirellone. Lì non sbagliamo sicuro. Per voi un altro cappello di Radio 3 e Banca Stato.
1: Una volta c'era il trucco motorino.
0: Vero.
1: Ti ricordi?
0: Vero.
1: Adesso c'è il trucca bimbi.
0: Lo mettevi il pulegino. Te lo ricordi? Nel ciao. Io mettevo il pulegino più piccolo. Poi c'era la carena.
1: La carena
0: che
1: sì.
0: Che faceva. Gonfiava un pochettino. Poi cambiavi le manopole.
1: Io avevo il manubrio stretto.
0: Il manubrio più stretto, sì. Poi abbassavi gli specchietti, da alti li abbassavi. Adesso, infatti, adesso fanno alcune moto già con gli specchietti abbassati.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi il re dei re delle marmitte, Polini. La ricordi? La Polini.
1: Andavi a Ponte Tresa. Devo dire che stiamo facendo.
0: Ma adesso non puoi fare niente. Adesso, tutto niente. Bloccato. Vanno a 25. Vengono spinti da quelli col monopattino. Adesso quelli in giro col scocciato. Cioè, dai. Fa più lasci monopattini. Sì. Ho beccato una Zurigo a 100 km orari. Vabbè, tra l'altro, vedi con chi, con quale radio sono lì? E in più dobbiamo anche dirlo noi. Ma pensa a te. Oh, ti giuro, mica l'anno prossimo cambio sponsor. Perché questa banca mi sto accorgendo che non è più intorno a me.

0: domenica, lo dice Safe, Radio 3, 17 quasi 20 del nostro appuntamento. Andiamo di traffico, Michi?
1: Ah sì, c'è il traffico, è vero.
0: Oppure hai qualcosina da dire e poi mandiamo anche gli UB14.
1: Allora, il traffico è cardine, più che altro perché è arrivato anche un tic. Devo dire che però ci sono meno segnalazioni del solito, quindi stranamente forse anche perché c'è il controesodo, eh. Il controesodo che ci, mm-hmm. ci riporta.
0: Certo, il controesodo di un'ora e mezza.
1: Quanto è bello dire controesodo?
0: Però è bello dire, vero? Esodo e controesodo. Vuoi dire pelo e contropelo quando te lo ti faceva
1: bellissimo.
0: Il barbiere.
1: Anche il controcampo era bellissimo.
0: Bello controcampo.
1: Con noi,
0: grande! Qui con noi anche. Chi è che c'era sempre ospite?
1: Mughini!
0: Giampiero Mughini! Giampiero Mughini!
1: Sì, Mughini, hai sentito che ha fatto una brutta fine?
0: In che senso?
1: Mughini? Mughini.
0: Ah, perché Crudeli l'aveva messo bene.
1: No, però no.
0: Non mi toccare Mughini, perché io aborro.
1: No, Mughini, persona davvero interessantissima, intellettuale e profondissima,
0: culturata.
1: Culturata. Ha denunciato il fatto che non viene più chiamato in nessun programma.
0: Ci sarà un motivo, no?
1: Però a lui piacerebbe tornare nei programmi.
0: Farlo venire qua. Tanto uno in più, uno in meno, no? Qua entrano, qua. Apro la porta, entra chi vuole. Il nostro è un programma tipo. Dovevamo chiamarlo Porte Aperte. Il prossimo programma. A posto di Tandem.
1: Porte Aperte. Mi piace.
0: Potrebbe essere, no?
1: Comunque, come concetto mi piace perché potrebbe arrivare chiunque. E noi non possiamo.
0: Dire di no.
1: Esatto.
0: Cioè, non abbiamo selezioni da fare.
1: Quindi
0: chi arriva, arriva.
1: Anche gli ascoltatori potrebbero arrivare, si siedono qua, tac. Sì. E hanno il loro momento di celebrità.
0: Sì, come se te vai alla Migros, ne dico una.
1: Sì.
0: Ti metti a fianco alla cassiera così mezz'ora. Sai, mi piaceva guardare il tuo lavoro, ti metti a fianco mezz'ora dalla cassiera.
1: E magari fai qualche appunto sui calcoli. Hai sbagliato 3 più 4.
0: Io stornerei perché è tippato due volte. Andiamo di traffico, Michi.
2: L'infotraffico.
1: Traffico sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione nord e sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda.
0: È davvero davvero tutto?
1: È davvero tutto, abbiamo una segnalazione dal San Gottardo,
0: sì.
1: Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km in direzione di Lucerna, sempre per il discorso del controesodo, con attese di circa 40 minuti. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: È tutto.
1: Buon viaggio.
2: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go. Torna tra poco. Radio 3.
3: Ciao Carlo, già in giro?
4: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
3: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
4: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma con il sostegno di Banca Stato.
8: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
9: Volkswagen. Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Tandem. Defendemos l'allegria
2: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: LP, questi Other People. Allora, amici, è arrivato adesso in studio. Non so se hai visto, Gio Calbisetti, allora, accompagnato.
1: Io li ho incrociati in corridoio, mi hanno chiesto. Io ho detto, chiedete a Danny, è lui il capo.
0: Davvero? Sì. Così? Il capo accettato.
1: Accettato il capo?
0: Il capo accettato. No, questa parte di scherzo, sì, perché non c'è da fare, sì, è importante. È da domenica a Cademario è scomparso un ragdoll, un gatto bianco. Classico ragdoll bianco con un pochettino di grigio, classico colore del ragdoll.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Sushi. È un gatto, è un gatto ragdoll, Miki.
1: Sushi.
0: Scomparso, quindi, domenica da Cademario. Quindi se qualcuno l'ha avvistato in quelle zone, suppongo, più che altro, giusto?
1: Certo, certo.
0: Avvisateci o scriveteci, che comunque noi poi vi gireremo il nome del proprietario. Forza e coraggio, perché perderlo comunque non è una bella cosa. Quindi grazie se condividete, soprattutto grazie se riuscite, non chi ascolta, a trovarlo, però condividere il messaggio.
1: Forse addirittura c'è Sushi che sta sentendo il messaggio adesso. Magari.
0: Vedi, che, vedi, ma pensa se il padrone di Sushi sta ascoltando.
1: No,
0: dici,
1: ma
0: guarda, mi prendono in giro.
1: Ma non è vero,
0: no.
1: Ma non è una battuta, è non sdrammatizzare.
0: Ma scusa, a questo punto provate a Ponte Teresa, no, sarà lì.
2: Che molte opzioni, sei. Alcune strane
1: e poi dice a me.
2: Alcune bizzarre,
0: yeah.
2: Altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al pirellone.
0: Torniamo seri.
1: Vabbè, comunque il gatto, cioè, non è che è scomparso, ma non è che non c'è,
0: no,
1: più.
0: Cioè, era, voglio dire, è scomparso.
1: Stiamo parlando di un gatto che si è preso un momento.
0: Probabilmente sì. A un certo punto vogliono andare loro, eh.
1: Sì, molto... ma, cioè, è più, diciamo, è meno rassicurante se un cane.
0: Beh, ovvio.
1: Se un gatto non torna è perché
0: ha trovato qualcosina.
1: Ma
0: da
1: sì,
0: fare. Se torna, torna con qualche serpente, lucertola.
1: Tra l'altro, a proposito di serpenti, stamattina sono andato a spasso col cane e ho visto un orbettino. È passato io un orbettino, una sorta di lucertola senza gambe.
0: Ah, ok.
1: Sai cos'è un orbettino?
0: Eh sì, una sorta di lucertola senza gambe.
1: Capito, però.
0: Ma l'hai appena detto, cioè.
1: Un orbettino è il junior. Junior dello scursone.
0: Ok, ok.
1: Junior, piccolino. Mi è passato via sotto le gambe e poi ha fatto un tuffo. Il serpente, che non può neanche slanciarsi, non ha le gambe.
0: Ma c'ha la forza nella coda.
1: Ha fatto un tuffo completo carpiato e si è girato nel prato. È finito nel prato, dal muretto al prato.
0: Probabilmente si è spaventato anche lui.
1: Certo.
0: Può essere,
1: si è spaventato. E invece Alaska non si è accorta di nulla. Zero.
0: Te sai che devi battere i piedi forte per fare.
1: E dopo sì, ho battuto perché stavo salendo al pergolon.
0: E quindi hai salito battendo i piedi?
1: Sì,
0: perché paura che.
1: Mi è capitato di incrociare l'orbettino prima del pergolon. E poi ho fatto il pergolon e.
0: Hai detto vedere che c'è su mamma e papà, sono sopra che mi aspettano, che si sfregano le mani.
1: Infatti battevo i piedi fortissimo e anche Alaska non capiva. Ha detto, ma cosa sta facendo questo qua?
0: Perché batti i piedi?
1: Sì.
0: Allora, in palio un altro dei nostri cappellini irreversibili. Ormai lo conoscete quasi a memoria, tanto richiesto. Quindi se volete accaparrarvelo, dovete chiamare i nostri numeri della diretta, sì. I classici 091 6 462 462, o l'altro il 6 473 463. Azzeccare la falsa tra le tante curiosità che legge Miguel.
1: Leggiamo. Ma così tante sono
0: tu troppo. L'hai fatto, Michi, tu l'hai fatto,
1: cioè arriviamo fino alla J veramente.
0: Tu l'hai fatto.
1: Dai, va bene, va bene.
0: Iniziamo con le curiosità, sì. Andiamo.
1: Anche perché le curiosità
0: già squillano ai telefoni. Però iniziamo con le curiosità, o preferisci?
1: Sentiamo chi c'è
0: in linea. Ecco, io che glielo dico anche di qua. Pronto? Buonasera. Con chi parliamo?
3: Con Giuliano.
0: Giuliano, rimani lì, ascolta bene le curiosità e poi dici la falsa per vincere il cappellino. Prego, Michi.
1: Caro Giuliano, esiste una specie di falena che quando viene attaccata da un pipistrello produce click ultrasonici che possono letteralmente inceppare il sonar del predatore. B. Nel Guinness esiste un record per la più grande collezione di sacchetti anti-nausea degli aerei, con migliaia di esemplari provenienti da compagnie diverse. C. Alcune specie di pesci delle mangrovie possono vivere settimane fuori dall'acqua nascondendosi dentro tronchi umidi. D. Nel 2026 alcuni astronomi hanno osservato un pianeta che lascia dietro di sé una vera e propria coda come una cometa che sta letteralmente evaporando. E. Esiste un fungo che odora così tanto di cadavere da attirare mosche da centinaia di metri di distanza. F. Alcune lontre marine usano sempre la stessa pietra preferita per rompere i gusci e la conservano come una piega della pelle sotto l'ascella. G. Esiste davvero una nuvola rara chiamata Pileus o Pileus che può sembrare un cappello perfettamente appoggiato sopra un'altra nuvola. H. Nel 2026 una città europea ha sperimentato panchine pubbliche che ruotano automaticamente per offrire sempre la vista migliore del tramonto. I. Il Guinness World Record per la più grande palla di elastici del mondo supera le 9 tonnellate di peso. Oppure J. Alcuni pappagalli selvatici australiani hanno imparato ad aprire i bidoni della spazzatura e la tecnica si sta diffondendo come una vera e propria moda culturale tra gli altri pappagalli.
0: Ci credi che con tutte queste opzioni ho scordato il nome del concorrente?
1: Chi, chi, sei? Chi siamo anche, che trasmissione è?
0: Noi siamo pronto?
3: Mi chiamo Pirellone, la trasmissione è Giuliano.
0: Ecco Giuliano, scusami, sai, dopo tutte queste opzioni non mi ricordavo più. Prego Giuliano, qual è falsa secondo te?
3: La A.
0: La A, quindi la prima, esiste una specie di falle...
3: palla che fa click, manda in tilt il radar del...
0: E invece quella è vera.
1: È vera.
0: È vera Giuliano, è vera, è vera.
1: È una sorta di guerra elettronica formato insetto.
0: Giuliano, grazie.
3: A voi.
0: Buon rientro, buona serata, Giuliano, buon weekend. Ciao, ciao, ciao. Di qua chi c'è invece, pronto?
4: Ciao, sono Katia.
0: Ciao Katia, buonasera. Qual è falsa, Katia?
4: Buonasera. Io sono in dubbio tra la B e quella delle lontre.
0: Tra la D e quella delle lontre?
4: La B come...
0: Ah, perdonami, B,
4: la B.
0: B, ok.
4: E le lontre.
0: E le lontre che è la F.
4: Mm-hmm.
0: Alcune lontre marine usano sempre la stessa pietra preferita per rompere gusci e la conservano in una piega della pelle sotto l'ascella. Ma senta che li scrivi i giochi, Michi?
1: Perché?
0: Correggili però.
1: Ma è scritto giusto, in una piega della pelle sotto l'ascella.
0: È una specie di cassetta degli attrezzi incorporata. È vera. La F è vera.
4: Okay.
0: Grazie, Katia. Ciao,
4: ciao.
0: Katia.
4: Ciao, grazie.
0: Per aver giocato. Ciao, adesso non mi ricordo che linea ho preso. Pronto?
5: Ciao, sono Diego.
0: Grande, ciao, Diego.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Sono con mio figlio di 6 anni che non vedeva l'ora di parlare con voi.
1: Oh, come si chiama il figlio?
5: Santiago.
0: Bella. Ciao Santiago, facciamo giocare Santiago o preferisci giocare tu, Diego?
5: Gioco io.
0: Ecco, gioco tu. Ciao Santiago, un abbraccio. Papà cosa dice?
5: Il papà si chiama Diego, non quella D.
0: Nel 2026 alcuni astronomi hanno osservato un pianeta che lascia dietro di sé una vera e propria coda come una cometa, perché sta letteralmente evaporando. È vera, questa è vera, Diego, è vera. La giornata peggiore della sua esistenza cosmica.
1: Vi siete ispirati a Santiago di Compostela, Santiago del Cile, Santiago Bernabéu, Santiago Abascal o Santiago de los Caballeros?
5: Allora, a quanto pare il nome Santiago ha lo stesso significato di Diego. Dunque,
0: hai capito.
5: Ci chiamiamo nello stesso modo.
1: Ah, e che significato ha?
5: Non me lo ricordo.
0: Armando Maradona sarà.
1: Come cosa?
0: Significato sarà, cioè, Armando Maradona sarà il significato. Però hai dimenticato uno, Santiago Motta, il grande Santiago Motta.
1: Sì, sì.
0: Stefano. Diego e Santiago, un abbraccione, buon weekend.
5: Grazie altrettanto. Ciao.
0: Beh, ovviamente se volete riprovateci.
1: Tra l'altro il nome proprio Santiago deriva dall'unione della parola santo e Iago. Non sapevi?
0: Sì.
1: E significa San Giacomo.
0: Sì, pronto. Sì. Sì.
6: Secondo me è la E.
0: Secondo te è la?
6: E.
0: Ah, la E. Esiste un fungo che odora così tanto di cadavere da attirare mosche da centinaia di metri di distanza. Ti dico subito che è vera anche questa, è vera. Ciao, grazie, ciao, buon ragazzi. Weekend. Ciao, un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Di qua, pronto?
4: Ciao, sono ancora Katia.
0: Ciao ancora Katia.
1: Con la K o senza?
4: Con la K.
1: Con la K.
0: Katia, quindi se la F era vera?
4: Sì. Parliamo delle nuvole. Una delle ultime, quella delle nuvole.
1: La nuvola Pileus.
0: Ah, sì, che può sembrare un cappello perfettamente appoggiato sopra un'altra nuvola. È vera anche questa, Katia, è vera, esiste.
4: Non gioco più.
1: No,
0: esiste.
1: Prima hai chiamato come Katia con la C, adesso con Katia con la K, la prossima è Katia con la J al posto della I, va bene?
0: Beh, questa
4: va bene.
1: Okay.
0: Ciao Katia. Ciao. Di qua, pronto?
7: Ciao ragazzi, sono la Vane.
0: Vane! Lei ha scritto
7: questo cappellino.
0: Lei prima ha scritto che vuole assolutamente il cappellino. Ha detto, guarda, intorno alle 17:30 c'è il Pirellone. Oh, ha preso la linea la Vane. Vane!
1: Resta la B.
0: Resta la B. Resta la C. Resta la H, la I e la J. Dico bene, Michi?
8: Sì, perché okay. In realtà le ultime tre non le ho neanche sentite, in realtà, perché provavo a prendere la linea.
0: Vuoi che velocemente, vuoi che velocemente Michael te le rilegge?
8: Solo le ultime tre, scusa.
0: Dai, Michi,
1: allora,
0: sono le ultime
1: la
0: tre.
1: H.
0: Ascolta bene, la H.
1: Nel 2026 una città europea ha sperimentato panchine pubbliche che ruotano automaticamente per offrire sempre la vista migliore del tramonto. La I, il Guinness World Record per la più grande palla di elastici del mondo supera le 9 tonnellate di peso. Oppure la J, alcuni pappagalli selvatici australiani hanno imparato ad aprire i bidoni della spazzatura e la tecnica si sta diffondendo come una vera e propria moda culturale tra gli altri pappagalli.
0: Vane, qual è falsa?
8: Vada di H.
0: Vai con l'H. Quindi che nel 2026 una città europea ha sperimentato panchine pubbliche che ruotano automaticamente per offrire sempre la vista migliore del tramonto. Dici che è falsa quella?
8: Dai, prova. Anche se non vinco sto cappellino.
0: Non risultano città europee che abbiano sperimentato ufficialmente panchine pubbliche automatiche orientate verso il tramonto.

0: cane, sei contenta?
1: Sì, ma felicissima, io ve l'avrei anche comprato sto cane.
2: No, ti giuro, prima l'ha scritto, fa, lo compro.
0: Ma no, vedi? Bastava aspettare un'oretta in più e l'hai guadagnato, l'hai vinto.
1: Che bello, sono contenta.
0: Complimenti, falsa, ancora non hanno, non hanno sperimentato. Però deve essere una cosa, com'è, carina.
3: Sì, allora, in Europa non l'hanno ancora sperimentato. Forse al di là dell'Oceano Atlantico, sì.
0: Quale non zona sappiamo. Precisa? Al di là dell'Oceano Atlantico è un po' così...
3: Santiago
0: De Compostela?
3: Santiago del Cile.
0: Ah, del Cile, del Cile. Vane, rimani in linea, due dati, da lunedì puoi ritirare il tuo cappello. Contenta?
1: Grazie mille, contentissima.
0: Non attaccare. Sì, infatti ha scritto che come che dici?
3: Instagrammabile.
0: Quindi, capito?
1: Instagrammabile.
0: Abbiamo un influencer.
3: TikTok-tabile.
0: TikTok-tabile? Facebook-tabile?
1: Però io meno TikTok-tabile.
0: Brava, lasciamolo a chi ha 4 milioni di follower TikTok. Tipo a casa nostra.
3: Indosserai il cappello sulla parte rosa o quella
1: tutte e due,
0: arancione. Tutte e due. Il nostro colore è arancione, Michi. Tu stai lavori per la radio, Miguel. Sì, il rosa dopo, capito? Vane, stai lì, non attaccare. Dai, perché io abbasso il cursore, ragazzi. Sistema nuovo, non voglio perderti. Stai lì, ciao.
1: Tranquillo, ciao.
0: Buon week. Ciao. Torneremo settimana prossima, Michi?
3: Torneremo presto con il
0: Pirelone.
4: Defenderemos l'allegria.
5: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Alegría.
1: Let's go.
0: Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
3: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
2: Allora?
3: Vado a comprarlo!
4: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Questa settimana alla Migros, 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
9: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: a onor del vero, che l'ultimo pezzo era molto stile Gabbani, un po' di Gabbani nel,
1: è entrato un pochettino, è
0: perché data la somiglianza, c'è stato un periodo in cui Danny, sì, per il look era uguale a Francesco Gabbani, c'è stato un gabbanismo all'interno di questa cosa, ma va bene.
2: Siccome il weekend prossimo sono di matrimonio, vorrei proporre quel look lì. Devo andare a tagliare i capelli mercoledì, tra l'altro,
0: sì,
2: e quindi volevo riproporlo,
0: il Gabbani style,
2: il Gabbani style, wow, magari funziona. A proposito di capelli, te vedi, sì, che non hai l'occhio, non hai l'occhio, non hai l'occhio. Stai,
1: sì,
2: benissimo, Patti, con questo nuovo
1: stai
2: colore.
0: No, in realtà non è voluto, ti spiego. È tutto il pomeriggio che lo spiego.
2: Ho detto, sta bene.
0: Perché tutte le persone che mi vedono fanno: hai cambiato colore? Io faccio: allora, ho fatto un trattamento lisciante a base di cheratina.
2: Segna, ah, che okay, poi dopo domani lo fai anche
1: lisciante creatina.
0: Esatto. La cheratina.
2: Cheratina.
0: Scusa, la cheratina ha questo effetto collaterale.
1: Il vostro eratina?
0: Senti, andiamo via.
2: Andrei.
1: È con la K allora.
0: Con la CH. Ah. La cheratina.
1: Cheratina.
0: La cheratina ti schiarisce i capelli in maniera naturale. Non devi
2: usare. Okay.
0: È un effetto collaterale della cheratina.
2: Però non era tua intenzione schiarirli, era rafforzarli,
0: ma so che,
2: credo.
0: So che l'effetto serve per ristrutturare il capello, okay, no? Te lo liscia, infatti io praticamente ho dormito e non mi sono pettinata, perché restano esattamente.
2: Posso?
0: Sì.
2: Sembra uscita dal parrucchiere, mm-hmm, piega fatta e colore nuovo, giuro.
0: Esatto. Però tra tre giorni, insomma, quando è, vado a rifare il mio colore, perché
2: okay,
0: non possono essere legati, bagnati, non puoi mettere il cappello, cioè c'è tutta una serie di cura del capello prima di poter rifare il tuo colore, no? E quindi adesso sono in giro con questo colore.
2: Quindi scusami, tu fai anche decoupage?
0: Il decoupage è un'altra roba. Il
2: decoupage
0: non so cosa sia.
2: Io ricordo quando facevo la trasmissione Zoom con Rosy,
0: sì.
2: Ti ricordi che mi mandavano a Locarno?
0: Sì, è vero.
2: Ed era una specie di brutto anotroccolo. Che entravano in un modo e uscivano in un altro.
0: Sì,
2: e mi ricordo di sto decoupage.
0: Cos'è il decoupage?
2: In teoria credo che sia il togliere il biondo, credo.
0: Boh, non lo so.
2: Il biondo già un colorato, non biondo naturale.
0: Sì, sì.
2: Toglierlo credo sia decoupage.
0: Non lo so, ma comunque in ogni caso questa è una reazione naturale dell'applicazione della cheratina.
1: Allora, il decoupage è togliere la vernice, la ruggine dalle superfici,
0: cioè dai capelli. Non mi sembra che ci sia la vernice.
2: Ma di decoupage hairstyles.
0: Esatto,
1: indica la pulizia di metalli tramite processi chimici per eliminare ossidi e impurità.
0: Oh, è tosto, scusa,
2: metti
0: nel settore dei capelli.
1: Decoupaggio per gli amici.
2: Vabbè, in italiano decoupaggio
1: è un trattamento che serve a schiarire un colore artificiale già presente,
0: sì,
1: rimuovere o attenuare tinture precedenti,
0: okay,
1: preparare i capelli a una nuova colorazione.
0: Okay.
1: È meno aggressivo di una decolorazione completa, ma può comunque stressare il capello.
0: Ok, cosa che non fa la cheratina, perché lo fa di suo.
1: La cheratina è comunque un elemento che attinge dalle uova,
0: sì,
1: dal pesce, dalla carne, dal latte, dai legumi e dalla frutta secca. Quindi
0: è naturale.
1: Attinto. Sì.
0: Ho attinto, ho in testa uova, pesce.
2: Di tutto
1: quella cosa lì.
2: Allora, Patti, per fortuna oggi non piove, scrivono.
0: Infatti, sì,
2: almeno oggi.
0: Più tardi.
2: Hanno detto piove più tardi.
0: Hanno detto più tardi,
2: no,
0: dalle 20, sì.
2: Dai, che non mi si aziona l'irrigazione così, che devo capire. Sono tre giorni che non capisco se si è sballato l'orario.
0: Sì.
2: O se parte a orari suoi.
0: No, oppure
2: solo che se piove,
0: hai dimenticato la capacità di percezione del tuo sistema di irrigazione. Se percepisce la pioggia, non
2: no,
0: si attiva.
2: Esatto, no, sono sicuro che c'è. Però
0: okay,
2: ci sono due nottate che non ha piovuto,
0: sì,
2: e è partito quando voleva lui. Quindi ho detto: aspetta un giorno.
0: Perché vuoi che non abbia anche una volontà personale il tuo sistema di irrigazione?
2: Anche.
0: O deve fare quello che vuoi tu.
2: Anche l'irrigazione non mi ascolta a casa. Anche l'irrigazione.
1: Allora, in realtà non dovresti lavorare per 48-72 ore. Se hai fatto un trattamento tradizionale di cheratina, non dovresti lavorare.
0: Perché?
1: Perché è pericoloso per colleghi e...
0: Ma non dire scemo.
1: C'è scritto qua. Allora, non lavare i capelli, non legarli con elastici,
0: sì,
1: non usare fermagli,
0: sì,
1: e mollette, non infilare i capelli,
0: sì,
1: dentro le orecchie.
0: Infatti non
2: dentro,
0: non dentro le orecchie.
1: Evitare contatto con altri esseri umani.
0: Ma sì, non è più la cheratina di una volta, che aveva quegli effetti collaterali, che aveva dentro quella sostanza. È una nuova tipologia di cheratina, solo su base naturale.
1: Va bene.
2: No, c'era amianto, sì. C'era una volta.
0: Sì, nella... no, c'era una sostanza che...
1: Sì, c'erano dei trattamenti chimici molto aggressivi.
0: Esatto, cosa che è stata ritirata dal mercato quella.
1: Sì.
2: Forse l'ha usata, lui ai tempi.
1: Salutiamo il nostro amico.
3: Ciao Gian, grande.
1: Gianfranco, per dire.
2: L'ultima cavia dell'ultima cheratina.
3: Vabbè, nel frattempo abbiamo salutato.
2: Sì, non salutato anche stasera. Sì, Teleticino, ma fa nulla ormai.
0: Vabbè, citare Gianfranco è stato come salutare Teleticino.
2: Io domani sarò in onda tra le 14 e le 18, giusto ricordarlo.
0: Ok.
2: Così, ricordarlo, sì. Miki, vuoi altro da aggiungere?
1: No, hai altre perle. Mi dicono che se hai fatto la cheratina, sei per qualche giorno in modalità principessa.
2: Qualche giorno, la Patti è sempre in modalità principessa.
0: Cosa vuol dire essere in modalità principessa?
1: Vuol dire che ci sarà un principe da qualche parte.
0: Trovatemelo.
2: Allora, io so già il principe. Allora, te dico già, è padrone di un ristorante.
3: O è un barista di quelli che, raga.
4: Perché una nuova.
3: Allora.
4: Più ritornerà.
3: Cose nostre.
1: Di quelli senza fisico e senza tatuaggi, giusto?
0: Sì, sì, esatto, sì, cioè proprio insignificanti. Esatto.
2: Quelli mollicci qua,
0: sì,
2: vedete,
0: sì,
2: quelli
0: proprio che non si può vedere.
2: Tra poco l'appuntamento con l'informazione, 18:40 la Patti a scatti, fino alle 22 anche stasera.
0: Esatto.
2: Con delle novità belle.
0: Sì.
2: Dito su, dito giù. Domani pomeriggio il Morandi, lunedì tornerà Tandem dalle 16 per la penultima settimana. L'ultima, è vero.
0: L'ultima?
2: Sì, perché lui quella dopo va al mattino per il mondiale, capito?
0: Ah, perché comincia già il mondiale.
2: Sì.
1: Giovedì prossimo.
0: Mamma mia, che... Ecco, che...
2: Buon weekend!
0: Ciao!
5: Tandem è stato offerto da... È stato offerto da... Banca Stato.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
6: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
10: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
11: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
12: Anche io.
11: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
12: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
11: E se ci piace lo compriamo.
12: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
13: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
0: Pochi secondi e saranno le 18, spazio all'informazione della sera.
5: Ticino News, sera.
14: FFS Cargo, il Consiglio di Stato sostiene le rivendicazioni avanzate dal Comitato contro lo smantellamento, fronte comune per la situazione occupazionale in Ticino. Prevista una manifestazione il 12 giugno a Chiasso, in cui sarà presente anche una delegazione del governo. Il Gran Consiglio nel frattempo si prepara al dibattito sull'applicazione delle iniziative sulle casse malati in vista di lunedì. Il forum Diritti Senza Confini chiede di non tagliare sul settore dei rifugiati, così si incide su persone con una situazione finanziaria già estremamente precaria, avverte l'ex consigliere di Stato Manuele Bertoli. A 5 mesi dalla tragedia di Crans-Montana, per la prima volta Jacques e Jessica Moretti sono stati interrogati insieme dai magistrati vallesani e per la proprietaria del bar Le Constellation si aggiunge un nuovo capo d'accusa. In Ticino la qualità delle acque si conferma su ottimi livelli, a dirlo è il laboratorio cantonale che ha analizzato quella che beviamo ma anche quella in cui ci tuffiamo. In questo secondo caso è ancora presto per sapere cosa ci riserva l'estate sul fronte cianobatteri. La bellezza dell'arco alpino non vista dagli occhi ma udita dalle orecchie. Da domani al Museo Nazionale del San Gottardo sarà visitabile la mostra Eco dedicata ai suoni delle Alpi svizzere con un nuovo percorso escursionistico tutto da ascoltare. Le prime a calcare il terreno della nuova AIL Arena saranno le ragazze della Nazionale che stasera affronteranno Malta in vista delle qualificazioni ai mondiali del 2027 in Brasile. A fuorigioco sprint l'ex portiere della Nazionale Gael Talman. Previsioni del tempo, in serata addensamento della nuvolosità e sul Ticino centrale e meridionale nuovi rovesci con possibili forti temporali isolati, domani al mattino nuvoloso con alcuni rovesci sparsi, nel pomeriggio graduale passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, temperature minime sui 14 gradi, massime vicino a 22. Venerdì 5 giugno, ben ritrovati con Ticino News Sera, venerdì che è sinonimo di Radar Weekend, e allora per le anticipazioni sull'edizione di stasera saluto in studio Filippo Susi.
15: Ciao Giorgio, buonasera a tutti, questa sera tocca a me condurre Radar Weekend. Questa sera partiremo da temi tutti ticinesi, infatti la capitale svizzera della cultura è sfuggita dalle mani del Ticino, non sarà una città ticinese a detenere questo titolo nel 2030, probabilmente lo sarà invece nel 2033. Poi parleremo della lista unitaria di sinistra che è diventata una realtà col via libera del comitato socialista di mercoledì. Ne parleremo con Roberto Badaracco, vice sindaco della città di Lugano, Maurizio Canetta, gran consigliere PS, i soliti Alfonso Tur e Lulo Tognola. Domani sera invece ci sposteremo sulla Svizzera, guarderemo alla 13ª VS che arriverà a dicembre nelle tasche dei pensionati svizzeri, ma ancora non ci si è messi d'accordo su come finanziarla, e poi guarderemo ai dazi di Trump che ne ha promessi dei nuovi.
14: Grazie Filippo e buon lavoro. Noi invece apriamo questa edizione, lo avete sentito dai titoli, con gli aggiornamenti sulla riorganizzazione di FFS Cargo. Oggi il Consiglio di Stato, la deputazione ticinese alle Camere federali e il comitato contrario allo smantellamento si sono incontrati a Bellinzona. Il governo sostiene le rivendicazioni e sarà presente anche alla manifestazione prevista venerdì prossimo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
16: Prosegue la riorganizzazione interna di FFS Cargo con conseguenze sul Ticino. Oggi il Comitato contro lo smantellamento ha incontrato il Consiglio di Stato rappresentato da Marina Carobbio Guscetti e Cristian Vitta e il presidente della deputazione ticinese Bruno Storni, trovando pieno sostegno. Matteo Pronzini per il Comitato.
17: È stato un incontro molto positivo, abbiamo illustrato la drammatica situazione che stanno vivendo i lavoratori di FFS Cargo in questo momento. Di fatto FFS Cargo sta sopprimendo i posti di lavoro e da parte del Consiglio di Stato c'è sostegno alle nostre rivendicazioni, che sono fondamentalmente quelle di non chiudere il deposito di Chiasso e non di fatto lasciare andare questi dipendenti, questi macchinisti, ma quelle di tenerli e al limite occuparli in prestito in altre ditte del settore ferroviario.
16: Rivendicazioni come anticipazione Vespa Pronzini per la salvaguardia dei posti di lavoro in Ticino in FFS Cargo. Nel processo di riorganizzazione ai dipendenti vengono fatte delle offerte di ricollocamento, ma come afferma il segretario sindacale del SEV, Thomas Giedemann, manca la trasparenza.
18: Purtroppo riscontriamo un comportamento censurabile da parte dell'FFS verso il personale, perché il personale al quale viene comunicata la perdita del posto viene messo alle strette, viene messo sotto pressione, gli viene fatta un'offerta che l'FFS ritengono adeguata, ma poi bisogna poi anche vedere se lo sia veramente. D'altra parte abbiamo un problema oggettivo di trasparenza. Il 19 maggio è stato comunicato che il personale della manovra del deposito macchinisti di Chiasso non sarebbe stato toccato, c'è scritto nero su bianco sui documenti dell'FFS. Alcuni giorni dopo il personale toccato, coinvolto, è stato chiamato perché gli è stata comunicata la perdita del posto.
16: Nel vortice anche Luca Benato, vicepresidente del sindacato dei macchinisti.
19: Abbiamo annunciato l'anno scorso la chiusura di 3 depositi, a Bux, Briga e Chiasso. Però Bux hanno aperto deposito a Gossau, a Briga hanno aperto un deposito a Sion e Chiasso invece viene chiuso. Di là hanno sistemato tutti i dipendenti, invece a Chiasso verranno trasferiti e non si sa dove. Attualmente, compreso il sottoscritto, ho ricevuto la lettera che non ha più il posto di lavoro a fine anno. L'unica proposta che è stata messa è di andare noi all'attiro a fare un colloquio per vedere se ci assumono, ma questo non fa parte del contratto collettivo.
16: Una gestione d'azienda, secondo Giedemann, caotica.
18: SBB Cargo International in Ticino necessita urgentemente di personale. Eppure ci riscontriamo con le dichiarazioni di Alexander Moon, che è anche presidente del consiglio di amministrazione di questa azienda, oltre che manager direttore di FFS Cargo, che dice che addirittura c'è esubero, cioè una dicotomia totale dalla realtà. Allora, FFS Cargo oggettivamente ha dei problemi, però bisogna anche dirla tutta, si ritrascina da 25 anni, ovvero sia da quando è stata creata. E i problemi in cui ci si ritrova oggi sono anche frutto di errori dirigenziali del passato.
16: Rivendicazioni del comitato, come dicevamo, che spaziano dall'ambito occupazionale a quelle ambientali, passando per un potenziamento dei servizi in Ticino. Le richieste avranno eco anche in una manifestazione in cui sarà presente anche il Consiglio di Stato.
17: Il Consiglio di Stato sarà presente alla manifestazione che venerdì 12 giugno ore 18 faremo a Chiasso a sostegno delle nostre rivendicazioni a difesa dei lavoratori FFS Cargo.
14: Restiamo a Palazzo delle Orsoline, dove lunedì il Gran Consiglio si esprimerà sull'applicazione delle iniziative sulle casse malati, ma in vista del dibattito si leva una voce che chiede di non tagliare sul settore dei rifugiati per finanziare in particolare la proposta leghista. Barbara Venneri.
20: Tra pochi giorni i gran consiglieri discuteranno delle iniziative sulle casse malati approvate dal popolo il 28 settembre. Sui loro banchi ci sarà anche il rapporto firmato dalla maggioranza della Commissione della Gestione, che propone di finanziare l'intera deducibilità dei premi con tagli in diversi settori, tra cui quello dei rifugiati. Ma l'idea di togliergli 1,5 milioni di franchi preoccupa il Forum Diritti Senza Confini, ente che riunisce una quarantina di associazioni che si occupano di migranti. Ne è membro Manuele Bertoli.
21: 1,5 milioni sembra poco, ma si va a incidere su delle somme che vengono date a delle persone che hanno già una situazione finanziaria estremamente precaria, somme che sono ferme da più di 15 anni, quindi da 15 anni non vengono rivalutate e adesso vengono addirittura diminuite. Quindi questo ha degli effetti sulla qualità di vita di queste persone, che già devono veramente contare i soldi per arrivare a fine mese per le cose di prima necessità.
20: La misura inizialmente avanzata dal Consiglio di Stato prevede infatti di ridurre del 6% il forfè di mantenimento che copre le spese per i beni di prima necessità. Ne possono beneficiare i richiedenti l'asilo in procedura, le persone ammesse provvisoriamente e con statuto S.
21: Una famiglia di 4 persone perderebbe una somma di circa 900 franchi all'anno, cioè vuol dire da 16.000 circa a 15.000, quindi vedete è una perdita pesante. Ecco, se facciamo la percentuale, siamo a percentuali che se dovessero essere toccate sui nostri stipendi o sulle nostre pensioni, io penso che i ticinesi salterebbero per aria, giustamente.
20: Presentando i risparmi, il governo aveva sostenuto la necessità di un equilibrio dei sacrifici, un concetto che Emanuele Bertoli, da ex consigliere di Stato, condivide, aggiungendo un però.
21: Nella simmetria dei sacrifici bisogna ancora andare a vedere però quali sono poi gli effetti concreti, e qui per 1,5 milioni andare a toccare delle somme mai rivalutate da 15 anni su una popolazione estremamente debole ha degli effetti pesanti. Io credo che 1,5 milioni lo si può trovare altrove. So che è facile da dire, ma diciamo che il budget dello Stato è sufficientemente grande per avere la possibilità di trovare altrove, anche nell'ambito dei risparmi.
20: Ad esempio dove?
21: Ma ci sono una serie di, come dire, cespiti più grandi che probabilmente in materia di riorganizzazione potrebbero ritrovare, insomma, questo genere di soldi. Io penso ai servizi interni, penso a tutta una serie di spese che sono interessanti ma non sempre necessarie fino in fondo, che lo Stato ha e che naturalmente fa fatica, alle quali fa fatica a rinunciare.
20: Il forum chiede quindi al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio di non infierire su queste prestazioni. La parola lunedì spetta al Parlamento.
14: Torniamo ora a parlare della tragedia avvenuta a Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, e lo facciamo perché questa mattina a Sion si è tenuto il primo interrogatorio in cui i proprietari del locale notturno, Jacques e Jessica Moretti, sono stati ascoltati insieme. Francesca Facchiano.
3: Sono arrivati insieme questa mattina davanti alla sala delle udienze del Politecnico Jacques e Jessica Moretti, come insieme per la prima volta sono stati interrogati dai magistrati vallesani. Un'audizione di confronto, è stato detto, per verificare le rispettive versioni sulla gestione della serata e sulle misure di sicurezza adottate prima dell'incendio e fare luce anche sulle divergenze emerse nei mesi di indagine. I due imprenditori francesi, lo ricordiamo, sono indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo per il rogo che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di 115. Per Jessica Moretti però questa mattina si è aggiunto un altro capo d'accusa, quello di falsità in documenti. Secondo quanto riferito dalla RTS riguarderebbe una fattura che sarebbe stata modificata e relativa alla schiuma poliuretanica all'origine del rogo, una contestazione che sarebbe tuttavia legata a questioni fiscali e non direttamente alla tragedia. Un interrogatorio lungo, iniziato poco dopo le 8:30 davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili, tra questi Sébastien Fanti, che rappresenta numerose famiglie delle vittime, che non ha nascosto il suo malumore.
4: Spero che emergano nuove prove, soprattutto che si smetta di giocare a Roland Garros in Vallese. Da troppo tempo ci si scambia la palla delle responsabilità. Ora è il momento di capire chi ha fatto cosa per poter finalmente andare avanti. Ogni giornata di udienza costa 200.000 franchi ai contribuenti. Se non si chiude presto, questa vicenda rischia di durare ancora anni.
3: Si aspettano dunque risposte sugli ormai noti pannelli fonoassorbenti, ma anche sulla gestione del bar quella notte. Ma al centro, a 5 mesi dalla tragedia che ha sconvolto la Svizzera e non solo, resta il dolore delle famiglie delle vittime, alcune presenti questa mattina.
22: Chaque jour.
23: Ogni giorno portiamo il peso di questa tragedia, come genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii. Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte.
22: J'ai besoin de réponse. Nous avons besoin de réponse. J'ai perdu mon fils Arthur dans cette tragédie.
23: In questa tragedia ho perso mio figlio Arthur ed è per questo che mi sono vestita in bianco e ho la sua foto sul cuore, a sinistra.
3: Ha parlato così Letizia Brodard-Sirtre, mamma del sedicenne che ha perso la vita nel rogo e che da mesi chiede che venga chiarito ogni aspetto della tragedia e che le responsabilità vengano accertate. L'obiettivo infatti resta chiaro ed è quello indicato fin dal primo giorno dai familiari delle vittime: ricostruire ogni dettaglio di quella notte e arrivare finalmente a una verità giudiziaria.
14: Cambiamo decisamente tema, torniamo in Ticino e parliamo di acqua, quella dei nostri laghi, ma anche quella che consumiamo tutti i giorni. In entrambi i casi arrivano buone notizie dal laboratorio cantonale, che ha condotto le sue analisi proprio sulla balneabilità e la potabilità delle acque ticinesi. Il servizio è di Federico Marino.
24: È una terra di laghi il Ticino.
4: dei bacini, che in estate danno anche un po' di sollievo dalle canicole sempre più frequenti. Ma come stanno le nostre acque dal punto di vista della balneazione? Siamo andati nelle stanze del laboratorio cantonale per chiedere al direttore Nicola Forrer quali sono i risultati delle misurazioni preliminari.
1: L'acqua dei laghi è a livello di qualità al momento è perfetta. Da giugno inizieremo anche, oltre ai laghi, a fare anche dei punti scelti nei fiumi, ad esempio delle pozze di particolare interesse, penso a Verzasca o la pozza di Tegna, ecco, in modo da garantire la qualità, la verifica della qualità anche in questi punti.
4: Insomma, la stagione balneare può prendere il via in tranquillità. Merita un'attenzione particolare la questione cianobatteri, che negli scorsi anni avevano dipinto di verde i nostri laghi, un fenomeno che può anche avere delle conseguenze spiacevoli sulla salute. Di nuovo Forrer.
1: Ad oggi non abbiamo ancora evidenza di fioriture ed è effettivamente un fenomeno che occupa il lago piuttosto a fine stagione, quindi parliamo di agosto-settembre. Al momento non abbiamo ancora indicazioni su questa stagione. I fattori che poi portano a una fioritura sono diversi, tra i quali abbiamo il forte insolamento, le precipitazioni, quindi l'apporto di nutrienti al lago, la temperatura dell'acqua.
4: Il laboratorio cantonale si è preoccupato anche della potabilità dell'acqua, che si conferma su ottimi livelli grazie a diversi fattori. Nicola Forrer.
1: In primis è la qualità microbiologica, abbiamo visto un bassissimo tasso di non conformità, vuol dire che le sorgenti sono ben protette, gli impianti di trattamento sono funzionali. D'altra parte appunto sono i possibili contaminanti presenti nell'acqua e questi in Ticino fortunatamente, come dicevamo, sono a basse concentrazioni, quindi la legge prevede degli standard, dei valori di legge e questi vengono sempre rispettati.
4: Dei temi su cui è bene tenere alta la guardia. Delle esigenze di qualità sempre più alte mettono sempre più sotto pressione le aziende di acqua potabile che devono stare al passo. Nicola Forrer.
1: Con l'evoluzione delle tecnologie degli anni soprattutto si è in grado di determinare sempre più sostanze nell'acqua e quindi di pari passo le esigenze anche dell'acqua sono sempre più alte ed ecco che questa è una grande sfida anche per le aziende acqua potabili, avere sempre degli impianti di trattamento o riuscire a miscelare l'acqua in modo da rispettare i requisiti sempre più stretti. E quello che vediamo anche con l'aumentare della sensibilità dei metodi analitici sono anche le sostanze che l'attività umana poi provoca nell'acqua.
4: Ma a proposito di standard, alle porte dell'estate è lecito pensare anche ai viaggi. Nei paesi vicino a noi è bene munirsi di acqua in bottiglia o si può stare tranquilli?
1: A livello europeo le regolamentazioni sono le stesse come in Svizzera, cioè la legge è armonizzata, quindi i requisiti di qualità sono gli stessi. Poi dipende sempre dal tipo di controlli e da quanto le aziende poi fanno bene il loro lavoro. Io direi che comunque nelle grandi città, nei centri balneari conosciuti, non c'è problema, l'acqua è sicuramente potabile, magari sa un po' di cloro perché in alcuni paesi questa è una pratica utilizzata, però ecco, lì ci si può fidare. Magari se affitto un appartamentino in un paesello sperduto, ecco che lì forse è meglio informarsi bene prima se la qualità dell'acqua è come la nostra.
14: Dal 25 luglio al 7 agosto oltre 1800 scout provenienti da tutto il Ticino e dal Moesano si ritroveranno in Valle di Blegno per vivere un'avventura davvero unica, il campo cantonale denominato Bestiale 2026. E allora per parlarne do il benvenuto in studio al co-capocampo Giona Rotanzi, buonasera.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
14: Allora, iniziamo contestualizzando un po' questo appuntamento che abbiamo sentito di ampissima portata, oltre 1800 giovani previsti. Come è nata l'idea di realizzare questo campo che, se non ho capito male, manca dal Ticino da 13 anni?
2: Esattamente, l'ultimo evento simile in Ticino è stato nel 2013 ad Alpe in Valle Ventina. Come è nato questo progetto? Beh, bisogna dire che questi oltre 1800 partecipanti sono degli scout attivi tutti gli anni, anche gli altri anni, nei loro gruppi locali. E qualche anno fa proprio questi gruppi locali si sono rivolti all'associazione cantonale che si chiama Scoutismo Ticino e hanno proposto di fare nuovamente un evento di questa portata, quindi di radunare una volta di più tutti gli scout del Ticino e del Moesano per un grande campo un po' diverso dal solito.
14: Ecco, un grande campo che si terrà in prevalenza in Valle di Blegno, ma non solo, si sconfinerà anche, giusto?
2: Esattamente, il fulcro di questo evento, di questo campo cantonale, sarà Campo Blegno, dove saranno ospiti i ragazzi che dormiranno in tenda, quindi gli esploratori, i ragazzi e le ragazze di scuola media, i pionieri che sono quelli un po' più grandicelli e poi i rover che sono i loro monitori. Non tutto il campo sarà campo Blegno, perché i lupetti, quindi i ragazzi dalla terza alla quinta elementare, alloggeranno nelle case per gruppi dell'Alta Valle di Blegno, ma anche in buona parte nella vicina Surselva.
14: Si chiama campo cantonale Bestiale. Perché questo nome?
2: Bestiale ha due significati. Il primo è che riassume quello che è il tema, il fil rouge di questo evento, quindi un collegamento diretto con la natura, animali, animaletti che daranno delle sfide, lanceranno delle sfide ai partecipanti, guideranno le avventure di questo evento. E bestiale, all'interno di questo nome si racchiude anche la sigla di Scautismo Ticino, che è STI, che è appunto l'associazione cantonale che promuove questo evento.
14: Ecco, un legame, l'ha detto lei, con la natura, che da sempre contraddistingue il mondo scout. Proprio in questo senso le voglio chiedere, rispetto a 13 anni fa sappiamo che telefonini, smartphone ormai sono all'ordine del giorno nelle tasche di tutti, anche gli adolescenti, avete previsto qualcosa per cercare di limitarne quantomeno l'uso? Prevedete addirittura di vietarli? Ecco, come funzionerà?
2: Sicuramente questo è stato un tema di grande discussione all'interno dell'organizzazione del campo. Quello che proporremo è che, soprattutto a partire dalla scuola media, i telefonini vengano ritirati e gestiti dai monitori durante tutto il campo, quindi messi a disposizione eventualmente in momenti specifici, mirati. Quello che auspichiamo, quello che siamo sicuri in realtà, è che talmente tanti stimoli ci sono all'interno di un campo scout che riteniamo questi strumenti non necessari e i partecipanti se ne renderanno conto ben presto.
14: Detto del nome bestiale, avete anche un motto che è Sem Nem Fem, presumo la traduzione dal dialetto di siamo, andiamo, facciamo. Ecco, come mai questo motto?
2: Esatto, qualche anno fa, all'inizio di questa avventura che ci sta portando ad organizzare questo evento, abbiamo sentito il bisogno di dotarci di uno slogan. Abbiamo scelto questo Sem Nem Fem, che racchiude un po' i nostri valori, o riassume un po' i nostri valori, che sono appunto: vogliamo portare a questo campo i valori dello scoutismo, quindi l'essere scout, il vivere come degli scout. Il Nem vuole rappresentare anche un guardare oltre, il camminare assieme ai nostri compagni, ma anche fisicamente proprio esplorare il territorio, scoprire le bellezze che la regione ci offre. E poi il Fem è quel famoso fare, metterci le mani, che riassume un po' l'imparare facendo che si vuole promuovere con lo scoutismo.
14: Ecco, appunto, un motto che poi si declina in varie attività. Evidentemente non le chiedo di elencarle tutte, ma ecco, cosa potranno trovare i giovani in Valle di Blegno e in Surselva?
2: Esatto, le attività all'interno di un campo scout sono molteplici. L'obiettivo finale dello scoutismo è quello di portare a uno sviluppo globale dell'individuo, del ragazzo e della ragazza, e proprio per questo le attività devono essere variate e di molti tipi. Quindi ci saranno le attività sportive, i giochi, la tecnica scout, quindi piccole attività per acquisire competenze dalla cucina al pronto soccorso all'escursionismo, le costruzioni ad esempio. Sono veramente tante le possibilità che nelle 2 settimane di campo i ragazzi e le ragazze potranno vivere.
14: 2 settimane di campo, immagino che il lavoro organizzativo sia importantissimo. Ecco, in quanti siete occupati nell'organizzazione e da quanto tempo anche magari state organizzando questo campo?
2: Il lavoro è effettivamente importante. Lo scoutismo è interamente basato sul volontariato. Questo progetto ci sta occupando da un paio d'anni più o meno. La direzione del campo è composta da 10 persone che coordinano un gruppo di un centinaio di volontari che si sta occupando di tutti gli aspetti, dalla logistica alla sicurezza alle attività da proporre e la comunicazione. Il punto importante o interessante è che non è un unico gruppo che coordina il tutto, ma c'è una grande relazione con i gruppi locali, che sono 29 in Ticino e che annualmente e regolarmente svolgono le loro attività sul territorio, e che eccezionalmente quest'anno saranno tutti quanti a Campo Blegno.
14: Ecco, leggevo che poi moltissime attività, avete previsto anche una giornata speciale, il 1° d'agosto, che è la festa nazionale. Cosa ci sarà il 1° d'agosto?
2: Il 1° d'agosto sarà sicuramente una giornata speciale per noi. Per l'associazione cantonale, quindi Scautismo Ticino, sarà l'unico momento di raduno di tutti i partecipanti e tutti i presenti, quindi anche i ragazzi più giovani che sono nella Surselva. Il primo d'agosto arriveranno a Campoblegno e ci saranno delle attività tutte assieme, e il primo d'agosto apriremo le porte del nostro campo anche alla popolazione della Valle di Blegno. Assieme ai tre comuni della Valle di Blegno organizzeremo questo momento di visita al campo. Ci sarà anche una cerimonia ufficiale con ospiti importanti, anche come segno di ringraziamento per l'accoglienza che la Valle di Blegno ci sta dando e ci ha dimostrato anche negli scorsi mesi.
14: E poi ci sarà anche una giornata conclusiva di festa, giusto?
2: E poi ci saranno vari momenti di festa, cerimonie di apertura, di chiusura, la possibilità di incontrare, di creare nuove amicizie, di festeggiare assieme, di conoscersi, di fare attività con persone diverse dal solito, sono proprio un po' i punti forti di questa esperienza cantonale.
14: Ecco, le faccio un'ultima domanda, una curiosità un po' personale, ma come funziona la sussistenza, insomma il vitto per... Parliamo di 1800 giovani che rimangono per due settimane circa in zone che non sono, insomma, proprio facilmente accessibili. Come vi siete organizzati?
2: Anche questo è sicuramente un aspetto da non sottovalutare e da organizzare bene. Bisogna dire che tutti questi partecipanti rimarranno divisi in gruppi a livello di organizzazione, a livello logistico, quindi a Campoblegno ci saranno più di 40 cucine di sottocampo, diciamo, che si riforniranno in un punto centrale dove verrà portata la sussistenza e che cucineranno per i propri partecipanti. Esploratori o pionieri, quindi i ragazzi a partire dalla scuola media, buona parte dei pasti li cucineranno da sé sul fornello a gas o sul fuoco, quindi anche loro impareranno ad arrangiarsi in qualche modo e ad alimentarsi al meglio possibile.
14: Ultima curiosità personale, perché la Valle di Blegno?
2: La Valle di Blegno entra magari in una rotazione naturale. Il penultimo campo cantonale è stato fatto in Valle di Pece, in Valle Maggia. L'ultimo campo cantonale è stato fatto in Leventina, ad Alpe. Quest'anno il comune di Blegno si è annunciato, si è messo a disposizione per ospitare questo campo e quindi è capitato per noi a Pennello. In questi anni è stato anche interessante scoprire come Campo Blegno, che proprio nel suo nome ha la parola campo, in passato è stata terra di accampamenti per i transiti nord-sud e sud-nord, e quindi quest'anno riporteremo anche noi un grande accampamento a Campo Blegno.
14: Gianna Rotanzi, grazie mille per essere stato ospite da noi, sicuramente vi seguiremo anche poi sul posto durante questo grandissimo campo cantonale Scout, e quindi buona serata e poi buon campo.
2: Grazie mille, vi aspettiamo a Campoblegno tra 50 giorni.
14: Noi cambiamo tema perché oggi ricorre la Giornata Mondiale dell'Ambiente e l'ONU per l'occasione ha snocciolato alcuni dati preoccupanti, ribadendo l'urgenza di un cambiamento. La rubrica Click, curata da Gianluca Albisetti, stasera parte proprio da qui.
6: Buonasera anche da parte mia. Sì, partiamo dal dato più importante reso noto oggi dall'ONU. Gli anni dal 2015 al 2025 sono stati gli 11 più caldi mai registrati, un decennio dunque da record ma in negativo. Le previsioni non sono poi per niente rassicuranti. Entro il 2050 la siccità potrebbe colpire infatti oltre tre quarti della popolazione mondiale, i ghiacciai dovrebbero scomparire da un terzo delle loro attuali aree di occupazione. In immagine vediamo adesso il segretario generale delle Nazioni Unite, eccolo qui, Antonio Guterres, chiedere di ridurre drasticamente le emissioni. Farlo, evidenzia, rappresenta uno dei modi più rapidi ed economici, peraltro, per frenare il riscaldamento globale nel breve termine. Anche perché il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana, ma ricorda, sta rimodellando la vita in tutto il pianeta. La politica e il segretario chiede poi di onorare gli impegni di finanziamento per l'azione climatica assunti nei confronti dei paesi in via di sviluppo.
14: Cambiamo tema, Gianluca, parliamo dei mondiali di calcio ormai alle porte e della nazionale. Dopo giorni concitati, finalmente il cosiddetto caso Embolo si è risolto.
6: È corretto, l'attaccante della nazionale svizzera può dunque finalmente aggregarsi ai suoi compagni di squadra negli Stati Uniti. Il suo visto è stato finalmente approvato ieri sera dopo uno stallo durato per giorni. All'origine delle verifiche supplementari per questa autorizzazione di viaggio, ricordo, c'era la vicenda giudiziaria che ha interessato proprio lo stesso calciatore recentemente condannato per minacce ripetute. In questo senso le autorità americane avevano chiesto ulteriori chiarimenti sul caso, in particolare per stabilire se i fatti contestati avessero comportato episodi di violenza fisica. Ebbene, dagli accertamenti è emerso che non vi sono stati atti di questo tipo, consentendo così il rilascio del visto e la partenza di Embolo verso gli Stati Uniti. La selezione elvetica sta preparando adesso il mondiale a San Diego. Nelle prossime ore Embolo dunque la raggiungerà.
14: Chiudiamo, Gianluca, con un video che sta facendo il giro del mondo e ancora una volta riguarda un robot e un incidente piuttosto sgradevole.
6: Sì, a questo punto magari direi alla regia di mandarlo immediatamente, poi lo commentiamo. Eccolo qua, il video arriva dalla Cina. Un robot umanoide ha colpito con un calcio un bambino tra il pubblico mentre si sta esibendo in una dimostrazione. Come detto, è successo in una località turistica cinese dello Xinjiang. Fortunatamente, va detto, il bambino non ha riportato conseguenze fisiche, ma ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza dei sistemi robotici in pubblico, soprattutto quando sono coinvolti bambini come in questo momento. La madre, peraltro, chiudo qua, del bambino ha segnalato questo caso alle forze dell'ordine e criticato fortemente la gestione dell'incidente da parte dei responsabili del parco.
14: Grazie mille Gianluca, e noi ora vi portiamo sul passo del San Gottardo, perché da domani al Museo Nazionale ci sarà una mostra sonora volta a far scoprire un lato delle Alpi a cui spesso non si pensa. Il servizio di Robert Kretschmer.
7: Siamo qui sul passo del San Gottardo, un luogo che moltissimi vengono a visitare, in particolare per i panorami mozzafiato, come potete d'altronde vedere alle mie spalle. Ma luoghi alpini come questi non sono solo un piacere per gli occhi, e lo dimostra la nuova mostra temporanea qui al Museo Nazionale del San Gottardo.
8: L'eco è proprio lei la protagonista della mostra sonora che si potrà godere sul passo grazie alla collaborazione con il Museo Svizzero Alps di Berna e l'artista vocale Christian Zender, che abbiamo oggi potuto incontrare.
9: Ich war lange Alpinist, sehr aktiv.
10: Io sono stato a lungo un alpinista molto attivo e come musicista quando si è in giro naturalmente si canta e si fa lo yutz. Così l'eco ha assunto per me un significato sempre più grande. Mi è sempre piaciuto durante le escursioni in montagna andare alla ricerca di questo fenomeno. Da lì è nata una grande passione.
9: Und daraus ist eine große Leidenschaft geworden.
8: È già dal 2015 che Zender ha lanciato il suo progetto di dare voce alle Alpi, cercando i luoghi dove c'è una eco, facendo una vera e propria mappatura della regione. Anche perché, oltre a essere influenzati da numerosi aspetti come il vento, la neve, l'umidità, gli echi sono molto diversi uno dall'altro.
10: Non è solo un da, ma c'è anche l'aspetto dello spazio. Ogni eco ha anche un'architettura, qualcosa di molto specifico che si percepisce e che fa capire, sì, questo è completamente diverso da quel triplo eco che ho vissuto qui. E un altro triplo eco vicino al lago può poi suonare ancora in modo del tutto diverso.
8: Al museo sarà quindi possibile ascoltare 7 registrazioni di echi provenienti da diversi luoghi in Svizzera, immergersi nella storia di questo fenomeno dallo yodel agli animali. Ma come mai si è deciso di fare questa esposizione? Il direttore di Alps, Bea Techler.
24: Siamo tutti molto interessati alle immagini delle Alpi. Conosciamo la fotografia, viviamo nell'epoca di Instagram. A me invece affascinano moltissimo i suoni delle Alpi. Sono le valanghe, la caduta di massi, il vento. Qui siamo sul Gottardo, con le pale eoliche, con le motociclette, il ghiaccio che si scioglie. Un'esperienza che conosciamo, ma che è un po' passata in secondo piano. E penso che per molti visitatori sia anche sorprendente poter percepire le Alpi da una prospettiva completamente diversa, con altri sensi.
8: A côté dell'esposizione che sarà inaugurata domani, è stato anche sviluppato con il musicista Julian Sartorius un percorso escursionistico, Sound Trail, da Realp ad Airolo, in cui gli escursionisti possono ascoltare diversi suoni realizzati in determinati luoghi e solo con oggetti trovati sul posto.
0: Wir hatten gestern eine Testschulklasse hier in der Ausstellung.
24: Ieri abbiamo avuto qui nella mostra una classe scolastica di prova e i ragazzi sono rimasti subito affascinati. Credo che questo aspetto, uscire personalmente nel paesaggio, senza telefono cellulare, producendo suoni solo con pietre e piante, abbia qualcosa di molto rinfrescante.
8: Il Museo sul Passo sarà aperto tutti i giorni in una stagione che è già iniziata molto bene, ci conferma la curatrice Ludovica Darani.
5: Le temperature di settimana scorsa hanno portato molta gente in vetta e abbiamo avuto un buon riscontro anche sulla mostra permanente che racconta la storia appunto del passo dal Medioevo ad oggi con tutti i tunnel scavati, è sempre molto apprezzata.
8: E da domani, quindi, spazio a suoni ed echi.
14: Ricordi, storie e aneddoti, tutti racchiusi in un libro, il terzo per la precisione. Parliamo della storia del motorsport ticinese scritto da Giorgio Keller, un viaggio in varie discipline con protagonisti del nostro cantone rispolverate dagli archivi. Il volume è stato presentato in questi giorni a Lugano e per noi c'era Samuele Quadri.
16: Oltre 400 pagine con 1500 fotografie che raccontano la storia del motorsport ticinese. È questo il contenuto del terzo volume di Classiche motoristiche in Ticino e nei Grigioni e Storia del rally in Ticino, presentato oggi a Lugano, scritto da Giorgio Keller.
11: Sono raccolti 120 anni di sport motoristici in Ticino. Non abbiamo potuto fare tutto in un libro solo perché sarebbero diventate 1200 pagine e allora ecco che abbiamo suddiviso 1, 2, 3. Anche in questo terzo volume ci sono circa una cinquantina di capitoli tra automobilismo, motociclismo, rally e karting suddivisi su 100-120 anni a partire da una gara di auto del Montebrè del 1922.
16: Una cronoscalata non più ripetuta, ci racconta Keller, poiché le auto in gara furono costrette a fare manovre sui tornanti del percorso. Testimonianze storiche raccolte con un lavoro meticoloso grazie a due libri del 1970 sul motociclismo ticinese e dall'archivio del cantone. Negli anni 30, pensate, il Ticino vantava diversi circuiti cittadini.
11: Eh sì, io sono sicuro che molta gente in Ticino non sa che negli anni 30 e 40 c'erano i circuiti di Lugano, Locarno, Mendrisio, Bellinzona, circuiti cittadini di moto. Addirittura nel 1930 fecero un campionato svizzero attorno al Monte San Salvatore. Storie incredibili che anch'io non conoscevo, pur conoscendo molto bene lo sport motorisco ticinese. E ogni tanto ci si chiede ma come facevano a correre un circuito in cittadini, con i marciapiedi, con le case e via dicendo.
16: Dallo slalom di Agno del 1961, in cui partecipò anche Clay Regazzoni, alla Agno Iseo in moto, fino al Gran Premio Città di Lugano. Un viaggio sull'asfalto e sullo sterrato solcato da diversi campioni, Alberto Ascari e Joe Siffert in primis. Tra i presenti oggi a Lugano, oltre a Alex Fontana e Kevin Gilardoni, anche il classe 1938 Edgardo Rossi, campione del mondo di go-kart.
12: Ma io dal 67, qualche anno fa, ho vinto il mondiale karting. È stato un grandissimo sacrificio, oltre raccontando i sabotaggi che ho avuto, perché molte persone, molti piloti volevano vincere questo mondiale e effettivamente alla finale del mondiale a Monte Carlo eravamo 5 piloti che quello che arrivava davanti a questi 5 aveva vinto il mondiale, a dipendenza anche se arrivava a 6, quinto, sestimo o settimo.
16: Un libro che permette di tuffarsi nei ricordi ma volge lo sguardo al futuro. Il 13enne Albert Tam si sta ritagliando spazio e ora sogna in grande.
13: Faccio go-kart come professionale già per 7 anni e sì, è la mia passione. Per me a questo punto significa quasi tutto, perché io voglio arrivare fino a Formula 1 finché riesco, più lontano che riesco ad arrivare, quindi infatti provo a dare il mio tutto.
16: Chi è il tuo idolo?
13: Verstappen.
16: Tanti aneddoti, tante storie e racconti. Dobbiamo aspettarci dunque un quarto capitolo?
11: Sicuramente ci sono ancora 300 pagine pronte per un quarto libro. Fare libri oggi è sempre più difficile. Ora ci dormiamo sopra e quando ci risvegliamo magari vediamo un po' se salta fuori anche il quarto.
14: Era il nostro ultimo servizio, ma prima di salutarci come sempre, le tre notizie da ricordare. Il Consiglio di Stato sostiene le rivendicazioni avanzate dal Comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo e i timori espressi sul piano occupazionale. Sostiene pure una manifestazione di protesta prevista venerdì prossimo a Chiasso. A 5 mesi dalla tragedia di Cramontanala, per la prima volta Jacques e Jessica Moretti sono stati interrogati insieme dai magistrati vallesani e per la proprietaria del bar Le Constellation si aggiunge un nuovo capo d'accusa. In Ticino la qualità delle acque si conferma su ottimi livelli, a dirlo è il laboratorio cantonale che ha analizzato quella che beviamo durante tutto il 2025, ma anche quella in cui ci tuffiamo nella scorsa metà del mese di maggio. È davvero tutto, una buona serata.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
8: Volkswagen Veicoli Commerciali.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Morelli ci porterà un tema d'attualità che potremo discutere amichevolmente insieme. Leggendo i vostri messaggi e sentendo anche i vostri vocali, vi chiedo brevità se mandate dei vocali. È venerdì e quindi alle 19:20 l'appuntamento è con Di Sera Factor. Tre nuove canzoni, tre uscite discografiche di oggi e i giudici sarete voi, quindi decreterete voi la numero uno. Ce la posso fare, ce la posso fare. E poi tanti momenti per, in questo caso, per parlare di cinema, perché ieri era festa, non ci siamo sentiti e quindi recupero l'occasione perduta. Parleremo, grazie Matt, parleremo di un film che è disponibile nelle nostre sale cinematografiche. Cominciamo subito con la musica, in attesa che arrivi nei nostri studi Giorgio Doninelli. Ah, qui ci sono tutte le premesse.

0: Flash and Play.
1: Siamo, come è intuibile, insieme a Giorgio Doninelli, che ha condotto l'edizione serale di Ticino News e che adesso è qui con noi. Buonasera.
2: Ciao Patti e buonasera a tutti.
1: Avete nel vostro notiziario, abbiamo scelto una notizia, trattato una notizia in particolare che parlava dell'acqua. Vuoi riassumere brevemente come avete affrontato il tema?
2: Esatto, abbiamo affrontato il tema dell'acqua attraverso due prospettive. Una, quella che consumiamo tutti i giorni, o forse no, ed è proprio quello che poi chiederemo ai nostri ascoltatori, insomma l'acqua da bere, la potabilità dell'acqua, e poi abbiamo parlato anche di balneabilità dell'acqua, perché insomma l'estate è sempre più vicina, anzi in alcuni casi è già anche arrivata, e quindi ecco, sapere se un'acqua è pulita per poterci fare il bagno o meno è insomma un'informazione quanto mai necessaria. E lo abbiamo fatto perché il laboratorio cantonale ha analizzato quest'acqua, quindi in entrambi i casi, nel caso della potabilità, ha fatto delle analisi a campione durante tutto il 2025, quindi lo scorso anno, mentre nel caso della balneabilità ha effettuato alcuni prelievi dal Lago Maggiore e dal Lago Ceresio lo scorso mese di maggio. È emerso che in entrambi i casi l'acqua è di qualità, si conferma quindi su ottimi livelli, insomma l'acqua da bere e l'acqua in cui ci si tuffa è ottima. Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori?
1: Scegli tu, nel senso che loro sono sempre ben disposti a mettere le loro opinioni a confronto all'interno della nostra chat di WhatsApp. Quindi formuliamo la domanda per gli ascoltatori.
2: Allora, la domanda che vorrei fare, perché è una domanda che mi sono posto anche io più volte nel corso della mia vita, è: acqua del rubinetto sì, acqua del rubinetto no, meglio bere quella in bottiglia oppure possiamo bere quella del rubinetto? In alcuni casi preferiamo una, in altri casi l'altra. Insomma, cosa bevete e perché, se scegliete una piuttosto che l'altra, lo fate? Ragioni economiche, ragioni di praticità, l'acqua che scorre dal nostro rubinetto è più buona addirittura di quella che troviamo in bottiglia. Insomma, vogliamo un po' sapere, tastare il polso della situazione e capire che acqua viene bevuta dai nostri ascoltatori.
1: Esattamente, in che direzione vanno i gusti in materia di acqua da parte dei nostri ascoltatori. Quindi sin da subito potete messaggiare alla nostra chat di WhatsApp allo 079 449 95 37, perché rispetto a quello che si potrebbe genericamente pensare, ogni acqua ha un suo sapore, quindi non è vero che l'acqua non sa di niente. C'è acqua e acqua.
2: Esatto.
1: Quindi anche l'acqua ha un suo sapore e come tale può incontrare o non incontrare il gusto di una persona. È chiaro che se dal vostro interlocutore Nicola Forrer salta fuori che la nostra acqua è buona anche perché a monte c'è un controllo molto preciso e quindi c'è come dire, una restituzione di sicurezza e di salute per quanto riguarda gli utenti, si va abbastanza tranquilli. Ciò non toglie che magari qualcuno potrebbe dirci: no, io sono abituato al sapore di un'acqua in bottiglia perché imbottigliata in una sorgente particolare. Non spiegateci, però dateci però la motivazione. Grazie per i saluti che stanno arrivando. Stiamo parlando appunto di acqua. Bevete con tranquillità l'acqua del rubinetto oppure la comprate sostanzialmente? Interviene Perpino, se vuoi ci alterniamo leggendo i messaggi. Il primo a intervenire questa sera è Matt, che usa il nostro saluto, te lo dico Giorgio. Buondisera, io penso che dipende da dove abiti. Dove abitavo prima i tubi erano marci, quindi no comment. Dove abito ora è buona, soltanto che, beh, questa è una cosa assolutamente personale, però ci sta che una persona faccia fatica per motivi suoi a bere l'acqua. È una differenziazione che aveva fatto anche il tuo ospite.
2: Sì, anche perché va detto che anche l'acqua del rubinetto non è tutta uguale.
1: Certo.
2: A dipendenza se abitiamo in città, in montagna, c'è l'acqua di falda, c'è l'acqua di sorgente, tra poco tempo nel Mendrisiotto arriverà l'acqua di lago, estratta direttamente dal lago di Lugano, naturalmente purificata, sanificata, resa potabile, eccetera. Però ecco che queste differenze poi possono anche avere un impatto sul gusto, la presenza o meno di calcare, più o meno calcare. Io, abitando nel Mendrisiotto e avendo cambiato due o tre posti, posso dire che, a dipendenza di dove abitavo, adesso non vorrei dire dove, perché
1: non dirlo,
2: però c'era l'acqua particolarmente carica di calcare, lo si vedeva proprio mettendola nel bollitore piuttosto che nella macchina del caffè, rimaneva l'alone, certo. Che sappiamo anche lì non essere dannosa per la salute, anche perché si parla sempre di micro quantità,
1: certo.
2: Però è chiaro che questo poi va a impattare sul gusto o meno.
1: Ovviamente. Vuoi leggere tu il messaggio del tuo omonimo?
2: Il mio omonimo, allora, non so se è il mio omonimo.
1: 52,
2: questo.
1: termina con 52.
2: Ok, eccolo qua. Allora, scrive, acqua del rubinetto tutta la vita. Onestamente l'idea di bere da una bottiglia di plastica rimasta sotto il sole non è che mi ispiri un granché.
1: C'è anche questo aspetto, no, da considerare per chi ama l'acqua in bottiglia. Un conto è averla nel vetro, un conto è averla nella plastica. E quando resta effettivamente in condizioni di conservazione non proprio ottimali, questo ha delle ripercussioni sul sapore, effettivamente.
2: Esatto, anche perché vi sono studi, se non sbaglio, che dicono che comunque le bottigliette di plastica rilasciano microparticelle di plastica che poi vanno a finire nell'acqua e
1: certo.
2: Di conseguenza nel nostro corpo.
1: Certo, Max scrive: acqua di casa, buonissima. Siamo in collina ed è appunto buonissima. A noi non piace l'acqua in bottiglia. Se vuoi leggere tu quello dopo, che termina con 29.
2: Ok, quello dopo ha scritto due messaggi, scrive:
1: sì.
2: Assolutamente sì, io sono molto selettivo sulle acque e tutti mi prendono in giro.
1: E invece fai bene.
2: E poi scrive: acque del rubinetto buonissima, molte acque in bottiglia, specialmente quelle grigionesi, non riesco a berle. Non so perché esattamente quelle grigionesi, però è chiaro che poi va a gusti. Tra
1: certo.
2: L'altro, non so se ricordi, Patti, noi avevamo ospitato tempo fa una sommelier dell'acqua.
1: Sì, mi ricordo.
2: Non so se si dice esattamente sommelier o meno, anche legato all'acqua, però insomma una degustatrice,
1: sì,
2: d'acqua.
1: Sì, sì, sì.
2: E lei diceva che insomma...
1: Ma è vero, comunque l'acqua ha un sapore differente, te ne accorgi magari quando cambi località, no? Non so, vai in vacanza e quindi non sei impatti con un gusto dell'acqua che è assolutamente diverso. Potrebbe piacerti di più come piacerti di meno, quindi non è assolutamente infrequente che ci sia questa selezione da parte dell'utente dell'acqua, perché se anche ti prendono in giro, tu hai ragione, l'acqua ha un gusto, e lo diceva appunto, lo ribadiva Giorgio quando diceva abbiamo avuto come ospite una persona che assaggiava le acque, quindi ti diceva quale aveva un carico maggiore, di quale sapore si sentiva di più.
2: Sali, minerali,
1: esattamente,
2: eccetera.
1: Poi c'è Gian che scrive: noi è da sempre che beviamo l'acqua del rubinetto, da noi è buonissima. A te lascio invece il messaggio di Gianluca.
2: Allora, Gianluca che...
1: 05.
2: Presumo, esatto. Allora scrive: ciao Patti, ciao Giorgio, assolutamente acqua del rubinetto per qualità rispetto a quella trattata in bottiglia. Però vi sono motivi di durata.
1: Cioè, spiega, magari tu hai capito, in che senso?
2: No, anche io non ho capito.
1: In che senso, Gianluca, ci sono motivi di durata? Quella imbottigliata deve essere consumata necessariamente entro un... Cioè, non so se ha data di scadenza l'acqua.
2: Allora, ha data di scadenza,
1: okay.
2: Ma in genere è una scadenza lontanissima nel tempo. Non so se lui magari si riferisce... Ecco, comunque ci sta scrivendo, quindi sta...
1: Sì. Sentiamo, non so che cosa può aver detto in così breve tempo. No, in un secondo o sei Superman o non. Infatti si è accorto di aver. Vedo comunque, facendo un primo bilancio, sto guardando, tenendo conto. Ci sentiamo tra poco, devo aggiornare sul traffico. Voi continuate a messaggiare, vi chiedo i vocali non molto lunghi, allo 079 449 95 37. Acqua del rubinetto sì, acqua del rubinetto no, possibilmente perché?
0: Questa è Radio 3, Telesuona. Amagriccino presenta
3: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
5: Tipo?
6: Non so, provare qualcosa di nuovo.
5: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
6: Amore, sai sempre come sorprendermi.
5: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Penza. Piccadilly, la tua sosta on the road.
7: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un

0: 18:59.
1: L'infotraffico.
0: Veniamo all'aggiornamento sulla situazione viabilità. Via Suisse ci informa che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare, ma sulla A2 tra Quinto e il portale della Galleria del San Gottardo ci sono 5 km di coda in direzione di Lucerna con attese di circa 50 minuti. L'entrata autostradale, ce la posso fare, di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Siamo con Giorgio Doninelli, stanno arrivando messaggi a pioggia e spieghiamo a chi avesse acceso Radio 3 in questo momento di che cosa stiamo parlando.
2: Allora, stiamo parlando di acqua del rubinetto, acqua da bere. Perché? Perché il laboratorio cantonale ha pubblicato oggi il risultato delle analisi che ha fatto lo scorso anno e analisi da cui risulta che la qualità delle acque in Ticino è generalmente buona, c'è stato qualche caso sopra con qualche particella fuori dal limite. Va anche però detto, Patti, che queste analisi sono sempre più dettagliate, sempre più precise, quindi quello che si trova ora non è che 10 anni fa non c'era, c'era, ma magari non lo si trovava.
0: Certo.
2: E quindi magari ora si fa più allarmismo di quello che poi c'era 10 anni fa, 50 anni fa, eccetera.
0: Però nel servizio appunto ci rassicuravano dicendo che l'acqua nostra è super potabile, passatemi il termine, perché è monitorata continuamente, quindi c'è un margine di sicurezza elevatissimo ed è per questo che abbiamo iniziato la puntata dicendo però l'acqua ha un gusto e quindi può incontrare come non incontrare la preferenza legittima di una persona. Riprendiamo i vostri messaggi perché noi vi abbiamo chiesto: siete per l'acqua del rubinetto? No, per l'acqua del rubinetto, perché cosa preferite bere? Christian, finale 57, ci ha scritto un messaggio dettagliato.
2: Esatto, Christian scrive: bevo spesso l'acqua di rubinetto, dove lavoro è buona, dove abito l'acqua è la più calcarea del Ticino e ha un retrogusto di cloro che mi dà fastidio. Nel mio paese è acqua di falda che fu inquinata dallo scarico di un garage e trattata tramite filtri di carbone attivo per potabilizzarla. Penso di sapere a che località si riferisce e infatti parla dalle terre Momò, quindi dal Mendrisiotto, e chiude anche con una battuta: vabbè, è venerdì, ci sta, quindi beve una birretta al posto dell'acqua in questo momento.
0: Carino, grazie. Gianluca, che ci aveva scritto un messaggio, no? Dicendo assolutamente acqua del rubinetto per qualità rispetto a quella trattata in bottiglia, e poi aveva aggiunto per motivi di durata. Noi avevamo chiesto una precisazione. L'acqua in bottiglia, ci scrive Gianluca, è trattata per durare chiaramente nel tempo, proprio perché resta esposta anche a sbalzi climatici o di luce. Ci fa i complimenti. Non è che non sei stato chiaro, è che noi avevamo bisogno di capire precisamente perché potevamo dare un'interpretazione che poi non fosse vicina alla tua. Il messaggio successivo è di Seri.
2: Esatto, magari a complemento di quanto dice va comunque detto che anche l'acqua che sgorga dal rubinetto viene trattata dalle aziende dell'acqua proprio, certo, per renderla potabile, per pulirla, eccetera. Seri scrive: acqua del rubinetto no, perché la nostra è della falda della Tresa, arriva, insomma, scrive lo schifo del lago Ceresio. Dipende da dove abiti, se abitassi in Leventina o nel Malcantone Alto, acqua del rubinetto sarebbe sì, insomma, si ritorna un po' a quello che è la provenienza.
0: Certo.
2: Se si abita in montagna, tendenzialmente l'acqua è più pulita, ma anche lì non vi è certezza, perché magari è sì più pulita la base ma viene meno trattata e quindi poi il risultato finale non per forza. Basta pensare a una sorgente alpina, uno pensa beh, qua l'acqua arriva direttamente dalla montagna, è buona. Basta però che sopra di noi vi è un pascolo,
0: certo,
2: con gli animali che fanno i loro bisogni, i bisogni finiscono nell'acqua,
0: e l'acqua si inquina, certo, è contaminata
2: molto di più di quella che c'è in pianura.
0: Che è lo stesso discorso, Seri, che faceva Nicola Forrer, che ha parlato nel servizio a Ticino News Sera quando gli è stato chiesto: ma allora anche come ci dobbiamo comportare anche quando andiamo all'estero? E il ragionamento è lo stesso, Giorgio, perché lui diceva: se andate in un grande centro, se parliamo di paesi europei, le regole sono uniformate, per cui valgono per la Svizzera come valgono per il nucleo europeo. Quindi nelle grandi metropoli, nelle grandi città, è chiaro che i controlli sono più o meno analoghi, poi dipende dall'uso di cloro che viene fatto. Se si va nel piccolo paesino sperduto, forse bisogna informarsi sulla qualità dell'acqua potabile o no, perché magari c'è maggior rischio che ci sia qualche forma di contaminazione.
2: Certo, esatto.
0: Allora, Simo, lo leggo io. Non sono un gran bevitore, ma acqua dal rubinetto a casa. Al lavoro prendo 4 bottigliette alla macchinetta perché se la pago la bevo. Automotivazione per raggiungere i famosi 2 litri al giorno. Beh, anche questo è un aspetto, no? Perché ci dicono che per idratare correttamente il nostro corpo, teoricamente bisognerebbe introiettare 2 litri di acqua al giorno. Per alcuni è una mission impossible, però Simo ha trovato una strategia. Dice: integro quella a casa con quella al lavoro, quindi dice: metto insieme le 2 cose e forse arrivo alla quantità ideale. Se questo vocale di Angela è in tema, ti ascoltiamo, Angela, altrimenti ci sentiamo in un altro momento.
1: Io vivo a Viganello / Cassarate e l'acqua bevo sempre l'acqua del rubinetto, perché abbiamo un'acqua buonissima, sempre fresca d'inverno ed estate, e la preferisco a quella delle bottiglie. Delle bottiglie ogni tanto compro
0: e non facciamo
1: uliveto. Una domanda: ma voi sapete se l'acqua di Viganello / Cassarate è del lago di qualche sorgente?
0: Io non sono in grado di rispondere.
2: Allora, non penso sia captata dal lago, presumo che arrivi o dal sottosuolo o da una sorgente, però non essendo della zona e non essendo così esperto su tutte le fonti d'acqua del Ticino, non vorrei dare una risposta.
0: La lasciamo lì, se per caso ci fosse qualche esperto che sta ascoltando in questo momento la radio, magari può subentrare nella nostra chat di WhatsApp. Ricordo il numero 079 449 95 37, per dirci acqua del rubinetto sì, acqua del rubinetto no. Vi chiedo di non fare le marche, di non darci le marche, per favore, se bevete acqua in bottiglia. Poi qui abbiamo un'azienda che scrive: a Morbio l'acqua è buona. Morbio, esatto. Va bene su PINF, è uguale?
2: Sì, penso fosse una risposta all'ascoltatore che scriveva in precedenza del Mendrisiotto, e lui, ciao Brut, tra l'altro è anche un noto influencer della zona, okay, che conosco bene perché tra l'altro abitava dove sono cresciuto io, e dice che è buona, e oltretutto lui, lavorando avendo un'azienda agricola, penso che di acqua da dare agli animali se ne intende.
0: Vuoi leggere tu il messaggio che è appena arrivato, che termina con 66?
2: Sì, allora: abito a Sessa, quindi un altro del Malcantone, a me andrebbe benissimo la sorgente che abbiamo, ma per via del lavoro è già bello che la vedo con il binocolo.
0: Va bene. Sentiamo Bruno se è in tema.
3: Acqua del rubinetto sì, saluti Bruto.
0: Ah, ok, si salutano a vicenda. Esatto. Acqua del rubinetto. Invece c'è Lidl che ci fa una domanda, vediamo se siamo in grado di rispondere, non lo so, magari poi... scusate una domanda, ma nei vari ospedali studi medici l'acqua che si trova nei distributori automatici, non intendo i bottiglioni ma attaccata all'acqua corrente, è trattata? E poi ci saluta.
2: Allora, presumo che sia un sistema un po' simile a quello che abbiamo anche noi in azienda.
0: Ne stavamo parlando prima.
2: Esatto, nel senso che è acqua attaccata alla rete idrica, quindi acqua che arriva direttamente dalle aziende idriche. però viene in qualche modo ulteriormente trattata attraverso carboni attivi, mm-hmm. eccetera, ma è un po' un sistema evoluto rispetto a quelli che esistono già da qualche anno, le classiche caraffe che tu usi per riempire sotto il rubinetto, e hanno questi filtri di carboni attivi che ti filtrano l'acqua e te la purificano ulteriormente. Dopo non si sa mai quanto davvero siano necessari o meno, quanto sia più psicologico il fatto di dire ah no, è stata ulteriormente purificata, però tant'è.
0: Beh, devo dire che si sta configurando un profilo deciso da parte dei nostri ascoltatori. Leggiamone uno a testa, io leggo quello di Pato che scrive: solo dal rubinetto, buona e fresca. E poi ne è arrivata un'altra che lascia
2: a te. Esatto, Tiziana scrive che l'acqua del rubinetto di Arzo è buonissima.
0: Ecco, quindi ci par di capire che i nostri ascoltatori sono dalla parte dell'acqua del rubinetto, perché hai memoria tra tutti i messaggi che sono arrivati di qualcuno che ci abbia detto...
2: Qualcuno sì, ha scritto che preferisce l'acqua in bottiglia, forse uno dei primi messaggi, però okay. Diciamo che...
0: Però la maggioranza opta per l'acqua del rubinetto, fatta salva la zona, no? Come dicevamo prima e come sottolineavate anche nel servizio a Ticino News sera, quindi viene premiata la nostra acqua del rubinetto.
2: Anche perché Patti, se guardiamo al costo, alla praticità, vince a spada tratta l'acqua del rubinetto, perché comunque quella in bottiglia bisogna andare, comprarla, scaricarla.
0: Ha un suo costo sia in termini di denaro sia in termini di impegno fisico e tempo dedicato, quindi direi che acqua del rubinetto forever è là dove la zona ce la fornisce, buona, fresca e pulita, come dicono i nostri ascoltatori. Grazie a Giorgio Doninelli che ci ha portato un altro tema che ha fatto dibattere i nostri ascoltatori. Ti auguriamo un buon fine settimana.
2: Grazie Patti e ciao a tutti.

un aggiornamento che arriva direttamente da voi ascoltatori, che ringrazio perché siete sempre delle fantastiche vedete del traffico. C'è Carol che ci scrive che c'è stato un incidente ad Agno sulla cantonale, c'è tanto traffico, colonna, penso fino a Sorengo. Questa è l'informazione che ci ha passato in tempo reale Carol, e io vi chiedo se potete tenerci aggiornati, se per caso siete in quella zona. Se non siete in quella zona dovete andare lì, evitatela. Se invece siete in quella zona e potete darci qualche informazione in più tenendoci aggiornati, poi sarà mio compito tenere aggiornati tutti. Una canzone che sicuramente piacerà in particolare a qualcuno di voi. Oh!

0: A volte uso questa espressione, ci sono situazioni, ci sono canzoni, ci sono circostanze che ti riconciliano con il mondo, e questa canzone effettivamente lo fa, anche a giudicare dai vostri commenti. Innanzitutto Freddie Mercury, The Great Pretender, con Matt che scrive: Freddie, credo lo amiamo tutti. Non lo so se lo amano tutti, ma credo che buona parte della popolazione che ama la musica non possa fare a meno di riconoscere che è un unicum, cioè dopo di lui nessuno più. Assolutamente l'eredità di Freddie Mercury poteva essere colta da George Michael, ma George Michael non c'è più e quindi resta senza un erede ufficiale. Poi Lidl scrive: peccato che questa canzone non faccia parte delle nuove uscite discografiche, troppo bella per far parte delle nuove uscite discografiche. E ci ha raggiunta anche Biggie: perché state parlando di questo, del perché sarebbe troppo bello avere un Freddie Mercury all'interno delle novità discografiche? Perché preparatevi, tra poco di Sera Factor.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
2: Anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
5: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Di Sera Factor.
9: Mi è piaciuta.
10: Per me no. Sei una pippa.
1: I giudici siete voi.
0: E allora giudicate se i giudici siete voi. Io vi metto a disposizione il materiale canoro e il materiale sonoro. Il venerdì, come sempre, abbiamo a che fare con le nuove uscite discografiche. Perché sono tutte canzoni che hanno questa impronta estiva, no? Perché si vogliono caratterizzare come la canzone dell'estate, ma non è detto che ci riescano, no? Prima cosa. E vediamo, l'altra volta, la scorsa settimana siete stati severissimi, ma va bene così, perché il giudice vero non si fa spaventare da niente, da nessuno, e giudica secondo il proprio gusto, secondo i suoni che sente, le voci che sente, il testo a volte se viene ascoltato. E allora cominciamo con Di Sera Factor a presentare la prima nuova uscita discografica. Si tratta di Merck e Cremond, che hanno usato le voci di Serena Brancale, consenzienti ovviamente, e dei Colors. Loro sono fanno un grande ritorno con questo singolo. Sono due produttori che nel corso della carriera si sono portati dietro 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, e con questo singolo vogliono mettere insieme l'aspetto più pop che è tipico del gruppo dei Colors e poi la voce di Serena Brancale, che è portatrice di tutta la sua cultura, e quindi li hanno messi insieme, shakerati, ed è uscito qualcosa di nuovo. Quindi sappiate che la prima novità di oggi è firmata dai produttori Merck e Cremond, e le voci sono quelle di Serena Brancale e dei Colors. Il titolo della canzone è Partenope.

0: Sera Factor.
1: Rido per i vostri commenti in tempo reale. C'è chi scrive: no, il la la la no. E poi c'è anche il papà. Io cosa ci posso fare? Io non vi posso influenzare. Ah, il papà dà il tocco di classe, ho capito. È una cosa che riguarda la cifra stilistica. Vedo qualcuno col pollice verso. Gian, ci avrei giurato, Gian, pollice verso. Vabbè, ma non posso commentare. Andiamo con il secondo singolo. Qui ho bisogno del vostro aiuto perché... vi voglio presentare il nuovo singolo di Francesca Michielin che si intitola Strega Comanda e scritto nel comunicato stampa un rituale dell'infanzia, di quando si era bambini. Poi qualcuno di voi me lo spiegherà, adesso però stiamo sulla canzone. Francesca Michielin rilegge con questa canzone la figura della strega. Quindi non lascia alla strega il ruolo tradizionale, quindi non quella che fa le regole del gioco, ma colei che si prende in mano la propria storia, attraversa un cambiamento e sceglie come essere, di che colore essere, senza chiedere il permesso a nessuno. Interessante, così non posso dire niente. Quindi una rivisitazione della figura della strega e del gioco Strega Comanda, perché questo è il titolo del nuovo singolo di Francesca Michielin.

0: sera Factor.
1: Alcuni commenti non posso leggerli, li terrò per me perché sono veramente poco radiofonici. Comunque siete spassosissimi, davvero. Dovreste qualche volta riuscire a vedere che cosa scrivete e le foto che mi mandate, cioè è divertentissimo. Siamo all'interno di Di Sera Factor, vi sto proponendo le vostre quelle degli altri uscite, le nuove uscite discografiche, e sto aspettando i vostri giudizi. Quindi adesso voi vi fate un'idea in generale, poi mi direte chi secondo voi si merita il primo posto. Passiamo alla terza e ultima novità tra quelle che ho scelto. Pensate che l'ho dovuto scegliere, quindi cercate di capirmi. C'è Baby K che esce con Tuca Macarena. Non posso influenzarvi. Lei stessa ha parlato del significato di questa canzone. Dice: parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi lo stesso. Mi piaceva, scrive Baby K, l'idea di un amore quasi illegale, ma nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore, quelle situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma ci vai lo stesso. Questo è il senso che ha voluto dare a questa canzone, che comunque ha del sapore estivo. Baby K, Tuca Macarena.

0: Eccoci qua, le abbiamo ascoltate tutte e tre le novità che sono uscite proprio oggi, le novità discografiche. È chiaro che l'impronta è particolarmente leggera ed estiva, perché escono proprio per l'estate 2026. Io adesso vi lascio un po' di tempo per decidere fra tutte e tre quella che considerate la meno peggio, poi se c'è qualche commento mamma mia che commenti, se c'è qualche commento che si può leggere, provvederò. Al limite segnalatemi chi tra queste tre novità mettiamo al primo posto. Abbiamo ascoltato nell'ordine Marc e Cremont con Serena Brancale e The Colors, che hanno presentato Partenope. Come seconda canzone abbiamo sentito Francesca Michielin con il singolo Strega Comanda, e come ultima novità discografica Baby K, Tuca Macarena. Come dice la nostra sigla, i giudici siete voi, quindi giudicate.
1: Stai ascoltando Di Sé.

0: Dilda Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.
1: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dreamshade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
3: Detersivo liquido per lavatrice Ace, 80 lavaggi, 5 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Candeggina profumata Ace Aipo, 4 litri, 2 franchi e 39 solo con Fidelity Card. Sedia in plastica, colori assortiti, 9 franchi e 90. Offerte valide fino al 20 giugno.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
0: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Questa è Radio 3. Radio 3.

Le mie orecchie mi stanno ringraziando dopo aver ascoltato Billy Idol Flash for Fantasy. Voi non avete idea, mentre io apprezzavo davvero, dicevo per fortuna posso sentire Billy Idol in cuffia, Flash for Fantasy, praticamente sono rinate le mie orecchie, quanto ho riso nel leggere tutti i vostri commenti. Alcuni sono irripetibili, ma credetemi, siete spiritosissimi, secondo me anche giustamente calati nella figura del giudice che deve dire le cose come stanno, no? Allora vado in ordine sparso perché non capisco, c'è un mix. In realtà questa sera è assolutamente impossibile identificare una canzone che possa stare al numero uno, no? Quindi comincio a leggere. Lidl che vota per Serena Brancale e i Colors con la produzione di Merck e Cremon solo per il ritmo, e questa è colpa di Max adesso, sottolineiamo le colpe, il la la la e il pa pa pa, vabbè, ognuno è liberissimo. Poi Susie è entrata giusto per dire che lei, nonostante abbia una predilezione per Serena Brancale, apprezza la canzone di Baby K, che è sullo stile classico di Baby K. Steffi invece dice che nessun podio per quanto la riguarda questa sera. Poi Carlo, non posso leggere esattamente, diciamo, la prima che abbiamo presentato, che era quella appunto di Serena Brancale di Colors, dice non pervenuta e vi risparmio con quali simboli l'ha accompagnata. Per quanto riguarda quella della Michelin, almeno c'è qualcosa di nuovo, e per quanto riguarda quella di Baby K, la solita solfa, quindi dice per favore metti qualcosa per lavarci le orecchie. Infatti vedi che è arrivato Billy Idol con Flash for Fantasy, ma anche la canzone che arriva dopo è un ottimo sostegno per le orecchie danneggiate. Poi Biggie scrive: non proprio soddisfatta delle proposte, lo so, non è colpa, cioè mancherebbe fosse colpa mia, la meno peggio è Baby K. E poi aggiunge: sperando che non diventi la canzone di Natale di Radio 3. No, ti prego, lo diciamo a Maxi B, please Maxi, no, no, no, no, no, no, no. Poi chi invece ha le idee un po' più chiare e mette, dice stili diversi, ma classifica confermo questa, Baby K al primo posto, Merck e Cremon, vuol dire Serena Brancale e i Colors, al secondo posto, e al terzo posto Francesca Michelin con Strega Comanda. Max ha scritto sono tutte tremende. Poi

Sentiamo, ci sono i pollici versi di Gian. Vabbè, stasera non abbiamo la numero uno, un evento mai successo in questa stagione, di non riuscire a determinare una canzone che meriti la prima posizione. Vuol dire che quest'estate musicalmente siamo veramente messi male. Non invece se ci buttiamo sulla musica internazionale. Dicevo prima, Carlo, tranquillo, arriva Bruno Mars con una ballata meravigliosa.

0: Come se ci voleva Bruno Mars. Allora, c'è qualcuno che scrive: siamo talmente perfidi che li stronchiamo. Non siete perfidi, perché allora, quando si invita qualcuno ufficialmente a fare il giudice, come per esempio loro lo fanno professionalmente, noi vogliamo fare insieme questo tipo di scelte, no? Bisogna avere il coraggio di dire esattamente quello che si pensa, perché quando si è troppo buonisti e si fa credere a una persona di essere il genio del momento, dai delle false speranze. È vero che questi sono già personaggi accreditati, però se le canzoni per l'estate sono queste, preferisco ascoltare la ballata di Bruno Mars. Scusatemi tanto, sentiamo questo commento.
1: Grazie per il balsamo alle orecchie con la canzone di Bruno Mars.
0: Eh sì, è un ottimo balsamo per le orecchie, devo dire. È arrivato Frank nel frattempo. Tiz, che mi conosce molto bene, scrive: mi taccio, altrimenti mi banneresti comunque. Poi grazie per Bruno Mars, mi sto riappacificando con le mie orecchie. C'è chi scrive: non è il mio genere rispetto alle novità, ma apprezzo, anche il ballo del qua qua era meglio delle proposte. C'è chi scrive: secondo te Baby K ha scelto il titolo della canzone per portare la gente su YouTube o Spotify e fargli trovare la canzone? Guarda, non ho idea, perché credo che sia una canzone che non ricorderai mai. Qualcuno vuole Su di noi di Pupo. Scusa, ma io avrei una Whitney Houston da far ascoltare al nostro pubblico un po' scioccato per le novità discografiche di oggi, che ha bisogno di risistemare i timpani, di dare una giusta collocazione ai timpani e di ripristinare anche la sanità del proprio apparato uditivo.

0: Questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
0: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
3: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
4: Volkswagen.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
6: Le 20 e un minuto.
0: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
7: Infotraffico.
6: Sulla 2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre sulla 2, sempre in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. Via Suisse informa che la corsia preferenziale Cupra in questo momento è aperta.

0: every day.
1: Complimenti Giuliano, perché sei veramente molto spiritoso e mi hai fatto talmente ridere che io ritengo giusto e doveroso condividere con gli ascoltatori il messaggio vocale che hai lasciato. Sentiamo.
2: Ciao cara Patti, sai, le canzoni di prima, il mio cane mi è scappato. Mannaggia, adesso ho sentito questo e è ritornato. Grazie, ti ringrazio. Ciao, un bacio.
1: Giuliano è fortissimo perché il cane è tornato indietro quando sono partite le prime note di Whitney Houston, che tra l'altro in molti avete apprezzato. E beh, come si fa a non apprezzare la voce di Whitney Houston? E poi quella canzone lì che abbiamo ascoltato, particolarmente significativa. Grazie, sono contenta che il cane sia tornato, perché non vorrei mai tornare a casa e avere il senso di colpa durante il weekend e pensare che sono stata la causa di un allontanamento del cane di Giuliano da casa. Quindi la famiglia in toto è ricostituita.

Shelter vorbei.

light is on.

La domanda ve la faccio molto diretta, è com'è lo stato delle vostre orecchie? Siamo a posto? Non devo consultare o chiamare in aiuto un otorino che magari sta ascoltando la radio? Tutto ok? Ci sentite bene? Riconoscete ancora i suoni belli da quelli meno belli e quant'altro? William Pitt è una canzone meravigliosa per tutte le suggestioni che appunto suggerisce. Come vi ho promesso ad inizio puntata, avremo modo di parlare anche di cinema, perché ieri ovviamente non l'abbiamo potuto fare insieme.

funzionano le due signore insieme, Lady Gaga e Doechii con Runaway. Lui invece, Lenny Kravitz, ha sempre funzionato.

0: stai ascoltando di sera compatti. Piccadilly presenta Storie on the Road.
1: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
2: Tipo?
1: Non so, provare qualcosa di nuovo.
2: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
1: Amore, sai sempre come sorprendermi.
0: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Di sera, al cinema.
5: Beh, visto che non abbiamo potuto farlo ieri, si recupera oggi e alla grande nelle nostre sale cinematografiche sono disponibili nuovi film. Io vorrei segnalarvene uno in particolare. Si intitola Scary Movie, un titolo che abbiamo sentito più volte perché siamo arrivati al sesto capitolo. Io apro una parentesi e vi dico, non ho visto né il quinto, né il quarto, né il terzo, né il secondo, né il primo. So di che cosa si tratta, ma non è proprio il mio genere. È di fatto una commedia ed è anche una saga culto, perché diversamente non si spiegherebbe perché siamo arrivati al sesto capitolo. Una saga culto che fa la parodie delle parodie horror e quindi ritorna, perché sono ritornati a creare i fratelli Wayans, che hanno cominciato questa saga, firmano la sceneggiatura anche di questo sesto capitolo, quindi si rivedranno bene o male tutti i protagonisti. Per chi non fosse avvezzo a queste saghe di scary movie, beh, c'è sempre un trailer a disposizione che chiarisce un po' le idee.
6: È stata accoltellata!
7: Accoltellata? Niente femminile, sono non binary!
8: Oh.
6: Devi dire accoltellati!
9: Siamo tornati!
10: C'è un serial killer in giro.
6: Sono anni che attendo questo momento. Cindy! Ci abbracciamo!
7: Mi piacerebbe tanto, ma sono diventata repubblicana, perciò dovrei essere razzista.
6: No, un tesoro, tutti bianchi sono razzisti!
7: Facciamo cappuccino!
6: No!
11: Salve, organizzate una festa di Halloween. Vogliamo bere, sentire musicaccia e fare cose un po' gay.
12: C'è qualcuno un po' gay?

cose non finirà mai di stupirmi con i suoi effetti speciali. Devo dire che un po' me l'aspettavo, perché di solito mi facevi la sorpresa. Questa volta un po' me l'aspettavo, anzi sarei rimasta male se tu non avessi in qualche modo seguito la tradizione, perché sulle note di Lenny Kravitz scrive: ho finito ora di cenare e wow, sentendo la canzone, se dovesse arrivare in zona anche Milano, dice, mi catapulto a sentirlo e vederlo. Anche se non sono più giovane, ma inside sì. E io le ho risposto, non so se condividete questo tipo di risposta, che il buon gusto, cioè il provare piacere nel vedere una persona, nell'ascoltare una persona, per quanto mi riguarda, visto che anche a me piace Lenny Kravitz, quindi considero buon gusto. Il buon gusto non conosce dato anagrafico, cioè il buon gusto o ce l'hai o non ce l'hai, e ognuno ha il proprio, chiaramente, no? Quindi il concetto di bellezza, il concetto dell'essere intrigante, anche il concetto di come dire, stare sul palco, spaccare il video, come si dice per qualche personaggio televisivo, ma tutto questo è assolutamente indipendente dal dato anagrafico. In altre parole, se volessimo parlare terra terra del dato anagrafico, noi ci disinteressiamo completamente. Ci sono gli U2.

0: Guardate che mancano soltanto 20 minuti all'inizio delle coccole. Tra l'altro non vi ho chiesto che cosa avete intenzione di fare questo fine settimana. Avete organizzato qualcosa di particolare? Sarete molto casalinghi? Chi vi chiuderete dentro in casa dicendo, dando una doppia mandata di giro di chiavi, dicendo mondo resta fuori perché qua restiamo noi e vogliamo riposarci? Beh, questo è fattibile, no? È una cosa che si può fare anche per il proprio benessere, per se stessi. Dai, raccontatemi che cosa farete il prossimo fine settimana.
1: Stai ascoltando di sera. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da AMAG e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage AMAG o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio. Insieme verso il futuro.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

capolavoro va bene per definire questa canzone di Elton John, Rocket Man, canzone che non ci dimenticheremo mai. Tra l'altro, ho chiesto che cosa farete in questo weekend, ma del resto abbiamo molti aspetti in comune. Lavorando durante la settimana, quando è che uno ha tempo di dedicarsi a fare le cose che si lasciano un po' indietro? Per esempio, mi scrivono: domani mattina appuntamento dall'unghiologa. Traduco per chi avesse magari acceso la radio adesso per la prima volta o non avesse mai sentito questo termine. L'abbiamo coniato noi di sera. Unghiologa è colei che si occupa dello stato delle nostre unghie, quindi che fa manutenzione, ma decora le unghie, mette lo smalto, fa i disegnini e quant'altro. Poi di corvée in cucina, prosegue il messaggio: pomeriggio pennicona, beata te, beata a te. Domenica mattina rientro a casa, qualche macchina da lavare e ennesima pennicona, tutto molto easy. Ecco, e chissà perché la lavatrice, quel bucato, quelle cose lì ce le teniamo sempre per il fine settimana. Aspettate, perché nel frattempo, mentre parlavamo di cose molto da casalinghe disperate, è arrivata anche Schia, che saluta tutti. Grazie, molto felice che tu ci sia. Ben arrivato.

intanto un giro saluti, ma un giro racconti a quest'ora, perché appunto siamo tutti in questo calderone di casalinghi e casalinghe disperate. C'è Schia che scrive: cosa farei in questo weekend? Come nella maggior parte, chiuderei la porta non a 2 mandate, ma anche a 10 mandate. Però devo correre un po' di qua, un po' di là, mici da curare, colloquio con un veterinario, festa di compleanno, magari in futuro chissà se accadrà in un weekend di relax a casa con i miei miciotti. Fra poco avrò bisogno del navigatore per trovare la cucina di casa, per forza hai un sacco di miciotti, un sacco di ciotole, giustamente per raggiungere la cucina ci devi impiegare un po' di tempo. C'è invece Barbara che mi sta informando che il cielo si sta oscurando con delle nuvole che promettono temporali. Grazie, perché ho sicuramente le scarpe sbagliate, evviva. E poi volevo rispondere a chi l'altra sera mi chiedeva se la signora che lavora nel distributore di benzina ha sentito il nostro messaggio di saluti, ha sentito il messaggio ufficiale degli ascoltatori, in particolare della nostra maestra di cerimonie. Oggi sono andata a fare benzina, l'ho incontrata e mi ha detto subito di avere sentito il messaggio, di avere sentito i vostri saluti, quindi ringrazia. Lei non ha potuto rispondere perché stava lavorando, chiaramente era molto impegnata in quel momento con i clienti, però ha sentito tutto perché la radio lì è sempre accesa, e quindi Sonia ringrazia.

0: è Radio 3i. Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Hai presente quando dici
4: esco a bere un caffè al volo con un amico
3: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
4: Dalle 8 alle 12.
3: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
4: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
3: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
5: Sono le 21.
6: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera,

Quindi godiamocela veramente questa tranquillità, questo rallentamento della giornata che ci fa solo bene. Tra l'altro nel frattempo è arrivata Giulia che scrive di stare bene e di essere mangiante e mi dà la prova che sta mangiando, perché vedo piatto con cibo, con una tazzina vicino con qualcosa dentro che non so ovviamente decifrare, però va bene. Grazie a chi si preoccupa dello stato dei miei capelli, che scrive: occhio alla cheratina, eventualmente copri la capoccia. Sì, sono armata di ombrello, guarda, quindi poi non è moltissimo il tragitto che devo fare per salire in macchina, quindi ti ringrazio per aver pensato a questa cosa. Pronti per il relax? Quindi siete terrazzati / terrazzate? Cioè c'è una temperatura in questo momento che consente di stare sulla terrazza spaparanzati con le gambe distese appoggiate su un'altra sedia oppure non so su un supporto? Ciao a tutto il favoloso gruppone di sera, coccole del fine settimana, godiamocela tutta. Dovrebbe poter essere un godiamocela tutta sempre, ma in particolare godiamocela tutta a quest'ora e soprattutto a veramente un pezzettino, a qualche oretta dall'inizio ufficiale del fine settimana. Noi questa sera cominciamo con Paolo Nutini.

voluto iniziare a coccolarci questa sera Paolo Nutini con Last Request e vedo che molti di voi stanno cenando effettivamente fuori. Da Giulia, che mi ha mandato la foto della tavola su cui sta cenando ed è all'aperto, e mi aggiunge anche: sono in maniche corte. Poi c'è chi scrive: siamo in terrazza, manichette corte, temperatura piacevole, addirittura il ventilatore acceso. E vediamo un po' chi scrive. Paco, che scrive: a proposito di coccolarsi, come non ascoltare la miglior voce maschile di sempre, Avi Kaplan con I Put a Spell on You, tra l'altro canzone che hanno cantato anche in altri e molte altre sue canzoni. Iceman, vedrò di riuscire ad accontentarti, perché come voi sapete la musica è già stata preparata e programmata, però vediamo se riesco a fare qualcosa. Continuiamo con coccole molto da venerdì, molto da benvenuto weekend, non vedevamo l'ora. Coldplay. For a

Vediamo che cose deliziose state ancora mangiando, perché c'è chi mangia prima e c'è chi mangia un po' più tardi. Per esempio qua uova strapazzate nel piatto e insalata con cetriolo e finocchi che sono nella ciotolina, quindi anche questo sa di buono. Poi vediamo qua ultimi gipfeli farciti con prosciutto cotto rimasti, li hai fatti tu? Mamma mia che bravura, perché sono belli da vedere e sicuramente sono anche buoni, e se ha dovuto nasconderli vuol dire che c'è qualche topolino in casa che va a cercare e li mangia, e quindi bisogna preservare le bontà, no? Ed erogarle in quantitativi di normalità un po' alla volta. 1975.

qui ci vuole assolutamente il giro saluti, perché siete entrati in tanti anche solo per un saluto, ma sembra un'espressione riduttiva, in realtà no, anche solo per un saluto. È bellissimo che anche se uno ha da fare, impegnato, è di corsa, sta andando a casa, c'ha altri pensieri per la testa, il fatto che comunque passi di qui, nel senso della nostra chat, è chiaro, anche per un semplice saluto, è una cosa deliziosa, bellissima, che per me ha un grande valore. Grazie Gabriella per il fatto di essere appunto passata di qui per augurarvi e augurare anche a me felice weekend a tutti. Carina, grazie. Mentre c'è chi mi ha mandato, vediamo, Roberta, un piatto con scritto fritto napoletano, come se io capissi tutto quanto, no? Fosse un'enciclopedia dell'alimentazione. E allora le ho chiesto: mi spieghi cosa sono? Sentite che cosa ha a disposizione questa ascoltatrice. Mozzarella in carrozza fritta, che stranamente so che cosa significhi. Palla di riso fritto, ci arrivo ad intuito. Crocchette di patate fritte, pizza fritta e frittata di pasta fritta. Poi aggiunge: una bomba. Sì, io non so, io impiegherei credo 2 settimane per esaurire tutte le cose che hai preparato. Non so in quanto tempo tu riesca a mangiarle, ma sono tutte belle da vedere e sicuramente sono buonissimissimissimissime. Ecco che arriva Biggi con un salutone coccole a tutti noi. Ci sono sempre questi saluti corali, globali, che sono una gran bella cosa. Adesso, se avete voglia di dondolare, ma con estrema calma, con estremo relax, c'è la voce di un personaggio che vabbè, purtroppo non c'è più, che però ricordiamo per la delicatezza della voce. Alex Baroni ci porta sulle sue onde.

Natalia Gabri ci stavamo scrivendo velocemente perché lei dice vado in macchina e passo per un semplice saluto. Tra l'altro sto citando una canzone, non mi ricordo più quale, però va bene, so che per un semplice saluto è una parte di una canzone, ma in questo momento non mi viene in mente quale, ma è poco importante. E le ho risposto: mi fa molto piacere quando passi anche per un semplice saluto, perché è importante per tutti. Perché, ve lo spiego anche il perché, mi ha molto colpito il fatto che qualcuno di voi mi abbia chiesto qualche sera fa: ma hai saputo più niente della signora che lavorava al distributore e sai se ha sentito i nostri saluti? Questo mi ha, al di là del farmi piacere per la cosa in sé, mi ha reso consapevole di una cosa, che si sente la mancanza delle persone che ascoltano la radio quando non passano anche per un semplice saluto, e quindi vuol dire che ci si riconosce, e quindi è una bellissima cosa questa. E è importante, Gabri, che tu passi anche per un semplice saluto, anche se, perché è importante per tutti sapere che la Gabri c'era e quindi ci ha salutate tutte quante, perché poi i saluti non sono per me, i saluti sono per tutti, perché facciamo gruppo e questo è importante. Signori, signore, attenzione, fermate tutto quello che state facendo, perché è arrivata la divina Aretha Franklin.

0: proposito di voci che ci fanno emozionare, beh, quando si sentono, ma che bellino, adesso vi spiego tutto perché ho fatto questo inciso che sembra non c'entrarci niente. Quando dicevo parliamo di voci che ci fanno emozionare, qualche giorno fa abbiamo festeggiato in diretta il compleanno di Andrea, se gli abbiamo fatto una sorpresa, voi gli avete fatto una sorpresa e ho saputo che si è emozionato. Ma sentite che belle anche queste voci, partiamo da qua.
1: Ciao, la Patti a scatti, un bacione dalla Saetta.
0: E questa era la Saetta, ma che non è da sola, perché adesso vi abbasso un po' il rumore della base, perché vorrei che si sentisse bene.
2: Ciao Patti, sono Nathan, il figlio della Saetta, ciao!
0: Che carini, ma che carini, la Saetta e poi Nathan che è il figlio della Saetta, e mi pare giusto, carini, grazie per questi contributi vocali che sono assolutamente deliziosi.

Principalmente tutti hanno apprezzato la voce di tuo figlio Nathan, eh? Ha una voce bellissima, squillante, allegra, piace, cattura. Quindi, oh, magari finirà a fare il nostro lavoro, che ne sappiamo noi. Comunque, salutamelo tanto, non so, penso stia ascoltando, perché essendo i messaggi arrivati in un nanosecondo, sarete insieme in questo momento. C'è una canzone che è impossibile non conoscere, magari qualcuno di voi non la conosce, io non vorrei dare per scontato, ma è uno dei capolavori di Lucio Dalla. Quella che ha questo giro pazzesco, no? E su questo giro pazzesco poi si sviluppa il ritornello della canzone. In che anno siamo? All'inizio degli anni 80. Dai, è quella. Balla balla ballerino.

Già arrivando i primi saluti per una buona notte, per un buon weekend, naturalmente io li inglobo tutti insieme, valgono per tutti e ce li suddividiamo, cioè posso fare pezzettino per pezzettino. Tra poco, lo sapete, sarà il momento di Riccardo Pellegrini che vi porterà proprio all'inizio, ai piedi della nuova giornata. Noi andiamo avanti con le coccole? Direi di sì.

C'è un giro saluti pazzesco in questo momento, anche perché dovendo stare separati per due giorni, sabato e domenica, ci salutiamo con più parole, insomma, con più faccine, con più cose, con più complimenti. Attenzione, perché arriva una signora che so piacervi molto. L'armonica è quella la famosa di Stevie Wonder, la voce è quella la famosa di quella signora molto famosa, dai, dici, Patti, chi è? Dionne Warwick.

Che gran mix di voci e che gran mix di suoni, ve l'ho detto, c'è la collaborazione di Stevie Wonder, anche se la voce principale è quella di John Warwick. Termina qui di sera con la Patti Ascatti. Io torno lunedì alla solita ora alle 18.40, tra poco Riccardo Pellegrini con la restante parte della sera che diventa di notte. Con chi vi lascio questa sera? Vi lascio con una gran coppia, lei grande voce, lui un grandissimo autore, Malika Ayane e Pacifico.

0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3. Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: Di sera, di notte.
2: Sera di notte, seconda parte, eccoci qua nuovamente insieme a chiudere una giornata. Dopo la Patti arrivo io e con me arriva la mezzanotte, quindi in questo caso sabato 6 giugno, siamo nel weekend perché come chi ci segue sa, qui su Radio 3 il weekend inizia alle 12 del venerdì, l'abbiamo iniziato insieme con i tenori, oggi eravamo in due perché il buon Valerio Ventura si è preso qualche giorno e se lo gode questo weekend, poi ci faremo raccontare al suo rientro dove è stato, cosa ha fatto, cosa fa in queste ore, quando insomma ti prendi dei giorni, vai, no? Ti fai un giro, poi lui con la moto è uno che gira. Ci sarà sicuramente all'ascolto qualcuno che sta rientrando dopo una cena, qualcuno che sta rientrando dal lavoro, saluto quelli del 2.10 che hanno appena terminato la loro giornata, se non settimana lavorativa, e noi invece apriamo qui il nostro viaggio. Da dove partiamo questa sera? Partiamo dai Rolling Stones e questo singolo che anticipa il loro ennesimo album, In the Stars.

In the Stars, questi sono i Rolling Stones. Fa un certo effetto dirlo nel 2026, così come lo dicevi nel 1986, anzi prima 76, anzi 66. Eh sì, 66, loro sono insieme dal 62, quindi già si... Però il problema è che nel 66 non facevi le presentazioni così, non c'erano ancora le radio private, almeno qui, e quindi è veramente pazzesco. Eppure siamo qui, 2026, a parlare di un nuovo album che uscirà prossimamente in vinile. Poi sicuramente usciranno anche tutti gli altri supporti digitali e non. Un disco fortissimo, perché poi all'interno ci sono un sacco di ospiti, in primis Paul McCartney, che a sua volta ha appena pubblicato un album e che ha raccontato com'è stato lavorare nel disco dei Rolling Stones, perché lui è stato chiamato, gli hanno detto prendi il basso e vieni in studio, no? E dice io ero come un fan ed è stato veramente emozionante, adesso posso dire suonato in un disco dei Rolling Stones. La cosa per la verità era già successa qualche anno fa per un brano, ma adesso c'è stata questa nuova collaborazione. Non è stato l'unico ad essere coinvolto, perché c'è anche Robert Smith dei Cure. Insomma, fortissima tutto questo, ed è il caso di dire che loro sono riconoscibilissimi, no? In questo nuovo singolo. Ma torniamo a Paul McCartney, perché a proposito di, io dicevo, fa strano nel 2027, ai Rolling Stones hanno risposto praticamente i Beatles, perché nel disco di Paul McCartney c'è questo emozionante duetto, ed è il primo che fanno con Ringo Starr. È meraviglia.

0: Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr, dall'album di Paul McCartney. Questa sera siamo partiti con i Rolling Stones e i Beatles, mi piace dire così. Due novità che rappresentano le ennesime produzioni di quelli che non mollano mai. Rimaniamo sulle novità dell'estate. Karol G e Manu Chao. Mi piace questo loro pezzo insieme.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Canzone dell'estate, dai, Karol G, Manu Chao, tipicamente ritmo alla Manu Chao, che è inconfondibile, come prima dicevamo sui Rolling Stones, riconoscibilissimi, no? Anche Manu Chao con tutte le sue produzioni è sempre riconoscibilissimo. Il nostro viaggio della notte ci porta a incrociare anche Amy Winehouse con questa versione remix di Love is a Losing Game.

Quando le canzoni si parlano, no? È vero quello che dice Brunori in Canzone contro la paura. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, a ricordarti chi sei, perché magari ti ricorda non tanto nel suo testo, ma per dei momenti che hai vissuto particolari, e allora lì ti ricordi chi eri e dici: ma io sono ancora così in fondo, a ricordarti chi sei. Radio 3 di sera di notte, quando la musica ti parla, neanche un minuto di non amore. Battista.

Neanche un minuto di non amore, che meraviglia, Lucio Battisti con questo brano che non è così comune, nel senso che non si sente tantissimo perché ci sono tutti gli altri che avanzano, ma è molto molto molto bello. New York e Rubini, il prossimo disco dal quale andiamo a pescare questo brano molto tropical, Jovanotti, Senza se e senza

Io ti amo senza se e senza ma. Me l'ha mai detto nessuno? Senza se e senza ma. Dammi un'altra possibilità per amarti meglio. Giovanotti in versione molto tropical da New York e Rubini. C'è, so solo che La vita, che è stato scelto come singolo, che sta girando, però dentro c'è tanta bella musica, perché poi è stata suonata davvero, non c'è l'utilizzo di macchine, computer, suoni fatti in quel modo lì. Tutto suonato davvero questo disco. Io lo tengo in macchina nelle mie, come che si dice, playlist, e devo dire che mi piace davvero molto molto, è un ottimo accompagnamento. Tra le novità dell'estate 2026, interessante anche il nuovo singolo di Mannarino.

siamo nel funky più profondo, il funky dei Chicago. Sì, perché noi siamo abituati a sentirli tutti belli smielatoni, no? Con le loro ballate, i loro super lenti, Feeling Me Now. Però c'è tutta una storia dietro ai grandi Chicago, e questa storia è fatta anche di musica funk, di suoni pazzeschi come quelli che troviamo in questo pezzo che abbiamo ascoltato, Street Player. A di sera, di notte, adesso rilassiamoci, c'è Bruno Mars.

Qui ci sono insieme Damian Marley e Sia, quindi c'è lo zampino della famiglia Marley e anche la partecipazione di Sia, che è una delle voci femminili che più sono imposte al mercato R&B e via dicendo negli ultimi 10 anni, no? Sia è famosissima sia come interprete che come autrice, ha scritto tantissime canzoni ad esempio per Rihanna, altro personaggio che manca dalla scena musicale da un po' di tempo. E tutte queste persone qui nel sangue hanno quel non so che di giamaicano, di caraibico che gira, di reggae, ecco, reggae, direi che la parola reggae racchiude un po' tutto, no? E allora rimaniamo un po' sul reggae particolare, quello di Shaggy.

a tutto reggae con Shaggy, e questo che è sicuramente uno dei brani più famosi dal suo repertorio. Beh, il più famoso è in assoluto Boombastic, no? Che è diventato veramente un must. Angel fa parte di un album dove c'era anche It Wasn't Me, mi ricordo molto forte. Comunque siamo a inizio anni 2000. Ricordi molto belli di su Shaggy, in particolare io ho il ricordo di una notte a Sanremo dove praticamente mi sono svegliato tipo, bah, era la 1:30, ci eravamo andati a dormire 1:30, 2, io mi sveglio e avevo assolutamente fame e dovevo assolutamente mangiare qualcosa. Allora ho svegliato il mio compagno di avventura, in quel caso di sventura, e gli ho detto, senti, andiamo a mangiare qualcosa. E mi ricordo che siamo usciti ma non c'era in giro più nessuno, no? E a un certo punto abbiamo chiesto a un tassista e ci dice, ma guarda che andando su di lì trovate comunque, c'è una pizzeria che è sempre aperta. E allora andiamo su di lì, ma è tipo, oramai erano quasi le 3 di notte. Andiamo su, era aperta e dentro c'era solo un tavolo con 2 persone, Shaggy e una bionda incredibile, che erano lì tranquilli tranquilli a mangiarsi la pizza. È stato particolare perché praticamente potrei quasi dire di aver mangiato una pizza con Shaggy, eravamo nelle stesse 4 mura, no? Bellissimi ricordi rispuntati grazie all'ascolto di Angel qui su Radio 3i a di sera di notte.

Dancing Queen, ABBA, con questo grande classico che ci ha riportato indietro di 50 anni, era il 1976, quindi questo possiamo dire è uno splendido cinquantenne, li porta molto molto bene i suoi anni. Tra poco entriamo in una parentesi bossa, altro genere che amo trasmettere di sera e di notte, poi quando si va verso l'estate sempre di più. Subito invece una ballata di quelle incredibili che giravano ai tempi quando c'era il cosiddetto angolo dei lenti.

Questo brano penso rappresenti molto bene lo spirito di Di Sera Di Notte, i grandi classici e la musica per sognare, no? È un grande classico di Lou Reed, Walk on the Wild Side. Personalmente mi fa sognare tantissimo, perché questo sax alla fine, la sua voce così calda, questo du du du du du che ti entra nella testa, insomma è molto rilassante, no? E ci sta proprio, proprio bene nel nostro viaggio della notte, direzione sabato 6 giugno. Un saluto a tutte le persone che stanno lavorando in questa notte. La musica tranquilla, la musica rilassante, i grandi classici, in questo caso ci mettiamo anche un tocco d'eleganza con Paul Weller e gli Style Council dei tempi migliori. Questa è You're the Best Thing.

Paul Weller, parlavamo di lui qualche sera fa, ricordando un po' tutta la sua storia. Abbiamo ascoltato anche dei pezzi da un album bellissimo dove riprendeva le sue canzoni preferite, i grandi classici, no? Abbiamo sentito Thinking of You, Wishing on a Star, insomma. Qua invece è l'album forse il più bello, con gli Style Council Café Blu, che conteneva tra gli altri appunto You're the Best Thing. Altro grande classico, Me and Mrs. Jones, qui però nella elegante versione di Sarah Jane Morris.

Sera di Notte, Radio 3 con questa versione di Me and Mrs. Jones. Siamo entrati ufficialmente nel nostro momento bossa. Lo avevo preannunciato ed è, eccolo arrivato, come tutte le sere. E allora, nel momento bossa di questo venerdì 5 giugno, ci mettiamo anche la splendida Lo-Fi con Lover Girl.

Girl, la splendida Lofey su Radio 3 con questo pezzo. Qualche sera fa abbiamo ascoltato anche In The Stars dalla voce di questa artista, con questa voce molto molto molto particolare, no? E allora così rimaniamo nel nostro momento bossa, andiamo a recuperare un pezzo che invece conosciamo come pezzo disco music di quella pura, Night Fever dei Bee Gees. Questa è la versione Bossanetics. Listen.

Night Fever, Night Fever. Vabbè, lo so che quando senti queste versioni poi ti scatta il paragone con l'originale e dici, beh, però insomma l'originale è altra roba, ma certo, ci mancherebbe altro. Questa è la versione bossa creata per certi ambienti, no? Questo è un pezzo molto da ristorante, aperitivo, localino, di quelli giusti. E noi l'abbiamo ascoltato in un momento di quelli giusti, perché prima di questa versione di Night Fever abbiamo sentito Lofe, abbiamo sentito Me and Mrs. Jones di Sarah Jane Morris, You're the Best Thing degli Style Council, Walk on the Wild Side di Lou Reed. Insomma, il nostro salottino si è fatto elegante questa sera qui, di sera di notte. E adesso torniamo alle pubblicazioni piuttosto recenti, un disco che sto ascoltando da un po' di settimane con grande piacere, quello di Bungaro, questa è Brizza Morena.

Angelina Mango con Venerus o Venerus, non ho mai capito qual è la pronuncia esatta, sta di fatto che questo è un altro dei nomi interessanti degli ultimi anni per quanto riguarda la musica italiana. E coinvolgendo Angelina Mango in questo brano, secondo me è stato molto bravo, perché ha tirato fuori di lei l'anima molto vera di Angelina, no? Secondo me è molto più vera l'anima che viene fuori in questo pezzo, Sentire, rispetto che La Noia e tutti quei brani che le hanno messo addosso mandandola in crisi all'inizio della sua carriera. Ma questo è tutto un altro discorso. Qui parliamo invece di musica e recuperiamo un altro grande classicone. Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti, pezzo segnalato ieri sera al nostro numero WhatsApp, l'altro ieri sera, perché ieri sera non eravamo in onda, questo è un messaggio di mercoledì allo 079 449 9537. Così apriamo un momento dedicato a voi che scrivete a Di Sera Di Notte.

Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti su Radio 3i, grazie a una segnalazione allo 079 449 9537. Quando mi chiedete le canzoni, scrivetemi anche il vostro nome, così almeno so chi salutare, so chi ringraziare. Mi piace sapere chi siete, no? Così le piccole paranoie del conduttore di sera, di notte, sono particolari, almeno so a chi mi sto rivolgendo, ecco. Allora, Salvo l'altra sera ha mandato un messaggio invece sulla solitudine, perché l'altra sera si parlava di solitudine, mercoledì, e ha scritto: secondo me la solitudine è una necessità, perché io sto bene da solo, sarò anche essere antisociale, ma ho imparato che da soli si sta meglio, distanti dagli altri, non ti aspetti niente e impari ad essere più forte. Si chiama anche esperienza, sai, Salvo? Sì, si chiama anche esperienza. Poi mando un saluto invece a Luzzo, che ha vissuto una giornata impegnativa e richiede qualcosa di cocciante. Allora, visto che qua siamo sul tema amicizia, caro Luzzo, ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti, ma no, preferisco star solo, dice il messaggio che ho appena letto. Per un amico in più, Riccardo Cocciante. Dico che

Stepping High, Dressing Fela, Love Unlimited Orchestra, la meravigliosa orchestra di Barry White, creata da Barry White, l'orchestra che lo accompagnava nei suoi dischi. Poi a un certo punto è uscito un album proprio a nome Love Unlimited Orchestra e dentro c'era questo che è stato il brano trainante, ma c'era anche I'm So Glad That A Woman, molto molto bella, e poi Love Steam, che è quello che insomma ha utilizzato la Maria De Filippi, no? nei suoi apri busta c'è posta per te, hai presente quel pezzo lì, è della Love Unlimited Orchestra. E poi loro mettevano davanti queste tre ragazze che rappresentavano, infatti si diceva le Love Unlimited Orchestra, perché erano loro tre che vedevi, no? Dietro poi c'erano dei musicisti strepitosi. Ma in quegli anni, e stiamo parlando degli anni 70, sì, perché tutto questo fenomeno è esploso in 74, 75, 76, in quegli anni lì ce n'erano tante di situazioni dove per immagine o comunque anche per arte, perché queste cantavano, venivano messe tre tipe davanti. Mi vengono in mente ad esempio anche le Ricci Family di American Generation, ve le ricordate? Le Pointer Sister, le Chic, che si dice le Chic, in realtà gli Chic, perché dietro il progetto Chic c'era niente poco di meno che Nile Rodgers, che la stessa cosa poi ha fatto con le Sister Sledge, sempre gruppi da tre. Sister Sledge, potremmo andare avanti tantissimo. Mi vengono in mente le Silver Convention, ah che meraviglia, io mi ricordo di aver acquistato questo 45 giri delle Silver Convention, era il 1975. Fly Robin Fly.

0: Fly, Robin Fly, le Silver Convention, che ci hanno anche loro riportato indietro praticamente di 50 anni, perché questo pezzo usciva a fine 75 e aveva successo durante la primavera e l'estate del 1976, quindi gli anni sono quelli lì, 50 anni fa, mamma mia com'è passato il tempo, però suona ancora molto bene, eh? Allora, finalone di sera di notte, due grandi classici.
1: I grandi classici.
2: I grandi classici.
1: Di sera.
2: Di sera.
1: Di notte.
2: Di notte.

Steel God Blues. Gary Moore ci accompagna al fine del nostro viaggio al capolinea, perché adesso arriva il disco Buonanotte, che è un altro documento storico pazzesco, da un live di Peter Frampton, lui che dialoga con la sua chitarra, tutto da ascoltare dalla prima all'ultima nota. Do you feel like we do? Che sia una bella notte per tutti, anzi un bel weekend per tutti. Noi ci ritroviamo lunedì a mezzogiorno con i tenori e alle 22 con Di sera di notte.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a lunedì.

Ultimo giorno per quanto riguarda la settimana firmata Cominciamo Bene, l'unico programma che anche il sabato nelle ore notturne o comunque le prime ore della giornata va in voce. La voce di chi è? Maxi B al microfono, grazie di essere dei nostri. Benvenuti ovviamente a queste due ore, in queste due ore che sono proprio il calcio d'inizio di ogni partita firmata a Radio 3. No? Ogni giorno da martedì al sabato appunto noi le prime due ore ce le giochiamo con le notizie fresche, ma non sono, insomma, quelle capaci di farti viaggiare in lungo e largo per il pianeta, stando lì comodamente dove siete o anche se state facendo jogging, va bene, sai, qualcuno magari piace correre la sera con le cuffie e ascolta il Maxi B e Cominciamo Bene qui su Radio 3. Anche la musica però ha il suo così contenitore fondamentale, c'è Anastasia, c'è Jen con Makeba, poi c'è Macklemore con Ray Dalton e Kent Hold Us, insomma la bella musica firmata Radio 3, benvenuti, si parte.

Bella bella questa di Macklemore, insieme ovviamente a Ray Dalton hanno collaborato a tante cose, però questa Candle Dust funziona anche, ve lo dico, nei carnevali ticinesi, ben remixata, la sanno tutti, è molto piacevole. Ma parliamo di Google, che è in ritardo di almeno 2 anni rispetto alla Svizzera e al Canton Ticino. Perché? Perché ha deciso di rilasciare 64 milioni di zanzare negli Stati Uniti nei prossimi 2 anni. Questi insetti fanno parte di un programma di controllo biologico per ridurre nel tempo le zanzare che trasmettono malattie, insomma, immettono sul mercato o comunque sul territorio zanzare sterili, e quindi questo dovrebbe così far abbassare il numero di questi insetti. Secondo Polymarket, Google è la seconda azienda più grande, con probabilità di diventare tra l'altro la più grande al mondo proprio nel 2026, quindi è già lì sul podio, potrebbe diventare anche la più grande. Dicevo, in ritardo rispetto a noi, perché questo sistema, certo, non con tutti i soldi di Google, ma lo abbiamo già iniziato in Svizzera e anche nel Canton Ticino, immettendo appunto nel territorio zanzare sterili tigre per riuscire a così, insomma, far diminuire il numero di questi fastidiosi, dai, diciamo, cioè, va bene essere animalisti, ma fastidiosissimi insetti. George Michael invece con

Vedo che molti sono attenti a tutto quello che succede in questa trasmissione, perché ormai sai, certe cose si ripetono e poi quando non le faccio, giustamente, vedi come Angelo mi scrive, dice: Maxi, ma in questa settimana è vero che è stata corta perché il giovedì siamo andati anche noi in pausa, ma non è stato fatto nessun oroscopo. Come mai? Perché aspettavo le pagelle del weekend e visto che insomma siamo proprio all'inizio spiccicato del weekend, facciamole le pagelle, dai, segno per segno, ci metteremo un po', quindi mettetevi comodi. Partiamo con quelle dell'Ariete, dove devo dire è un momento per l'Ariete davvero particolare. Tenete duro, perché amore 4 su 10 non è tantissimo, soldi 7, fortuna 7, energia 8, stabilità emotiva 4. Sarà dovuto al fatto che l'amore è, magari le cose vanno di pari passi, ma di pari passo. Non male invece il Toro, che da più parti si dice sia un po' il segno del momento. Poi sapete che le cose cambiano abbastanza velocemente, però insomma. Allora, amore 6, soldi 8, fortuna 8, energia 9, stabilità emotiva invece 6. Occhi aperti, oggi potrebbe così arrivare una buona occasione per l'amore. Sarà tutto abbastanza piatto, ma non è vero, non sarà abbastanza piatto, non preoccupatevi, anche se l'amore è vero è solo a 6. Per l'Ariete mi sono dimenticato di dirvi che ci sarà qualche attrito di troppo, gin tonic, così per alleggerire. Gemelli invece, guarda qua che numeri, weekend da incorniciare, meriti il meglio e quel meglio sta arrivando. Amore 10, soldi 9, fortuna 10, energia 10, stabilità emotiva 8. Io direi, ragazzi, che non lamentiamoci, insomma, se siete dei gemelli. Cancro invece, nei prossimi giorni avrai voglia di fare mille cose, non privarti di nulla. Quindi amore 9, soldi 8, fortuna 9, energia 10, tanti energetici, diciamo, per ora in questi segni, a parte l'Ariete messa male, e poi la stabilità emotiva 8. Quindi direi che Cancro e gemelli molto bene, il Toro dai bene e l'Ariete da rivedere. Poi andiamo con Leone, con la Vergine, con la Bilancia, però insomma, prima tre canzoni: Don Henley con Boys of Summer e poi Jess Glynn con Ain't God Far to Go e poi Sabrina Carpenter. Questa è Radio 3, cominciamo bene.

legno, abbiamo fatto i primi quattro, siamo arrivati al cancro e adesso tocca al leoncino. Vediamo un po' che cosa riserverà questo weekend a quelli nati sotto il segno, diciamo, più festaiolo forse. Beh, questo sì. Allora, prenditi qualche rischio perché la fortuna potrebbe davvero premiarti, caro leoncino. Amore 8, soldi 10, fortuna 10, energia 8, stabilità emotiva 7. Beh, finché soldi e fortuna sono così ben messi, dai, ci sta, ci sta. Vergine invece, occhio a qualche sbalzo d'umore di troppo, caffettino e tutto passerà bene, grazie. Amore 7, soldi 8, fortuna 7, energia 8, il problema è la stabilità emotiva. Mi ci rivedo un po', siamo sul 5 5. Poi invece le pagelle del weekend per la Bilancia: era tempo che non arrivava una pagella così positiva, ora puoi sorridere. Infatti per voi bilancini, amore 8, soldi 7, fortuna 8, energia 10, stabilità emotiva 8, calcolando che il voto massimo è il 10, devo dire siamo messi molto molto molto bene. Devo dire, Scorpione, attenzione, ecco qua siamo un po' un tasto dolente, ma molto dolente, perché la vostra pagella dice: qui c'è ben poco da aggiungere, gin tonico, sprizzettino, sai, tanto per rilassarsi un po', perché amore 5, soldi 5, fortuna 5, energia 5, e indovina un po' la stabilità emotiva, ebbene sì, 5.

Incoscienti giovani, e vabbè, insomma, lui ormai ha la sua nicchia, anzi nicchia, al suo grande pubblico. È cambiato molto, perché dal rap Achille Lauro è passato a queste canzoni molto molto drammatiche, molto cantautorali, e comunque è stato un passaggio davvero azzeccato. Complimenti a lui. 2025, Incoscienti giovani, presentata anche a Sanremo. Siamo agli ultimi quattro segni per quanto riguarda l'oroscopo e le pagelle del weekend. Siamo al Sagittario. Settimana non entusiasmante, ma recupererai proprio alla grande in questo weekend, che profuma di novità. Sagittario, novità, è già un segno che ama l'avventura, il viaggio, quindi insomma mi sembra buono. Amore 8, soldi 7, fortuna 8, energia 9, stabilità emotiva 7. Vabbè, costi voti, stabilità emotiva 7. Vabbè. Poi Capricorno. Allora, sbalzi d'umore continui e qualche difficoltà da fronteggiare. A breve ti metterai alle spalle questo periodo complicato, anche se la pagella per il weekend non fa proprio sorridere. Amore 7, qui bene, soldi 6, fortuna 4, energia 8, stabilità emotiva 4. Guardiamo il lato positivo, dai, bene in amore, bene l'energia, va bene. Le pagelle del weekend per l'acquario: occhio a qualche possibile intoppo nella sfera delle relazioni, prova ad essere comprensivo o comprensiva. Amore 5, soldi 8, fortuna 7, energia 7, stabilità emotiva 5. E siamo all'ultimo segno, quello dei pesciolini, che intravedo veramente una bomba atomica. Sarà un weekend coi fiocchi, sprizzerai gioia da ogni poro. Fortuna 10, soldi 10, amore 10, energia 10, stabilità emotiva 9. Devo dire, adesso non voglio fare calcoli avventati, ma mi sembra che quello dei pesci sia il migliore in assoluto. Bene,

Giustamente ci siamo concentrati sulle pagelle per quanto riguarda il weekend dei segni zodiacali. Molti ragazzi sicuramente sono concentrati perché a breve avranno anche loro i loro giudizi, no? Di fine anno, sai, è quel momento dove se è andato tutto bene, ti sei dato da fare, sei tranquillo, sai che ci sarà un'estate alla grande. Se sei lì che arranchi e hai il fiato corto, devo dire la verità. Noi siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, ne abbiamo un'altra. Vogliamo chiuderla alla grande perché c'è Love and Money, Alleluia Man, era il 1988. Rimanete comodi perché Cominciamo Bene, l'unica trasmissione che va in voce anche di sabato, ha ancora un'oretta, insomma si va fino alle 2. When you can't get what you need.

ricordi legato alle Corse o ai Corse, visto che non sono solo donne, con la loro Bloodless erano proprio i primi anni 2000, siamo forse nell'anno 2000. Bello, invece in questo momento, giugno 2026, siamo sabato 6 giugno, tra l'altro il 6 giugno anche storicamente è una, come dire, una giornata molto molto particolare, visto che insomma durante la Seconda Guerra Mondiale è successo qualcosa di grandioso, ecco, da lì poi si è iniziata un po' la liberazione del tutto. Ma entriamo un po' nel vivo anche della seconda ora, parlandovi di annullamento concerti. Credo che in serata si sia concluso da poco il concerto di Vasco, però credo a Ferrara, insomma non lontanissimo dal Canton Ticino, però ecco, arrivabile, però non proprio dalle nostre parti. Beh, in Italia, se vogliamo rimanere lì, l'annullamento di concerti tipo Kanye West, dove davvero ci si aspettava tantissima affluenza, e di Travis Scott, un altro trapper, rapper, anche lui annullato. Travis Scott per mancanza di vendita, cioè eravamo sui 20.000 ma se ne aspettavano 80.000, mentre Kanye West vendeva ma molto controverso, insomma c'è stato un annullamento. Il problema è che ora è nata una polemica, nel senso, va bene, mi rimborsate il biglietto che già costa una fucilata, ma se io ho preso l'albergo, ho già pagato il biglietto del treno, insomma ci sono dei costi aggiuntivi, e il Codacons si mette proprio così in strada e dice: rimborsate anche i treni, i voli e gli alberghi a chi ha acquistato i biglietti. Sai che lo trovo giusto in questo caso? Perché ci sono comunque delle cifre alte, considerevoli, da tenere appunto in considerazione, non solo il biglietto del concerto. Ecco, prima di annullare magari ogni tanto pensare anche a queste cose. Noi invece, chi non annulla sicuramente sono i The Colors, che noi ascoltiamo con Chi fai l'amore con chi?

sei. Ma sai quanto mi mancavano gli studi, quelli un po' pazzi, quelli che sembrano inutili ma che però poi vanno a colpire, secondo me, in pieno un po' tutti noi, perché ci sono degli studi che raccolgono dati su movimenti, cose molto pop, molto popolari, molto, diciamo, che facciamo un po' tutti quanti. E questo studio parla di quelli che lasciano i vestiti sulla sedia del disordine. Io sono uno di quelli, cioè tu hai la sedia in camera e sopra accumuli montagne di roba. Vi capita intanto? Fate un esamino di coscienza e vedete un po', perché ammettilo, anche a casa tua c'è la sedia, quella nata per sedersi ma che ora ospita giacche, quattro paia di jeans, due felpe, una maglietta, ma hai voglia. La psicologia cognitiva dimostra che le persone con un quoziente intellettivo superiore tendono a rifiutare i compiti ripetitivi e a basso valore cognitivo, come, diciamo, piegare i vestiti ogni singola sera. Per una mente iperattiva quella sedia non rappresenta il caos, no, ma un'archiviazione visiva ultra efficiente. Il cervello sa esattamente cosa c'è in quel cumulo e organizza lo spazio in base alle priorità immediate, non a rigide regole sociali. Quindi gli studi sui comportamenti creativi confermano che l'abilità di tollerare e navigare nel disordine è direttamente proporzionale alla capacità del problem solving. Insomma, ve la faccio in tempi brevi: il tuo non è disordine è un sistema di classificazione avanzato. Meno tempo a svuotare la sedia, più tempo per essere dei geni. Qual è il tuo stato attuale della sedia? Sappiate che se è piena di vestiti rasentate la genialità. Un po' mi do la pacca sulle spalle. Dovrei aggiungere un'altra sedia, dai, doppio genio alla fine. Africa Bambata qui su Radio 3.

Apnea, così si chiama il singolo del 2024 firmato da Emma. Tanti dicono: non ho la sedia ma la cyclette in camera stracolma di vestiti, vale lo stesso? Vale lo stesso, sì. La sedia è semplice. Io ho la sedia, effettivamente, la cyclette l'ho buttata da mo. Quando avevo la sedia e la cyclette piena di vestiti. Che poi io ho tutto il mio metodo, nel senso che una camicia magari la metto per una puntata radiofonica, vado a casa, la lascio lì all'aria e la tengo lì un paio di giorni. 2-3 giorni dopo la ritiro fuori. Non è che la metto da lavare per 4 ore di diretta, capito? Soprattutto se ha preso aria, non ho sudato, non ho fatto niente, ci sta. E quindi le cose un po' si accumulano, no? Poi a volte mi dimentico, le metto 5 giorni dopo, però intanto è rimasta lì. Quindi bene, sì, geniali, anche se avete la cyclette inondata di vestiti, nel vostro caos dove ci trovate. Qualcuno invece dice: io ho un attaccapanni ed effettivamente è strapieno, tant'è che a volte togli una giacca, il peso si sbilancia e il palo di legno chiamato attaccapanni cade inesorabilmente, combinando un disastro. Insomma, sto leggendo tra i vostri messaggi che gli ascoltatori di Cominciamo Bene, uno sì uno no, è un genio.

Quanto successo per questa Texas Hold'em remixata in mille salse e ha portato anche alla vittoria di parecchi Grammy a Beyoncé nel suo album del 2024 tutto country, o comunque insomma in quella sonorità lì. Noi siamo arrivati a quel momento dove il doppio regalo musicale è d'obbligo prima di salutarci in modo definitivo, e allora partiamo subito con Tini Tempa con Mamacita e lo leghiamo a Vasco Rossi. Tu vuoi da me qualcosa. Insieme non dicono nulla, ma poi quando li senti, quel brivido te lo danno.

I saluti finali, io vi ringrazio davvero per la compagnia. Torniamo ovviamente martedì, da martedì a sabato, da mezzanotte alle due, cominciamo bene con Maxi B al microfono, la radio scelta. Beh, per forza, dai. Radio Trip, che ce ne sono altre? No, mi chiedo. Vi lascio con una canzone anni 90, The Power, sempre ricordandovi che gli ultimi biglietti disponibili per la serata anni 90 con il sottoscritto, con Maxi B in vetta al Monte Generoso, quindi tutta la vista, insomma, c'è un ambiente meraviglioso. Potete prenderli su www.montegeneroso.ch. Nella sezione eventi trovate la sezione eventi e c'è anche la serata dedicata agli anni 80 e 90. Una delle canzoni che sicuramente ascolterete è questa. Ciao a tutti, buon weekend, buon proseguimento.